0: oltre a questo tema, è averci insegnato a guardare al potere non soltanto come qualcosa che si esercita dall'alto attraverso le leggi e le istituzioni, ma anche come a delle regole, a una serie di regole, pratiche oppure meccanismi che attraversano la vita quotidiana. A un certo punto lo chiamerà dispositivo, e forse un po' tutti oggi abbiamo iniziato anche, non so, ad abusare di questo termine. Comunque, come possiamo tradurre questa intuizione in esempi comprensibili a tutte e a tutti? Guardiamo magari anche alla Francia di oggi e alle proteste per la scuola.
1: Allora, innanzitutto bisogna dire che il dispositivo, appunto questa parola, come lei ha detto, a volte abusata, non è semplicemente un altro nome per il potere con la P maiuscola, ma indica un insieme di pratiche, istituzioni, saperi e regole attraverso cui in un determinato momento, a determinati livelli della società, si esercitano determinate relazioni di potere. E qui c'è un punto molto importante. Foucault invita a non fermarsi all'interno delle istituzioni, come faceva la vecchia critica istituzionale, ma passare, per così dire, usando una sua espressione, all'esterno delle istituzioni, per comprendere come il potere si eserciti in un determinato momento e secondo quale logica, andando poi magari a richiedere anche la presenza di quelle istituzioni. Se prendiamo la scuola, per rimanere sull'esempio che ha fatto, non dobbiamo guardare soltanto la disciplina scolastica presa di per sé in maniera isolata, al sì e al no o al no dell'insegnante, ma anche alle politiche educative, alle diseguaglianze sociali, alle scelte economiche e amministrative che ne determinano il ruolo e il funzionamento all'interno di una società. Le proteste francesi di questi giorni lo stanno mostrando molto bene. Gli studenti contestano certo le condizioni materiali dell'istruzione, ma anche la razionalità che presiede ai meccanismi di selezione universitaria e in definitiva la formazione del loro futuro e della società in cui vivranno, e rivendicano la possibilità di intervenire su tutto questo, e lo fanno perché tutto questo li riguarda. In un'intervista dell'83 Foucault poneva il problema della distanza decisionale: come avvicinare le decisioni alle persone coinvolte affinché possano comprenderle e avere voce in capitolo. Questa mi sembra una questione molto attuale.
0: Sì, decisamente, distanza decisionale, e soprattutto allora, attraverso anche queste riflessioni che ha appena fatto sul rapporto tra istituzioni, disuguaglianze, controllo sociale e libertà, come ci aiuta il pensiero di Foucault a capire quando e come le persone possono resistere ai meccanismi che li governano?
1: Direi che il punto di partenza, se si vuole partire da Foucault, è quello di riconoscere che per Foucault il potere non è un sistema che ci sovrasta e che determina ogni cosa. Si esercita attraverso delle relazioni concrete, determinate, che attraversano anche le istituzioni e che, proprio perché sono delle relazioni, possono essere modificate. Questo non significa negare l'esistenza del dominio, ma chiedersi come certi rapporti di potere si consolidino, quali effetti producono e dove sia possibile intervenire per trasformarli. La resistenza, per Foucault, non è una libertà da conquistare una volta per tutte, al di fuori del potere. Foucault lo dice: il potere non è il male, né deve necessariamente attendere il rovesciamento dell'intero sistema. La resistenza può prendere forma in lotte circoscritte, così come nelle sperimentazioni di nuove forme di relazione tra le persone. È in questo senso che in una conferenza, una famosa conferenza del 78, Foucault definisce l'atteggiamento critico come l'arte di non essere governati in questo modo e a questo prezzo. Non si tratta di opporre astrattamente la libertà al potere, ma di domandarsi da chi, in nome di quali principi, con quali obiettivi, attraverso quali procedure siamo governati, e quindi anche di capire come sia possibile fare altrimenti. Questo in forme molto concrete. Penso all'importanza degli spazi sociali, alle reti di mutualismo, alle mobilitazioni per l'abitare e contro gli sfratti, ma anche iniziative come la flottiglia, che richiamano quella cittadinanza internazionale di cui parlava Foucault, fondata sulla solidarietà tra i governati e sulla possibilità di intervenire direttamente al di là e contro le decisioni dei governi.
0: L'arte di non essere governati anche attraverso lo studio e la decostruzione delle pratiche e dei procedimenti attraverso cui lo siamo. Michel Foucault, a 100 anni dalla nascita, abbiamo cercato di ricostruire il suo profilo intellettuale e alcuni capisaldi del suo pensiero, grazie a Lorenzo Petrachi, che intanto ringrazio molto. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Curatore del volume su Foucault uscito per Hurtotes nel 2024. Alla prossima, Petrachi. Intanto io annuncio anche che domani il dossier di Alphaville continua su un aspetto della riflessione legata alla sessualità su cui Foucault si era concentrato, soprattutto interrogando la questione giuridica, e cioè l'ermafroditismo. A presto e risentirci.

Un saluto da Franco Fabbri. Abbiamo appena ascoltato I'm One of Those, sono uno di quelli, la prima traccia dell'album So Much for Goodbyes, che più o meno vuol dire ne ho abbastanza di addii, basta con gli addii. L'autore della musica e il cantante e il polistrumentista è Billy Strings, che ha 34 anni appena compiuti e ormai forse uno dei più autorevoli rappresentanti del genere bluegrass. Il suo nome d'arte gli è stato dato quando era ancora un ragazzo da una zia che aveva notato che William, questo è il suo nome, era estremamente bravo a suonare strumenti a corda e quindi l'aveva chiamato Billy Strings, e quel nomignolo è diventato poi il nome d'arte del nostro artista, il quale negli ultimi anni ha vinto ben 3 Grammy Awards per il migliore album del genere bluegrass. Parliamo un pochino del bluegrass, allora. È un genere che condivide con altri, non molti, una caratteristica particolare, interessante forse solo per chi si occupa di teorie dei generi musicali, ed è cioè un genere che ha avuto il suo nome dopo che esisteva già da un certo tempo, in alcuni casi da parecchio tempo. È la stessa cosa che è successa al blues, che già esisteva secondo le testimonianze negli ultimi 2 decenni dell'Ottocento, ma ha cominciato a essere chiamato così all'inizio del Novecento. Lo stesso vale per il jazz, che inizialmente, prima di ricevere questo nome, era ragtime orchestrale, e perfino, andando da un'altra parte del mondo, il flamenco, che a lunghissimo è stato chiamato cante jondo nelle comunità gitane e soltanto nella seconda metà dell'Ottocento è diventato flamenco. Così il bluegrass, che nasce come un sottogenere della musica hillbilly. Oggi quella musica non si chiama più così negli Stati Uniti, il nome è stato cambiato nel 1949 ed è diventato country and western. Come nasce il termine hillbilly? Nasce negli anni 20, quando un discografico porta in studio di registrazione un gruppo di campagnoli che venivano dalla regione degli Appalachi e alla fine chiede a loro che nome deve mettere sull'etichetta, come si chiama il gruppo. E uno di loro risponde: "You know, we're just a bunch of hillbillies." Sai, siamo solo un mucchio di montanari. Quella parola hillbilly però negli Stati Uniti ha una connotazione negativa, vuol dire un montanaro rozzo, sporco, zotico, un po' un equivalente di termini offensivi che si usavano in Italia una volta come burino, terrone, oggi maranza. Ma come avviene con questi termini? Spesso chi viene apostrofato in questo modo rivendica il termine in senso positivo. I am a hillbilly. Con orgoglio, sono uno di quei montanari lì. E il bluegrass nasce in un certo senso proprio da questa rivendicazione, da alcuni musicisti che promuovono la purezza di questa musica montanara e campagnola rispetto alle contaminazioni che il genere hillbilly aveva con altri generi del suo tempo e soprattutto con la musica da ballo dell'epoca, degli anni 20 e 30, che era lo swing, il jazz. E dunque nasce questa musica di virtuosi degli strumenti a corda, la chitarra suonata per lo più con il plettro, con la tecnica del cosiddetto flat picking, il banjo a 5 corde che fa degli arpeggi velocissimi, il mandolino, il violino chiamato fiddle con una tecnica di origine britannica e il basso o contrabbasso. C'è anche una tecnica di canto particolare che caratterizza il bluegrass, è un canto a più voci a strati che è trasmigrato poi non solo nella musica country, ma fino poi alla musica del rock and roll e in modo particolare poi a Buddy Holly, agli Everly Brothers, ai Beatles. E allora sentiamo questi strati, questi stacks in Light the Way.

Light the Way di Billy Strings dall'album So Much for Goodbyes, un album registrato molto bene, in modo cristallino direi, naturale fra virgolette, con una bellissima separazione degli strumenti nel panorama stereofonico. L'album è stato coprodotto dallo stesso Billy Strings e da T-Bone Burnett, una specie di monumento della musica nordamericana, che fra l'altro per un certo periodo è stato chitarrista nel gruppo che accompagnava Bob Dylan. Un'altra caratteristica stilistica sul piano formale, in questo caso del bluegrass, è il cosiddetto breakdown, una specie di sfida virtuosistica fra i diversi strumentisti su un ritmo di polka molto veloce e con dei cambi di accordi anche molto rapidi. Il breakdown non è un'esclusiva del bluegrass, si trova anche nella musica country and western, ma in quel caso è identificato dall'uso di altri strumenti che non fanno parte della formazione classica, diciamo così, del bluegrass. Un esempio si trova proprio nell'album che Bob Dylan, abbiamo citato prima, registrò nel 1969 come omaggio alla musica country, alla sua patria Nashville, Nashville Skyline appunto, e se la sequenza delle canzoni su un album ha un senso, Dylan decise di cominciare la prima facciata di quell'album con una canzone condivisa con Johnny Cash, massimo esponente della musica country, ma il secondo pezzo era un pezzo soltanto strumentale, Nashville Skyline Rag, che era sostanzialmente un breakdown dove intervengono anche strumenti che non fanno parte dell'organico tipico del bluegrass come il pianoforte o la pedal steel guitar, però lo spirito era lo stesso. E quindi ascoltiamo per ultimo un breakdown che fa parte dell'album di Billy Strings che abbiamo recensito oggi, si intitola Blue Water Breakdown. È una polka velocissima, se state ascoltando questa recensione in automobile, raccomando di non premere troppo il pedale dell'acceleratore. Un caro saluto da Franco Fabbri.

0: L'Austria è notoriamente un paese alpino con valli e vetti che attirano ogni anno turisti da tutto il mondo, sia in estate che in inverno. Per la corrispondenza di oggi parliamo proprio di montagne. Per farlo andiamo a Salisburgo, uno dei cuori montuosi della Mitteleuropa, per un fatto curioso di cui ci racconta Flavia Foradina, la quale do buongiorno, buongiorno.
1: Buon mattino a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Cosa è successo fra i monti di Salisburgo, Flavia Forandini?
1: Allora, un vanto della regione salisburghese è stato finora quello di avere un centinaio di monti che superano i 3.000 metri di altezza. E come dicevi tu, si tratta di paesaggi che attirano visitatori sia per fare escursioni fra scorci e vedute mozzafiato, sia per sciare su piste che, dato il cambiamento climatico, non si sa per quanto saranno sufficientemente innevate, ma che intanto lo sono ancora. E naturalmente si tratta di gruppi montuosi che fanno anche la gioia degli alpinisti. Ebbene, il fatto è che una di quelle vette, da 3.000 metri, è stata declassata in seguito a una decisione della sezione salisburghese del Club Alpino Austriaco, perché era ingannevolmente nel novero dei monti da 3.000 metri. Fa parte del gruppo degli Alti Tauri, grosso modo tra Salisburgo e il Tirolo, e di quel gruppo chiamato Venediga. La montagna più alta è il Gross Venediga, che è alto più di 3.600 metri ed è la quarta montagna dell'Austria per altitudine. Dunque parliamo di un gruppo montuoso piuttosto importante. Tutta questa storia ha dell'incredibile e per due distinte ragioni. La prima è che nel 1988 si è pensato di dare un aiutino a quel monte che allora si chiamava Pillewitzer Spitze, e dico allora perché ha perso anche il nome, però restiamo sulla prima parte della storia. L'aiutino era stato pensato perché il monte in realtà era alto soltanto, si fa per dire, 2.999 metri, cioè mancava circa un metro ai 3.000. E come è stato fatto il rialzino? Semplicemente con un mucchio di pietre opportunamente disposte sulla cima. Dunque, un gruppo di funzionari del Club Alpino nelle ultime settimane si è arrampicato sulle pendici del monte e ha tolto non solo le pietre, ma, già che c'era, anche la targa commemorativa che era stata apposta 38 anni fa alla vetta in onore del glaciologo e cartografo Wolfgang Pillewitzer, a cui era stata intitolata la vetta. Così, in questo modo, con un'unica cerimonia si è riportata l'altezza della montagna a quella stabilita da Madre Natura e si è cancellata l'intitolazione.
0: Accidenti. Ma fa sorridere, fa pensare a chi magari va a farsi la carta d'identità, si mette sulle punte di piedi per sembrare più alto.
1: Esatto.
0: Sono alto 1,70 m. Allora, il declassamento in termini di altitudine è comprensibile dato il misfatto, ma come mai è stato cancellato il nome della montagna? Ne è stato dato un altro, Flavia?
1: Allora no, non è stato dato un altro, la montagna è senza nome adesso, e il motivo è che Wolfgang Pillewitzer non era una persona qualunque, bensì un nazista della prima ora. L'idea dell'intitolazione era partita, come dicevo prima, dopo la guerra, nel 1988, quando Pillewitzer era ancora in vita, ed era stato fatto da cerchi viennesi in cui lui era attivo e da circoli salisburghesi, quindi un'azione bipartisan. Lui aveva aderito al nazismo nel 1932, cioè quando in Austria il partito era ancora illegale. Dunque lui fu appunto un nazista della prima ora. Naturalmente ci si può chiedere come mai ci siano voluti così tanti anni per accorgersene e per agire di conseguenza, ma talvolta i mulini della storia, lo sappiamo, macinano lentamente. Comunque sia, ora il Club Alpino Austriaco dice che in passato è stato diverso, ma l'attuale filosofia del club non può accettare il nome Pillewitzer per una montagna del proprio patrimonio naturalistico nazionale. Dunque, niente 3.000 metri e niente nome.
0: E cos'altro si sa di Wolfgang Pillewitzer?
1: Ma è un peculiare personaggio austriaco, è nato nel 1911, morto nel 1999, dopo aver fatto carriera nel partito nazista nelle SA, quindi nella Sturmabteilung, era diventato cartografo dell'Università di Hannover e dal 1939 prese servizio a Berlino come direttore dell'ufficio del Reich per il rilevamento cartografico del territorio, quindi sempre nello stesso ambito. Durante la guerra venne fatto prigioniero dagli americani, venne rilasciato nel 1947 come tanti nazisti dichiarati denazificati, dopodiché si trasferì niente meno che nella DDR. In Germania Est, che insomma, se pensiamo al fatto che là si era voluto instaurare un regime comunista, è un bel salto di prospettiva per un nazista. E non solo si trasferì, ma fece anche carriera là, come docente di cartografia all'Università di Dresda e poi con una serie di incarichi di alto livello, fra cui la direzione di due spedizioni della DDR nell'Artico. Dunque, è un caso magari non unico, ma certamente raro, di qualcuno che riuscì a nuotare molto bene nel mare tempestoso di due contrarie dittature tedesche del Novecento, però non è finita qui. Dalla DDR tornò in Austria nel 1970 e anche questa è una data un po' peculiare, visto che c'era la cortina di ferro e anche il muro di Berlino e a quel tempo erano piuttosto impenetrabili. Ma le vie della provvidenza sono infinite e infatti Pillewitz diventò docente di cartografia al Politecnico di Vienna, dove rimase fino al pensionamento, ed è in quel periodo che fece ricerche sul gruppo del Venedig. Quindi potremmo supporre che difficilmente ignorasse che quella particolare vetta era alta poco meno di 3.000 metri. Dunque, è una storia che forse meriterebbe un film. Comunque sia, la bella notizia è che la giunta regionale di Salisburgo ha deciso all'unanimità che bisogna compiere un'ampia ricerca storica su tutte le vette salisburghesi, particolarmente rispetto a intitolazioni che potrebbero essere collegate al nazionalsocialismo. E in questo nuovo clima etico va detto che già lo scorso anno, sempre il club alpino salisburghese aveva ridato il nome originario al rifugio Söldenhütte nei monti di Tennen, che sono nelle Alpi settentrionali salisburghesi, perché nel 1944 era stato ribattezzato col nome di Heinrich Hackel, che fu un esponente di spicco dell'alpinismo salisburghese, però incarnava spiccate posizioni antisemite. Dunque, le macerie della storia lavorano lentamente, ma qualcosa si muove fra i monti del Salisburgo.
0: Allora, del retroscena complesso storico che sta dietro il declassamento del monte in Austria ci ha parlato la nostra Flavia Foradini. Grazie, Flavia Foradini, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.

but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse,

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Ben ritrovati da Alessandro De Rosa e bentornati al nostro concerto.ch. La puntata di oggi è dedicata a Jürg Dehler, violinista svizzero nato a Zurigo, interprete e camerista con una lunga attività che attraversa il repertorio classico, la musica contemporanea e le collaborazioni con compositori del nostro tempo. Dehler è primo solista di viola del Musikkollegium Winterthur. Dal 1993 ha contribuito alla nascita di importanti realtà musicali svizzere, tra cui il Collegium Novum Zurich e gli Swiss Chamber Concerts. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose prime esecuzioni, alcune delle quali legate direttamente al suo lavoro con i compositori. Nel 2020 ha ricevuto il Premio Svizzero di Musica per il suo impegno artistico e organizzativo. Il programma di oggi presenta Dehler in quattro diversi contesti, in un quartetto che comprende il sassofono accanto al violino e al violoncello nel repertorio di Beethoven e Bach, con gli Swiss Chamber Soloists invece si impegnerà in un quartetto di Carl Philipp Emanuel Bach e infine nella musica di Robert Schumann insieme al pianoforte e al clarinetto. Cominciamo con una prima esecuzione di questo BBB, quartetto di Daniel Schneider per sassofono e trio d'archi, una registrazione del 3 ottobre 2020 durante questa prima esecuzione assoluta. E venendo al compositore, Daniel Schneider è compositore ma anche sassofonista di origine svizzera, che si muove fra mondi musicali assai differenti, dalla musica classica al jazz, e questa doppia esperienza, questa doppia estetica, grammatica e davvero esperienza musicale di vita emerge anche nelle scelte di organici e linguaggi che non rispettano necessariamente i confini tradizionali fra i generi. Proprio questo quartetto vede accanto al nostro protagonista di quest'oggi, il violista Jürg Dehler, proprio il compositore al sassofono Daniel Schneider. Ascoltiamo dunque BBBB nella registrazione del Festival di Bruneck del 2020.

Era BBBB di Daniel Schneider con il compositore al saxofono, Irene Abrigo al violino, Jürg Dehler alla viola e Sebastian Braun al violoncello. Una prima esecuzione registrata a Bruneg il 3 ottobre 2020. Restiamo nel repertorio cameristico, ma torniamo al primo Ottocento con la musica di Beethoven. E qui, da una produzione del 2014, ascoltiamo senza interruzione lo scherzo e il presto conclusivo del trio per archi in Sol maggiore, opera 9, numero 1. Proprio di Beethoven. I tre trii per archi dell'opera 9 furono pubblicati nel 1798 e sono opere assai importanti nel percorso del compositore verso una scrittura cameristica sempre più articolata. Il trio d'archi richiede in generale un equilibrio particolare: violino, viola e violoncello sono tre voci autonome senza il sostegno di uno strumento armonico come il pianoforte. La viola, affidata qui a Jürg Dehler, svolge quindi una funzione essenziale nel collegare le linee del violino e del violoncello, che sono un po' agli estremi dei registri. Ascoltiamo consecutivamente quindi lo scherzo e il presto finale nella registrazione realizzata a Ginevra nel 2014 con Hester Hope al violino e Thomas Grossenbacher al violoncello, ovviamente, lo dicevamo, alla viola, proprio lui il nostro protagonista di oggi, Jürg Dehler.

Abbiamo ascoltato lo scherzo e il presto conclusivo del trio opera 9 numero 1 di Beethoven con Esther Hope, Jürg Dehler e Thomas Grossenbacher. Dalla musica di Beethoven passiamo ora a Johann Sebastian Bach in una trascrizione cameristica della Sinfonia numero 5 in mi bemolle maggiore, l'opera numero di catalogo 791. Questa sinfonia appartiene alla raccolta delle 15 sinfonie a tre voci di Bach, conosciute anche come invenzioni a tre parti. Furono concepite inizialmente come materiali di studio, ma la loro scrittura mette in evidenza proprio il principio del contrappunto e anche, diciamo, un'esasperazione del contrappunto. Sappiamo che Bach di questo si cibava e con questo alimentava i suoi ascoltatori e le proprie composizioni. Nella versione per trio d'archi le tre parti vengono affidate a violino, viola e violoncello ed è un'occasione per ascoltare come una composizione legata originariamente alla tastiera possa essere poi trasferita nella musica di Bach, nella musica grammaticalmente così ben congegnata anche a livello e soprattutto a livello contrappuntistico, come stavamo dicendo, per degli strumenti ad arco, senza perdere però una struttura polifonica interna che crea questa energia di movimento, questa energia propulsiva e di coerenza grammaticale.

Era la Sinfonia 791 di Johann Sebastian Bach, nella versione per trio d'archi interpretata da Esther Hoop, Jürg Dehler e Thomas Grossenbacher. Proseguiamo con un'altra formazione, questa volta con flauto, viola, contrabbasso e fortepiano, con gli Swiss Chamber Soloist che interpretano il quartetto in Sol maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach. Un quartetto per flauto, viola, violoncello e fortepiano, dicevamo, una registrazione del 26 aprile 2022 nella chiesa di San Peter di Zurigo, con Jürg Dehler alla viola, Felix Rengli al flauto, Sophie Luc al contrabbasso e Johannes Bergels al fortepiano.

Era il quartetto in sol maggiore, opera 95, di Carl Philipp Emanuel Bach, interpretato dagli Swiss Chamber Soloists con Jürg Dehler alla viola nella registrazione del 26 aprile 2022 alla chiesa di St. Peter di Zurigo. Per l'ultima parte della puntata ci avviciniamo al mondo di Robert Schumann e alle sue pagine ispirate al racconto e all'immaginazione. Ascolteremo due brani dai Märchenbilder, quadri fiabeschi per viola e pianoforte, e due dalla raccolta di fiabe senza parole per clarinetto, viola e pianoforte, di cui parleremo tra pochissimo. I Märchenbilder, composti nel 1851, sono quattro pezzi per viola e pianoforte. Il titolo significa letteralmente immagini fiabesche, quindi Schumann non indicò una fiaba precisa come fonte di ispirazione, ma sono piuttosto da intendersi come quadri musicali che lasciano spazio proprio all'immaginazione dell'ascoltatore. L'opera appartiene agli ultimi anni della vita creativa del compositore, quando Schumann si dedicò intensamente alla musica da camera e alla scrittura per organici meno consueti. La scelta della viola, con il suo registro distinto da quello del violino, è parte integrante proprio di questa scelta compositiva e del carattere del ciclo. Ascoltiamo i primi due pezzi, Nicht Schnell e Lebhaft, nella registrazione del 2017 con Jürg Dehler alla viola e Gilles Fonsattel al pianoforte.

Erano i primi due Märchenbilder opera 113 di Robert Schumann con Jürg Dähler e Gilles von Sattel. Restiamo nel mondo dei racconti con questa raccolta di fiabe senza parole che va un po' in contro a quella esigenza di Schumann di cui parlavamo anche prima. Opera 132, composti nel 1853, quindi due anni dopo i Märchenbilder che appena ascoltati, questa volta Schumann aggiunge il clarinetto alla viola e al pianoforte, affidando la parte a François Benda in questa registrazione che stiamo per ascoltare. Questa raccolta di fiabe senza parole, lo dicevamo, composta nel 1853, pure si compone di quattro pezzi per un organico più grande e fu scritta negli ultimi mesi della sua attività creativa, prima del trasferimento a Edenich nel 1854. Ascoltiamo quindi il terzo e il quarto pezzo da questa raccolta con, lo dicevamo prima, la parte di clarinetto interpretata da François Benda.

0: E abbiamo ascoltato due movimenti da questa raccolta di fiabe senza parole, opera 132 di Robert Schumann con Françoise Benda al clarinetto, Jürg Deller alla viola e Gilles von Sattel al pianoforte. Il ritratto di Jürg Deller si chiude proprio con Schumann e il percorso di oggi ha in effetti mostrato quanto sia ampio il suo repertorio, ampio e direi anche sfaccettato. Una carriera la sua che unisce l'attività concertistica alla promozione della musica contemporanea e alla collaborazione con interpreti e compositori di diverse generazioni. Il nostro concerto.ch si ferma qui, un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa e a presto risentirci su queste frequenze.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E siamo arrivati al momento del dibattito. Buongiorno Cristina Artoni.
1: Buongiorno Francesca, un saluto da ascoltatrici e ascoltatori. Dunque, il rifiuto della violenza è l'archetipo della scelta vegetariana e questa è la motivazione più antica e nei secoli più duratura. I luoghi chiave sono l'India, la Cina e la Grecia, ovvero i tre nuclei fondanti della cultura antica. Tutto avviene nel giro di qualche generazione tra 2600 e 2500 anni fa. Ecco, questo è solo un passaggio dell'ultimo libro di Massimo Montanari, arrivato da poco in libreria per La Terza, con il titolo L'idea vegetariana, una storia in 10 quadri. Un saggio che è un viaggio, possiamo dire, proprio dall'antichità ad oggi per raccontare come sono maturate certe pratiche alimentari e quali idee le hanno di fatto accompagnate.
0: Ma cosa significa e cosa ha significato nel passato rinunciare alla carne? Il principio che sta alla base di questa scelta porta con sé sicuramente un carico morale e politico, ma poi nel corso della storia emergono molte altre motivazioni che possono essere etiche e religiose, di ascetismo oppure salutismo, oppure ancora di rispetto per gli animali e per l'ambiente. Nel nostro approfondimento di oggi siamo quindi pronti a sparigliare su questi temi con due ospiti. Ben ritrovato Massimo Montanari.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Grazie dell'invito.
0: Professore emerito all'Università di Bologna, dove ha fondato il Master Storia e Cultura dell'Alimentazione, è ritenuto a livello internazionale uno dei massimi specialisti in questo campo. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Breve Storia degli Spaghetti al Pomodoro e poi Amaro, un gusto italiano. E anche il libro che citavamo poco fa, da cui partiamo per il nostro approfondimento, quindi L'idea vegetariana, una storia in 10 quadri. Tutti questi titoli sono usciti per La Terza e ben ritrovata anche a Francesca Grazioli, benvenuta.
3: Buongiorno e grazie a voi per avermi qua.
0: Economista, lavora presso il Centro di Ricerca Biodiversity International, dove si occupa di cambiamento climatico e sicurezza alimentare in diverse regioni del mondo. Con il suo ultimo libro, pubblicato dal Saggiatore e intitolato Capitalismo Carnivoro, ha vinto nel 2023 il premio Science Book of the Year. Montanari, prima di iniziare il nostro confronto, partiamo magari da una precisazione. Vegetarianesimo o vegetarismo, professor Montanari?
2: Ma sono tutte cose equivalenti. Io ho scelto vegetarianismo, che mi sembrava un buon compromesso fra il vegetarianesimo un po' troppo pesante e il vegetarismo un po' troppo leggero. Ma sono comunque tutte scelte attestate e consentite dalla lingua italiana.
1: E da lei, Grazioli?
3: Mi accodo con il professore, lui è in assoluto l'autorità da questo punto di vista.
0: Ora che siamo linguisticamente tutti d'accordo, addentriamoci magari nella storia, però partendo da un primo punto. Il filosofo tedesco Feuerbach diceva che l'uomo è ciò che mangia, questa è una citazione molto famosa. Secondo voi quindi chi è vegetariano o vegetariana? Diciamo, c'è un elemento universale che si fa espressione di questa scelta? Magari iniziamo con Montanari.
2: Beh, se lei mi cita Feuerbach, cioè l'uomo è ciò che mangia, mi porta verso una direzione che è quella del distacco dalla carne, del non volere mescolarsi con la carne, nel volere ricercare la purezza, che è uno degli aspetti storici della scelta vegetariana. E non forse la prima secondo me è quella del rispetto della vita altrui, cioè della vita animale, all'interno di una visione del mondo dove siamo tutti parte dell'universo, dove siamo tutti partecipi di una stessa vita, che è una visione tipica delle filosofie delle religioni orientali. Quindi non è un caso che la scelta vegetariana sia sbocciata la prima volta in Oriente, ma contemporaneamente anche in Occidente, dove però ha faticato di più ad affermarsi, perché qui diciamo il mood filosofico e religioso poneva un limite molto forte fra l'uomo e gli altri esseri viventi, e quindi il senso del rispetto degli altri era, non dico negato, ma insomma molto più problematico, ecco. E comunque l'uomo è ciò che mangia, è vero anche il contrario, che l'uomo mangia ciò che è, perché no, Non dimentichiamo che Feuerbach scriveva e pensava in tedesco, dove ist e ist sono quasi sinonimi, essere e mangiare. E proprio per questo il gesto di mangiare è un gesto forte, compromettente, che mette in gioco la tua identità di essere, di persona. E quindi il costruire se stesso mangiando vuol dire cercare una certa identità di sé. Quindi io, che non sono vegetariano, ma sono molto affascinato da questa storia, perché trovo che nella storia della scelta vegetariana, dell'idea vegetariana, come l'ho intitolata nel mio libro, esiste un livello di consapevolezza molto forte nel momento in cui si sceglie come mangiare. E questo mi sembra, al di là della scelta in sé, un fatto importante che merita di essere apprezzato e meditato da tutti, anche da chi vegetariano non è. Ma diciamo, l'importante sarebbe fare queste scelte sempre in maniera consapevole, sapendo che cosa si fa, ecco.
0: Grazioli, la sua opinione, c'è un elemento universale? Possiamo ritornare al discorso di Feuerbach, oppure c'è un elemento che cambia continuamente nel corso della storia, ma che, come ci diceva Montanari, comunque si situa all'interno della consapevolezza dell'esserlo?
3: Fondamentalmente valgono entrambe le componenti. C'è un aspetto universale, che è quello citato dal professor Montanari, e che è l'elevarsi o il porsi anche in contrapposizione con quella che è la norma. Dall'altra invece c'è una continua multidimensionalità, come il cibo, no? Stesso è, il cibo è un'espressione dalle molteplici dimensioni, quindi oggi possiamo definire la scelta vegetariana a volte per motivi di salute, a volte per motivi etici, a volte per motivi di purezza, e anche la definizione di purezza può cambiare durante il periodo storico e indipendentemente anche dalle geografie. Ma tutto questo ci riporta alla continua, no, commistione tra ciò che noi siamo e ciò che noi mangiamo, oppure chi siamo e chi mangiamo, che è questo anche il nesso che salta nel momento in cui noi entriamo nel concetto del vegetarianesimo.
1: Massimo Montanari, nella nostra introduzione citavamo come il rifiuto della violenza sia stata centrale per la scelta vegetariana in India, Cina e Grecia, ovvero i tre nuclei fondanti della cultura antica. Ecco, uno dei primi esponenti portatori di questa scelta era stato Pitagora. Restiamo su questa figura. Da dove arrivava la sua rinuncia?
2: Pitagora, di cui non sappiamo nulla, perché di Pitagora sappiamo solo quello che ne hanno scritto altri. È un caso curioso nella storia di un personaggio che è diventato un po' il simbolo dell'idea vegetariana, della scelta vegetariana, e però che cosa realmente lui facesse lo sappiamo solo da autori che hanno scritto 4-5 secoli dopo di lui. C'è un nesso che è dal punto di vista cronologico molto evidente fra l'apparire di queste opzioni vegetariane in Oriente e in Occidente. Sui rapporti fra Cina e Grecia probabilmente dovremmo tacere, perché sono rapporti quasi inesistenti, ma sicuramente ci sono rapporti fra la cultura indiana e la cultura greca. Pitagora, almeno così assicurano i suoi quelli che ne hanno scritto la vita tanti secoli dopo, era un filosofo che aveva assorbito certi valori tipici delle filosofie orientali, soprattutto indiane, a cominciare dal principio della metempsicosi, cioè della reincarnazione continua delle anime, e quindi sul fatto che tutte le vite in qualche modo sono imparentate. E questo è uno dei motivi che dal punto di vista religioso e filosofico hanno sostenuto nel tempo questo tipo di idea, che non si deve mangiare carne perché la carne degli altri è come la tua. Non voglio dire che sia il tabù del cannibalismo che viene fuori, però c'è anche questo dietro, nel senso che il tema della distanza dall'altro è un tema molto importante. Cioè tu mangi qualcosa, se non lo senti troppo prossimo, se non lo senti troppo vicino a se stesso, se non lo senti che sei tu, ecco, allora è chiaro che la teoria della metempsicosi è una teoria che mette noi sullo stesso piano di tutti gli altri esseri viventi. Peraltro, appunto, come diceva lei giustamente, nel corso del tempo in questa idea vegetariana si sono intrecciati molti fili, molte tematiche. Io ho cercato di così isolare 10 argomenti principali e all'interno di questi 10 argomenti principali, alcuni li abbiamo già ricordati, anche la mia amica Grazioli lo ha fatto, io credo che si potrebbero distinguere due modalità fondamentali, cioè le modalità che ho chiamato estroverse e quelle che ho chiamato introverse, nel senso che ci sono opzioni vegetariane che guardano fuori dal soggetto mangiante. Quando io parlo di rispetto degli animali, o quando io parlo di rispetto dell'ambiente, o quando parlo della scelta vegetariana come un mezzo per nutrire il mondo, per costruire una società più giusta, sto guardando fuori di me. Poi invece ci sono le opzioni introverse. Quando parlo, come parlavamo prima, dell'ascesi, parlo di qualcosa che riguarda me, che voglio elevare il mio spirito. Oppure quando parlo della penitenza, del fatto che rinunciare alla carne è anche un fatto di penitenza, come è un discorso per esempio all'interno della cultura cristiana, che vegetariana non è, ma che in qualche modo si avvicina a questa cultura nel momento in cui la propone come penitenza. Ecco, anche lì stai guardando a te quando parli di salute, stai guardando a te quando parli di piacere, perché c'è anche il tema del gusto che io ho inserito un po' furbescamente alla fine del mio percorso di individuare questi, furbescamente nel senso che certo c'è anche un vegetarianesimo che risponde alle ragioni del gusto, certo. C'è anche un vegetarianesimo perché mangiare cose vegetali è buono, ecco, e tutte queste cose in realtà si mescolano fra di loro. Quello che io ho cercato di fare in questa piccola storia è di individuare questi quadri, questi argomenti, questi contesti, e di seguirli un po' nel tempo dall'inizio fino ad oggi.
0: Lei ha già lei ha già sviscerato molto i temi che poi cercheremo di approfondire in questa intervista. Vorrei tornare su un quadro, quello a cui accennava prima Montanari, l'idea della parificazione di tutti gli esseri viventi, perché essere vegetariani significa anche rinunciare alla violenza. Ma quanto è presente invece, chiedo a lei Grazioli, questa violenza nell'industria alimentare dei giorni nostri, quando parliamo di sfruttamento animale, di che numeri parliamo?
3: Allora, partiamo dal fatto che l'industria alimentare delle proteine animali, quindi non solo della carne, ma includiamo anche la produzione di uova, quindi di latte, via dicendo, si basa su un modello oggi assolutamente industriale. Quindi dobbiamo allontanarci dall'idea, no, della fattoria felice, dell'immaginario contadino, perché attualmente la maggior parte della produzione avviene all'interno non tanto appunto di fattorie quanto di fabbriche, e ci arrivo al tema della violenza. Questo perché avviene? È un processo che fa sì che si basa esattamente come qualsiasi altra produzione industriale, cioè la massimizzazione delle rese nel minor tempo possibile e con i minori costi possibili, dove spesso appunto costo e tempo è uno delle voci, dei costi più importanti. Il paradosso è ciò che poi in realtà crea molti dei problemi legati, no, al sistema industriale della carne di oggi, è che tra gli ingranaggi di questa industria a un certo punto ci sono dei corpi vivi, quelli degli animali. Quindi non stiamo parlando di costruzione di computer, di macchine, di case, di qualsiasi prodotto, e lì sta il vulnus di questo tipo di produzione esponenziale. Poi quando parliamo, se vogliamo parlare di numeri, possiamo dire che ci sono più di 80 miliardi di animali, quindi un po', anzi di più di 80 miliardi, quindi quasi 10 volte il numero di noi esseri umani che stanno all'interno di questi allevamenti intensivi. Possiamo dire che allo stesso tempo questa è l'industria, una delle voci principali anche del cambiamento climatico, con deforestazione, surriscaldamento globale, utilizzo dell'acqua, vi dicendo. Ma è già citando questi aspetti si capisce quali sono alcune delle componenti violente di questo sistema, che però alla fine di tutto si riducono nel fatto che questi animali diventano pezzi all'interno di questo sistema di massimizzazione, e la violenza sta proprio nel fatto che questi sono esseri viventi che non solo provano dolore, ma ci sono anche adesso degli studi che ormai sono del 2012, quindi cominciano ad avere anche, insomma, non sono proprio recentissimi, si dimostrano anche dei pattern neuronali che proverebbero che c'è un cosiddetto sistema di coscienza, quindi anche la vera coscienza del sé. Se noi cominciamo a pensare a questo, allora tutta questa idea, no, di efficienza, di produzione a enormi quantità, a prezzi irrisori, comincia un attimo a vacillare. Faccio un attimo una precisazione perché è importante, cioè la differenza tra l'atto di morte e di violenza, perché in qualsiasi produzione, no, di carne inevitabilmente noi passiamo per la morte, ma non è detto che per forza ci sia un costante sistema di violenza come invece è all'interno dei sistemi industriali che conosciamo tutti, cioè non c'è bisogno di che io li descriva, però. E nel guardare, ultima cosa, poi passo la parola, a guardare, è interessante anche la parola violenza, no? Cioè il fatto che ci sia questa componente vis dal latino, quindi forza, potenza, però nell'aggettivo violentus, questa parte volentus invece determina più l'abbondanza, la pienezza, l'eccesso, che lega, no? Che rimanda anche a questa tracotanza e questa abbondanza che abbiamo noi, di cui però il prezzo ancora non siamo pienamente consapevoli.
1: Ecco, dopo questo quadro di Francesca Grazioli, proseguiamo il nostro viaggio appunto nella scelta vegetariana. Aggiungiamo un tassello. Da quando, professor Montanari, dal punto di vista storico, la rinuncia alla carne assume anche un significato sociale e politico?
2: Ma in un certo senso ce l'ha sempre avuta, però in un momento storico più vicino a voi l'ha avuto in un senso particolare. Mi spiego meglio. Molti studiosi sostengono che la rinuncia alla carne da parte, per esempio, di alcuni filosofi greci dell'antichità era anche un gesto politico, cioè mettersi fuori dalla comunità, perché mangiare carne era il gesto comunitario e sociale per definizione, e politico per definizione, nel senso che si trattava di un gesto di pubblico che si faceva attraverso la pratica del sacrificio, attraverso la pratica della distribuzione della carne all'interno del gruppo, e tutto questo era gestito politicamente. Quindi rinunciare a quello voleva dire mettersi fuori dalla politica e contestare la politica così come veniva praticata. Questo discorso però ha assunto nell'età moderna significati diversi. Significati diversi che vengono fuori soprattutto nel Seicento, soprattutto nel Seicento inglese, quando c'è tutta una politica anti-aristocratica, anti-potere da parte di personaggi come i livellatori, i diggers, cioè tutti questi personaggi in qualche modo populisti che richiamano il mito inglese dei contadini del 300 che proclamavano: quando Adamo zappava, Eva filava, chi era allora il gentiluomo? Cioè le differenze sociali sono state introdotte storicamente, ed è su questo che noi dobbiamo lottare per ritrovare la parità originaria. Quindi c'è un po' l'idea del mito delle origini, non solo come mito vegetariano, che sarebbe tutto un altro discorso che non apro perché ci porterebbe lontanissimo, ma delle origini, dove non c'è il potere che la sopraffazione dell'uomo sull'uomo, di una classe sull'altra. Quindi il discorso dell'uomo che è padrone, non solo che si ritiene padrone dell'universo, delle cose, degli animali, ma anche delle altre persone umane, quindi gli schiavi, quindi i servi, quindi l'oppressione. Ecco, tutto questo è un tema che viene molto dibattuto nell'Inghilterra del Seicento da personaggi come Roger Crabbe, John Oswald, e che è poi tutto quello che col tempo dà vita proprio in Inghilterra alla nascita della prima società vegetariana, che è inglese ed è del 1847, cioè è una società che nasce non a caso in Inghilterra, cioè in un mondo fortemente carnivoro, dove il mangiare carne è tradizionalmente un segno di potere, un segno di forza, e tutto questo quindi si collega con un'idea politica dell'essere vegetariani, quindi portare la parità all'interno della società. C'è anche una componente socialista nella nascita di questo vegetarianismo inglese dell'Ottocento. Quindi diciamo che è una rivisitazione in senso nuovo all'interno di una società che comincia a essere la società operaia, che diventerà la società capitalista in senso pieno, che riprende i temi antichi del mondo greco, però in un modo nuovo. Ecco, quello che io ho cercato un po' di fare nel mio libro è di isolare questo come altri temi e di portarlo avanti nel lungo periodo fino
0: a proposito proprio della riflessione su cui ci stava portando ora Montanari, che riguarda il tema delle disuguaglianze sociali, a proposito di questo, Grazioli, allora in che modo secondo lei possiamo ridefinire chi siamo e in quale società scegliamo di abitare? Abbiamo ancora pochi istanti, le chiedo di essere sintetica.
3: Certo, allora innanzitutto parto dallo spunto che ha detto il professor Montanari, il fatto che quando noi comprendiamo la prossimità che abbiamo verso anche altri animali, a un certo punto cambia completamente la prospettiva in cui noi ci poniamo, per cui non è più per forza gerarchica, ma forse spesso anche orizzontale. Questo veramente sarà il cambio maggiore. Poi invece, per dirla magari in maniera anche più diretta, dovremmo veramente ripensarci nelle nostre relazioni. Ora siamo spinti verso ancora un'idea in cui l'ideale è il consumo, quindi passare dal consumo a un concetto diverso di comunione, in cui dove il consumo ha un aspetto più individuale, di piacere più individuale, mentre invece la comunione è un qualcosa di collettivo e inclusivo, che però richiede uno sforzo maggiore di maggiore inclusione e di collettivismo, anche perché qua non stiamo parlando anche eventualmente di altre specie. E questo però non deve essere visto come un atto di, non abbiamo bisogno veramente di autodisciplina, perché se noi a un certo punto cominciamo a pensare a come questo sistema sia basato su ingiustizie, sulla sofferenza, sulla violenza, a parte che questo ci rende capaci di vederla e di notarla anche in altre aspetti, quindi anche la classe, quindi anche la razza, quindi tutte altre una serie di disuguaglianze e violenze su cui è basato il nostro sistema attuale, nel momento in cui comincia ad affinare questa visione non abbiamo veramente bisogno di autodisciplina, ma più di coraggio.
0: L'importanza della giustizia. Grazie ai nostri ospiti, Francesca Grazioli, economista, e grazie anche a Massimo Montanari, professore emerito di storia medievale all'Università di Bologna e autore del libro uscito per la Terza, L'idea vegetariana, una storia in 10 quadri, da cui siamo partiti per questo approfondimento sull'alimentazione e in particolare sul vegetarianesimo come fondamento della storia culturale della nostra specie. Abbiamo anche parlato di industria della carne, di sfruttamento animale, di violenza e di disuguaglianze. Grazie infinite ai nostri ospiti e anche a Cristina Artoni.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Grazie.

0: Perdersi in città è un metodo. Quando smetti di cercare la strada giusta, cominci finalmente a vedere dove sei. L'antropologo cammina così, non attraversa la città, la ascolta e scopre che ogni deviazione è una forma di conoscenza. Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire, a cura di Franco La Cecla. Da lunedì a venerdì alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Bonjour, la mer est belle aujourd'hui. Laissez-moi un message. À bientôt.
1: C'è ancora una nave che salpa domani per i mari del sud. Ho deciso, mi imbarco, ci sarà ancora un posto sulla croce del sud. Che nessuno mi veda, che nessuno mi senta, me ne andrò via così. Come Nora che un giorno decise di andarsene, si incamminò. La cabina è angusta, ma che mare si vede attraverso l'oblò. Questa nave mi sembra sicura e scivola via e va. Sento odore di pesce, di gasolio, di ruggine e paprika, di limoni, di arance, di carote, di cavoli e ananas.
0: Bonjour, la mer est belle aujourd'hui. Laissez-moi un message. À bientôt.
1: Cento notti ancora, cento ancora soleoni e folate di zaffiro. Già nell'aria si sente un profumo di fiori, asfodeli e garofani. C'è Antoine che mi aspetta nella rada protetta, guarda verso di me. C'è una pinta di rum che troneggia sul ponte del suo catamarano.

Verde Aurora. Buongiorno, ben svegliate, ben svegliati, sono le 6 appena scoccate e a condividere con voi questi primi momenti del mattino di mercoledì 14 ottobre al microfono di Verde Aurora c'è Cristiana Coletti. Anche oggi staremo insieme per le prossime 3 ore, guardiamo cosa ci riserva il programma di oggi. Alle 8:18 sarà il momento del nostro terzo appuntamento con Silvia Bencivelli, giornalista, scientifica, autrice, conduttrice radio-televisiva e docente, collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura, scrive per giornali e riviste, per esempio Il Venerdì e di Repubblica, Le Scienze e National Geographic. Tra i suoi ultimi libri, noi ne citiamo soltanto due, Eroica, folle e visionaria, Storie di medicina spericolata, Bollati, Boringhieri 2023, libro vincitore del Premio Nazionale Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi 2024, e poi l'ultimo fresco di stampa, Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle, Gallucci Editore 2026. Di cosa parleremo con lei oggi? Uno studio appena uscito chiude una discussione lunga 80 anni. La Germania nazista non avrebbe mai potuto costruire la bomba atomica, perché ce lo racconta Silvia Bencivelli alle 8:18. Alle 7 ascolterete i titoli del radiogiornale, subito dopo sarà il momento della prima voce ospite del mattino, Laura D'Averio, che ci parlerà di Panama, dove sono in corso negoziazioni con la popolazione indigena Guna per la costruzione di una strada e reti elettriche nel loro territorio. E poi per Stampa Nazionale ci raggiungerà verso le 8:05 il direttore di azione Carlo Silini per approfondire la lettura di un articolo da lui scelto insieme a noi. Alle 8:30 le notizie flash, alle 8:45 circa la nostra rubrica La Rivista ci porta a parlare di Basilea e Peta Zumto. Lo spunto ce lo offre un articolo di Arianna Panarella pubblicato sul Giornale dell'Architettura, che racconta il progetto per la Fondazione Bayer, che vuole aggiungere spazio senza concentrarsi in un unico volume, aumentare le superfici espositive senza occupare tutto il terreno disponibile. Ne parleremo con l'autrice del pezzo, Arianna Panarella, intorno alle 8:45. La prima ora, come sempre, dedicata alla rassegna stampa. Io anticipo i temi e i titoli principali nei quotidiani ticinesi. La regione apre con Ritom, il giallo della polvere nera. Katiuscia Cidari fa il punto sulle indagini legate all'esplosione del 9 settembre nella centrale di Quinto. Gli accertamenti scientifici condotti con il Forensisches Institut di Zurigo rivelano che la deflagrazione è riconducibile a un quantitativo di polvere nera ancora da determinare nel dettaglio. L'inchiesta coordinata da Valentina Tuoni, procuratrice pubblica, deve chiarire perché la sostanza si trovasse sul posto. Il portavoce dell'azienda elettrica ticinese ha spiegato che si attendono gli ulteriori risultati dell'inchiesta, mentre Corrado Grassi, comandante del Corpo Pompieri di Biasca, si dice un po' stranito nell'apprendere questo aggiornamento e sottolinea che simili materiali devono essere stoccati in modo appropriato e riconoscibile. Sempre sulla regione, il commento: per Trump e Putin la colpa è di Zelensky. Giuseppe D'Amato racconta l'intesa tra Vladimir Putin e Donald Trump e osserva come i due leader mettano al centro i propri affari, addossando la responsabilità del conflitto a Zelensky e alla sua testardaggine di essere un leader libero. D'Amato descrive Zelensky come il collante di un popolo che combatte per la libertà, paragonabile a Winston Churchill, il britannico durante, insomma, primo ministro britannico durante la Seconda Guerra Mondiale, lo sapete. Sullo sfondo restano i conti della Russia, con un bilancio militare della difesa salito a 205 miliardi di dollari. E infine, sempre nella regione, segnalo l'articolo "Le strade del greggio portano in via NASA", pubblicato in occasione del quinto viaggio dell'inchiesta sul Ticino delle materie prime di Federico Franchini, che questa volta ripercorre le rotte del petrolio gestite a Lugano da Petraco Oil Company, nata per l'iniziativa di Branko Srenger. E oggi guidata da Ingeborg Srenger, la società commerciale commercia greggio tra Kurdistan, Russia e Israele.
Passiamo al Corriere del Ticino. L'apertura, la politica dell'alloggio spacca anche il Ticino. Di Paola, un pezzo di Paolo Gianinazzi. L'occasione della pubblicazione e l'imminente dibattito in Gran Consiglio sulla proposta del consigliere del Consiglio di Stato di stanziare 9,4 milioni di franchi per rilevare il 100% di alloggi Ticino. La commissione gestione e finanze si è spaccata per la maggioranza contraria. Alain Bühler, capogruppo centrista e relatore del rapporto, afferma che la proposta del governo, è un virgolettato, non ci trova assolutamente d'accordo, che spostando la priorità sotto il cantone non si crea un solo alloggio a pigione moderata in più rispetto a oggi. Per la minoranza favorevole, Paolo Caroni, relatore per il centro, precisa che la società deve reggersi in piedi da sola, mentre Ivo Duris, capogruppo del Partito Socialista, aggiunge che l'opzione oggi sul tavolo è più che opportuna. Sempre in prima pagina segnalo l'editoriale intitolato «Quando il gioco non vale la candela», scritto da Giona Carcano, che riflette sui rischi di questo progetto di cui parlavamo, promosso dal consigliere di Stato Raffaele De Rosa. Carcano evidenzia l'incertezza sul costo del debito, dato che il tasso ipotecario medio attuale dell'1% potrebbe salire verso il 2,07%. Inoltre, per i 1.400 appartamenti di Atisa serviranno circa 40 milioni di franchi nei prossimi 10 anni, soltanto per opere di risanamento. Carcano segnala che uno stress test ha fissato la soglia massima degli interessi al 4%, superata però solo a patto di mantenere invariate le pigioni e di non distribuire dividendi, impedendo di fatto al cantone di abbassare gli affitti senza correre notevoli rischi finanziari. Carcano sottolinea poi le difficoltà di governance e la necessità di evitare errori del passato, come con la cassa pensioni dello Stato, ricordando infine che a Lugano l'offerta di alloggio a pigione moderata supera già la domanda. Insomma, infine, segnalo ancora brevemente in prima pagina, poi continuo a pagina 12, Stefano Lippmann ci racconta nel suo articolo la chiusura dell'agenzia interinale di Chiasso. L'articolo è intitolato Easy Work, licenziamento collettivo. L'azienda chiuderà a fine anno, avviando la procedura per 264 collaboratori. E dunque, oggi ricorre il centenario dalla prima pubblicazione di Winnie the Pooh, del britannico A.A. Milne, illustrato da Ernest Howard Shepard, uscito per la prima volta appunto il 14 ottobre 1926. Milne aveva dovuto partecipare in prima persona alla Prima Guerra Mondiale. Come molti reduci di guerra, ne rimase traumatizzato, come racconta chi ha studiato bene la sua biografia. Nei suoi racconti Milne costruisce un mondo fiabesco, lontano dall'inferno, che l'autore aveva conosciuto durante la guerra. Il bosco dei 100 acri, che voi forse o sicuramente ricordate, è una realtà parallela in cui trovare conforto da ricordi drammatici e traumi. Le storie e personaggi di Winnie the Pooh sono tutti gioiosi e spensierati, trasmettono valori e cercano di dare spunti positivi. E noi oggi, prima di cominciare la nostra rassegna stampa, dopo il primo brano, ricordiamo Winnie the Pooh nel centenario della pubblicazione del primo libro. Beh, noi vogliamo cogliere questi spunti positivi, chissà che non offrano un poco di conforto e sollievo anche a noi.

O canto de Osania, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, interpretato dal quartetto MC e tratto dall'album Brazil Bossa Beat del 2011. Prima di cominciare la nostra rassegna stampa, io vi ricordo il nostro numero di telefono se volete scriverci su WhatsApp: 079 382 6765, 079 382 6765. Andiamo a vedere quali sono le notizie principali sui quotidiani di oggi. Leone, rimosso tumore. Il Papa è stato operato ieri al Gemelli di Roma. L'intervento è riuscito. Il nodulo al polmone destro, un adenocarcinoma, è stato del tutto asportato, ha detto il Vaticano. E poi missili su Kiev. L'allarme non suona. Zelensky, nessun avviso dagli alleati. Francia, frigoriferi spenti dai hacker. Parigi ora sospetta di Mosca. Riyadh, rappresaglia contro gli Houthi in Arabia, colpita la sede di Aramco. Il Cairo valuta se aderire alla coalizione contro le milizie sciite. E poi in Svizzera i partiti borghesi criticano i piani di Rösti per le ferrovie e le strade. Noi partiamo da Repubblica e andiamo a leggere in prima pagina il titolo di apertura che cito il Papa, 3 ore in sala operatoria, tumore maligno al polmone rimosso, lobo inferiore destro. Papa Leone XIV è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico al polmone della durata di 3 ore, durante le quali i medici gli hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro a causa di un adenocarcinoma. Come riferito da Luigi Carbone, medico curante del Papa, e da Stefano Margaritora, professore chirurgo che lo ha operato, l'operazione si è conclusa felicemente senza complicanze. A pagina 2 Jacopo Scaramuzzi approfondisce lo scenario nel pezzo intitolato Il Vaticano tra stordimento e prudenza deve riconsiderare agende e viaggi. Scaramuzzi descrive lo shock della curia di fronte alla fragilità di un papa finora considerato dinamico e atletico. Ora il Vaticano si trova a riconsiderare impegni e spostamenti, tra cui il viaggio in America Latina in programma dal 6 al 17 novembre con tappe in Uruguay, Argentina e Perù, dove il pontefice dovrebbe raggiungere Cusco a oltre 3.000 metri d'altitudine. Alejandro Moral Anton, agostiniano e amico del Papa, ha ricordato la serenità spirituale di Prevost, mentre in un colloquio telefonico con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, lo stesso Papa ha definito la malattia come una delle sorprese di Dio. Cambiamo tema, sempre stiamo però su Repubblica, a pagina 10, Tonia Mastrobuoni firma il suo pezzo intitolato Putin vuole sferrare un attacco ibrido letale. Mastrobuoni riporta l'allarme lanciato da Radoslaw Sikorski, ministro degli esteri polacco, il quale in un'intervista al Financial Times ha sollecitato i partner europei a prepararsi a un'azione letale russa e a qualcuno che potrebbe essere ucciso. Sikorski ha sollevato l'interrogativo fondamentale, la domanda è cosa considereremo un attacco, avvertendo che l'eventuale perdita di vite umane imporrà un confronto immediato all'interno della NATO. Anche Ken McCallum, capo dell'intelligence britannica e direttore del Military Intelligence Sezione 5, conferma il quadro critico definendo la Russia l'aggressore numero uno. Nel frattempo Donald Tusk ha attribuito ai servizi segreti di Mosca il sabotaggio di una stazione della rete Starlink avvenuto a settembre nella regione della Masovia, dichiarando che tutto indica che abbiano agito per conto della Russia. E ancora pagina 10, sempre restando nel taglio basso però, Gianluca Di Feo ci parla delle prospettive strategiche nel pezzo Il dilemma NATO sull'articolo 5 per scatenare la risposta cyber. Di Feo evidenzia come la separazione tra pace e guerra si stia riducendo. Giuseppe Cavo Dragone, ammiraglio e presidente del Comitato Militare Atlantico, ha dichiarato che alla Repubblica che la NATO, a fronte di questi attacchi ibridi, ha dimostrato pienamente che la sua capacità
la sua capacità di gestire l'escalation, ricorrendo a risposte sia visibili sia coperte. La dottrina dell'alleanza prevede che le offensive informatiche possano portare all'attivazione dell'articolo 5, ma la soglia esatta che definisce le operazioni ibride che potrebbero raggiungere il livello di un attacco armato rimane riservata per preservare la deterrenza. La presidenza Trump ha tuttavia alimentato incertezze sulla compattezza della risposta alleata di fronte alle mosse di Mosca. E a pagina 12 troviamo un articolo di Anaïs Ginori dalla Francia, sua corrispondenza dalla Francia. Francia, frigoriferi spenti dagli hacker. Parigi ora sospetta Mosca. Ginori riferisce di un'azione informatica coordinata che ha trasformato da remoto centinaia di frigoriferi di supermercati francesi in forni, colpendo contemporaneamente 350 punti di vendita dei gruppi Carrefour, Monoprix, Intermarché, Cooperative U e causando il deterioramento di tonnellate di alimenti. L'assenza di richiesta di riscatto o rivendicazioni rappresenta l'elemento che, secondo fonti investigative, lascia perpressi gli investigatori. Emmanuel Macron ha innalzato lo stato di allerta contro le minacce ibride, assegnando priorità alla tutela delle infrastrutture civili sensibili. Sullo stesso foglio, quindi su Repubblica, pagina 12, però taglio basso, Pierluigi Pisa approfondisce la vulnerabilità dei sistemi nel servizi internet sospesi e blackout totali, le minacce ai cittadini. Pisa spiega che la manomissione degli impianti di refrigerazione costituisce un'anticipazione di dove si sposterà la guerra informatica, rivolta sempre più verso dispositivi fisici connessi al mondo digitale. Gianni Cuozzo, fondatore e CEO di Exine, società specializzata in cybersicurezza industriale, rileva che molti apparati industriali, tra cui le centraline prodotte dalla Danfoss, azienda danese di sistemi di controllo, restano non aggiornati per evitare la perdita di configurazione. L'integrazione di strumenti di intelligenza artificiale accelera inoltre la scoperta di falle. Cuozzo osserva che se prima occorrevano mesi di studio, oggi bastano 2 o 3 ore, aggiungendo il monito: se non interveniamo entro 5 anni assisteremo al caos totale. Anche Amir Preminger, direttore tecnologico di Cleroti, azienda di cybersicurezza, e Vince Strubel richiamano l'attenzione sul rischio di possibili disattivazioni e blackout estesi. Passiamo un momento al Corriere della Sera. Restando sullo stesso tema, sullo stesso fronte, a pagina 12, nell'articolo intitolato Missili su Kiev, allarme non suona e Zelensky dice nessun avviso da parte degli alleati. Marta Serafini racconta la crescente tensione nella capitale ucraina dopo i raid russi condotti senza che suonassero le sirene d'allarme. Il presidente Zelensky ha definito vile l'attacco, denunciando: purtroppo non abbiamo ricevuto alcun preavviso dai nostri partner su questo attacco. Informazioni di intelligence sui lanci di missili balistici russi aiutano a salvare vite e in questo è uno dei problemi più critici. Da parte sua Donald Trump ha risposto ai cronisti: no, non abbiamo smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma li stiamo aiutando concretamente a arrivare a una soluzione definitiva. Tuttavia, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato nuovi raid serali condotti ancora una volta senza alcun avvertimento. Nel frattempo, il primo ministro bulgaro Ruman Radev ha convocato l'ambasciatrice russa dopo l'attacco a 2 mercantili nel Mar Nero. Insomma, continuiamo poi sempre a pagina 12 sullo stesso fronte, nel taglio basso intitolato L'oppositore in esilio Khodorkovskij, le sanzioni sono troppo deboli per Putin
Putin guarda il voto nei paesi europei, spera in una crisi. Giuseppe Sarcina intervista Mikhail Khodorkovsky, oppositore russo in esilio ed ex imprenditore, analizzando le mosse del presidente russo Vladimir Putin e l'efficacia delle misure occidentali. Khodorkovsky dichiara: le misure prese finora non spingeranno Putin a fermarsi perché non mettono fuori uso la macchina della sua guerra. Sono troppo deboli, sono come dei sassolini nelle scarpe, danno fastidio ma non impediscono di camminare. L'oppositore condivide la linea dell'ex campione di scacchi Garry Kasparov sulla mancanza di compromessi e avverte sui rischi per la NATO qualora in Francia dovesse vincere la politica di Marine Le Pen. E poi chiudiamo il tema su questo fronte con un articolo a pagina 13 del Corriere della Sera, il reportage intitolato "Zainetto pronto e calmanti, ma senza l'allerta non arriviamo ai rifugi". E questo è, scusate, devo ritrovare la pagina, eccola. Marta Serafini raccoglie le testimonianze della popolazione civile a Kiev. Liuba, residente nel quartiere Perkeski, descrive l'angoscia dei bombardamenti imprevisti. Lo zainetto di Viola è sempre posto e abbiamo allestito un rifugio con letti e materassi in cantine per non dover scendere in metropolitana. Natalia, segretaria di un'ONG italiana, esprime la propria determinazione dicendo: non mi faccio dire da Putin e da Trump cosa devo fare. Sulle cause del mancato funzionamento dei sistemi d'allarme interviene Bias Kresnov, detto Flash, esperto di tecnologie militari e consigliere della presidenza ucraina, spiegando che una parte di queste informazioni riguarda i lanci o i preparativi per il lancio dei missili balistici. E queste le notizie dal fronte russo, alcune delle notizie dal fronte russo-ucraino. Noi cerchiamo di trovare un po' di sollievo ascoltando un po' di musica anche molto ritmata. Elvis Presley, Tutti Frutti.

Diciamo che questo brano sicuramente ci ha fatto un po' ballare di questi tempi, non è poco. Continuiamo la nostra rassegna stampa, cambiamo fronte, torniamo su Repubblica, pagina 16. Gabriella Colarusso descrive il conflitto in Medio Oriente nel suo articolo Yemen, bombe saudite colpiscono la capitale, assedio Houthi a Taiz. Colarusso definisce la dinamica degli attacchi alle infrastrutture civili con l'espressione aeroporti per aeroporti, navi per navi, petrolio per petrolio. In seguito al raid sull'aeroporto di Riyadh, le forze saudite hanno bombardato il deposito petrolifero di Sana'a. Mohammed bin Salman sollecita l'intervento internazionale mentre Trump ha ammonito i ribelli affermando: vogliono far salire il prezzo del petrolio, ma ci sarò anche dopo il voto e non dimenticherò mai. Erdogan poi dalla Turchia ha confermato l'appoggio militare a Riyadh, mentre l'Egitto valuta la partecipazione alle alleanze regionali per proteggere i flussi del canale di Suez. Parallelamente prosegue la pressione su Taiz, terza città yemenita qualificata da Adam Barom, ricercatore dell'Istituto del New America ed esperto di Yemen, come un importante centro di resistenza contro gli Houthi, con grave sofferenza per la popolazione civile circondata. E a pagina 17 dello stesso quotidiano, quindi La Repubblica, Francesca Caferri pubblica il suo reportage Israele, la chance degli arabi, il futuro di Netanyahu dipende anche dal loro voto. Caferri, inviata da Rat nel deserto del Negev, illustra il peso politico della minoranza araba, pari al 20% della popolazione israeliana, in vista delle elezioni del 27 ottobre, decisive per l'esecutivo guidato da Benjamin Netanyahu. E Abu Madighem, ex sindaco di Rat, sottolinea che gli arabi andranno in massa alle urne. Per noi questa elezione è decisiva, ponendo l'accento sul malcontento diffuso sotto la gestione di Ben Gvir. Massou Abbas, leader della lista araba unita, candidato Yoav Segalovitz, ex comandante del Israel Defense Forces, nel tentativo di costruire un dialogo con l'opposizione di Yair Golan. E Youssef Makladeh, responsabile dello Statnet Research Institute, proietta tra i 13 e i 15 seggi la rappresentanza araba nella Knesset. Mazen Aboussiam, veterinario di Rat con studi svolti a Siena e Bologna, definisce la rilevanza della consultazione. Sarà il voto arabo a decidere dove andrà questo paese, se tornerà a essere una nazione normale o continuerà sulla strada dell'isolamento. E prima di arrivare alle notizie delle 6.30, io vi cito un momento il titolo in prima pagina del Tages-Anzeiger. I partiti borghesi criticano i piani di Rossi per le ferrovie e le strade. Benjamin Bitun, autore dell'articolo, racconta la forte pressione al piano di mobilità Verkehr 45 del ministro dei trasporti Rossi. In occasione di una presentazione congiunta ai media si contesta la scelta della Confederazione di privilegiare il potenziamento ferroviario rispetto alle autostrade.

0: e la meravigliosa, stupenda voce di Nina Simone, Take Care of Business, ci porta all'appuntamento del notiziario delle 6:30.
1: Silvia Bencivelli è giornalista scientifica, scrittrice e conduttrice radiotelevisiva. Collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura. Insegna in numerosi corsi, universitari e non, ed è autrice di podcast. Ha da poco pubblicato il suo ultimo libro, Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle. Un manuale per ragazze e ragazzi su come difendersi dalla disinformazione o quantomeno provarci. Silvia Bencivelli commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini, è riuscito ed è durato alcune ore l'intervento per asportare il nodulo polmonare a Papa Leone XIV, operato ieri all'ospedale Gemelli. Secondo i medici, le prossime 48 ore saranno le più delicate per il pontefice. Fondamentale sarà l'esito istologico per eventuali trattamenti. Il suo ricovero nella clinica romana dovrebbe durare una settimana. Nonostante la tregua annunciata dalla Casa Bianca, proseguono gli attacchi incrociati nella guerra russo-ucraina con l'esercito di Mosca, che ha continuato a bersagliare anche nelle scorse ore le infrastrutture energetiche di Kiev. Colpiti anche obiettivi civili nella capitale ucraina, dove vi sarebbero state diverse vittime tra morti e feriti. Intanto nelle prossime ore il primo ministro inglese Andy Burnham incontrerà a Londra il presidente ucraino Zelensky, e questo a pochi giorni dall'annuncio della Casa Bianca di allentare le sanzioni nei confronti del Cremlino per importare soprattutto gasolio e greggio da Mosca. E anche sul fronte medio orientale la situazione resta attesa. I ribelli Houthi hanno nuovamente preso di mira diversi obiettivi in Arabia Saudita, tra cui alcune infrastrutture petrolifere. Bersagliate nuovamente anche la capitale Riyadh e il suo aeroporto, attacchi che avrebbero causato diversi feriti. In Polonia, ora, dove gli inquirenti hanno trovato diversi ordigni artigianali nell'abitazione dell'uomo sospettato di voler compiere un attentato nei confronti del premier Donald Tusk e del ministro della difesa. In manette, ricordiamo, stando a quanto reso noto dal ministero pubblico polacco, è finito un uomo di 66 anni. Dall'interno, piccola rivolta al Tribunale federale. L'Assemblea dei giudici infatti non vuole che l'attuale presidente venga riconfermato al suo posto dal Parlamento. Un gesto inusuale che conclude un anno denso di polemiche interne legate ad una relazione sentimentale tra due giudici, veri scossoni per un'istituzione che di solito vive molto più in sordina rispetto agli altri centri di potere dello Stato. Sentiamo in merito Alan Crameri.
4: La presidenza di François Chaix si concluderà verosimilmente già dopo 2 anni e non per sua volontà. Non è il suo nome, infatti, quello emerso dall'Assemblea dei giudici federali ordinari per il periodo 2027-2028 e sottoposto al Parlamento, che in dicembre procederà con l'elezione. D'abitudine viene concesso un secondo periodo, invece questa volta una maggioranza di 18 giudici ha votato per Thomas Müller, giudice federale in quota UDC. Solo 16 i voti per l'attuale presidente, appunto François Chaix, in quota PLR. Un gesto di sfiducia che inevitabilmente viene attribuito al modo in cui Chaix ha gestito un'inedita crisi al Tribunale federale. Negli scorsi mesi, infatti, era stata rivelata dalla stampa una relazione sentimentale tra due giudici federali, non ammessa esplicitamente dai regolamenti interni, mentre la legge vieta solo la convivenza stabile. Ai vertici del Tribunale è stato rinfacciato di aver troppo a lungo taciuto e sottovalutato il caso, gestito poi senza una linea chiara. Dei tre poteri statali, quello giudiziario è di solito quello meno protagonista del dibattito pubblico. Si dovrebbe parlare delle sentenze del Tribunale federale, non del suo funzionamento interno. Il presidente, che è uno dei giudici, ha l'incarico di rappresentare il Tribunale verso l'esterno, un ruolo chiave per garantire la reputazione della giustizia, soprattutto in momenti di crisi.
3: Nella gestione ed estensione della fibra ottica, Swisscom non ha violato la legge sui cartelli. A stabilirlo il Tribunale Amministrativo Federale, al quale l'ex regia si era rivolta in seguito alla sanzione da 18 milioni di franchi inflitta dalla Commissione per la concorrenza, meglio nota come Comco, che le aveva riconosciuto una posizione dominante nel settore. Una decisione accolta con soddisfazione dalla stessa Swisscom, ancora possibile il ricorso in appello al Tribunale Federale. Fino a questa sera in tutto il paese, ultimi possibili rovesci locali e passaggio a tempo soleggiato. A seguire ora le notizie sportive con Patrick Locatelli.
5: Lo sport.
6: Bene ritrovati, altra sconfitta per l'Inter in Champions League. Nerazzurri annichiliti a San Siro dalla tripletta di tre soldi in una partita conclusasi 4-3 per il Bruges di Jana Sommer. Rimane ancora a zero dopo due partite anche il Napoli, sconfitto 3-1 a Villarreal, pari clamoroso. Poi è per 3-3 tra i norvegesi del Viking e il Bayern Monaco, 4-1 della Barcellona Istanbul contro il Galatasaray, 3-0 tra Arsenal e Lille, 2-0 dell'Atletico Madrid sul Manchester United. Questa sera la diretta su RSL 2 sarà Roma Real Madrid, sempre alle 21, anche Manchester City Paris Saint Germain, mentre il Como gioca a Rotterdam contro il Feyenoord. Altro passo della nazionale femminile verso il mondiale brasiliano dell'anno prossimo. A Sion le rossocrociate hanno arrotondato il 7-3 dell'andata contro Israele, vincendo 2-0. La prossima avversaria, che potrebbe essere anche l'ultima prima del torneo sudamericano, sarà l'Austria. In attesa delle ticinesi, che torneranno in pista soltanto venerdì, questa sera il Losanna riceve la Juve. In Champions League il Friburgo gioca a Herning, in Danimarca il Davos ospita i cechi della Liberec, il Ginevra il Colonia. Ieri in Swiss League altro punticino guadagnato dai Bellinzona Snakes, sconfitti solamente alla supplementare per 3-2 dal La Chaux-de-Fonds.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ciao ciao ciao.
1: Marijuana cha cha cha, l'avete sentito anche nel ritmo, proprio il titolo di questo brano, un brano curioso registrato negli anni 60 dalla cantante ungherese Akos Steffi. Allora, bentornati, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Io vi ricordo il nostro numero di telefono se volete scriverci un messaggio su WhatsApp: 079 382 6765, ripeto 079 382 6765. Questo è il momento della nostra rassegna stampa culturale. Noi partiamo dal Corriere della Sera a pagina 29, nell'articolo Lo Strega, poesia alle metamorfosi di Carmen Gallo. Natalia Di Stefano ci racconta la quarta edizione del premio Strega Poesia, promossa dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti Benevento. L'occasione della pubblicazione dell'articolo è la proclamazione della vincitrice della quarta edizione del premio tenutasi alla Casa dell'Architettura di Roma, dove Carmen Gallo, poetessa napoletana di 43 anni e docente di letteratura inglese alla Sapienza di Roma, ha ottenuto la vittoria con la raccolta Procnel Machine, edito da Einaudi. Di Stefano evidenzia come la giuria e il comitato scientifico abbiano definito l'opera una scultura di parole e una sorta di monumento classico paradossale dedicato al volo. Al centro del libro vi è Procne, personaggio del mito greco ripreso nelle metamorfosi del poeta classico Ovidio. A proposito delle proprie inquietudini trasposte in versi, Carmen Gallo ha confessato: Ed è una mia paura assoluta che ho provato a risolvere con la scrittura. Nell'articolo vengono inoltre ricordate le precedenti pubblicazioni di Gallo: Paura degli occhi, L'arcolaio 2015, Appartamenti o stanze, edizioni DIF 2016 e Le fuggitive a ragno 2020. Vi leggo l'ultima parte dell'articolo. Doveroso un passaggio su Anne Carson, vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2026, aperte virgolette, la sua poesia è proprio una forma di liberazione per tutti quelli che vogliono scrivere poesia, perché è capace di rinnovare le convenzioni della tradizione. Con Carson si ha la sensazione che la poesia possa essere molto più di quanto a volte possiamo immaginare, ha detto Gallo, la vincitrice appunto del premio Strega Poesia, per la quale la poesia serve anche a questo, a dare una forma a ciò che continuamente ci sfugge.

E questo era il gruppo modenese La Metralli con il brano Ruggine e Carie, tratto dall'album Qualche grammo di gravità, un album del 2014. Noi andiamo a prendere in mano la regione, continuando la nostra rassegna stampa culturale. A pagina 18 leggiamo l'articolo Nel silenzio blu di Erika Burkhardt. Andrea Moser, che ha scritto, che firma questo pezzo, presenta l'opera della poetessa svizzero-tedesca Erika Burkhardt. È uscita l'antologia italiana Il tempo delle foreste blu, curata dalla traduttrice Anna Ruchat e pubblicata da Molesini Editore, nata nell'ambito di un corso di traduzione organizzato dalla Casa della Letteratura di Lugano. Come sottolinea Andrea Moser, in una traduzione riuscita il lettore deve poter ascoltare lo spirito poetico della lingua originale, solo così il soffio delle parole spira nelle due direzioni. Richiamando anche il poeta e traduttore Giorgio Orelli, che definiva la traduzione come un gareggiare con l'originale in una sorta di conto perdite e profitti. L'articolo evidenzia la ricerca della parola poetica al centro della lirica di Erika Burkhardt, definita un continuo dialogo con il silenzio e una costante ricerca della luce. Tra i volumi citati figurano le raccolte Esilio e Volo del 1956, con i versi figurano le raccolte Esilio del 1956, con Sì come inferno intorno a me, le parole.

articolo Il thriller globale di Alan Friedman. Sergio Roech presenta l'esordio nella narrativa del noto giornalista, commentatore politico e saggista Alan Friedman. L'occasione della pubblicazione è l'uscita di questo articolo, è l'uscita in libreria del suo primo romanzo intitolato La mano di Orfeo, pubblicato da Baldini e Castoldi. Il libro racconta la storia di Alex Grayson, un ex militare della Delta Force che si ritrova al centro di intrighi tra agenzie come la CIA e la Military Intelligence Section 6. Minacciato dalla misteriosa rete Orfeo guidata dal faccendiere Mark Patterson, Grayson salva lo scienziato fuggiasco russo Misha a Praga, diventa giornalista d'inchiesta a Londra e cerca rifugio in Toscana, ma anni dopo deve affrontare un'ultima spietata missione tra Zurigo, Gstaad e Ginevra. L'autore dell'articolo definisce l'opera una spietata rivisitazione dei rapporti clandestini di potere in un mondo conflittuale qual è quello odierno, lodando il saper raccontare la realtà usando i metodi e le risorse della fantasia.

E questo era il trio bretone Soadan con il brano Le Sel, registrato nel 2022, tratto dall'album Pieds Nus del 2022, appunto. Continuiamo la nostra rassegna stampa culturale ritornando alla regione e passando a pagina 19. Leggiamo l'articolo 8 giovani sguardi sul mondo di Beppe Donadio, che ci racconta il progetto autobiografico La vita in un minuto. L'iniziativa è promossa dall'associazione REC insieme all'Istituto della Transizione e del Sostegno e al Film Festival Diritti Umani Lugano. L'occasione della pubblicazione è la presentazione ufficiale del progetto al Cinema Iride di Lugano. Protagonisti sono 8 ragazzi e ragazze del pre-tirocinio di integrazione che raccontano la propria esperienza in cortometraggi di un minuto. Il curatore è Riccardo Torres, documentarista colombiano-svizzero e membro dell'associazione REC, affiancato dalla giornalista Natascia Bandecchi e dalla cineasta Agnese Laposi. Riccardo Torres spiega: essendo io stesso un migrante, capisco perfettamente il momento di transizione nel quale si trovano ragazzi e ragazze giunti in un paese nuovo, messi davanti a nuove regole e nuove abitudini da fare proprie per poi integrarsi. Il percorso prosegue con il podcast La vita, ieri, oggi, domani, 3 puntate basate su colloqui con Natascia Bandecchi, dove sono solo le loro voci, nessuna voce narrante, nessuno che guidi il discorso. Ritorniamo di nuovo al Corriere del Ticino, facciamo un po' avanti e indietro fra i due quotidiani ticinesi. Oggi a pagina 23 del Corriere del Ticino Mauro Rossi firma il suo articolo La musica di mio nonno, melodica e contemporanea, che è un'intervista ad Hans Liviabella, violinista e prima parte dell'OSI. L'occasione per la pubblicazione è il concerto previsto per il 15 ottobre all'AC, diretto da Antonello Manacorda, dove Hans Liviabella eseguirà in prima assoluta il concerto per violino del nonno Lino Liviabella, compositore marchigiano vissuto tra il 1902 e il 1964. Ripercorrendo le origini familiari, dal trisnonno legato a Gioacchino Rossini, a Hans Liviabella, ricorda la stima ricevuta dal nonno da parte del compositore Ottorino Respighi e del pianista Alfred Cortot, descrivendo la sua opera come una musica contemporanea all'ascolto, ma che non rinuncia alla centralità della melodia.

One Just Love, l'abbiamo sentito questo brano interpretato nel 2000, no scusate, questo era sì, il titolo del brano interpretato nel 2021 dal gruppo Watch House e tratto dall'omonimo album, sempre pubblicato nello stesso anno, il 2021. Noi stiamo arrivando al momento dei titoli del radiogiornale delle 7, lo facciamo in musica ascoltando il brano Come Live With Me, un brano interpretato dall'arpa di Dorothy Ashby.

0: Il Ritom, dopo aver accertato che la causa è polvere da sparo, resta da determinare la sua provenienza e la dinamica dell'incidente, costata la vita a due operai. È perfettamente riuscito l'intervento per l'asportazione del tumore al polmone di Papa Leone XIV. Il pontefice sta proseguendo la sua degenza all'ospedale Gemelli di Roma. Per ora sono mantenuti i viaggi previsti in novembre. In Germania arriva in tribunale l'attentato contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream di 4 anni fa. Oggi si apre il processo contro un ucraino presunto organizzatore ed esecutore materiale. Per lo sport, reti, emozioni e ribaltoni nella serata di Champions League. Il Barcellona continua a vincere, il Bayern si spaventa, crollano le italiane.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questi erano evidentemente i Beatles con Here Comes the Sun, la voce di George Harrison, tratto dall'album Abbey Road, il grande meraviglioso album Abbey Road del 1969. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti, sta iniziando la nostra seconda ora insieme, è il momento della corrispondenza, facciamo partire la sigla. Diamo subito il benvenuto alla prima voce che ci viene a far compagnia stamattina, la nostra collaboratrice dell'America Latina, Laura D'Averio, che ci racconta cosa sta succedendo a Panama. Buongiorno, benvenuta Laura D'Averio.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: A Panama sono in corso negoziazioni con la popolazione indigena Guna per la costruzione di una strada e reti elettriche nel loro territorio. Per spiegare cosa sta succedendo, ci fai, Laura, per favore, una breve panoramica su questa popolazione che non conosciamo?
1: Sì, certamente. I Guna sono un popolo indigeno di Panama, vivono soprattutto in una regione che si affaccia sul Mar dei Caraibi, che si chiama Gunayala, e ecco, vivono tra isole tropicali e foreste che rimangono, anche foreste antiche, che rimangono in gran parte incontaminate e da oltre 500 anni, quindi diciamo da quando è cominciato il periodo coloniale, difendono la propria identità e il diritto di decidere sul proprio territorio. E c'è stata anche una breve guerra tra la popolazione Guna e il governo panamense nel 1925, e alla fine di questi scontri hanno ottenuto un'ampia autonomia politica che sono riusciti a mantenere fino ad oggi. La loro economia si basa soprattutto su pesca, agricoltura, artigianato, anche in parte turismo. Oltretutto, ecco, si è parlato della popolazione Guna due anni fa, in particolare riguardo a un episodio di uno dei primi episodi al mondo di migrazioni pianificate per il problema del livello dell'innalzamento del livello degli oceani dovuto ai cambiamenti climatici, che ha messo a rischio la sopravvivenza in alcune isole più basse dell'arcipelago. E quindi in quell'occasione, nel 2024, appunto, circa 1200 persone della comunità Guna avevano dovuto trasferirsi sulla terraferma. Ecco, un movimento, insomma, molto drammatico che ci fa capire la vulnerabilità, ecco, che vive questa, almeno una parte di questa popolazione, e ecco, che ci fa anche riflettere oltre la situazione di Panama.
0: E perché oggi Guna hanno deciso di negoziare per costruire infrastrutture?
1: Dunque, i Guna, che appunto hanno difeso il proprio territorio fino ad oggi, tenendo a distanza proprio governi, imprese, speculatori, mantenendo questa forte autonomia sul territorio, si trovano però in un momento anche conflittuale all'interno della stessa comunità, perché una parte della popolazione vorrebbe cambiare, avere delle aperture esterne maggiori, e il punto cruciale è come farlo senza rinunciare alla propria autonomia. L'isolamento ha un costo sempre più alto perché mancano servizi base, servizi sanitari, la difficoltà anche di poter frequentare scuole, e dovendo camminare, insomma, attraverso la giungla, dove mancano mancano le strade. Evidentemente nel 2013 gli abitanti avevano cominciato a aprire sentieri proprio a colpi di macete, chiedendo al governo invece una strada più moderna, e questo lato della popolazione, insomma, ha una voce, si sta facendo sentire più forte, e ha creato all'interno della comunità questo momento decisivo per il futuro della comunità, ma poi vedremo anche una decisione che avrà impatto anche al di fuori della comunità stessa. Entra in gioco in questo momento l'Interconnexion, che è un progetto che vuole collegare reti elettriche di Panama e Colombia, e richiederebbe una strada che passi attraverso la foresta, non solo con decine di ponti. La pressione è molto forte, il governo sostiene evidentemente questa strada, promettendo anche quel tipo di infrastrutture e servizi che la comunità Guna, o almeno una parte della comunità Guna in questo momento, ritiene essere molto importante. Ecco, evidentemente questa discussione gira anche intorno al fatto che di quanto questo accordo poi possa essere, ci si possa fidare, nel senso su un accordo che porterebbe un forte cambiamento sul territorio, cambiamenti che poi evidentemente cambierebbero anche le dinamiche all'interno della comunità, con promesse che invece ecco, dovrebbero avvenire su un periodo più lungo, no? Quindi ecco, sono tutte questioni in questo momento molto forti, insomma, che fanno parte delle discussioni precedenti a una decisione.
0: E che impatto potrebbe avere questo cambiamento sulla lotta alla conservazione dell'ambiente?
1: Ecco, i Guna sono stati grandi protettori di una zona molto importante, la zona dello Gunayala e del Darien tra Panama e Colombia, costituiscono foreste antichissime e i Guya sono stati grandi protettori di questo ecosistema che evidentemente un'operazione di questo tipo, un'operazione di infrastruttura di questo tipo potrebbe mettere a rischio perché si rischia di accelerare la deforestazione, soprattutto si rischia di innescare un meccanismo di cui non necessariamente si sanno le conseguenze oggi, come il disboscamento commerciale, speculatori, insediamenti. Che anche di turismo o più commerciali con traffici difficili da controllare. Quindi diciamo il pericolo non riguarda soltanto l'impatto diretto dei cantieri, ma come ecco, una strada poi possa evidentemente aprire la porta a nuove strade, moltiplicando gli effetti nel tempo, ed è proprio questo, diciamo, il punto cruciale. Se si apre, no, fino a quando si riesce a mantenere il controllo che fino adesso si è riusciti a mantenere, ma evidentemente deve anche essere una decisione dei Guna e non una decisione imposta che ancora una volta riprodurrebbe poi logiche coloniali. Quindi ecco come conciliare autodeterminazione e tutela dell'ambiente. Loro vengono da un'esperienza di grande difesa di questo ecosistema, ma evidentemente ecco, in questo momento sono anche sorte altre priorità. Vedremo quale sarà la decisione di queste negoziazioni tra la popolazione Guna e il governo panamense.
0: Sono davvero complesse queste negoziazioni a Panama con la popolazione indigena Guna per la costruzione di una strada e reti elettriche nel loro territorio. Ce ne ha parlato la nostra Laura Daverio. Grazie Laura, alla prossima volta, buona giornata.
1: Grazie e buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questa era la voce del compositore cantante canadese Owen Pallett con il brano Horsetail Feeders del 2023, tratto dall'album The Two Apps del appunto dello stesso anno 2023. Noi ci avviciniamo all'appuntamento con l'agenda, lo facciamo in musica ascoltando Sweet Marimbas di Piero Piccioni.

0: L'agenda con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
1: Si parte oggi con gli appuntamenti nella Svizzera italiana alle 17.30 all'auditorium dell'Università della Svizzera italiana di Lugano con il Film Festival Diritti Umani e la proiezione di Afterlives di Kevin B. Lee. Il film, un desktop documentary, si confronta con le tracce storiche e digitali della propaganda estremista e riflette su come le immagini di violenza circolino, si trasformino e persistano. Il percorso alterna indagini virtuali e incontri con artisti, attivisti e ricercatori impegnati a contrastare gli effetti tossici di questi media. Il festival torna poi alle 20.30 al Cinema Corso di Lugano con l'anteprima svizzera di Emi Ezequiel Enriquez Mena, presente in sala. Protagonista, il film è Emi, questo è il titolo del film, il regista Ezequiel Enriquez Mena. Il protagonista del film è Emi, 18 anni, che cerca la propria indipendenza attraverso il lavoro in un'officina di riparazione di moto e le sue peregrinazioni per Buenos Aires, mentre segue una curiosità segreta, ricostruire la storia dei suoi genitori biologici che lo hanno dato in adozione alla nascita. Alle 18 a Palazzo dei Congressi di Muralto, la società Dante Alighieri di Locarno propone la presentazione della nuova edizione Olschi delle canzoni di Giacomo Leopardi, curata da Giacomo Iori. Pubblicata quest'anno a Firenze, l'edizione propone le canzoni come un libro autonomo a oltre due secoli dalla prima pubblicazione. Ne parleranno Giacomo Iori e Stefano Prandi. Giacomo Iori, che sarà anche ospite di Alphaville questa mattina. Sempre alle 18 la Biblioteca Cantonale di Lugano, Luca Formenton, presenta Storia di mio nonno e altri libri, dedicata alla figura di Arnoldo Mondadori, un racconto che cerca un equilibrio tra la dimensione affettuosa e familiare e l'immagine pubblica del grande editore italiano. Con l'autore dialogheranno la giornalista culturale Michela Daghini e lo scrittore giornalista Paolo Di Stefano, con la moderazione di Stefano Vassere. Alle 8.15 nell'Aula Magna della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale di Lugano ci sarà la serata dell'Officina delle Idee sul rapporto tra formazione e intelligenza artificiale, il senso della formazione all'epoca dell'intelligenza artificiale. Chiara Ghisleri parlerà del rapporto tra formazione e intelligenza artificiale dal punto di vista della psicologia, intrecciando ricerca scientifica e applicazioni concrete. Alle 18.30, citiamo ancora questo, al Teatro dell'Architettura di Mendrisio viene presentato il quaderno Villaggio Vacanze I Grappoli, dedicato al progetto di Manuel Paoli e August Folland. Con Eva Paoli Barna l'incontro si svolge nell'ambito della mostra La costruzione dell'architettura in Ticino 1939-1996, materialità e tettonica.

E questa era la voce della cantante Chiara Civello, che interpreta un brano noto scritto da Vinicio Capossella con una rosa, registrato nel 2014. Ci avviciniamo al momento del radiogiornale delle 7:30, lo facciamo in musica con Leo Kottke alla chitarra e Mike Gordon al basso, Flat Top.

0: Cosa significa custodire una musica senza congelarla? Negli ultimi 40 anni, Wynton Marsalis è stato accusato di conservatorismo e di aver guardato con diffidenza all'avanguardia. Ma con la fondazione del Jazz at Lincoln Center ha anche contribuito a creare la prima istituzione culturale americana che ha portato il jazz sullo stesso piano della musica classica. La stagione 2026-2027, non a caso intitolata Come Home, sarà l'ultima che lo vedrà come direttore artistico. Bourbon Street dedica due puntate a questi quattro decenni, partendo proprio dal principale protagonista. Wynton Marsalis al Lincoln Center. Una storia americana. A cura di Corrado Antonini. Bourbon Street. Oggi alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. L'esplosione alla centrale del Rito, ma dopo aver accertato che la causa è polvere da sparo, resta da determinare la sua provenienza e la dinamica dell'incidente costato la vita a due operai. È perfettamente riuscito l'intervento per l'asportazione del tumore al polmone di Papa Leone XIV. Il pontefice sta proseguendo la sua degenza all'ospedale Gemelli di Roma. Per ora sono mantenuti i viaggi previsti in novembre. In Germania arriva in tribunale l'attentato contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream di 4 anni fa. Oggi si apre il processo contro un ucraino presunto organizzatore ed esecutore materiale. E per lo sport, reti, emozioni e ribaltoni nella serata di Champions League. Il Barcellona continua a vincere, il Bayern si spaventa, crollano le italiane. Polvere nera, ovvero polvere da sparo. Questa è la causa dell'esplosione che lo scorso settembre al Rito è costata la vita a due collaboratori di AET. Lo indicano i primi risultati delle analisi forensi, ma sull'origine della sostanza e su ciò che è accaduto nel piano interrato della centrale, gli inquirenti cercano ancora risposte. Umberto Gatti.
4: A oltre un mese dalla tragedia del Ritom, l'inchiesta compie un primo passo avanti. Gli esperti forensi di Zurigo hanno stabilito che a provocare l'esplosione è stata della polvere nera, la tradizionale polvere da sparo. Restano ora da chiarire due aspetti fondamentali: la quantità di sostanza presente e soprattutto il motivo per cui si trovasse all'interno della vecchia centrale idroelettrica. Secondo le informazioni raccolte, al momento dell'esplosione il 55enne e l'apprendista 18enne, entrambi dipendenti della azienda elettrica ticinese, stavano lavorando alla posa di canaline per cavi elettrici nel piano interrato dell'edificio, un'attività che almeno apparentemente non richiederebbe l'utilizzo di polvere nera. Ed è proprio questo l'elemento che oggi suscita i maggiori interrogativi. La polvere nera viene infatti utilizzata quasi esclusivamente in ambito pirotecnico per la realizzazione dei fuochi d'artificio. In passato era impiegata anche in ambito militare e nelle costruzioni per la realizzazione di gallerie e di miniere, ma da oltre un secolo è stata sostituita da altri materiali esplosivi. La sua presenza all'interno di una centrale idroelettrica appare quindi quantomeno insolita. Gli inquirenti dovranno ora ricostruire non solo la dinamica della deflagrazione, ma anche la provenienza della sostanza e le circostanze che ne hanno determinato la presenza sul luogo dell'incidente.
3: Il Canton Ticino ha presentato i risultati di un ampio studio che contiene 9 idee di modifica al sistema formativo dei docenti. Un rapporto frutto di oltre un anno di lavoro congiunto tra DFA, Dipartimento Formazione e Apprendimento, e DEX, Dipartimento dell'Educazione, in cui è stata sentita una decina di gruppi di interesse. Lo studio si era reso necessario a seguito della vicenda dei 13 docenti di italiano che si erano ritrovati senza un reale sbocco professionale dopo l'abilitazione. Ora si tratta di attuare le proposte. Sentiamo Luca Berti.
5: Si va dal valutare la creazione di un nuovo percorso universitario per chi sa di voler fare il docente di scuola media, un po' come già succede per le elementari, alla possibilità di insegnare fino a 3 materie e poi ancora offrire un'abilitazione valida sia per le medie sia per le medie superiori. Proposte sulla carta che ora vanno tradotte in pratica. Franco Gervasoni è direttore generale della SUPSI, da cui dipende il DFA.
6: Ma direi che sono qualcosina in più di proposte, sono degli ambiti di azione relativamente precisi, alcuni possono essere approfonditi in un tempo ragionevolmente breve, altri si può partire subito ma bisogna valutare veramente bene quali sono gli impatti a livello sistemico. Facevo prima l'esempio del rafforzamento della formazione pluridisciplinare a livello di master per la scuola media, l'ambito è importante, rilevante, condiviso, ma prima di avere dei risultati concreti e tangibili ci vorrà un po' più di tempo per essere certi che questi risultati siano coerenti con la effettiva realizzabilità.
5: Insomma, per alcune proposte ci vorranno anni. Intanto lo studio ha permesso al DFA di rispondere ad alcune critiche.
6: Questo rapporto è anche un'occasione per mettere nero su bianco le pratiche legate al miglioramento continuo che applichiamo da sempre. Quindi questa critica all'autoreferenzialità della SUPSI mi sento di respingerla, perché i momenti di confronto interno, i momenti di collaborazione con il DEX, i momenti di apertura al dialogo con gli studenti e con i portatori di interesse sono veramente tantissimi.
5: Bisognerà ora capire come valuteranno questi portatori di interesse, ma anche la politica, i risultati inclusi nello studio, compresi i 9 cambiamenti proposti dal gruppo di lavoro.
3: L'intervento di Papa Leone XIV per rimuovere il tumore al polmone è riuscito e non ci sono state complicanze, lo fanno sapere i medici che lo hanno in cura. Il pontefice, operato all'ospedale Gemelli di Roma, aveva un adenocarcinoma, come sospettato dagli esami preoperatori. Il servizio è del nostro collaboratore Alessandro Braga.
7: La notizia della riuscita dell'operazione è arrivata intorno alle 20 con uno scarno bollettino della Santa Sede che avvisava che l'intervento si era concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. In serata Papa Leone XIV è stato poi riportato nella stanza dove dovrà proseguire la sua degenza in attesa delle dimissioni dall'ospedale previste nel giro di una settimana. Un paio d'ore dopo un nuovo comunicato per dare informazioni più dettagliate sull'operazione durata circa un'ora e mezza, durante la quale è stato asportato il inferiore del polmone destro col nodulo sospetto che da esame istologico si è confermato essere un adenocarcinoma, in pratica un tumore. Solo i prossimi bollettini medici informeranno sul decorso post-operatorio. Era stato lo stesso pontefice a dare notizia del suo ricovero in ospedale per l'intervento domenica scorsa in occasione dell'Angelus. Il Papa aveva detto pubblicamente di doversi sottoporre ad un intervento reso necessario dopo la scoperta del nodulo durante un normale controllo di routine. Per i prossimi giorni gli impegni di Leone XIV sono stati cancellati in attesa di novità sulla durata della sua degenza, ma al momento viene escluso che vengano annullati sui prossimi viaggi in America Latina previsti a novembre.
3: Autunno e primi freddi, ecco il miglior periodo per farsi vaccinare contro l'influenza, ma non solo. Ogni inverno in Svizzera si registrano migliaia di ricoveri ospedalieri e l'Ufficio federale della sanità raccomanda il vaccino alle persone ad alto rischio. Da Berna, Alessio Veronelli.
8: Influenza Covid-19 e RSV, virus respiratorio sincitiale. Da metà ottobre è il periodo migliore per farsi vaccinare in vista dei picchi attesi a partire da inizio inverno e alle persone ad alto rischio è raccomandato, indica l'Ufficio federale della sanità, che fa poi sapere che rispetto alla scorsa stagione la raccomandazione contro l'influenza è rimasta invariata, mentre quelle contro Covid-19 e RSV sono state leggermente modificate. Per l'influenza resta dunque consigliato il vaccino soprattutto per persone dai 65 anni in su, donne incinte, persone con malattie croniche e bambini nati prematuri di età fra i 6 mesi e i 2 anni. Anche se in Svizzera, come in tutta Europa, si registrano ritardi nella fornitura di una parte di questi vaccini, è garantito che tutte le persone che lo desiderano potranno farsi inoculare. Il Covid-19 può invece ancora avere un decorso grave anche se una persona è già stata vaccinata o infettata. Anche qui la vaccinazione è raccomandata per chi è oltre i 65 anni e per le donne incinte, entrambi se con determinate patologie preesistenti. Nel semestre invernale, infine, un'infezione da virus sincitiale è la causa più frequente di ricovero ospedaliero tra neonati e lattanti. Per proteggerli nel primo inverno dopo la nascita, è possibile per la madre farsi vaccinare durante la gravidanza o procedere all'immunizzazione del neonato dopo il parto. Se infettate da questo virus, anche le persone anziane, quelle con gravi patologie preesistenti, possono sviluppare malattie respiratorie con decorso grave.
3: E adesso parliamo di una piccola rivolta al Tribunale federale. L'Assemblea dei giudici non vuole che l'attuale presidente venga riconfermato al suo posto dal Parlamento. È una presa di posizione inusuale e che chiude un anno denso di polemiche interne legate a una relazione amorosa tra due giudici. È un vero scossone per un'istituzione che di solito vive molto più in sordina rispetto agli altri centri di potere dello Stato. Ce ne parla Alan Crameri.
9: La presidenza di François Chaix si concluderà verosimilmente già dopo 2 anni e non per sua volontà. Non è il suo nome, infatti, quello emerso dall'Assemblea dei giudici federali ordinari per il periodo 2027-2028 e sottoposto al Parlamento, che in dicembre procederà con l'elezione. D'abitudine viene concesso un secondo periodo, invece questa volta una maggioranza di 18 giudici ha votato per Thomas Müller, giudice federale in quota UDC. Solo 16 i voti per l'attuale presidente, appunto François Chaix, in quota PLR. Un gesto di sfiducia che inevitabilmente viene attribuito al modo in cui Chaix ha gestito un'inedita crisi al Tribunale federale. Negli scorsi mesi, infatti, era stata rivelata dalla stampa una relazione sentimentale tra due giudici federali, non ammessa esplicitamente dai regolamenti interni, mentre la legge vieta solo la convivenza stabile. Ai vertici del Tribunale è stato rinfacciato di aver troppo a lungo taciuto e sottovalutato il caso, gestito poi senza una linea chiara. Dei 3 poteri statali, quello giudiziario è di solito quello meno protagonista del dibattito pubblico. Si dovrebbe parlare delle sentenze del Tribunale federale, non del suo funzionamento interno. Il presidente, che è uno dei giudici, ha l'incarico di rappresentare il Tribunale verso l'esterno, un ruolo chiave per garantire la reputazione della giustizia, soprattutto in momenti di crisi.
3: Vittoria di peso per Swisscom nel procedimento relativo all'estensione della sua rete di fibra ottica. L'azienda non ha violato la legge sui cartelli, visto che non ha una posizione dominante nel mercato. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale. I dettagli con Anna Riva.
10: Swisscom ostacola una reale concorrenza. Questo il tenore del rimprovero della Commissione della Concorrenza Comco il 4 dicembre 2023. Nel mirino la posa, avviata nel 2020, di cavi a fibra singola in alcune zone del paese in cui l'azienda è la sola responsabile dell'estensione della rete in fibra ottica. I concorrenti, così la Comco, non avrebbero potuto fare altro che rivendere con il loro nome le offerte di Swisscom. La Commissione aveva dunque disposto che l'azienda concedesse ai concorrenti l'accesso alla fibra ottica senza restrizioni. L'obiettivo era fare in modo, in altre parole, che questi potessero offrire prodotti propri. Swisscom si era così vista costretta a modificare le modalità di realizzazione della rete. Quale seconda misura, la Comco aveva poi deciso una multa di circa 18 milioni di franchi. Ebbene, ecco arrivare ora il sonoro altolà del Tribunale Amministrativo Federale che accoglie il ricorso inoltrato da Swisscom. L'azienda non detiene, questa la motivazione della Corte, una posizione dominante nel mercato che la Comco definisce rilevante. Non ha quindi violato la legge sui cartelli. La sentenza può però ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.
3: È uno dei processi più attesi e anche delicati dell'anno. In Germania, ad Amburgo, si apre il processo contro un cittadino ucraino sospettato di essere stato l'organizzatore ed esecutore materiale dello spettacolare attentato dinamitardo contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream. Attentato avvenuto nell'autunno di 4 anni fa, pochi mesi dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Sentiamo Walter Raue.
11: Sul banco degli imputati siede oggi Sergei Kuznetsov, un cittadino ucraino di 49 anni ed ex membro dei servizi segreti e di una forza speciale dell'esercito di Kiev. La procura tedesca lo accusa di essere stato il capo di un comando che il 26 settembre del 2022 depose sui fondali del Mar Baltico dell'esplosivo che danneggiò gravemente 3 dei 4 gasdotti russo-tedeschi del Nord Stream che collegavano i giacimenti di gas in Siberia direttamente con la Germania. Inizialmente si pensò ad un atto di sabotaggio orchestrato dalla Russia, ma ben presto le indagini avviate parallelamente dalle autorità tedesche, danesi e svedesi confermarono una matrice ucraina. Sergei Kuznetsov venne arrestato prima in Polonia, dove però venne rilasciato in quanto la procura definì la sua azione non come un attentato terroristico, bensì come una legittima operazione militare per sottrarre alla Russia i copiosi introiti derivati dalle esportazioni di gas. Arrestato poi nell'agosto del 2025 a Rimini ed estradato in Germania 3 mesi dopo, l'uomo si sarebbe avvalso dell'aiuto di altri 6 complici tuttora latitanti. Di fronte al tribunale di Amburgo, l'attentatore al gasdotto Nord Stream deve rispondere all'accusa di crimine di guerra, possesso e impiego di materiale esplosivo e distruzione di un'infrastruttura pubblica. Accuse respinte dalla difesa, che contesta l'esistenza di prove concrete contro l'imputato. Il processo viene seguito con grandissima attenzione dall'opinione pubblica mondiale. Al tribunale di Amburgo saranno presenti oggi oltre 200 giornalisti da una trentina di paesi. Una sentenza viene attesa non prima della fine del 2027.
3: Cosa spinge una persona a scegliere il suicidio assistito? È la delicata domanda alla quale ha voluto rispondere uno studio della SCHUV, l'ospedale universitario del Canton Vaud. I ricercatori hanno incontrato 30 persone che si sono rivolte a un'associazione che fornisce assistenza al suicidio. È il primo studio che dà direttamente voce alle persone coinvolte e nel contributo di Aaron Guidotti sentiamo alcuni dei risultati.
12: Non c'è mai una sola ragione per scegliere la morte, la decisione si costruisce piano piano durante il percorso di vita. È quanto hanno raccontato 17 donne e 13 uomini dai 35 ai 97 anni ai ricercatori del SCHUV. Molti di loro hanno spiegato di aver pensato al suicidio assistito come alternativa prima ancora di ammalarsi o di stare male. Ad esempio, stando accanto a una persona malata o in fin di vita, queste persone si sono ritrovate a riflettere sulla propria morte, su ciò che avrebbero voluto preservare fino all'ultimo. La loro autonomia, la loro dignità o la loro identità. Il suicidio assistito è quindi percepito come una soluzione a cui si potrà ricorrere qualora la propria situazione diventasse insostenibile. Un altro aspetto importante è quello di riprendere il controllo sulle cure, il desiderio di essere protagonisti del proprio fine vita di fronte al timore di diventare dipendenti, di perdere la propria capacità decisionale o di ricevere trattamenti invasivi o non voluti. La sofferenza infatti occupa un posto centrale nei racconti e non si limita al dolore fisico, stanchezza, esaurimento, perdita di senso, non riconoscersi più. Il suicidio assistito appare quindi come un modo per porre fine a tutto prima che sia troppo tardi. Nel 2024 l'Ufficio Federale di Statistica ha recensito 1.774 casi di suicidio assistito, che rappresentano tra il 2 e il 3% dei decessi in Svizzera.
3: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
13: Lo sport.
14: Bene ritrovati, altra sconfitta per l'Inter in Champions League. Nerazzurri annichiliti a San Siro dalla tripletta di tre soldi in una partita conclusasi 4-3 per il Bruges di Jana Sommer. Rimane ancora a zero dopo due partite anche il Napoli, sconfitto 3-1 a Villarreal, pari clamoroso. Poi è per 3-3 tra i norvegesi del Viking e il Bayern Monaco, 4-1 della Barcellona Istanbul contro il Galatasaray, 3-0 tra Arsenal e Lille, 2-0 dell'Atletico Madrid sul Manchester United. Questa sera la diretta su RSL 2 sarà Roma Real Madrid, sempre alle 21, anche Manchester City Paris Saint Germain, mentre il Como gioca a Rotterdam contro il Feyenoord. Altro passo della nazionale femminile verso il mondiale brasiliano dell'anno prossimo: a Sion le rossocrociate hanno arrotondato il 7-3 dell'andata contro Israele vincendo 2-0. La prossima avversaria, che potrebbe

È particolarmente mite a tutte le quote per la stagione, a basse quote temperatura massima sui 22 gradi, in Alta Engadina attorno ai 17. In montagna vento debole da nord-ovest, temperatura 2000 metri sui 10 gradi.

Ich möchte am Montag, Mann, Sonntagabend. Mi piacerebbe ogni tanto il lunedì avere la domenica. Molti di noi forse piacerebbe questa cosa. Era un brano interpretato da Meta Hüper, la cantante di Anhof, e registrato nel 2024, contenuto nel suo album In dieser Stadt Kneff Reloaded del 2024. E questa è Verde Aurora, ve lo ricordo, al microfono c'è Cristiana Coletti. Vi ridò il nostro numero di telefono se volete scriverci su WhatsApp: 079 382 6765, 079 382 6765. Eccoci arrivati agli appuntamenti di oggi con Rete 2, e oggi apriremo la nostra puntata di Alphaville alle 11.05 insieme a Daniele Dell'Agnola, scrittore docente, fra gli organizzatori del Festival di Letteratura per l'infanzia con le Ari. La manifestazione, giunta quest'anno alla sua quinta edizione, prenderà il via infatti proprio stasera a Biasca. E poi alle 11

45. Torneremo invece sul Nobel per l'economia 2026 assegnato a Robert Hall e Michael Woodford, due scienziati complementari che si sono concentrati su importanti aspetti macroeconomici. Per capire le motivazioni dell'Accademia di Svezia e il lavoro dei due economisti sarà con noi Fabio Lavista, professore di storia economica all'Università di Pisa. Ecco invece il tema dell'approfondimento delle 12:05, uno Baldone senza traguardi, in libreria una nuova edizione dell'opera miniera di Leopardi, diario intellettuale, crocevia di riflessioni in primo luogo sulla linguistica ma anche l'etica, le scienze naturali, l'estetica, la psicologia e la politica. Torna in libreria con una nuova edizione di Quod Libet, lo Zibaldone di Giacomo Leopardi a cura di Franco Dintino e Luca Maccioni. Negli ultimi 7 anni di vita Leopardi non si separò mai dalla sua raccolta di fogli sciolti, oltre 4.500 facciate che vennero poi pubblicate oltre mezzo secolo dopo la sua morte grazie ad una commissione di studiosi patrocinata da Giosuè Carducci. Francesca Rodesino e Cristina Artoni tornano sul pensiero leopardiano in Alphaville alle 12:05 con due ospiti: Franco Dintino, docente di letteratura italiana contemporanea alla Sapienza di Roma, e Giacomo Iori, professore di letteratura italiana nell'Università della Svizzera italiana. Ma il primo appuntamento col nostro programma è quello di Laser alle 9. Pensare la nascita, un laser di Barbara Camplani, o si scrivono libri o si fanno bambini, dichiarava Simone de Beauvoir, una delle pensatrici più importanti del secondo Novecento, fondamentale per la formazione del pensiero femminista. Nella storia della filosofia il tema della nascita ha sempre suscitato meno fascino rispetto a quello della morte. D'altronde le tappe della donna che diventa madre, gravidanza, parto e maternità e la neogenitalità sono tutt'oggi considerate come qualcosa di diametralmente opposto all'attività intellettuale. Ma cosa succederebbe se rompessimo questa lunga tradizione presente anche in un certo femminismo che relega la gravidanza, nascita, maternità, genitorialità agli antipodi del pensiero filosofico e politico, se iniziassimo cioè a pensarle oltre che a viverle privatamente nelle nostre esperienze personali? La recente uscita in italiano del saggio Un corpo per due, una filosofia della gravidanza, ci offre un'occasione inedita per provarci con la sua autrice, la filosofa francese Marie Laborgne Lucas, e con la docente di filosofia Silvia Suriano, la giornalista femminista Silvia Neonato, la filosofa Francesca Rigotti e l'attivista della maternità Angela Notari. Questo è un laser, ve lo ricordo, a cura di Barbara Camplani, che andrà in onda stamattina alle ore 9.

0: E questa era la cantante jazz olandese Gretje Kaufeld con il brano Fever, l'abbiamo sentito, registrato, la data di registrazione manca, però vi dico che questa cantante jazz olandese ebbe un gran successo, soprattutto in Germania negli anni 60. Noi ci stiamo avvicinando all'appuntamento con i titoli del Radio Giornale delle 8. Io vi anticipo che subito dopo avremo al microfono Carlo Silini, direttore di Azione, che ci parlerà fra gli altri della rubrica di Marcus Krink, Fuori campo, una società resiliente si ripensa a partire dai giovani. Polvere da sparo è la causa dell'esplosione alla centrale del Ritom, restano da determinare la sua provenienza e la dinamica dell'incidente. Perfettamente riuscito l'intervento per asportare il tumore al polmone di Papa Leone XIV, per ora mantenuti i viaggi del pontefice previsti in novembre. In Germania arriva in tribunale l'attentato contro il gasdotto Nord Stream di 4 anni fa, a processo un ucraino presunto organizzatore ed esecutore.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il carretero, questo è il titolo del brano interpretato da Guillermo Portabales, del tratto dall'album omonimo con il brano Il carretero del 1947. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti, è arrivato il momento di Stampa Nazionale, facciamo partire la sigla. Io do subito il benvenuto e il buongiorno a Carlo Silini, direttore di Azione. Buongiorno.
1: Buongiorno Cristiana, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, fra i due articoli che ha scelto per noi stamattina c'è la rubrica di Marcus Krink, Fuori campo, una società resiliente si ripensa a partire dai giovani. Cosa ci dice Krink?
1: Allora, Krink parte da uno studio recente del Cantone secondo il quale più di 500 giovani tra i 25 e i 35 anni se ne vanno per rimanere prevalentemente in altre parti della Svizzera oppure all'estero. A partire da questo studio nascono delle preoccupazioni espresse tra l'altro un mese fa da Marina Carobbio quando diceva in via prioritaria bisognerebbe affrontare questa sfida della fuga dei giovani dal Ticino. E Krink scrive: per rendere una società più resiliente in effetti è indispensabile un'attenzione alla generazione giovanile, perché solo così un'economia, interessante che lui si concentri sull'economia, resta dinamica e capace di reggere l'accelerazione che richiede prontezza nell'innovazione e nello sviluppo. È chiaro che è una sfida difficile, lo spiega bene il nostro commentatore, perché viviamo in quella che definisce una società della stanchezza. Ma osserva anche che rafforzare le strutture e incentivare l'attenzione per i giovani, aprendo loro spazi di azione e di realizzazione, diventa dunque un fattore essenziale per la politica resiliente. Politica resiliente è il concetto chiave di questo articolo, che vi lascerò volentieri leggere. La domanda finale è: siamo capaci di ripensare il contratto sociale intorno a una nuova agenda di resilienza centrata sui giovani?
0: Bella domanda, effettivamente. I giovani hanno sempre, apparentemente, insomma, sembra che abbiano sempre meno spazio, meno importanza. Il secondo articolo che ha scelto invece ci porta dentro la crisi geopolitica, dentro la guerra unica, è un'analisi di Lucio Carracciolo.
1: Ahimè sì, siamo dentro la guerra unica, così almeno dice il nostro collaboratore molto forte in questo tipo di analisi, certo un po' pessimista se vogliamo, ma i dati stanno dalla sua, perché lui ricorda come in questo momento ci sono, secondo la Croce Rossa Internazionale, ben 130 conflitti nel mondo. Ora, non è che uno è sganciato dall'altro, infatti qual è l'idea chiave di questo articolo di Carracciolo? L'idea chiave è che valga una sorta di legge dei vasi comunicanti. Ogni guerra influisce su altre guerre. E fa un esempio di una guerra che in realtà non è scoppiata, è quella di Taiwan, questa isola in bilico tra l'indipendenza di fatto non proclamata ma garantita dagli Stati Uniti e l'annessione alla Cina. Si parla da anni della possibilità che possa avvenire una invasione da parte della Cina dell'isola di Taiwan. E il problema adesso si chiama Trump, però, perché Trump non protegge più come un tempo i suoi alleati e ha assunto un profilo pilatesco su Taiwan. E il motivo è semplice: per Trump è tempo di abbandonare ogni tentativo di liquidare la Cina e di prendere invece atto che le due principali potenze del pianeta devono coesistere. Insomma, non vuole schiacciare i piedi al proprio vicino. Sembra un discorso legato solo all'isola di Taiwan. No, è tutto legato in effetti, perché entrano in scena, spiega Carracciolo, questi vasi comunicanti, per esempio, per colpa della guerra all'Iran, che definisce il più spettacolare errore strategico commesso dagli Stati Uniti. Io vi lascio leggere l'articolo. Il concetto chiave è che di fatto oggi Tutti i paesi che hanno ospitato delle basi NATO sono da considerarsi in pericolo perché non hanno più l'appoggio americano. Questo lo stiamo vivendo drammaticamente e lo viviamo anche indirettamente rispetto alla situazione ucraina, come vediamo ogni giorno. Ecco, questa è l'idea generale, vi consiglio di leggerlo per capire come queste 130 guerre in corso siano un'unica grande guerra.
0: Infatti, alla fine scrive Morale, impariamo a guardare alle guerre in corso non solo attraverso quanto accade al fronte, ma anche ai rimbalzi visibili o immaginabili altrove, così più o meno conclude Carracciolo sul numero attuale di azione. Io ringrazio Carlo Silini per essere stato con noi questa mattina e ad averci presentato questi due articoli che possiamo andare a leggerci nel numero attuale di azione. Grazie. Buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata, buona giornata.

E tra poco arriviamo al nostro terzo appuntamento con Silvia Bencivelli, l'ospite di questa settimana di In altre parole, giornalista scientifica e scrittrice, conduttrice radiotelevisiva e docente, collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura, scrive per giornali e riviste, per esempio Il Venerdì e di Repubblica, Le Scienze, il National Geographic. Tra i suoi ultimi libri ne citiamo due: Eroica, folle e visionaria storia di medicina spericolata, Bollati Boringhieri 2023, libro vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi 2024, e l'ultimo fresco di stampa Fakeland, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie, Fasulli Gallucci Editore 2026. L'appuntamento con Silvia Bencivelli comincia tra pochissimo.

0: In altre parole.
1: Perché il reattore di Heisenberg non funzionò? Questo è il titolo di un articolo pubblicato ieri sul numero internazionale della Neue Zürcher Zeitung. L'impianto sperimentale, situato in un'ex cantina di birra nel sud della Germania, non raggiunse mai la soglia critica del funzionamento. Una nuova indagine rivela oggi cosa mancasse ai ricercatori all'epoca. E da qui vogliamo partire. Oggi, buongiorno, bentornata Silvia Bencivelli.
2: Buongiorno, buongiorno Cristiana e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, lo studio appena uscito chiude una discussione lunga 80 anni. La Germania nazista non avrebbe mai potuto costruire la bomba atomica. Come lo sappiamo?
2: Questa è una storia che è durata anni anche questa, perché è stata una ricerca molto lunga, quella appena pubblicata, che comincia con un tizio che fa jogging, è un fisico, si chiama Timothy Kurtz, che viene avvicinato da una collega. La collega è la responsabile della sicurezza radiologica della sua università, siamo nel Maryland, vicino a Washington. Questa collega lo avvicina e gli dà un pacchettino, una specie di pacchettino regalo di compleanno, dentro cui c'è un cubetto di metallo grande come una zolletta di zucchero, quindi un cubettino piccolo piccolo, che però è pesantissimo. È uno dei cubetti di uranio che servivano per costruire il reattore di Hitler. Lei, la responsabile della sicurezza radiologica, l'aveva trovato nello studio di un collega geologo che era morto da poco e di cui si era da poco svuotato l'ufficio. L'aveva trovato in un cassetto e lei lo dà a questo fisico, e questo fisico per gli anni successivi, insieme a un gruppo di colleghi eccetera, ha fatto un'indagine che è appunto quella che menzionavi tu, è stata appena pubblicata su PNAS Nexus e raccontata da Science, che ha concluso che la Germania non aveva abbastanza materiale nemmeno per far funzionare un reattore, e nota che il reattore è solo il primo passo verso la bomba. Questo tipo di indagine, tra l'altro, è molto interessante e ci insegna anche molte cose utili oggi, perché si tratta di archeologia nucleare. Cioè, questi fisici hanno misurato in laboratorio i cubetti sopravvissuti, ce ne sono diversi in giro per il mondo, hanno cercato materiali d'archivio, hanno ricostruito l'esperimento del 45 per come è stato possibile con il computer, cioè hanno fatto una simulazione e col computer hanno avuto gli stessi risultati che ebbero i tedeschi, quindi la ricostruzione è affidabile, e alla fine la conclusione è che ai tedeschi mancava la metà del materiale necessario. Ma non solo, anche mettendo insieme tutto quello che c'era nella Germania dell'epoca non sarebbero riusciti ad avere materiale a sufficienza. Quindi questo chiude la questione: la Germania nazista non avrebbe mai potuto avere una bomba atomica.
1: Eppure dopo la guerra si diceva il contrario.
2: Eh sì, e lì entra in gioco, come giustamente hai detto tu poc'anzi, Werner Heisenberg, uno dei più grandi fisici del Novecento, premio Nobel, eccetera. La storia comincia nel 1938 e riguarda un altro fisico tedesco, si chiama Otto Hahn, che scopre la fissione dell'uranio, quindi capisce che spezzando l'atomo si libera energia. E tutto il mondo della fisica capisce che si può costruire un'arma. In Germania Heisenberg proprio diventa la figura principale di un programma di ricerca che si chiama Club dell'Uranio, che cerca appunto di fare una bomba con la fissione dell'uranio. Allora, flash forward, siamo nel 44, Berlino è sotto le bombe, tutto il gruppo di Heisenberg si trasferisce in un paesino vicino alla Svizzera, dove in una grotta scavata sotto un castello, prima era la cantina di una birreria, così cominciano a costruire il loro esperimento. Ad aprile 45 sono più o meno pronti, cominciano il loro esperimento, ma il reattore non parte. Poco dopo arrivano gli alleati e smontano tutto quanto. Quindi l'8 maggio la Germania si arrende e l'esperimento di Heisenberg non ha mai funzionato. A quel punto i cubi di uranio vengono dispersi, dopo il 45 finiscono in giro per il mondo, gli alleati cercano di...
1: Silvia Bencivelli, abbiamo perso l'abbiamo persa. L'abbiamo persa, cerchiamo di ritrovarla. La richiamiamo immediatamente. Stiamo parlando di un tema veramente molto interessante, su come mai i nazisti in realtà non potevano realizzare la bomba atomica. E noi stiamo provando a richiamare la nostra ospite di questa settimana, Silvia Bencivelli, e vi ricordiamo il tema che è, del quale ha scritto anche la Neue Zürcher Zeitung ieri, pubblicando l'articolo "Perché il reattore di Heisenberg non funzionò". E noi siamo veramente molto come i nazisti che volevano assolutamente i tedeschi che volevano assolutamente realizzare la bomba atomica, e noi siamo altrettanto tenaci e cerchiamo di rintracciare, continuiamo a cercare di rintracciare la nostra ospite, che l'abbiamo ritrovata. Allora, Silvia Bencivelli, bentornata. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. C'è anche un capitolo svizzero in questa storia, qual è?
2: La fisica ci ha tradito anche a noi oggi, evidentemente. Sì. Però insomma, Heisenberg dopo la guerra raccontò la storia in una maniera che gli faceva comodo, cioè che lui ci stava per arrivare e non era vero, e che era stato lui a, diciamo, a non dare la bomba a Hitler per frenare le ambizioni guerresche di Hitler, per far finire la guerra, e probabilmente non era vero nemmeno questo. Ma il capitolo svizzero è altrettanto interessante, perché Heisenberg nel 1944, quindi poco prima di fare quell'esperimento, andò in Svizzera, andò a Zurigo per tenere una conferenza, e gli americani mandarono una spia, che era un giocatore di baseball di nome Mo Berg, che doveva uccidere Heisenberg se si fosse reso conto, ovviamente c'erano dei fisici che insomma, che gli avrebbero dato le informazioni giuste, che i tedeschi fossero vicino alla bomba. Lui non solo non spara ad Heisenberg, ma riesce persino ad andarci a cena quella sera lì. E dietro c'è questa figura importante nella storia della Svizzera, che è Paul Scherrer, che era un fisico del Politecnico di Zurigo, spia degli americani, e che poi diventò la figura chiave del progetto atomico militare svizzero, che poi è stato chiuso ufficialmente negli anni 80. Quindi sì, c'entra moltissimo anche la Svizzera in questa storia.
1: E la storia non si fa con i se e con i ma, però qui c'è un se che ha cambiato il mondo. Bencivelli.
2: Esattamente, qui la storia interessante è che gli americani erano convinti che i tedeschi potessero avere la bomba, ed è per quello che hanno costruito la propria. Quindi quando nel 39 ci sono i fisici che scappano dall'Europa nazista, tra cui Leo Szilard per esempio, Fermi e così via, arrivano negli Stati Uniti, convincono Einstein a scrivere a Roosevelt per dire: la Germania ha i fisici migliori del mondo, tra cui Werner Heisenberg, ha scoperto la fissione, Otto Hahn, può costruire una bomba. Ed è da quella paura che nasce il progetto Manhattan. E allora qui c'è, ovviamente se ne può discutere, ma la Germania si arrende a maggio del 45. La minaccia, se anche ci fosse stata, a quel punto non c'è più. Oggi sappiamo che non c'era mai stata davvero. Però a luglio gli americani fanno comunque le prove di bomba atomica nel deserto del New Mexico, e ad agosto la sparano, la buttano sul Giappone, Hiroshima e Nagasaki. Quindi insomma, la bomba atomica tedesca non è importante per quello che fu e non fu, ma è importante per quello che si credeva che fosse o che potesse essere. E se vuoi c'è anche una lezione per oggi, perché stimare quanto un paese sia vicino alla bomba è molto difficile. Pensa all'Iran, al momento non sappiamo dove sia il suo uranio arricchito, ci sono delle ricerche molto simili a quelle fatte dal nostro fisico che faceva jogging per capire cosa avesse in mano Heisenberg, che cercano di ricostruire cosa hanno in mano adesso gli iraniani. Sono risposte difficili da dare in questo momento. Sbagliare la risposta, come fu fatto dagli americani, può costare molto a tutta l'umanità.
1: Chiudendo con due battute, questa storia ha appassionato anche libri, film e teatro. Che idea si è fatto il grande pubblico, secondo lei, Bencivelli?
2: Dunque, c'è stata quest'idea di Heisenberg che è stata dominante anche nella nostra narrazione, quindi lo scienziato geniale che avrebbe potuto costruire la bomba, ma in fondo non volle, no? Quindi abbiamo libri, abbiamo avuto pièce teatrali. Negli anni poi forse le cose sono un po' cambiate. Se hai presente Oppenheimer, adesso si racconta un po' di più la crisi di coscienza dei fisici, più che l'eroismo dei fisici. Bisogna però ricordarsi, ecco, che raccontare le cose con le parole è una cosa, farlo coi fatti è un'altra. E la storia ci restituisce pezzi del del passato, come è stato con quel cubetto d'uranio, che possono chiudere la questione, possono cambiare il nostro racconto. Oggi ci sono in giro per il mondo questi minuscoli cubetti d'uranio, ogni tanto ne salta fuori qualcuno e ci insegnano che la storia è andata un po' diversamente da come credevamo che fosse andata e che forse sarebbe potuta andare anche meglio.
1: E allora raccontare le cose attraverso i fatti, questo ce lo siamo segnato e lo sottolineiamo. Grazie Silvia Bencivelli, noi ci risentiamo domani.
2: Grazie a voi, a domani allora.
0: Rete 2.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, domani alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Monica Fornasie. Polvere da sparo è la causa dell'esplosione alla centrale del Ritom. Restano da determinare la sua provenienza e la dinamica dell'incidente. È perfettamente riuscito l'intervento per asportare il tumore al polmone di Papa Leone, per ora mantenuti i viaggi del pontefice previsti in novembre. In Germania arriva in tribunale l'attentato contro il gasdotto Nord Stream di 4 anni fa. A processo un ucraino presunto organizzatore ed esecutore. È polvere da sparo la causa dell'esplosione alla centrale del Ritom dello scorso settembre, lo hanno stabilito le prime analisi forensi. Gli inquirenti cercano ancora risposte sull'incidente costato la vita a 2 operai di AET, in particolare sull'origine della sostanza e su ciò che è accaduto. I dettagli con Umberto Gatti.
3: A oltre un mese dalla tragedia del Ritom, l'inchiesta compie un primo passo avanti. Gli esperti forensi di Zurigo hanno stabilito che a provocare l'esplosione è stata della polvere nera, la tradizionale polvere da sparo. Restano ora da chiarire 2 aspetti fondamentali: la quantità di sostanza presente e soprattutto il motivo per cui si trovasse all'interno della vecchia centrale idroelettrica. Secondo le informazioni raccolte, al momento dell'esplosione il 55enne e l'apprendista 18enne, entrambi dipendenti della azienda elettrica ticinese, stavano lavorando alla posa di canaline per cavi elettrici nel piano interrato dell'edificio, un'attività che almeno apparentemente non richiederebbe l'utilizzo di polvere nera. Ed è proprio questo l'elemento che oggi suscita i maggiori interrogativi. La polvere nera viene infatti utilizzata quasi esclusivamente in ambito pirotecnico per la realizzazione dei fuochi d'artificio. In passato era impiegata anche in ambito militare e nelle costruzioni per la realizzazione di gallerie e di miniere, ma da oltre un secolo è stata sostituita da altri materiali esplosivi. La sua presenza all'interno di una centrale idroelettrica appare quindi quantomeno insolita. Gli inquirenti dovranno ora ricostruire non solo la dinamica della deflagrazione, ma anche la provenienza della sostanza e le circostanze che ne hanno determinato la presenza sul luogo dell'incidente.
2: L'intervento di Papa Leone XIV per rimuovere il tumore al polmone è riuscito e non ci sono state complicanze. Il pontefice, operato all'ospedale Gemelli di Roma, aveva un adenocarcinoma come sospettato dagli esami preoperatori. Il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
4: La notizia della riuscita dell'operazione è arrivata intorno alle 20 con uno scarno bollettino della Santa Sede che avvisava che l'intervento si era concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. In serata Papa Leone XIV è stato poi riportato nella stanza dove dovrà proseguire la sua degenza in attesa delle dimissioni dall'ospedale previste nel giro di una settimana. Un paio d'ore dopo un nuovo comunicato per dare informazioni più dettagliate sull'operazione, durata circa 1 ora e mezza, durante la quale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro col nodulo sospetto che da esame istologico si è confermato essere un adenocarcinoma, in pratica un tumore. Solo i prossimi bollettini medici informeranno sul decorso post-operatorio. Era stato lo stesso pontefice a dare notizia del suo ricovero in ospedale per l'intervento domenica scorsa in occasione dell'Angelus. Il Papa aveva detto pubblicamente di doversi sottoporre ad un intervento reso necessario dopo la scoperta del nodulo durante un normale controllo di routine. Per i prossimi giorni gli impegni di Leone XIV sono stati cancellati in attesa di novità sulla durata della sua degenza, ma al momento viene escluso che vengano annullati sui prossimi viaggi in America Latina previsti a novembre.
2: Si apre ad Amburgo uno dei processi più attesi e delicati dell'anno in Germania, quello che riguarda lo spettacolare attentato dinamitardo contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream, avvenuto nell'autunno di 4 anni fa. Davanti ai giudici c'è un cittadino ucraino presunto organizzatore ed esecutore materiale. Sentiamo Walter Raue.
5: Sul banco degli imputati siede oggi Sergei Kuznetsov, un cittadino ucraino di 49 anni ed ex membro dei servizi segreti e di una forza speciale dell'esercito di Kiev. La procura tedesca lo accusa di essere stato il capo di un comando che il 26 settembre del 2022 depose sui fondali del Mar Baltico dell'esplosivo che danneggiò gravemente 3 dei 4 gasdotti russo-tedeschi del Nord Stream che collegavano i giacimenti di gas in Siberia direttamente con la Germania. Inizialmente si pensò ad un atto di sabotaggio orchestrato dalla Russia, ma ben presto le indagini avviate parallelamente dalle autorità tedesche, danesi e svedesi confermarono una matrice ucraina. Sergei Kuznetsov venne arrestato prima in Polonia, dove però venne rilasciato in quanto la procura definì la sua azione non come un attentato terroristico, bensì come una legittima operazione militare per sottrarre alla Russia i copiosi introiti derivati dalle esportazioni di gas. Arrestato poi nell'agosto del 2025 a Rimini ed estradato in Germania 3 mesi dopo, l'uomo si sarebbe avvalso dell'aiuto di altri 6 complici tuttora latitanti. Di fronte al tribunale di Amburgo deve rispondere all'accusa di crimine di guerra, possesso e impiego di materiale esplosivo e distruzione di un'infrastruttura pubblica.
2: C'è stata una piccola rivolta al tribunale federale. L'assemblea dei giudici non vuole che l'attuale presidente venga riconfermato al suo posto dal Parlamento. È una presa di posizione inusuale che chiude un anno denso di polemiche interne legate a una relazione amorosa tra due giudici. I dettagli con Alan Crameri.
6: La presidenza di François Chaix si concluderà verosimilmente già dopo 2 anni e non per sua volontà. Non è il suo nome, infatti, quello emerso dall'Assemblea dei giudici federali ordinari per il periodo 2027-2028 e sottoposto al Parlamento, che in dicembre procederà con l'elezione. D'abitudine viene concesso un secondo periodo, invece questa volta una maggioranza di 18 giudici ha votato per Thomas Müller, giudice federale in quota UDC, solo 16 i voti per l'attuale presidente, appunto François Chaix, in quota PLR. Un gesto di sfiducia che inevitabilmente viene attribuito al modo in cui Chaix ha gestito un'inedita crisi al Tribunale federale. Negli scorsi mesi, infatti, era stata rivelata dalla stampa una relazione sentimentale tra due giudici federali, non ammessa esplicitamente dai regolamenti interni, mentre la legge vieta solo la convivenza stabile. Ai vertici del Tribunale è stato rinfacciato di aver troppo a lungo taciuto e sottovalutato il caso, gestito poi senza una linea chiara.
2: Per lo sport ricordo i risultati di Champions League: 32 reti, emozioni, ribaltoni e diverse sorprese nella prima serata della seconda giornata della fase a campionato. A spiccare sono il pareggio in Norvegia 3-3 che il Viking ha imposto al Bayern Monaco, ma soprattutto il doppio KO rimediato dalle italiane. Napoli superato in rimonta 3-1 a Villarreal e Inter battuto in casa dal Bruges per 4-3. Prosegue senza intoppi invece la marcia di Barcellona e Arsenal. Vince anche l'Atletico Madrid.
1: La meteo.
7: Oggi mercoledì 14 ottobre, in prevalenza soleggiato e per la stagione particolarmente mite a tutte le quote. A basse quote temperatura massima sui 22 gradi, in Alta Engadina attorno ai 17. In montagna vento debole da nord-ovest, temperatura 2000 metri sui 10 gradi.

God Save the Jungle, questo il brano che abbiamo appena ascoltato, tratto dall'album I Tell You a Fly del 2017, secondo disco del cantante inglese Benjamin Clementine. Noi ci avviciniamo all'appuntamento con la nostra rubrica La Rivista, lo facciamo in musica ascoltando Soul of a Man, interpretato da Robert Plant.

0: La rivista.
1: Sumtor con piano, ensemble nel parco per la Baieler. Questo è il titolo dell'articolo pubblicato sul Giornale dell'Architettura che vogliamo approfondire oggi e lo facciamo insieme alla sua autrice Arianna Panarella, alla quale do subito il buongiorno. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno e grazie mille per averci invitati nuovamente.
1: Arianna Panarella è architetto, affianca all'attività professionale quella dell'insegnamento e di redattore per il Giornale dell'Architettura. Panarella, perché si dice che il nuovo intervento della fondazione Baieler comincia dagli alberi anziché dai muri?
2: È una delle cose che mi hanno colpito di più di questo progetto di Sumtor, perché non dà forma, una forma non impone questa forma architettonica al luogo, che è un luogo importante, che esiste già perché è un paesaggio, una vegetazione estremamente belli e anche da preservare. Quindi lui articola lo spazio del Bis Museum proprio a partire da queste piante secolari, da un ginkgo, da una sequoia e da alcuni platani presenti. Infatti a guardare la pianta si legge proprio una Y, una forma Y che proprio si adagia

0: progetta un grande ampliamento, bensì tre edifici che sono poi autonomi, diciamo, nelle loro funzioni, perché sono anche diverse. Il This Museum, che è, diciamo, il cuore focale di questo nuovo progetto, ingrandisce, diciamo, l'attività espositiva, ma è un luogo a parte, è un edificio a parte, sono circa 1500 metri quadri. Poi abbiamo un secondo padiglione, che invece è una sorta di grande soggiorno collettivo che tutti possono utilizzare a tutte le ore del giorno. Questo per l'aspetto interessante, dove si svolgeranno concerti, incontri, ma quando non c'è nulla al suo interno, tutti possono stare lì anche semplicemente a leggere. E poi un terzo edificio che invece è destinato a funzioni più operative, dedicato agli uffici o alla movimentazione delle opere, perché i due edifici, il This Museum e questa parte operativa, sono legati non fisicamente nella parte, diciamo, visibile ai visitatori, ma nella parte sotterranea. Quindi la movimentazione delle opere avviene ad un piano non visibile dai visitatori. Anche questo è un aspetto interessante del progetto. Quindi sono tre edifici nuovi, assolutamente misurati nelle dimensioni, che si adattano al paesaggio, quindi non interrompono le continuità visive, e che anche assumono un ruolo assolutamente diversi.
1: E come...
0: Quindi,
1: Sì, prego.
0: diciamo che più che essere un ampliamento in termini di grandezza, semplicemente di superficie, è proprio la stessa natura progettuale che cambia, perché si dà più importanza ai luoghi dell'arte che questi nuovi oggetti intrecciano insieme al paesaggio. Quindi non è la dimensione in sé dell'ampliare la possibilità espositiva, ma proprio di ampliare l'idea di percorsi che il visitatore potrà fare, di esperienza che il visitatore potrà fare.
1: E come convivono l'edificio del 1997 di Renzo Piano e il nuovo linguaggio di Peta Zumthor? Hanno ognuno la propria personalità, la mantengono?
0: Sì, decisamente, perché l'architettura di Piano è molto più misurata, caratterizzata da geometrie regolari, da un'attenzione alla luce naturale che arriva dall'alto, quindi un rapporto molto museale più equilibrato con il paesaggio, e anche più tradizionale nell'esposizione, mentre Zumthor sceglie un linguaggio materico molto forte, anche per certi aspetti introverso, anche se percorrendo i suoi spazi, quelli del This Museum ovviamente, troviamo che comunque si apre verso la natura, verso il paesaggio, ma in maniera differente. Cioè, ci sono delle grandi finestrature che interrompono, diciamo, il percorso del visitatore. Peraltro è un percorso che sale in altezza, a differenza del museo progettato da Piano. Quindi ci sono delle forti differenze, diciamo, architettoniche, ed è giusto che sia così, perché è giusto che Piano rimanga Piano e Zumthor rimanga Zumthor. Insomma, hanno personalità e caratteri estremamente differenti. E peraltro la cosa molto interessante è che quello che li tiene insieme poi alla fine è il paesaggio, è questo bellissimo parco che, peraltro non ho detto prima, ma si è anche ingrandito, perché è stato aggiunto una parte che prima era una parte privata, delle pertinenze private, che adesso è visitabile al pubblico. Quindi è il paesaggio che li tiene insieme, e peraltro insieme non sono mai visibili. Quindi sono presenti a pochi, diciamo, centinaia di metri di distanza, ma è impossibile da intercettare anche fotograficamente. Non so come dire, per una persona che vorrebbe fotografarli, penso che si possa vedere solo dall'alto, ma
1: Quindi
0: mai.
1: chi vede Piano non vede Zumthor e viceversa.
0: Esatto, perché è il paesaggio che crea il rapporto tra tutti questi elementi.
1: E per concludere, lei definisce questo intervento un lavoro sartoriale. In che senso?
0: Perché ho utilizzato questa espressione perché proprio visitando questi nuovi spazi è davvero visibile l'attenzione, che è proprio una caratteristica di Zumthor, la sua ossessione al dettaglio, ma anche il fatto

0: E, ogni elemento è stato realizzato apposta per questo progetto, quindi non c'è nulla di standard. I materiali scelti sono dei materiali locali e ogni oggetto dal serramento alla panca, nessun elemento è stato preso da un catalogo già, diciamo, predefinito, ma è stato disegnato tutto per questo specifico progetto. Quindi un'ossessione non solo maniacale al dettaglio, ma anche al fatto di rendere questo edificio unico, come se fosse un vestito realizzato per un cliente su commissione e quindi unico.
1: Tagliato su misura, cucito su
0: Esatto,
1: misura, cucito su misura.
0: misura, esatto.
1: Allora io ricordo.
0: È un'architettura cucita sul luogo in questo caso.
1: Esatto, un'architettura cucita sul luogo, questo potrebbe essere il titolo della nostra rubrica La Rivista. Oggi, allora io ricordo invece il titolo del suo articolo pubblicato sul giornale dell'architettura Zumthor con piano ensemble nel parco per la Baieler. E quindi ce ne ha parlato l'autrice del prezzo, Arianna Panarella, che io ringrazio, grazie e buona giornata,
0: Grazie.
1: presto.
0: Grazie a voi, a presto.

Fabrizio Bosso e Julian Olivier Mazzariello interpretano Io so pazzo, in versione strumentale. È arrivato il momento del lancio della puntata di Laser che ci seguirà. Pensare alla nascita, cura di Barbara Camplani. O si scrivono libri o si fanno bambini, dichiarava Simone de Beauvoir, una delle pensatrici più importanti del secondo Novecento, fondamentale per la formazione del pensiero femminista. Nella storia della filosofia, il tema della nascita ha sempre suscitato meno fascino rispetto a quello della morte. D'altronde, le tappe della donna che diventa madre e la neogenitorialità sono tutt'oggi considerate come qualcosa di diametralmente opposto all'attività intellettuale. Ma cosa succederebbe se rompessimo questa lunga tradizione presente anche in un certo femminismo che relega gravidanza, nascita e maternità, genitorialità agli antipodi del pensiero filosofico e politico? Se iniziassimo cioè a pensarle oltre che a viverle privatamente nelle nostre esperienze personali? La recente uscita in italiano del saggio Un corpo per due, una filosofia della gravidanza, ci offre l'occasione inedita per provarci. Questo è un Laser, ve lo ricordo, a cura di Barbara Camplani. Siamo in chiusura, grazie davvero per averci seguito. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: L'inizio della vita, così come la sua fine, sono realtà evidenti agli occhi di tutti e di tutte. Eppure, nella storia del pensiero occidentale, la nascita, a differenza della morte, è circondata da un singolare silenzio, ovvero da un'assenza di pensiero. Ina Praetorius, teologa svizzera.
1: In filosofia il tema della nascita suscita da sempre molto meno fascino rispetto a quello della morte. D'altra parte, anche le tappe della donna che diventa madre, gravidanza, parto, maternità, sono sempre state considerate come qualcosa totalmente agli antipodi dell'attività intellettuale, bistrattate anche da un certo femminismo storico. Ma quali sono le ragioni di questo lungo silenzio? E che cosa succederebbe invece se iniziassimo a interrogarci e a riflettere intorno a nascita, gravidanza e maternità, genitorialità? Se iniziassimo cioè a pensarle, oltre che a viverle nelle nostre esperienze personali.
2: Alors peut-être parce que justement c'est une expérience spécifiquement féminine et notamment en philosophie, les femmes entrent en philosophie dans les années 60. Donc déjà c'est pas un thème qui pouvait parler en première personne à ceux qui philosophaient.
3: La gravidanza è un'esperienza prettamente femminile e le donne accedono al mondo della filosofia solo a partire dagli anni 60. Quindi questo tema non risuonava direttamente in coloro che filosofavano, appunto maschi. Ma forse c'è un'altra ragione, molto più profonda, ed è che la gravidanza era considerata come qualcosa di animale. La donna, come tutti gli altri mammiferi, porta in grembo un bebè e non si vedeva nulla di specificatamente umano in questo.
2: E donc comme n'ayant rien de spécifiquement humain.
1: Marie Le Borgne Lucas è una delle voci emergenti più interessanti della scena filosofica francese contemporanea. Il suo libro Un corpo per due, una filosofia della gravidanza, appena uscito anche in italiano per la casa editrice Vita e Pensiero, ci offre un'occasione nuova, inedita, per provare ad addentrarci in un campo fino ad oggi quasi inesplorato.
2: Alors moi c'était lors de ma première grossesse il y a 10 ans déjà.
3: Ho iniziato a interessarmi alla gravidanza quando io stessa sono rimasta incinta 10 anni fa. È stato un autentico stravolgimento, una metamorfosi, innanzitutto fisica, ma è stato soprattutto quando ho sentito i primi movimenti del bambino dentro di me che ho pensato: incredibile, l'altro, contrariamente a quanto mi era stato insegnato alla Sorbona di Parigi, non è di fronte a me, all'io, non è un volto, non è distante. In realtà l'altro è dentro, invisibile. Muove le mie costole e mi rivolta la pancia senza che nessuno se ne accorga.
2: Nous avons tous jailli au dedans de quelqu'un. Nous avons tous d'abord été portés dans le monde avant d'être mis au monde et non pas jetés au monde.
3: Tutti noi siamo emersi da dentro qualcuno. Siamo stati tutti portati nel mondo prima di venire messi al mondo. Non vi siamo stati gettati e basta. Così ho iniziato a far ricerca e mi sono accorta dell'enorme silenzio filosofico sulla gravidanza. I primi testi compaiono solo negli anni 80 e 90, grazie in particolare alla filosofa statunitense Iris Marion Young. Ma è affascinante constatare che per secoli abbiamo letteralmente accantonato questa esperienza incredibile che non soltanto nell'arco di 9 mesi può trasformare il corpo di una donna, ma che è anche l'esperienza da cui tutti noi proveniamo.
1: Attraverso una rigorosa analisi fenomenologica, Marie Le Borgne Lucas demolisce il mito del self-made man, l'individuo che si è fatto da sé, che ha radici molto antiche se pensiamo che Atena, la dea della ragione, appunto, nasce direttamente dalla testa di Zeus, senza passare dalla gestazione. E al contempo rifiuta la concezione della donna incinta come mero contenitore passivo, ma per farlo è costretta a inventare nuovi concetti, nuovi parametri.
2: Oui, parce que nos catégories classiques, elles permettent pas de comprendre ce qui se passe dans la grossesse.
3: Le categorie filosofiche classiche non ci permettono di capire cosa succede durante la gravidanza. Noi partiamo dal presupposto che il soggetto sia qualcosa di unitario, un io che si contrappone al non io, che invece inizia fuori dal mio corpo. Tuttavia, la gravidanza è un'esperienza così paradossale da far crollare tutta questa impalcatura. In gravidanza, come afferma la filosofa belga Luce Irigaray, io non sono né una né due. E questo frantuma completamente il confine tra io e non io. Quindi se vogliamo pensare alla gravidanza e al soggetto gravido, in realtà dobbiamo proprio ridefinire che cos'è un soggetto.
2: Il faut redéfinir ce qu'est un sujet.

0: Ma ce lo immaginiamo se a partire dalla gravidanza così intesa si rifondasse l'intera filosofia e la maniera stessa con cui l'essere umano si è da sempre concepito. Se dalla notte dei tempi noi fossimo cresciuti come società umana con l'idea che l'altro non è distante da noi, non è lo straniero da temere, combattere, ma che tutte e tutti noi, prima ancora di essere un io, siamo stati un altro nel corpo di qualcuno che ci ha portati e accolti. Tutte e tutti noi eravamo all'inizio l'altro, dentro il corpo di nostra madre.
1: En fait, non, c'est pour tout le monde, parce que nous sommes tous issus.
2: La filosofia della gravidanza è per tutti, perché per usare le parole di Lucy Rigaray, proveniamo tutti da queste acque immemorabili. Tutti noi proveniamo da questa origine coesistenziale e siamo accomunati da questa condizione di essere con. Filosofare sulla gravidanza significa filosofare sulla nostra prima casa.
1: Filosofare sur notre première habitation.
3: Il tema della natalità all'interno, soprattutto del pensiero filosofico, è forse più definibile come assenza che non come presenza.
0: Silvia Suriano è docente di storia e filosofia al liceo. È su un suo impulso che recentemente la rivista femminista italiana Leggendaria, Libri, Letture, Linguaggi ha provato a fare luce su una questione un po' scomoda. Ma perché nascita e maternità sono rimaste un tabù, quasi uno stigma, anche per il pensiero femminista?
4: Silvia Suriano mi ha sollecitato su un punto sul quale ero già molto sensibile, perché negli ultimi anni ho incontrato tante giovani donne come lei che rivendicavano che la maternità fosse anche una felicità.
0: Silvia Neonato è una femminista genovese della vecchia guardia, già presidente della SIL, la Società Italiana delle Letterate, e ha co-curato insieme a Silvia Suriano questo numero speciale di Leggendaria dedicato al desiderio di maternità.
4: Per noi, io avevo 20 anni nel 1970, per noi era troppo urgente liberarci dell'immagine dell'angelo del focolare, che in parte era impersonato dalle nostre mamme, che diventavano madri sempre, non per scelta, si sposavano e facevano dei figli. Questa inconsapevolezza per noi era insopportabile, poi corroborata da Simone de Beauvoir, che è stata fondamentale per noi perché il suo Secondo sesso è del 1949, arriva in Italia negli anni 60, e Simone de Beauvoir scrive: o si fanno bambini o si scrivono libri. Simone de Beauvoir non ha fatto figli, ha scritto molti libri. Del resto Virginia Woolf, 50 anni prima ancora, aveva detto che l'angelo del focolare bisognava ucciderlo, no? Strangolarlo, le impediva di scrivere.
5: La donna è quella che ha un ruolo specifico, lavorativo, di riproduttrice della specie, di riproduttrice della forza lavoro all'interno della famiglia.
4: Allora, io ricordo benissimo un giorno che arrivò al collettivo femminista di Genova una donna che disse: ma voi qui fate aborti, figuriamoci, era illegale. E lei disse: io sono disperata perché ho 4 figli e ho fatto 17 aborti. Questo per me è stato uno spartiacque. Per tutta la vita ho in mente la faccia di questa donna e quel numero. Era così forte, così feroce questa violazione del corpo femminile, queste donne continuamente ingravidate, continuamente o incinte o che allattavano o che ricorrevano all'aborto, e questa ciclicità cieca e perversa, questo non rispetto dei corpi. Ecco, io credo che è stato così forte per noi che, devo dire la verità, a molte di noi ha fatto rifiutare la maternità.
3: Credo che raccogliere il testimone sia proprio nel mettere insieme tutti i pezzi, nel senso dare valore con gratitudine a ciò che è stato fatto e con tutta la passione e il sacrificio che raccontava poco fa Silvia da parte delle femministe nei decenni precedenti, ma ancora oggi. E anche, mi viene da dire, accettare i conflitti, cioè ha senso anche contrapporre a volte testimonianze diverse, narrazioni diverse, ma intanto per quello che diceva prima Silvia, cioè oggi fare figli è spesso frutto di una scelta, non di un destino scritto. Il tema della nascita è un tema che appunto nel materno diventa chiaramente incarnato, è però anche un concetto filosofico, politico, potremmo dire rivoluzionario nella storia del pensiero rispetto a una tradizione che indicava negli esseri umani degli esseri per la morte tradizionalmente, appunto invece autrici, penso ad Hannah Arendt in primis, indicano negli esseri umani gli esseri che nascono e nascono più volte, sono esseri per cominciare, e questo essere per cominciare significa proprio rimettere al centro lo spazio pubblico, l'agito politico. È bellissimo, secondo me, nel pensiero filosofico di Arendt, proprio il tema della radicalità, cioè ogni nascita porta con sé qualcosa di inedito, perché il soggetto che nasce ha in sé un segreto, no? È qualcosa di nuovo, è qualcosa che non puoi calcolare a priori, ma porta con sé qualcosa di radicale, cioè qualcosa che è alla radice, che è all'origine, che rompe necessariamente col passato. Quindi il tema del materno, il tema della natalità, il tema della relazione madre-figlio, come dice anche qui Adrian Rich, no? È nato di donna, è un tema fortissimo.
6: Noi eravamo più figlie che madri, quindi io devo moltissimo alle donne della generazione dopo di me, perché hanno risignificato la maternità, la libertà di essere madri, la felicità, il desiderio, hanno inventato un altro modo di essere madri. Silvia Suriano lo sa, io sono felice che voi siate venute al mondo.
3: Avere un figlio, avere una figlia significa riassumere questa responsabilità politica, riconcepirsi protagonisti e al contempo farlo con chi appartiene a questo futuro, a questa promessa. È quel concetto appunto di amor mundi, carissimo ad Hannah Arendt, carissimo chiaramente prima ad Agostino ma poi ad Hannah Arendt, che sta proprio nella maternità, sta proprio in questa concezione politica, filosofica della natalità.
7: Il parto con la mente delle donne, perché il parto con la mente degli uomini è garantito, cioè punto e basta. Ma leggete le dediche dei libri, anche contemporanei, tutti questi autori maschi che dicono ho partorito questa opera, no? Che ne so, in particolari condizioni, sempre operando questo furto.
8: Una vera pioniera del filosofare su gravidanza, parto e maternità è stata la filosofa Francesca Rigotti, a lungo docente presso l'Università della Svizzera Italiana. Era il 2010 quando usciva il suo saggio Partorire con il corpo e con la mente, creatività, filosofia, maternità.
7: Io proprio l'ho chiamato così, un furto, perché la maternità è anche creatività, nel senso proprio più pratico della cosa. Si creano dei bambini nuovi, non dal nulla, ma se la creazione venga dal nulla è tutto un problema teologico molto intricato. E questa creatività è stata espropriata da un certo tipo di cultura, la chiamerei oggi patriarcale, insomma allora non si diceva così, che ha preso per sé la creatività mentale e ha relegato le donne alla procreatività fisica, negando loro, questo è il brutto della faccenda, negando loro la creatività mentale. Cioè si è detto, ma non mi faccia dire chi l'ha detto, eh? George Steiner, uno dei più grandi critici letterari, uno bravissimo che ha scritto libri meravigliosi, e ha avuto il fegato di dire che le donne non scrivono di teatro, di romanzi, di musica lirica, perché la loro creatività si esaurisce nella creatività fisica, nella potenzialità, anche chi non ce l'ha, chi non li ha fatti, nella potenzialità di fare figli. Ma io quando leggo queste cose rimango veramente esterrefatta.
8: Fateci caso, noi possiamo concepire o abortire un'idea, nutrirla e alimentarla, far nascere un progetto che all'inizio è in embrione e dopo magari travagliato da travaglio, avere una mente fertile a testare la paternità di un'idea. Con quel suo tipico procedere fine e originalissimo fra vita quotidiana di mamma di quattro figli e speculazione filosofica e metaforologica, Francesca Rigotti sventa finalmente il furto della creatività del parto, corpo e mente.
7: Questo libro nasce quasi come esortazione alle giovani madri a non farsi abbindolare da quei pregiudizi che dicono che il lavoro intellettuale e il lavoro familiare, e in particolare con la maternità, sono incompatibili. Per favore, non li state a sentire. E l'altro pregiudizio è che essere madre porti a una specie di rimbambimento, così si mette il cervello in naftalina e ci si occupa solo di pappette e pannolini, poi di andare i bambini a scuola, all'asilo, tutto quello che è. E invece, voglio dire, proprio questa organizzazione mentale, tutta questa pratica che viene fatta dalle donne con bambini, anche dagli uomini che si occupano di bambini, è importante, nel senso che arricchisce il lavoro intellettuale, e il lavoro intellettuale stesso viene arricchito dalle osservazioni continue che fa chi si trova insieme ai bambini. Da qui nascono delle idee meravigliose. Io adesso non voglio portare il mio caso come esempio paradigmatico, tutti devono fare così. Però, glielo giuro, io portavo all'università i pensieri che mi erano nati con i bambini, portavo ai bambini i pensieri che mi erano nati là, ed era un arricchimento perlomeno per me.
9: J'ai été frappée de voir à quel point dans le monde philosophique on oppose énormément aussi la maternité ou même la parentalité en général.
2: Sono colpita da quanto nel mondo filosofico maternità e genitorialità siano state contrapposte al pensiero. Io ho sperimentato l'esatto opposto.
9: Moi, j'ai vécu tout l'inverse. Je me suis dit en fait évidemment j'ai peut-être moins le temps de lire des ouvrages désormais parce que j'ai aussi trois enfants en bas âge.
2: Certo che oggi, per dire, ho meno tempo di leggere libri perché ho tre figli piccoli, ma al tempo stesso sento che i miei figli sono stati occasione per me di un vero risveglio filosofico. Grazie a loro mi sono posta delle domande importanti. Grazie a loro il mio tempo è diventato essenziale. Grazie a loro il mio corpo è diventato non più solo un corpo per me, ma un corpo per gli altri. Amo molto questa frase del filosofo Emmanuel Mounier, che dice: io esisto nella misura in cui esisto per gli altri. Quando si diventa genitori, questo vale pure per i padri, anche se nelle madri si scrive proprio nella carne, avviene questa apertura. Non è sempre facile, a volte è estenuante, ma la genitorialità non è solo un peso o una parte della nostra vita in cui sacrifichiamo il nostro cervello. Sento che dovremmo riconciliarci con la visione che abbiamo dei bambini e delle relazioni con l'altro. Per me questa interconnessione è l'essenza stessa della filosofia, e la maternità e la genitorialità ce lo ricordano.
8: Ritroviamo Marie Le Borgne e Lucas, autrice di Un corpo per due, che nella filosofia della gravidanza intravede anche un possibile nuovo capitolo del femminismo.
9: Mon travail est vraiment un travail féministe dans le sens où il cherche à montrer que cette expérience de la
2: grossesse. Il femminismo si basa sull'idea che le donne siano state messe da parte, rese inferiori ed invisibili, e in questo senso sì, il mio lavoro è profondamente femminista, perché cerca di dimostrare che l'esperienza della gravidanza è qualcosa di potenziante. Il mio però è un femminismo incarnato, ovvero che non cancella le differenze fra maschi e femmine solo per provare a dimostrare che le donne sono pari agli uomini come gli uomini, ma che osa partire dai nostri corpi. Dopo aver decostruito il genere, una volta che avremo dimostrato che la maggior parte delle differenze tra uomini e donne sono puramente culturali, quali differenze rimarranno? Per me è solo una, ed è enorme. È questo corpo, il corpo delle donne, che ha la possibilità di portarne un altro.
9: Un féminisme qui part de ce que nous sommes, de cette situation qu'est notre corps.
8: Non si tratta di ridurre le donne al loro utero. Si tratta di capire in che modo il fatto di averne uno cambi il rapporto con sé e con il mondo, scrive Le Borgne. Riconoscere questa diversità, pensarla, apre nuove vie alla filosofia, all'etica, alla salute e ai diritti delle donne e dei nascituri.
9: Effectivement, s'il y a des progrès considérables sur le plan de la médecine, ce qu'on remarque quand même, c'est que derrière, il y a une banalisation.
2: Anche dietro ai progressi della medicina, rimane comunque una banalizzazione della sofferenza femminile, dai dolori mestruali alla sofferenza del parto. Ad esempio, io ho avuto un primo parto molto traumatico e mi veniva risposto, ma guarda che ci siamo passate tutte. Avviene una sorta di invisibilizzazione, sia dal corpo medico, sia da parte delle stesse donne che, in definitiva, le incoraggia a interiorizzare il dolore e a rubricare la sofferenza come qualcosa di normale, una banalizzazione che impedisce di parlare di ciò che è successo e di fare diagnosi corrette. Nel mio caso avevo subito violenza ostetrica che lascia ferite pesanti. Quindi no, la sofferenza non è mai normale. Come afferma il filosofo Emmanuel Levinas, di fronte a una sofferenza non bisogna mai accettarla e questo vale anche per un parto traumatico.
9: Chercher à sortir l'autre de la souffrance.
10: Io ricordo donne di 80 anni che hanno pianto a degli incontri attorno al tema della nascita, perché non è vero che se il bebè è sano tutto il resto non ha importanza. Importanza è come.
8: Angela Notari è un'attivista della maternità. La incontro a casa sua, a Locarno, mentre la più piccola dei suoi tre figli gioca in mezzo a noi. Fondatrice dell'associazione Mamma Nascita Libertà e autrice del libro Quello che ci unisce, dalla levatrice Lucia al nostro e vostro parto. Da anni Angela Notari racconta e riscrive le narrazioni intorno a parto e maternità, partendo dalla propria vita e dalla condivisione con migliaia di altre donne della Svizzera italiana. Un attivismo nato proprio dall'esperienza positiva dei suoi parti, vissuti in casa nascita e a domicilio.
10: Spesso nelle donne c'è questa idea che il trauma sia quasi il prezzo da pagare per avere un bebè. E questa cosa ci fa malissimo. Ed è anche per questo che parto dalla mia esperienza, perché non solo non è stato traumatico, ma davvero ha trasformato la mia vita. Davvero non ho più guardato a me stessa nello stesso modo. Uno studio in Svizzera, quindi in questo che a noi piace chiamare primo mondo, dice che una donna su tre ritiene il proprio parto traumatico. Mi sarei aspettata un'indignazione, che però non c'è stata, non c'è mai stata. Pensiamo solo se un cespo di insalata su tre che compriamo all'interno è completamente marcio. Continueremo a comprare quell'insalata? Se uno yogurt su tre si rivelasse essere scaduto? Se dopo un viaggio aereo l'equipaggio all'arrivo un terzo ritenesse di aver vissuto un trauma, continueremmo a far volare gli aerei nello stesso modo? No. Eppure nella nascita lo facciamo, perché quel trauma fa parte. E invece le donne devono sapere che c'è un parto che ti solleva, che non ti lascerà alcuna ferita, che anzi ti solleverà, che sarà la cosa più bella che tu abbia mai vissuto, che ti darà la voglia di scrivere, di parlarne per sempre, che vorrai tornare e ritornare su quegli istanti anche prima di conoscere il tuo bebè, perché il tuo viaggio conta, perché tu conti, perché quello è il tuo corpo e perché ci sono una bellezza e una sacralità di quei momenti che non solo possono non essere traumatici, ma possono essere bellissimi. Perché ogni volta che vedo una donna o anche un papà che hanno vissuto questa cosa qua, nella loro versione diversissima, imposti in modi diversi, ha lasciato un segno che è per la vita, che crea bellezza nel mondo, che crea gentilezza, che non lascia strascichi, che potrebbe migliorare il mondo per me. Quello che dice Michel Audin di migliorare il mondo una nascita alla volta è questo. She's just a girl and she's on fire,
8: hotter than a fantasy. È solo una ragazza ed è in fiamme. Questa canzone è stata scritta da Alicia Keys, regina dell'R&B, dopo la nascita del primo figlio. Chissà, dopo le filosofie della maternità e della gravidanza, forse un giorno arriverà anche una filosofia del parto. Prima però dobbiamo ancora ottenerla, quella nascita che solleva e non mortifica. In Svizzera, come ricorda Angela, una donna su tre ha un ricordo traumatico del proprio parto e più di una su quattro dice di aver subito qualche forma di coercizione. E i bebè? I bebè non parlano, ma sempre più studi evidenziano l'importanza della fase prenatale, del modo in cui nasciamo, dell'inizio.
10: Bisogna un attimino partire, secondo me, da noi, perché le storie sono statistica con l'anima, dice una scienziata, mi piace molto. Non c'è come l'esperienza diretta, perché le donne, le famiglie, non possono scegliere qualcosa che non sanno che esiste.
11: Continuiamo a sentire che i bambini sono il futuro. Continuiamo a sentire che c'è la crisi della denatalità. Che non si fanno più i figli. Però in realtà viviamo in una società che vede tutto questo come un problema. Che non fa spazio alla nascita, a un discorso, ad accogliere quello che è l'inizio della vita. E quindi a me piace anche parlare del fatto che i figli non sono una pausa da quella che è la vita, sono il centro, sono un'opportunità di crescita. Mi emoziona moltissimo adesso essere qua con te, che è un casino, ma con mia figlia, tra l'altro, dove lei è nata, a cercare di spingere anche adesso che lei ha 10 mesi, cioè la nostra vita non è in pausa. Io conosco mamme che gli slanci creativi più grandi ce li hanno durante il postparto, o ci sono tantissimi slanci creativi, la voglia di un mondo diverso, di un mondo più giusto, ma nessuno come una mamma ce l'ha. Però ecco, questa nuova versione la dobbiamo raccontare, e quindi c'è un grandissimo lavoro da fare per iniziare a dare alla nascita il suo giusto spazio. Il parto è nostro, il parto è della donna prima di tutto, il corpo è il suo. Il parto dobbiamo riprendercelo noi, ce lo riprendiamo in quest'epoca dove paradossalmente siamo pieni di informazioni ma non sappiamo più cosa scegliere. Sarebbe bello raggiungere le ragazze, le donne, gli uomini, i ragazzi prima e fare questo lavoro prima, per poi appunto arrivare con consapevolezza, facendoli sentire agenti attivi anche in ospedale, anche con un taglio cesareo. Anche il punto non è che tutti debbano vivere o possano vivere un parto in casa o un parto in casa nascita come ha vissuto la mia famiglia. Ecco, riprenderci il parto è proprio tutto questo lavoro.

0: Rete 2.
1: Barbara Camplani è partita dal recente saggio Un corpo per due, una filosofia della gravidanza della filosofa francese Marie Le Borgne-Lucas per questa puntata di Laser, Pensare la nascita. Naturalmente potrete riascoltarla sul nostro sito rsi.ch, sul nostro Play RSI.

0: Un diamante non è soltanto una pietra preziosa, è un frammento degli abissi terrestri, una capsula del tempo che attraversa centinaia di chilometri di roccia e miliardi di anni di storia. Il giardino di Albert approfondisce questo aspetto meno conosciuto con la geochimica Suzette Timmerman, responsabile di una delle più grandi collezioni di diamanti al mondo, donata all'Università di Berna, e il geologo Marco Antonini, per scoprire un'avventura che parla di vulcani, continenti in movimento, carbonio e processi che sfidano la scienza. Diamonds are the world's best friend. Quando un diamante racconta la storia profonda della Terra. A cura di Alessandra Bonzi. Il giardino di Albert. Sabato alle 18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. In Germania arriva in tribunale l'attentato al gasdotto Nord Stream di 4 anni fa. A processo un ucraino presunto organizzatore ed esecutore. È perfettamente riuscito l'intervento per asportare il tumore al polmone di Papa Leone, per ora mantenuti i viaggi del pontefice previsti in novembre. Polvere da sparo è la causa dell'esplosione alla centrale del Ritom, restano da determinare la sua provenienza e la dinamica dell'incidente. Si apre tra pochi minuti ad Amburgo uno dei processi più attesi e anche delicati dell'anno, quello che riguarda lo spettacolare attentato dinamitardo contro il gasdotto russo tedesco Nord Stream, attentato avvenuto nell'autunno di 4 anni fa. Davanti ai giudici c'è un cittadino ucraino presunto organizzatore ed esecutore materiale. Sentiamo Walter Raue.
4: Sul banco degli imputati siede oggi Sergei Kuznetsov, un cittadino ucraino di 49 anni ed ex membro dei servizi segreti e di una forza speciale dell'esercito di Kiev. La procura tedesca lo accusa di essere stato il capo di un commando che il 26 settembre del 2022 depose sui fondali del Mar Baltico dell'esplosivo che danneggiò gravemente 3 dei 4 gasdotti russo-tedeschi del Nord Stream che collegavano i giacimenti di gas in Siberia direttamente con la Germania. Inizialmente si pensò ad un atto di sabotaggio orchestrato dalla Russia, ma ben presto le indagini avviate parallelamente dalle autorità tedesche, danesi e svedesi confermarono una matrice ucraina. Sergei Kuznetsov venne arrestato prima in Polonia, dove però venne rilasciato in quanto la procura definì la sua azione non come un attentato terroristico, bensì come una legittima operazione militare per sottrarre alla Russia i copiosi introiti derivati dalle esportazioni di gas. Arrestato poi nell'agosto del 2025 a Rimini ed estradato in Germania 3 mesi dopo, l'uomo si sarebbe avvalso dell'aiuto di altri 6 complici tuttora latitanti. Di fronte al tribunale di Amburgo, l'attentatore al gasdotto Nord Stream deve rispondere all'accusa di crimine di guerra, possesso e impiego di materiale esplosivo e distruzione di un'infrastruttura pubblica. Accuse respinte dalla difesa, che contesta l'esistenza di prove concrete contro l'imputato. Il processo viene seguito con grandissima attenzione dall'opinione pubblica mondiale. Al Tribunale di Amburgo saranno presenti oggi oltre 200 giornalisti da una trentina di paesi. Una sentenza viene attesa non prima della fine del 2027.
3: E per l'Ucraina, quella appena passata è stata l'ennesima notte di attacchi russi. Un importante impianto energetico che rifornisce anche la capitale Kiev di riscaldamento ed elettricità è stato colpito da missili balistici, ha comunicato il presidente Zelensky. Prese di mira anche alcune linee ferroviarie in almeno 5 regioni. Da parte sua la Russia ha denunciato un attacco di droni ucraini in Crimea, oltre 900 quelli abbattuti. Ha trascorso una notte tranquilla Papa Leone dopo l'intervento per rimuovere il tumore al polmone, operazione riuscita senza complicanze. Il pontefice, operato all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ancora curato, aveva un adenocarcinoma, come sospettato dagli esami preoperatori. Il servizio è del nostro collaboratore Alessandro Braga.
5: La notizia della riuscita dell'operazione è arrivata intorno alle 20 con uno scarno bollettino della Santa Sede che avvisava che l'intervento si era concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. In serata Papa Leone XIV è stato poi riportato nella stanza dove dovrà proseguire la sua degenza in attesa delle dimissioni dall'ospedale previste nel giro di una settimana. Un paio d'ore dopo un nuovo comunicato per dare informazioni più dettagliate sull'operazione durata circa 1 ora e mezza durante la quale è stato asportato il lobby inferiore del polmone destro, col nodulo sospetto che da esame istologico si è confermato essere un adenocarcinoma, in pratica un tumore. Solo i prossimi bollettini medici informeranno sul decorso post-operatorio. Era stato lo stesso pontefice a dare notizia del suo ricovero in ospedale per l'intervento, domenica scorsa in occasione dell'Angelus. Il Papa aveva detto pubblicamente di doversi sottoporre ad un intervento, reso necessario dopo la scoperta del nodulo durante un normale controllo di routine. Per i prossimi giorni gli impegni di Leone XIV sono stati cancellati, in attesa di novità sulla durata della sua degenza, ma al momento viene escluso che vengano annullati sui prossimi viaggi in America Latina, previsti a novembre.
3: Autunno e primi freddi, ecco il miglior periodo per farsi vaccinare contro l'influenza, ma non solo. Ogni inverno in Svizzera si registrano migliaia di ricoveri ospedalieri e l'Ufficio Federale della Sanità raccomanda il vaccino alle persone ad alto rischio. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: Influenza Covid-19 e RSV, virus respiratorio sincitiale. Da metà ottobre è il periodo migliore per farsi vaccinare in vista dei picchi attesi a partire da inizio inverno e alle persone ad alto rischio è raccomandato, indica l'Ufficio Federale della Sanità, che fa poi sapere che rispetto alla scorsa stagione la raccomandazione contro l'influenza è rimasta invariata, mentre quelle contro Covid-19 e RSV sono state leggermente modificate. Per l'influenza resta dunque consigliato il vaccino soprattutto per persone dai 65 anni in su, donne incinte, persone con malattie croniche e bambini nati prematuri di età fra i 6 mesi e i 2 anni. Anche se in Svizzera, come in tutta Europa, si registrano ritardi nella fornitura di una parte di questi vaccini, è garantito che tutte le persone che lo desiderano potranno farsi inoculare. Il Covid-19 può invece ancora avere un decorso grave, anche se una persona è già stata vaccinata o infettata. Anche qui la vaccinazione è raccomandata per chi è oltre i 65 anni e per le donne incinte, entrambi secondo determinate patologie preesistenti. Nel semestre invernale, infine, un'infezione da virus sincitiale è la causa più frequente di ricovero ospedaliero tra neonati e lattanti. Per proteggerli nel primo inverno dopo la nascita, è possibile per la madre farsi vaccinare durante la gravidanza o procedere all'immunizzazione del neonato dopo il parto. Se infettate da questo virus, anche le persone anziane, quelle con gravi patologie preesistenti, possono sviluppare malattie respiratorie con decorso grave.
3: È polvere da sparo la causa dell'esplosione alla centrale del Ritom dello scorso settembre. Sono le prime conclusioni degli inquirenti che cercano altre risposte sull'incidente in cui persero la vita due dipendenti di AET. Risposte in particolare sull'origine della sostanza e su ciò che è accaduto. Umberto Gatti.
6: A oltre un mese dalla tragedia del Ritom, l'inchiesta compie un primo passo avanti. Gli esperti forensi di Zurigo hanno stabilito che a provocare l'esplosione è stata della polvere nera, la tradizionale polvere da sparo. Restano ora da chiarire due aspetti fondamentali: la quantità di sostanza presente e soprattutto il motivo per cui si trovasse all'interno della vecchia centrale idroelettrica. Secondo le informazioni raccolte, al momento dell'esplosione il 55enne e l'apprendista 18enne, entrambi dipendenti della azienda elettrica ticinese, stavano lavorando alla posa di canaline per cavi elettrici nel piano interrato dell'edificio, un'attività che almeno apparentemente non richiederebbe l'utilizzo di polvere nera. Ed è proprio questo l'elemento che oggi suscita i maggiori interrogativi. La polvere nera viene infatti utilizzata quasi esclusivamente in ambito pirotecnico per la realizzazione dei fuochi d'artificio. In passato era impiegata anche in ambito militare e nelle costruzioni per la realizzazione di gallerie e di miniere, ma da oltre un secolo è stata sostituita da altri materiali esplosivi. La sua presenza all'interno di una centrale idroelettrica appare quindi quantomeno insolita. Gli inquirenti dovranno ora ricostruire non solo la dinamica della deflagrazione, ma anche la provenienza della sostanza e le circostanze che ne hanno determinato la presenza sul luogo dell'incidente.
3: Abbiamo ancora una notizia: 3 uomini di origini rumene sono stati fermati sabato dalla polizia cantonale grigionese a Șanf, in Alta Engadina. Nel loro furgone è stato rinvenuto il bottino di diversi furti tra macchinari da costruzione di valore e biciclette elettriche, scrive oggi la polizia cantonale in un comunicato. Dopo il fermo e un provvedimento di allontanamento dall'ufficio cantonale della migrazione, i 3 hanno versato una cauzione e sono stati rilasciati. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
7: Lo sport. Tre squadre a punteggio pieno dopo la notte di Champions. Buongiorno da Omar Gargantini. Il calcio dunque ad aprire questo inserto sportivo, il calcio di Champions League, con una serata che ha regalato 32 gol a 3,5 di media partita, dunque molte emozioni, qualche sorpresa, anche bella grossa, ed alcune conferme. Arsenal, Barcellona e Sporting Lisbona infatti hanno bissato il successo dell'esordio e sono quindi in testa al maxigirone con 6 punti. Rallenta invece il Bayern, fermato sul pari in Norvegia, crollano addirittura le italiane Inter e Napoli di nuovo KO e quindi già in affanno. Il riassunto raccontato del martedì di Champions League lo ritroviamo nel contributo di Patrick Locatelli.
8: Alla fiera dell'Est per due soldi.
9: Non la fiera di Milano, bensì San Siro, non due soldi, bensì tre, come Nicolò e le tre reti che il 22enne tedesco, nato a Cagliari e tifoso della Milan, guarda un po', ha rifilato all'Inter, in quello che per lui era a tutti gli effetti un derby. Festeggia dunque il Bruges, festeggia Jan Sommer, a cui non sono tremate le gambe difendendo i pali nella sua vecchia casa nera azzurra, scacciando i fantasmi delle papere contro la Aston Villa. Rimane a bocca asciutta anche il Napoli, che dopo aver limitato i danni con l'Arsenal è sprofondato a Villarreal, facendo notare evidenti limiti che inevitabilmente porranno dei paletti lungo la strada che porta alla qualificazione. Sorpreso dalla magnificenza dei fiordi, il Bayern Monaco, per evitare la figuraccia, ha trovato uno spuntone a cui appigliarsi nel solito Harry Kane, ma dalla fredda Norvegia i semifinalisti della scorsa edizione rientrano con un solo punto. Spavento che hanno vissuto anche gli Yamal e Sochi. Sotto 1-0 Istanbul con il Galatasaray, i fenomeni del Barcellona hanno effettuato il ribaltone, confermando l'ottimo stato di forma che dice 10 vittorie consecutive tra Champions e Liga. Poche le sorprese altrove, tra Arsenal e Atletico Madrid troppo modesti, Lille e Manchester United. Questa sera invece di fronte due tra le regine del calcio europeo, Manchester City e i duplici campioni del Paris Saint-Germain. A Rotterdam il Como vuole continuare a stupire, all'Olimpico invece sponda giallorossa si tornerà a respirare aria di grande calcio.
7: E stasera, come ha già detto Patrick Locatelli, a spettacolo insomma di nuovo garantito. Ricordo che la diretta su RSI la 2 sarà Roma contro Real Madrid. Prosegue intanto senza intoppi la marcia della nazionale svizzera femminile verso il mondiale previsto il prossimo anno in Brasile. Superato di slancio il primo turno dei playoff ieri a Sion, dopo il 7-3 dell'andata le rossocrociate hanno nuovamente battuto Israele con un chiaro 2-0. Prossima rivale delle elvetiche sarà l'Austria a dicembre. Passiamo all'hockey. Stasera torna il campionato in programma Losanna-Ajoie. Ricordo che le ticinesi torneranno in pista soltanto venerdì. In Champions League invece il programma propone Friburgo in trasferta sul ghiaccio dell'Herning in Danimarca e poi a Davos contro Liberezza, compagine del campionato ceco, e Ginevra contro Colonia. In Swiss League per contro, altro punticino guadagnato dai Bellinzona Snakes, battuti solo al supplementare 3-2 dallo Chotfon. Chiudiamo con una notizia di tennis, con la rapida eliminazione di Belinda Bencic dal torneo di Wuhan in Cina. La Bencic è stata subito eliminata al primo turno dalla britannica Sonny Cartel con i parziali di 6-0-7-5.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Che piacere essere con voi questa mattina. Buongiorno da Barbara Tartari. Apriamo una nuova puntata di Parade. Come sempre, tra musica e parole, le parole di musica di carta. Tra poco andremo poi a capire che cosa accade oggi, per esempio l'apertura della stagione della Lucerne Symphony Orchestra, motivo per cui anche il concerto.ch di oggi pomeriggio alle 13.30 sarà dedicato a questa compagine orchestrale. Ci sono alcuni appuntamenti. Vedremo nel pomeriggio che ci avviciniamo al concerto dell'Osi e poi chiudiamo come sempre con la recensione che oggi è curata da Paola De Angelis e va a raccontare del nuovo disco della cantante, compositrice e polistrumentista nonché scrittrice e attrice, bene sì, Rhiannon Giddens. La recensione è alle 10.45, ma io direi che iniziamo subito per musica di carta.

Dicevo, iniziamo subito per Musica di Carta con questa novità discografica. Un disco per Decca con la musica di Prokofiev. In questo caso si trattava di uno dei 10 pezzi dalla Cenerentola per pianoforte, opera 97, e in particolare il terzo movimento, Autumn Fairy, con Isata Kane Mason, un bel disco con questa pianista talentuosissima. Perché iniziamo così? Perché per Musica di Carta vorrei oggi partire da alcuni testi poetici per raccontare della ricchezza di questa stagione che stiamo vivendo, e cioè l'autunno, così ambivalente per certi aspetti, piena di colori che possono essere rassicuranti, ma che ci preannunciano la stagione invernale, e quindi da sempre spunto per delle riflessioni sulla natura, ma anche sulla esistenza dell'uomo all'interno della natura. E quindi vorrei partire subito da questa composizione di Franz Schubert, che si appoggia sul testo di Ludwig Rellstab, quindi composizione lead per voce e pianoforte, composto nel 1828. Si tratta di Herbst. Dal catalogo di Schubert 945, i versi sono proprio dedicati a questa stagione, ma si tratta di un testo molto malinconico che appunto presagisce a quello che accadrà poi d'inverno, perché i venti cominciano a diventare freddi, tutti abbandonano in questo caso la campagna, si abbandona la natura soleggiata, e quindi, secondo questo poeta, così appassiscono le gioie, tutte le gioie dell'esistenza. Voi giorni di primavera ornati di rose, ove io l'amata stringevo al mio cuore, gelido al di sopra delle colline rumoreggia sempre di più il vento. Così muoiono le rose dell'amore.

Si trattava della voce di Carolyn Sampson insieme al pianista Joseph Middleton per questo disco dell'Abyss 2025, Schubert's Four Seasons. Era Herbst, lead per voce e pianoforte, che ci raccontava di questa stagione autunnale malinconica che comincia a essere battuta da venti gelidi. Ma l'autunno non è solo questo, lo sappiamo bene, è una stagione piena di colori, colori che cambiano, che colpiscono l'occhio e che in qualche modo possono anche riscaldare, ed è la versione di questo Herbstlied, canto d'autunno di Johann Gaudenz von Salis Suys del 1816, una canzone che viene musicata appunto sempre da Franz Schubert, che ci racconta di una stagione molto diversa, e anche la musica è più sottile di quello che possa sembrare al primo ascolto. Quindi ci sono boschi dai colori vivacissimi, ci sono frasi che ci evocano le foglie che cadono, la nebbia, ma sicuramente anche un aspetto di melodie popolari che ci ricordano, ci riportano ad una stagione vivace. E il testo ce lo racconta: quel vento che prima era gelido, ora qui cadono foglie rosse, ondeggiano nebbie grigie, più fresco soffia il vento. E ci sono molti personaggi, agili facchini corrono e le ragazze cantano, tutto esulta nella gioia.

Gioia, pensiamo a molti eventi che caratterizzano questa stagione, dalla vendemmia a tanti momenti appunto colorati, per così dire. Ma Schubert ha musicato un altro testo, sempre di Sallust, che ci racconta di un autunno più serale, crepuscolare, con rintocchi di campane vespertine che vibrano sommessi attraverso i profumi della brughiera.

Der Herbstabend, lead per voce e pianoforte di Franz Schubert, qui in questo caso con la voce di Dorothee Janssen e al pianoforte Francis Grierson. Stiamo raccontando di questi colori autunnali, c'è un'altra pagina che ci parla di questo autunno, un autunno in questo caso cupo. Quando cadono le foglie e il cuore sprofonda in una triste tristezza, i campi sono silenziosi, i cantori si dirigono silenziosamente verso sud, come verso la tomba. In questo caso sì, sono i cantori a musicare questo testo attraverso l'arte di Johannes Brahms, che compose i suoi lieder corali opera 104 nel 1888 per il festival estivo di Thun. Opere corali che non furono esenti, per così dire, da controversie, perché sono pagine molto complesse che imponevano in quel caso l'organizzazione esigenze di esecutori piuttosto imponenti. Però queste composizioni poi col tempo hanno avuto un posto di rilievo nella storia dei lieder, soprattutto con il quinto e ultimo brano, Im Herbst, che era rappresenta davvero il punto culminante di questa opera 104.

Meravigliosa composizione di Johannes Brahms dai 5 canti per coro a cappella, opera 104, Im Herbst, che abbiamo qui ascoltato con la Zürcher Singakademie diretta da Florian Helgert. E stiamo proseguendo lungo questi testi che ci raccontano della varietà dei colori di questa stagione autunnale. C'è un'altra composizione che non è per voce, quindi è solo strumentale, ma che si appoggia su alcuni testi poetici per raccontare queste quattro stagioni attraverso quattro sketches. Sono gli Sketches Opera 15 di Amy Beach, pubblicati nel 1892, e sono una delle sue raccolte di pezzi forse i più amati, pezzi caratteristici per pianoforte che sono stati composti in un periodo in cui le sue esibizioni pubbliche erano limitate dal matrimonio, non era un caso in quell'epoca, e che testimoniano forse anche il suo passaggio da pianista prodigio, quale fu Amy Beach, a compositrice invece di grande maturità e raffinatezza. E come dicevo, ogni brano è introdotto da un verso di poesia che ne suggerisce l'atmosfera, il carattere espressivo. Questa In Autumn è premessa dal verso francese Feuillage jaunissant sur les gazons épars, fogliami ingialliti sui prati disseminati, citazione che è attribuita ad Alphonse de Lamartine, come proprio indicato nell'edizione originale della partitura.

Un autunno direi spumeggiante, quello che ci racconta Amy Beach in questo In Autumn, il primo dei quattro schizzi per pianoforte opera 15. L'abbiamo ascoltato con Claire Wang Chi al pianoforte e chiudiamo sempre col pianoforte, ma anche qui cambiamo ancora una volta atmosfera e andiamo a questa composizione del pianista Roland Pontinen, pianista svedese, che ha dedicato insieme ad un trombonista, Håkan Hardenberger, un disco intero dal titolo Autumn Obad, con alcune composizioni originali e questo preludio d'autunno dello stesso Pontinen, che esegue qui al pianoforte, preludio d'autunno.

0: Herbst. Preludium di Roland Pontinen, pianista svedese, che qui interpreta il suo preludio d'autunno. Insomma, abbiamo fatto un bel viaggio, direi molto colorato, attraverso questa nostra stagione. Oggi è una giornata soleggiata, ma chissà, domani forse cambieremo tonalità di colori. Questa è la ricchezza dell'autunno, ma noi proseguiamo con la nostra trasmissione, con questa puntata di Parada, e andiamo verso gli spazi della nostra agenda.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Innanzitutto vorrei andare sul concerto che si terrà questo tardo pomeriggio alle ore 18. Per Jazz in Bass, a Jazz in Bass, per il concerto delle 6. Saranno protagoniste quattro musiciste che compongono il Sara Giovannini Quartet, con Sara Giovannini alla voce, Rosarita Crisafi ai sassofoni e ai flauti, Sara Collodei alla chitarra e Maria Torelli al contrabbasso. Quindi un ensemble tutto al femminile, quello di Sara Giovannini, che si presenta con un repertorio di standard classici della tradizione jazzistica e della bossa nova. Quindi un bel programma, come dicevo, a Jazz in Bass alle ore 18 questo pomeriggio. Per invece rimanere in Svizzera, ma spostarci, abbiamo una serie di segnalazioni per voi. Innanzitutto alle 19:30 allo Stadtcasino di Basilea ci sarà la Symphony Orchestra Basel, diretta da Markus Poschner, con la presenza anche di Hans Lisiecki, che propone il concerto per pianoforte di Schumann. Si prosegue poi con la valse di Ravel, la prima pagina di Kaja Saariaho, però ecco, la presenza di Lisiecki ci consente anche di andare ad ascoltare il suo ultimo disco, in cui propone i concerti di Mozart. Recentemente registrati in occasione dei 270 anni dalla nascita di Mozart, ha registrato Lisiecki i concerti per pianoforte numero 9 e numero 22, naturalmente pagine in cui mette in evidenza tutto il suo virtuosismo, ma anche un rispetto profondo per questo stile mozartiano, che sappiamo molto molto delicato. In questo caso ad affiancarlo sono i Bamberger Symphoniker, diretti da Manfred Honeck. Ascoltiamo il concerto numero 9, il K271, detto Jeune Homme.

0: Davvero un bel disco, questa ultima incisione di Jan Lisiecki dedicata a due dei concerti di Mozart insieme a Manfred Honeck e alla orchestra, la Bamberger Symphony Orchestra. È una collaborazione che va avanti da un po' di tempo, quella tra Lisiecki e Honeck, e davvero la sensazione è che questa interpretazione sia molto naturale, con davvero un finale, in questo caso era il rondò, in cui possiamo percepire la gioia della scrittura di Mozart ma anche quella di Lisiecki nella interpretazione, un entusiasmo anche nell'orchestra, abbellimenti brillanti, davvero una bella conclusione per questa pagina. Si trattava del concerto per pianoforte numero 9 in mi bemolle maggiore, il cosiddetto jeune homme. Ma ancora un paio di segnalazioni per voi. Innanzitutto il fatto che questa sera al Conservatorio di Milano in Sala Verdi ci saranno due appuntamenti, un doppio appuntamento con la NVD Philharmonie Orchestra diretto da Jonathan Bloxam, due appuntamenti per presentare innanzitutto una nuova partitura di Giovanni Allevi, Lost Time Symphony, per la Società dei Concerti, che ha commissionato proprio al pianista e compositore marchigiano questa pagina, ma sarà affiancata anche dalla settima di Beethoven. E nel concerto serale, quindi il primo concerto sarà alle 17, quello serale alle 20:45, dicevo, nel concerto serale ci sarà anche il primo concerto per pianoforte di Tchaikovsky, che segna il ritorno in Sala Verdi del pianista serbo Aleksandar Mazar. Quindi due appuntamenti con la Nordwest Deutsche Philharmonie, Jonathan Bloxam, e appunto nel concerto serale Aleksandar Mazar. L'altra segnalazione che voglio farvi riguarda la Rete 2 di oggi, cioè che intorno alle 15:10 avremo un incontro con Hans Livia Bella per Montmartre, per raccontarci del prossimo concerto di Osi all'HAC, e poi come ogni mercoledì ci sarà la puntata di Bourbon Street. Ci sarà la prima parte di questo focus su Wynton Marsalis al Lincoln Center, una storia americana, puntata di Bourbon Street curata da Corrado Antonini. Noi lasciamo ora lo spazio ai colleghi dell'informazione e ci ritroviamo poi per la seconda finestra di Parade.
1: Essere colpiti in testa da una bottiglia di birra piena o da una vuota? A far luce sui misteri della scienza ci pensano i ricercatori, che a volte ci riescono in modo astratto e difficile da comprendere. In altri casi, invece, i lavori svolti risultano divertenti, fanno sorridere e a volte anche riflettere. Ed è per questo che restano impressi nella mente delle persone. I migliori di loro, da oltre un trentennio, ricevono l'Ig Nobel. La consegna dei premi, generalmente a Boston, quest'anno si è svolta per la prima volta a Zurigo. Il lato comico della scienza, a cura di Emanuele Ferrari. Laser, venerdì alle 9.
2: Rete 2.
3: In studio Giulio Rezzonico. Sabato sera la polizia cantonale grigionese ha fermato un furgone a Schanf in Alta Engadina e nel vano di carico ha trovato decine di macchine edili e due biciclette elettriche per un valore di diverse decine di migliaia di franchi. La merce proveniva da quattro furti commessi nella regione ed è stata già restituita ai proprietari. I tre uomini a bordo, di origini rumene, che hanno in parte ammesso i fatti, sono stati rilasciati dopo aver pagato una cauzione e dovranno lasciare la Svizzera. Massiccio attacco russo nella notte contro l'Ucraina nonostante la tregua energetica annunciata da Donald Trump. Mosca ha lanciato decine di missili balistici e oltre 120 droni contro le infrastrutture energetiche di Kiev e di Kharkiv. Almeno 6 le vittime, 3 delle quali nella capitale, dove si contano decine di feriti. Oltre 600.000 persone in Ucraina sono al momento senza corrente. Il presidente ucraino Zelensky chiede a Trump di imporre sanzioni sanzioni severe alla Russia. La pace, dice, può arrivare solo attraverso la forza. Nuovo raid israeliano a Gaza City un anno dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. Secondo l'ospedale Shifa, stamattina è stata uccisa una donna in un appartamento. L'esercito israeliano afferma di aver preso di mira un miliziano di Hamas e ieri aveva annunciato l'uccisione di un comandante del movimento, accusato di violare la tregua. Dall'inizio del cessate il fuoco, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, sono stati uccisi oltre 1.400 palestinesi. Proprio Trump intanto deve fare i conti con un nuovo stop giudiziario negli Stati Uniti. Un giudice federale ha stabilito che i giornalisti di CNN, MS Now e Politico potranno continuare a lavorare alla Casa Bianca finché non sarà conclusa la causa contro il divieto d'accesso deciso dal presidente. Secondo il giudice, la revoca dei loro pass viola probabilmente la libertà di stampa. La decisione arriva a 3 settimane dalle elezioni di metà mandato, in un momento difficile per Trump. I sondaggi danno infatti i democratici favoriti e diversi candidati repubblicani prendono le distanze dal presidente. Infine è riuscito senza complicazioni l'intervento al polmone di Papa Leone XIV. Ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma i chirurghi gli hanno asportato la parte inferiore del polmone destro. Gli esami hanno confermato che si trattava di un tumore maligno nella forma più comune di cancro al polmone. Dopo l'operazione il pontefice si è svegliato regolarmente ed è tornato nella sua stanza. Dovrebbe restare in ospedale circa una settimana. Per la meteo fino a stasera ancora qualche nuvola e un possibile ultimo rovescio nella Svizzera nord-orientale. Poi, come nel resto del paese, tempo per lo più soleggiato con qualche velatura. Massime sui 22 gradi a sud e sui 19 oltre Gottardo. Domani giovedì sole a sud delle Alpi con un clima particolarmente mite a tutte le quote. A nord tempo generalmente soleggiato dopo qualche banco di nebbia mattutino sull'altipiano. Minime sui 10 gradi, massime sui 22 a sud e attorno ai 19 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Difficilissimo sfumare questa pagina meravigliosa. Si tratta del concerto in re minore di Robert Schumann in questa novità discografica con Midori, un bellissimo disco registrato al KKL di Lucerna con la Festival String Lucerna Orchestra diretta da Daniel Dodds, un disco per Pentaton pubblicato proprio qualche mese fa. Ebbene, si sta per aprire la stagione sinfonica della Lucerner Symphony Orchestra con un programma davvero monumentale, cioè la seconda sinfonia di Gustav Mahler, che sarà proprio il fiore all'occhiello di questa stagione, con il direttore principale Michael Sanderling, oltre 100 musicisti sul palco, un coro, due solisti che si uniscono davvero per dare vita a questa magia musicale che durerà ben 90 minuti, ma il concerto si aprirà anche con una composizione affidata al compositore svizzero Andrea Lorenzo Scartazzini, Torso Epitaph, che è un commento contemporaneo alla seconda sinfonia di Mahler. Ne segnaliamo appunto questa apertura al KKL di Lucerna, alla sala dei concerti, questa sera alle 19:30, e lo ricorderemo anche oggi alle 13:35 per il concerto punto di CH che dedichiamo proprio alla Lucerner Symphony Orchestra.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ora invece è il momento della recensione, oggi curata da Paola De Angelis, che si concentra sull'ultimo disco di Rhiannon Giddens, che qui incide musica con il polistrumentista Francesco Turrisi, il chitarrista congolese Newell Tsumbu, Jason Sfer al basso e Dirk Powell. Qui è presentato da Paola De Angelis, con questo noi ci salutiamo, buon proseguimento d'ascolto.
1: La recensione di Parade.

Paola De Angelis. Oggi ascoltiamo il nuovo disco di Rhiannon Giddens, una musicista che oltre a cantare suona il violino e il banjo. Non è solo una compositrice, ma anche un'attivista culturale. Carolina Rain, con cui abbiamo aperto, è un brano originale, un southern rock classico che ci fa entrare subito nell'atmosfera del disco.

afroamericane di strumenti a corda, precursori della musica country, composti da violino, chitarra, banjo, anche mandolino, violoncello e contrabbasso, a seconda della formazione. Una tradizione molto diffusa tra gli afroamericani, il cui ruolo nella musica country è sempre stato poco considerato. Per questo Rhiannon Giddens è stata felice di partecipare al disco di Beyoncé, Cowboy Carter. Per lei è stata una grande occasione per divulgare la vera storia della musica country, che è un genere interculturale. La sua missione, infatti, è dare voce a chi è stato ignorato nella storia di questo genere e cambiare la mitologia che lo riguarda e che vorrebbe la musica country legata ai suprematisti bianchi e al nazionalismo. Rhiannon Giddens ha alle spalle lo studio del canto lirico. Nel 2023 ha vinto il Pulitzer per la musica con l'opera Omar, scritta insieme a Michael Abels. Recentemente, inoltre, Rhiannon Giddens è stata la consulente musicale per il film I peccatori di Ryan Coogler, che quest'anno ha vinto 4 Oscar. Il titolo del nuovo album, Hope is a Thing with Feathers, viene da una poesia di Emily Dickinson. In italiano, la speranza è quella cosa piumata. Ascoltiamo proprio il brano che dà il titolo al disco.

speranza è quella cosa piumata che si viene a posare sull'anima, canta melodie senza parole e non smette mai. Così dice la poesia di Emily Dickinson, che dà il titolo al nuovo disco di Rhiannon Giddens, Hope is a Thing with Feathers. Con lei ci sono vari musicisti, il polistrumentista Francesco Turrisi, avete appena sentito la sua fisarmonica, il chitarrista congolese Niwel Tsumbu, Jason Cypher al basso e Dirk Powell, che ha coprodotto e mixato il disco insieme a Rhiannon Giddens. Giddens, che è nata in Carolina del Nord, ma vive prevalentemente in Irlanda perché i figli sono per metà irlandesi e ha voluto che imparassero la lingua del padre. Questo ci dice quanto sia importante per lei preservare le tradizioni e le culture. Proseguiamo con un brano dal sapore country gospel con banjo e violino in evidenza, scritto alla fine degli anni 60 da Ola Bell Reed, una musicista folk e bluegrass degli Appalachi.

High on a Mountain è un brano di grande potenza che Ola Bell Reid scrisse mentre era seduta accanto alla lapide della madre. La canzone è diventata un classico per gli artisti country e bluegrass. Nel disco c'è anche Step Away Blues, un brano originale e una canzone di riappropriazione dei Crone Years, un termine dispregiativo per indicare le donne non più giovani. Crone significa più o meno vecchia befana. In realtà è una fase della vita in cui le donne si sentono molto più libere e forti. Per Rhiannon Giddens è anche la fase in cui non ne vuole più sapere di essere diplomatica, di portare in scena la blackness in modo mansueto che piaccia a tutti, soprattutto ai bianchi. E in questo disco dedicato alla musica delle proprie origini, che racconta la storia degli ultimi 20 anni della sua vita, Rhiannon Giddens interpreta anche Freight Train, il classico di Elizabeth Cotten, una grande musicista folk blues, nata nel 1893, anche lei nella Carolina del Nord, come Rhiannon Giddens. A circa 11 anni, nei primi del Novecento, scrisse questa canzone ispirata ai treni merci che sferragliavano attraversando la sua città natale. Ci lasciamo allora con la voce di Rhiannon Giddens, accompagnata dalla chitarra acustica di Dirk Powell, come ultimo ascolto da questo album ispirato al senso di speranza concreta, tangibile, che si realizza anche tramandando le storie e la storia che Giddens ha raccontato nel corso della sua carriera. Quella secondo cui la musica americana è molto più ampia e varia, molto più nera e più interconnessa di quanto il canone tradizionale abbia spesso riconosciuto. Buon ascolto e un saluto da Paola De Angelis.

0: Alphaville. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Francesca Rodesino. Iniziamo la nuova puntata di Alphaville. In redazione Cristina Artoni e Robin Pellanda. Tra pochissimo partiamo con il festival Con le ali, la manifestazione dedicata alla letteratura per le giovani e giovanissime generazioni. Alle 11.30 torniamo sul pensiero di Michel Foucault, che è il filo conduttore del nostro dossier di questa settimana. Oggi scaveremo in un testo di questo intellettuale rimasto per tanto tempo inedito, che si trova all'incrocio tra archeologia dei saperi e discorso sulla sessualità, intitolato Ermafroditi. Alle 11.45 parliamo invece di economia in occasione dell'assegnazione del Nobel, mentre nell'approfondimento apriamo questo enorme archivio del pensiero in fieri di Giacomo Leopardi, lo Zibaldone. Tutto dopo Aiwa della cantante americana di origini africane Somi.
1: Ben, nyar, ben, nyar, nyat, Aiwa.

0: Questa sera si inaugura la quinta edizione del Festival di Letteratura per l'Infanzia Con le Ali, nato nel 2022. Con le Ali è il primo festival dedicato alla letteratura per l'infanzia nella Svizzera italiana, con un particolare coinvolgimento delle scuole, degli insegnanti e delle famiglie. Si svolge principalmente a Biasca e dintorni e ogni anno ospita diversi autori e autrici sull'arco di 3 giornate. Per parlare dell'edizione 2026 ci ha raggiunti in studio l'ideatore e organizzatore Daniele Dell'Agnola, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. In realtà ideatore non proprio, insieme a tanti altri, Bibliomedia, ISMR, Istituto di Istruzione dei Ragazzi, Fosca, Orazio, siamo un gruppo di 7 entusiasti.
0: Un gruppo molto nutrito. Allora, Daniele Dell'Agnola, lei è inoltre docente alla SUPSI e autore di narrativa, anche per ragazzi e ragazze. Il suo ultimo libro è Il Maestro Strambo, recentemente pubblicato per Tempo Sospeso. Dell'Agnola, Con le Ali è arrivato alla sua quinta edizione. Quindi magari prima di dare un'occhiata al programma di quest'anno possiamo iniziare con uno sguardo retrospettivo all'indietro. Con che idee e con quali obiettivi era nato il festival e come magari è anche cambiato negli anni?
1: Ma è nato con l'idea di fondo per la quale la letteratura non insegna, non ti dice cosa devi pensare, ma semmai ti invita a pensare. E di questo c'è bisogno con i bambini anche molto piccoli, anche da quando acquisiscono la parola infanzia è legata all'uso della parola, quindi la letteratura come ponte verso il linguaggio che ti permette di capire chi sei dentro e cosa succede attorno nel mondo. Quindi è nato con l'idea di aiutare bambini e bambine a pensare e coinvolgendo soprattutto le scuole, quindi le classi, le insegnanti che sono coinvolte nella giornata di formazione che di solito si svolge in primavera, e lì presentiamo il programma dell'edizione autunnale. Dunque i docenti possono iscrivere le loro classi e poi c'è lo spazio dedicato alle famiglie, quindi ai motori accesi a 2000 all'ora per promuovere la lettura, la letteratura nella scuola e nelle famiglie.
0: Con questo grande invito al pensare, al pensiero. E così arriviamo al 2026. Jack Tessaro apre il festival con una serata al pubblico. È un autore e un illustratore premiato, ha vinto infatti il premio Andersen nel 2010 e nel 2012, il più prestigioso riconoscimento per la letteratura per ragazze e per ragazzi, ma anche un comico, un attore, un performer. Cosa porterà quindi stasera e perché è un grande appuntamento per tutte e per tutti?
1: Sì, un appuntamento da non perdere. La serata sarà moderata da Fosca Garattini, che dirige l'Istituto Svizzero Media Ragazzi, che organizza con noi il festival. Jack Tessaro, sì, è un personaggio, un autore ha più facce, insomma, da più prospettive si può leggere. Lui cura il rapporto tra immagine, parole e narrazione, è proprio questo il cuore del suo lavoro, e la figura, come si costituiscono le figure, come queste figure possono prendere forma e estendersi in una storia. Quindi questo è, diciamo, è una potenza che Jack Tessaro porterà sicuramente. Nelle edizioni passate abbiamo avuto anche Manuela Bussolati, altro grande nome, anche lei aveva portato questo tipo di linguaggio, cioè il rapporto tra parola e immagine, che è molto prezioso nel lavoro che si fa con l'infanzia e con la prima infanzia.
0: Fra giovedì e venerdì avrete quasi 2000 bambine e bambini dalla scuola dell'infanzia che incontreranno autrici e autori di rilievo internazionale. E quindi come funziona il lavoro con le scuole, con le istituzioni scolastiche?
1: Lasciamo molta libertà, nel senso che l'insegnante può iscrivere la propria classe. In questo caso quest'anno abbiamo esteso il festival, che sta crescendo a livello cantonale, quindi si svolge a Massagno, a Losone, nel Locarnese, Olivone, Faido, Bellinzona, e Biasca rimane il cuore, diciamo, di questa manifestazione. Gli insegnanti quindi possono iscrivere le loro classi, portarle a Biasca, oppure in alcuni casi, come il caso di Massagno, dicevo, l'autore, in questo caso sarà proprio Jack Tessaro, sarà nell'istituto giovedì tutto il giorno a disposizione. E c'è molta libertà dal punto di vista didattico, però va fatta una preparazione, quindi gli insegnanti sono bravi nel preparare allievi agli incontri. Nella scuola infanzia magari il discorso è un po' diverso perché è un incontro con l'incanto delle storie. Nella scuola elementare magari ci sono autrici come Annalisa Strada, Ludovica Cima, Bruno Tognolini. In quel caso i ragazzi si preparano leggendo anche delle opere di questi autori, magari le rime di rabbia di Tognolini o magari anche gli ultimi romanzi di Ludovica Cima, per esempio. Gli autori propongono sempre dei testi, danno una piccola loro bibliografia, magari anche recente, e quindi poi c'è una libertà. È vero che nel nostro corso di formazione, che si svolge sempre in collaborazione col Dipartimento, con la SUPSI e con il DEX, noi diamo degli spunti, degli stimoli, delle aperture, questo sì. Lo facciamo coinvolgendo anche degli esperti del settore e mettendoci anche in gioco, che nel mio caso, visto che sono formatore, sicuramente ecco, c'è una passione verso questo genere, verso la narrazione, verso le storie che in fondo costituiscono la nostra identità.
0: Possiamo forse anche dire che partecipare a un festival letterario è comunque ben diverso dal leggere a scuola. Sì. Dell'Agnola, secondo lei, che è anche insegnante, cosa rimane alle ragazze e ai ragazzi che vengono a Biasco oppure nei dintorni durante quei giorni? Insomma, senza voler essere certo pedagogici, quali sono i benefici del partecipare sì a un festival letterario?
1: Ma allora, ci sono, parto da un po' da lontano, ci sono recenti dati dell'OCSE, statistiche, insomma, dati, più che statistiche, dati PISA, e ci sono dei grafici abbastanza interessanti che mostrano molto bene come in alcuni paesi dove il piacere della lettura, il piacere per leggere nei quindicenni ha un tasso più elevato, e lì, guarda caso, la comprensione dei testi ci mostra paesi primi in classifica. Più ci abbassiamo nella classifica, anche se la scuola non è una gara, non è una competizione, ma i dati ci dicono che i paesi dove ci sono più problemi nella comprensione dei testi, testi semplici o testi più complessi, insomma, i problemi ci sono, in quei paesi i quindicenni leggono molto meno per piacere. E questo dato è un dato importante che bisogna rilevare, di cui bisogna tener conto. Il festival è una piccola goccia, è una goccia, però lavoriamo sulla promozione della lettura e soprattutto sul piacere della lettura, che si fonda su tanta disponibilità libraria, collaborazione con le biblioteche, e ne abbiamo in Ticino, abbiamo una ricchezza enorme, la scuola che è ancora sana in Ticino, nonostante gli affanni in cui ci troviamo nel mondo attorno. E questo lavoro è importantissimo, proprio di acquisire un piacere per il libro come oggetto, per la storia, entrare nelle storie, allenare la pazienza cognitiva. Cosa rimane a dei bambini che partecipano al festival? Non possiamo misurarlo in questo caso, come fanno i dati PISA, ma possiamo dire che c'è in tanti casi una sorta di incanto che però bisogna continuare a coltivare nel resto dell'anno, insomma, e quindi questo è quello che noi portiamo e lo facciamo con impegno, chiaramente. Sì.
0: Per questo l'esistenza di questa rete di promozione, sì, di valorizzazione di cui ci diceva prima, della lettura del libro attraverso le librerie, attraverso la scuola. Dell'Agnola, lei è anche presente al festival come autore. Nello specifico, sabato sera ci sarà uno studio in forma teatrale ispirato al suo ultimo libro che abbiamo qui sotto gli occhi tra le mani, Il Maestro Strambo. Si svolgerà al Teatro Tan di Biasca e sarà a cura di Antonella Stolfi. Di cosa parla questo libro e come verrà messo in scena?
1: Sì. Allora, essendo un organizzatore, ecco, gli organizzatori di solito non si mettono mai nei festival, no? Però cosa è successo in questo caso? È stato un viaggio molto particolare. Io ho conosciuto Sara Giulivi, prima di tutto, che è ricercatrice, dottoressa in linguistica, con la quale lavoro alla SUPSI. Lei mi ha coinvolto in un suo progetto che è stato premiato, sostenuto dall'Ufficio Federale Cultura, Parole e Voce. Abbiamo lavorato insieme a Alessandro Tupacca e a Antonella Stolfi durante un anno di progetto di sviluppo dedicato alla lettura ad alta voce. Antonella è insegnante di voce alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha un'esperienza pluriennale in questo ambito, legata alla voce, al teatro, e abbiamo letto insieme il Maestro Strambo, perché quando si lavora insieme si parla anche dei propri progetti, delle cose che si hanno in cantiere, è un continuo dialogo, è una continua costruzione. E allora in questo modo questo progetto, che è successo, è rimasto anche un fondo interessante per chiudere il progetto Parole Voce, e abbiamo deciso insieme di portarlo come anche spettacolo, proprio come uno studio in forma teatrale curato da Antonella. Quindi ha significato questo trasformare il libro in una forma teatrale con la musica originale, un lavoro molto interessante. E poi ci siamo detti, beh, lo collochiamo più o meno in autunno, e io mi sono detto, sì, ma in autunno non ho tempo.
0: Banalmente
1: non ho tempo. E allora, visto che il festival si chiude sempre con uno spettacolo al Teatro TAN, abbiamo deciso di fare una coproduzione, in questo caso proprio al TAN. E l'altra coincidenza è che il lavoro noi l'abbiamo intitolato da subito Voci, ispirato al Maestro Strambo, e Voci anche il tema della notte del racconto. E questa è stata una confluenza che è arrivata a febbraio, incredibile, cioè dico, ma cosa sta succedendo? Ecco, allora ci siamo messi insieme, insomma, era naturale. Con il Teatro Tan io lavoro già da anni, con Cristian Pezzatti, e il Teatro Tan è un luogo bellissimo dove lavorare, 20 prove, e abbiamo preparato questo lavoro. Il Maestro Strambo è una storia che si svolge su due piani narrativi. Il maestro è si affaccia al mondo della scuola, incontra per la prima volta la sua classe di quinta elementare, è in ansia, ha pieno di dubbi, pieno di domande. E di solito i maestri, o le brave maestre, come quello che ho avuto io, sono quelle che si pongono tante domande e non hanno le risposte, e però continuano a cercare. Ecco, questo è un tipo di maestro del genere. L'ho definito Strambo, o l'ha definito l'editore Strambo nel titolo, ma poi in realtà dovrebbe essere la norma. Nella diversità. E però lui cosa fa? Attraverso i disegni stimola il pensiero, torniamo al pensiero dei bambini, che pongono tante domande, e insieme a loro inventa una storia. E la storia che inventa è tra il fantastico e la realtà, perché la componente del reale è la Seconda Guerra Mondiale, e in particolare il massacro di Oradour-sur-Glane, dove sono stati uccisi 207 bambini dai nazisti. Nello spettacolo mettere in scena questo doppio piano narrativo in scena con le voci dei bambini che sono anche in scena è stata una bella sfida.
0: Ringrazio tanto Daniele Dell'Agnola, ideatore insieme a molte altre persone, molte altre realtà, e organizzatore del Festival di Letteratura per l'Infanzia Con le Ali. Ricordo che il festival si inaugura stasera alle 20:15 nella Bibliomedia di Biasca con un dialogo di Jack Tessaro, e potete trovare, vi ricordo anche quest'ultima cosa, tutte le altre informazioni sul programma sul sito web del festival. A presto e risentirci. Grazie mille Daniele Dell'Agnola.
1: Grazie Francesca, grazie a Rete 2.
2: Feels good.

0: Un omaggio alla musica di Nina Simone di Ledisi, My Baby Just Care For Me, registrato nel 2021. Intanto una notizia. Ieri sera è stato assegnato il premio Strega per la poesia 2026. A vincere è Carmen Gallo con Procne Machine, edito da Einaudi. Nella motivazione la giuria ha dichiarato che Carmen Gallo con questo testo costruisce un solido, un volume tematico, una sorta di monumento classico paradossale, una scultura a parole di quanto di più lieve conosciamo, il volo. E infatti si parla di volo, di volatili, ma anche di paure in quest'opera. La prima poesia della raccolta si apre con un'affermazione in riferimento proprio agli uccelli. Ho sempre avuto paura di voi, dice, e si chiude poi con una considerazione come è possibile difendersi da ciò che ci minaccia o ci reclama dall'alto. Laura Piccina l'ha intervistata per Alice in una puntata andata in onda a febbraio.
1: La paura è insomma il motore iniziale di questo libro, per un motivo banalmente biografico, nel senso che questo libro nasce dal mio terrore per volatili, uccelli e tutto l'insieme dei pennuti. Quindi l'idea iniziale di questo libro era proprio confrontarmi con queste figure che vivono nelle nostre città, migrano, nidificano e sono spesso intorno a noi e sono anche il luogo appunto su cui proiettiamo figure angeliche, ma sono anche, come dire, figure che per esempio nell'immagine dei predatori invece evocano una certa paura. Diciamo che in quel verso, come è possibile difendersi da ciò che ci minaccia o ci reclama dall'alto, mi piaceva evocare questa ambivalenza dell'alto, che non è necessariamente solo spaziale, ma può essere anche simbolico, gerarchico, e può essere Dio, un Dio che in un certo senso ci reclama, ma anche altre forme di autorità più umane che ci tengono a volte nella gabbia della minaccia, oppure che ci reclamano come loro proprietà e in ogni caso ogni tanto incombono su di noi e ci schiacciano.
0: Abbiamo sentito un frammento dell'intervista alla poeta Carmen Gallo, vincitrice del premio Strega per la poesia 2026, al microfono di Laura Piccina. E vi ricordo che potete riascoltare tutta la puntata di Alice che si intitola Guardare avanti, di volatili, risvegli e grattacieli online sul nostro sito web.

0: Abbiamo sentito il quintetto Dos Santos con un brano registrato quest'anno che si intitola El Lobo. Con il nostro dossier sui 100 anni di Michel Foucault, oggi vogliamo soffermarci su un aspetto del pensiero di questo grande filosofo e intellettuale che ha sviscerato con forza i rapporti tra potere, corpo, sapere, disciplinamento, storia della conoscenza e rapporti di produzione, ragionando all'interno di tutta questa linea di ricerca anche di sessualità. È appena uscito un volume inedito dedicato al tema degli ermafroditi, che era stato annunciato nel 1978 da Foucault come parte della sua storia della sessualità. Il progetto poi era decaduto, ma nel suo archivio è stato ritrovato un manoscritto che doveva costituire una parte dell'opera. Da qui noi partiamo con Arianna Sforzini, che ha curato il volume Gli ermafroditi di Foucault, appena pubblicato da Einaudi. Buongiorno Sforzini, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Lei è professoressa di filosofia all'Università di Créteil in Francia. Molti i suoi saggi e articoli dedicati a Foucault e alla filosofia contemporanea, soprattutto nel suo rapporto con le arti e con le arti in particolare performative. Potremmo leggere il testo Gli ermafroditi come una lunga trattazione di questo concetto all'interno della storia dei saperi dall'antichità fino alla modernità. E tra un attimo arriviamo proprio ai contenuti specifici, ma prima di tutto, come si inserisce Sforzini l'interesse per questo tema nella lunga riflessione sulla sessualità di Foucault?
1: Allora, sicuramente Michel Foucault, quando si propone di scrivere una storia della sessualità, che aveva pensato all'inizio in 6 volumi, la volontà di sapere, che è il primo e l'unico che è uscito di questo primo progetto, voleva appunto studiare la sessualità come un dispositivo proprio dell'epoca moderna, andando ad analizzare in particolare che cosa si intende per sessualità normale o sessualità anormale, in quale maniera queste distinzioni si sono poi formate nel nostro discorso scientifico, ma anche nella pratica della sessualità. E lavorando sulla normalità, c'è un corso al Collège de France che si chiama appunto Gli Anormali, siamo alla metà degli anni 70, Foucault incontra il tema dei mostri, della mostruosità, e tra i mostri nella storia ci sono anche gli individui che sono stati chiamati ermafroditi. Ovviamente questo termine è usato e l'abbiamo ripreso nell'edizione del testo in senso storico, il termine con cui si indicavano quelli che oggi si chiamano piuttosto gli individui intersessi. Quindi Foucault si incontra gli ermafroditi perché lavora su tutti quei casi che sono un po' dei casi limite della distribuzione normale all'interno della sessualità. Nel primo progetto della storia della sessualità, Foucault aveva pensato di scrivere un volume che avrebbe dovuto intitolarsi I perversi. Non l'ha mai scritto, ma il tema della perversione è presente in questo manoscritto che appunto abbiamo ritrovato alla Bibliothèque Nationale de France, e quindi mi sono chiesta e penso che facesse parte delle ricerche appunto consacrate anche alla perversione, perché nel movimento, poi entriamo nei contenuti, ma nel movimento che ha portato a una medicalizzazione dell'ermafroditismo, si è cominciato a un certo punto nel XIX secolo a inserire questi individui anche nella categoria più larga psichiatrica e sessologica della perversione.
0: Poi
1: tra l'altro, aggiungo che Foucault ha lavorato anche molto sugli archivi delle lettres de cachet, quelle lettere con cui il potere del re assoluto nella Francia, quindi dell'âge classique, come dice Foucault, poteva far internare degli individui considerati appunto pericolosi o devianti in qualche modo, e lavorando su queste lettres de cachet ci sono delle lettere che concernono anche gli individui ermafroditi, quindi in diversi archivi incontra queste esperienze.
0: che rappresentano appunto un modo in cui viene sperimentato e soprattutto poi viene giudicato come nucleo e vettore di normalizzazione dei corpi e delle identità sessuate. Ma a questo arriveremo tra poco quando torneremo sul tema della medicina, ma dicevamo proprio di questo movimento archeologico dei saperi che Foucault attiva nello studiare la storia dei regimi che hanno accompagnato in modo continuo la storia dell'ermafroditismo, nel modo in cui è stato trattato dalla società. E Foucault privilegia una griglia di lettura giudiziaria per leggere il modo in cui questo fenomeno è stato trattato dalla società. Da quali materiali parte e quali sono i maggiori sviluppi di questo concetto?
1: E appunto Foucault tratta questo tema come sempre, come appena detto, con uno sguardo storico e si concentra in particolare sul passaggio tra l'età che lui chiama l'età classica, quindi l'età premoderna, e poi la concezione più medica e scientifica, per così dire, del XIX secolo. Effettivamente gli archivi che utilizza in questo manoscritto sono degli archivi sostanzialmente giudiziari. Altri aspetti dell'ermafroditismo, la sua valenza anche artistica, culturale, sociale, sono molto meno o quasi per nulla trattati. Perché io penso che appunto sia dovuto a, come diceva, al tipo di materiali che ha incontrato nel suo lavoro sugli archivi di questo periodo. Parlavamo delle lettere de cachet, ma anche dal fatto che andando a cercare quali sono le testimonianze mediche anche su questi individui, quindi ermafroditi, le prime testimonianze mediche emergono anche, sono testimonianze di esperti, di chirurghi, come si diceva all'epoca, di esperti medici che sono chiamati a pronunciarsi in caso di processi appunto sulle persone ermafrodite. Quindi effettivamente i casi giudiziari assumono un'importanza particolarmente rilevante per Foucault in questa sua descrizione storica.
0: Proprio su questo, in queste analisi delle carte giudiziarie, Foucault si concentra su due processi molto celebri, quelli di Marie Marin Le Marsin 1601 e quello di Anne Jean-Baptiste Grandjean del 1765. Nello stesso periodo però, va ricordato, furono portati avanti altri grandi processi per ermafroditismo, altrettanto memorabili. Ma perché venivano addirittura processate queste persone?
1: È appunto interessante perché Foucault, qui vediamo anche una differenza fra questo manoscritto e il corso che citavo prima sugli anormali, perché in questo corso, nelle lezioni quindi tenute nel 75 al Collège de France, Foucault considerava ancora che si fossero fatti dei processi alle persone ermafrodite e alcune sono state anche condannate a morte, proprio in virtù del loro essere degli individui mostruosi, tra virgolette, che avevano in sé le due nature dell'uomo e della donna. In questo manoscritto il suo sguardo è molto più nuancé, così dire, e considera che se si è arrivati effettivamente a volte anche a delle condanne molto pesanti su questi individui, non era tanto per la loro natura ambigua, era piuttosto perché ne avevano fatto un uso che andava contro le leggi morali e religiose dell'epoca. Per esempio, se avevano assunto un'identità legale, sociale, maschile, avevano poi dei rapporti con degli altri uomini, quindi di fatto venivano processati e condannati per quella che si chiamava sodomia all'epoca, che è un termine che viene usato anche per le donne, tra l'altro. I due processi che celebri appunto che lei citava, che sono i due grandi processi, ne cita altri effettivamente Foucault, ma sono i due processi che utilizza in particolare in questo testo e che mette uno di fianco all'altro, anche se in realtà il primo, quello di Marie Marin Le Marsy, è del 1601 e l'altro di Grandjean è del 1765, quindi sono comunque 150 anni e più di differenza. Però è vero che nella drammaturgia di questi processi ci sono dei punti comuni. E perché, allora le chiedeva, perché queste due persone sono state processate? perché pur avendo effettuato, e questo è interessante, una sorta di cambio di sesso, alla nascita erano stati quindi assegnati al sesso femminile, e in età adulta avevano invece scelto, voluto riassegnarsi al sesso maschile, e questa riassegnazione era in realtà possibile secondo le leggi e le procedure dell'epoca, con tutta una serie di precauzioni attorno, ma era possibile, dicendo sostanzialmente beh, alla nascita e al battesimo, poi ci siamo sbagliati. E dopo essersi stati riassegnati al sesso maschile, si sono sposati con delle donne. E qui appunto entra un po' il problema, e si vede chiaramente che il problema per in quest'epoca di queste delle persone ermafrodite è sostanzialmente il matrimonio. La grande paura del potere giudiziario è che si possa in un certo senso pervertire la sacralità al tempo stesso del sacramento, ma anche in senso civile del matrimonio. Se c'è il sospetto che in qualche modo queste persone abbiano utilizzato un loro sesso ambiguo per sposarsi con una persona che quindi sarebbe del loro stesso sesso, per una sorta di matrimonio omosessuale, allora questo era qualcosa di estremamente reprensibile all'epoca. E quindi nasce questo bisogno del potere giudiziario al tempo stesso di definire esattamente, per questo che interessa Foucault, come si fa a definire esattamente a quale sesso una persona appartenga. Ed è lì che poi il medico interviene anche, perché sono chiamati appunto come esperti per pronunciarsi al tempo stesso su qual è il vero sesso di queste persone, ma anche se c'è stata in qualche modo volontà di ingannare, cioè se potevano rendersi conto che il loro vero sesso non era quello, in questo caso maschile. Ed è interessante perché le condanne sono, all'inizio ci sono due condanne in entrambi i casi. La prima condanna è molto severa, torture fisiche, esilio, eccetera. La condanna, diciamo, d'appello, quella che viene dopo gli esperti medici si sono pronunciati, diventa più leggera, ma al tempo stesso è sempre una condanna. E in entrambi i casi si condanna queste persone a riprendere degli vestiti da donna e a ricomportarsi come donne, non sposarsi mai più, cioè il loro matrimonio viene annullato. Quindi l'importante è che, ecco, restino in un sesso che è quello che loro ha assegnato.
0: Ci sarebbe anche da discutere di questo scarto che all'interno di questo testo di Foucault viene evidenziato tra la sessualità e anche l'essere monolitico del sesso. Purtroppo però non abbiamo più tempo a disposizione, ma abbiamo già comunque indagato le implicazioni sociali, politiche e anche culturali di questo passaggio grazie a questi due esempi emblematici. Gli ermafroditi di Michel Foucault, un testo inedito appena pubblicato dai Einaudi, che abbiamo portato alla luce grazie alla professoressa di filosofia all'Università di Créteil, che ha curato la prefazione, che ha curato il volume, Arianna Sforzini, che io ringrazio tanto.
1: Grazie a voi.
0: A una prossima.
1: Alla prossima.
2: Rete 2.

0: Questo era Polifemo da Pezzi della Sera, l'album del 2023 del cantante di Siracusa Marco Castello. E siamo al tema del giorno. L'altro ieri è stato assegnato il premio Nobel per l'economia agli americani Robert Hall e Michael Woodford per i loro contributi alla comprensione del funzionamento dell'economia e in particolare del modo in cui le politiche economiche possono contribuire a stabilizzarla. Per capire la portata di questo riconoscimento bisogna tornare agli anni 70, quando l'inflazione e la disoccupazione misero in crisi molte delle certezze degli economisti. Da allora il modo di studiare l'economia è profondamente cambiato, così come anche il ruolo attribuito alle banche centrali e agli interventi dello Stato. Ma quanto queste teorie ci aiutano davvero a comprendere le crisi economiche e in che misura le idee delle economiste e degli economisti finiscono per influenzare le scelte dei governi e in definitiva la società in cui viviamo? Lo chiediamo al nostro ospite Fabio Lavista, che saluto subito. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte le ascoltatrici.
0: Lei è professore di storia economica all'Università di Pisa. Allora, partiamo proprio dalla notizia. Il Nobel per l'economia è stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica, era un virgolettato e la formulazione forse merita anche una spiegazione. Comunque, poi le chiedo anche per quale contributo Fabio Lavista in particolare vengono premiati i due americani.
1: Innanzitutto vengono premiati due economisti che in realtà non hanno, come dire, lavorato assieme, cioè nel senso che in molti casi erano, appunto, quando ci sono stati premi Nobel condivisi, erano per una collaborazione su un tema specifico. Qui appunto quello che unisce le due figure è proprio questa insistenza sulla questione della spiegazione, cioè della fondazione della macroeconomia su degli elementi di microeconomici, che sostanzialmente vuol dire cercare di spiegare alcuni comportamenti delle variabili macroeconomiche, quindi del reddito, dei prezzi, cioè dell'inflazione, quindi dell'occupazione, attraverso l'operare dei singoli attori economici. Cioè il problema, diciamo, appunto, come diceva lei nell'introduzione, nasce sostanzialmente alla fine nel corso degli anni 70, quando la macroeconomia tradizionale, in questo caso bisogna fare un salto indietro, come dire, agli anni 30, che si va costituendo appunto dopo la crisi del 29, si rende conto che non è in grado di spiegare il mondo dove c'era un'alta inflazione importata per via della crisi petrolifera e che quindi quei meccanismi che si erano pensati funzionassero in passato non funzionano più. E la critica principale che viene fatta alla macroeconomia, diciamo, poi quella keynesiana, perché era quella che ha dominato in tutto il periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale, era che vedeva la relazione tra queste variabili come una relazione diretta, cioè quindi io incido sul tasso di interesse e questo ha degli effetti diretti sull'inflazione, per esempio. Quello che si verifica in quegli anni è che questa relazione, la più famosa di queste relazioni è quella della cosiddetta curva di Phillips, no? Che vedeva tra una sorta di relazione tra l'inflazione e la disoccupazione, cioè ogni volta che c'era un aumento dei prezzi che stava a significare che l'economia cresceva, tendenzialmente la disoccupazione diminuiva. Questo era vero, ma quello che si scopre appunto negli anni 70 è che era un fenomeno determinato da un ambiente economico specifico. Negli anni 70 le cose stanno rapidamente cambiando e quindi appunto si dice bisogna, l'unico modo per capire effettivamente, cioè quindi si cominciano a criticare queste teorie degli anni precedenti. La critica più forte è quella neoclassica, che rimette al centro, come dire, la razionalità dell'operatore economico che produce un equilibrio, quindi attraverso la razionalità del mercato. Alcuni economisti invece riprendono in parte Keynes, perché dicono bisogna comunque mettere in atto dei meccanismi di stabilizzazione, ma questi meccanismi non sono automatici e per capirne il funzionamento bisogna andare a capire qual è il funzionamento di ogni singolo operatore. E in questo appunto sia il contributo di Hall prima e poi di Woodford dopo rientrano in questo filone di studi, diciamo, e questo è il motivo per cui sono stati premiati assieme.
0: Dietro queste teorie c'è una questione fondamentale, e cioè che l'influsso di governi e banche centrali possono appunto avere nel correggere oppure nell'influenzare le crisi economiche. La vista, ma come possono quindi questi soggetti indirizzare esattamente il comportamento individuale, quindi anche tutta l'economia?
1: Ma diciamo lo possono fare chiaramente agendo su una serie di queste variabili macroeconomiche. Per fare un esempio, cioè possiamo prendere quella che parto da Hall e poi vado brevemente a Woodford. Cioè Hall è il motivo per cui sostanzialmente gli è stato riconosciuto il Nobel è per due articoli, uno scritto nel 78, poi un altro nel 92 insieme a Mishkin, che è un altro economista.

0: reddito si va come dire, formando e in questo appunto la banca centrale, ma che sarà poi più che altro appunto il lavoro di Woodford che insiste su questo, potrà appunto lui scrive un testo nel 2003, siamo alcuni decenni dopo in realtà, però scrive questo testo nel cui riprende alcune delle suggestioni di Hall sui consumi, in questo testo appunto sull'interesse ai prezzi, dove dice, cerca di creare un modello economico per far capire come una banca centrale possa in qualche modo agire nel determinare le previsioni e le aspettative dei consumatori. Per esempio, una delle cose su cui insiste è il fatto che siccome diciamo, l'aggiustamento del consumatore agli stimoli esterni richiede un certo periodo tempo, la banca centrale debbano in qualche modo dare delle indicazioni su quella che sarà la loro strategia futura sui tassi di interesse, cioè pensiamo a quello che avviene adesso al dibattito, no, sul le banche centrali alzeranno, abbasseranno i prezzi, lo sappiamo come dire con un certo anticipo, ecco è proprio in funzione di questi studi che sono stati fatti e l'idea che appunto sia necessario un certo periodo di aggiustamento e quindi sia necessario rendere pubblica quelle che sono le politiche della banca centrale. E sì. La novità di questi studi, per esempio, rimanendo appunto a quella di Woodford, dice in realtà non è come credono appunto l'influenza che ha l'effetto dei tassi interesse non è tanto sul quantitativo di moneta, cioè sul fatto che cioè ad esempio l'innalzamento dei tassi di interesse potrebbe avere un effetto sulla circolazione della moneta e quindi questo avere un effetto sul comportamento degli attori economici, ma perché poi in realtà invece agisce direttamente sulle loro aspettative, ad esempio alterando le possibilità di fare dei guadagni con i risparmi, e quindi questo fa sì che il risparmiatore si muove in una direzione piuttosto che nell'altra a seconda di quelli che sono i comportamenti della banca centrale. Però ecco, sì. Diciamo, la novità sta nell'andare a vedere come il consumatore reagisce, non pensare che semplicemente attraverso lo stimolo monetario si producano effetti. Questa era un po' la novità di questo filone di studi.
1: Sì, perché poi tutti i fenomeni come la crisi finanziaria, quella del 2008, la pandemia, la recente impennata dell'inflazione hanno mostrato quanto sia difficile governare l'economia. Quindi quanto ci aiutano oggi i modelli economici sviluppati anche grazie a questi studi e che cosa continuano invece a non riuscire a spiegare?
0: Ma diciamo che allora sicuramente come dire, sono modelli economici che tutte le banche centrali usano e sono diciamo la base della loro azione. Cioè, il testo appunto quello di Woodford di cui parlavo prima in realtà contiene quello che viene diciamo che viene chiamato un modello di SGE che sta per Dynamic Stochastic General Equilibrium, cioè l'idea di avere un modello di equilibrio economico che è dinamico perché esistono dei fattori come dire anche casuali, cioè degli shock casuali, e quindi diciamo le banche usano questi modelli, le banche centrali, per cercare di capire come reagire agli shock. Qual è il problema però appunto del loro funzionamento, e la crisi del 2008 appunto che citava lei è esattamente, cioè, diciamo, è un po' il vulnus di tutte queste teorie, è che la crisi del 2008 non è stata prevista da queste teorie, cioè nel senso questi modelli non sono stati in grado di gestirla, tant'è che poi si è intervenuti con delle misure straordinarie dopo per gestire le fluttuazioni create da questa crisi. La critica che viene fatta da alcuni è che questi modelli in realtà diciamo hanno un'impronta fortemente neoclassica, nel senso che sono modelli che si basano su quell'idea come dire di razionalità degli attori del mercato, quello che aggiungono in qualche modo cercano di far entrare, teniamo presente che stiamo parlando di modelli matematici e non è come dire una discussione sul qualitativa sul comportamento umano, incorporano all'interno di questi modelli l'idea che il mercato ogni tanto abbia dei fallimenti, cioè la sua razionalità non sia completa, e quindi cercano di fare appunto di risolverlo tenendo presente di risolvere i problemi della stabilità tenendo presente anche questo elemento. C'è un bel saggio di Stiglitz che è stato pubblicato nel 2018 sulla Oxford Review of Economics, dove lui dice, ma Stiglitz appunto un altro economista che aveva vinto il Nobel per altri tipi di studi, e dice in realtà sì, il microfondare i modelli è molto importante, cioè quindi il lavoro che è stato fatto da questi modelli di equilibrio generare

0: Sono importanti. Il problema, dice, in realtà è che tutti questi modelli si basano sull'idea di uno shock esogeno, cioè uno shock dell'offerta che deriva da elementi esterni, cioè pensiamo a quello che succede oggi, no? Lo shock derivato dalla crisi energetica, che è qualcosa di esogeno al sistema economico. Ecco, lui in realtà dice, ma in realtà per avere dei modelli effettivamente funzionanti bisognerebbe tenere presente anche degli shock endogeni, cioè che stanno dentro al sistema economico, e tenendo presente che la struttura stessa del sistema economico e alcune dinamiche, talvolta di natura addirittura politica, hanno degli effetti sul comportamento dei consumatori. Quindi, come dire, in realtà quella di questi modelli, secondo questa interpretazione di Stiglitz, è un'eccessiva semplificazione, comunque, e questo li rende talvolta inefficaci, cioè spesso inefficaci.
1: La Vista, le faccio una domanda in chiusura più culturale. In che misura il premio Nobel per l'economia può traccia la storia dell'economia? Insomma, da allora ad oggi ci sono state delle scuole di pensiero particolarmente rappresentate?
0: Ma diciamo che, fermo restando che non sono un esperto di premio Nobel e di tutta l'evoluzione interna al premio Nobel, quello che mi sembra di poter dire è che io credo, cioè in realtà è più che è una fotografia dell'evoluzione della disciplina economica, per cui in un certo senso fotografa quella che è stata l'evoluzione dell'economia, e chiaramente l'economia, diciamo, l'approccio neoclassico ha avuto un peso rilevante. Ma semplicemente perché il premio Nobel, come dire, non è l'ultimo di quelli creati, cioè è stato creato dopo, come è noto, non è nell'originario idea di quando è stato costituito, sì, il premio Nobel, e quindi a partire dagli anni 70 così è stata una scuola sicuramente di pensiero dominante, così come è dominante il fatto diciamo che la maggior parte dei premi Nobel è andata a studiosi che, se non sono americani, hanno comunque lavorato in università americane, come anche in questo caso, perché è una disciplina fortemente dominata da quel mondo accademico.
1: Ringrazio molto Fabio La Vista, professore di storia economica all'Università di Pisa. Grazie per averci aiutato a capire il lavoro dei due economisti premiati con il Nobel per l'economia 2026, Robert Hall e Michael Woodford. A risentirci presto, Fabio La Vista, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.

0: Sono le 12.02, è il momento del dibattito di Alphaville. In studio con me il collega Robin Pellanda, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a te e chi ci sta ascoltando.
0: Diario intellettuale, crocevia di riflessioni in primo luogo sulla linguistica ma anche sull'etica, le scienze naturali, l'estetica, la psicologia e la politica. Ma c'è anche chi lo definisce, ed è Walter Siti sulle pagine del Domani, uno scartafaccione confuso, un sistema filosofico in fieri. Forse questo, ma anche molto moltissimo altro, lo Zibaldone di Giacomo Leopardi, che oggi torna in libreria con una nuova edizione per Quadlibet a cura di Franco Dintino e Luca Maccioni, e questa uscita è sicuramente un evento. Negli ultimi 7 anni di vita Leopardi non si separò mai dalla sua raccolta di fogli sciolti, oltre 4.500 facciate che vennero poi pubblicate oltre mezzo secolo dopo la sua morte, grazie tra l'altro a una commissione di studiosi patrocinata da Josué Carducci. Giacomo Leopardi non aveva mai pensato di rendere pubblico questo testo privato, che è riaffiorato quasi per caso a Napoli dalle carte dell'amico Antonio Ranieri.
1: Eh sì, è vero, e questa nuova edizione, che è una vera impresa editoriale, ci permette anche di tornare sul composito originale pensiero leopardiano, ma al tempo stesso ci permette anche di inoltrarci nell'infinita biblioteca itinerante che compone questo Zibaldone. Con noi oggi per il nostro approfondimento i due ospiti a cui do il benvenuto. Uno è il curatore, uno dei due curatori dell'edizione, saluto Franco Dintino, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: E insegna letteratura italiana contemporanea alla Sapienza di Roma, dove ha fondato e dirige anche il laboratorio Leopardi, e a Leopardi ha dedicato anche le monografie L'immagine della voce, Leopardi, Platone e il libro morale per Marsilio 2009 e La caduta e il ritorno, 5 movimenti dell'immaginario romantico leopardiano, pubblicato per Quadlibet nel 2019. E saluto anche, e bentornato ad Alphaville, Giacomo Iori.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Buongiorno a lei, professore di letteratura italiana all'Università della Svizzera Italiana e vice direttore della rivista di storia e letteratura religiosa e condirettore di Lettere Italiane. Il suo ultimo libro, che abbiamo anche presentato qui ad Alphaville, è dedicato proprio al libro di esordio di Giacomo Leopardi, Canzoni, pubblicato per i tipi di Leolcki editore, e ricordiamo che Giacomo Iori ha curato per noi anche la serie di Alphaville dedicata poi a Cesare Pavese, che si può sempre recuperare.
0: Allora Dintino, nella vostra introduzione precisate che nel vostro lavoro editoriale avete voluto mettere in risalto la stratificazione e la dinamicità del pensiero leopardiano, e cosa fondamentale, non vi siete posti traguardi ultimi, forse proprio come aveva fatto un po' lo stesso Leopardi all'interno di questo diario culturale sempre aperto in fieri. Come avete quindi realizzato questa sfida?
2: Diciamo che abbiamo voluto anche dare usare degli strumenti tipografici, visivi, grafici, per mettere in luce il fatto che lo Zibaldone non è un'opera concepita per la pubblicazione, un'opera chiusa, finita, come tanta trattatistica filosofica della sua epoca e anche successiva, ma è appunto uno scartafaccio privatissimo che praticamente nessuno ha mai letto. Abbiamo solo una testimonianza di una lettura di un'altra persona, almeno certa, e cioè il fratello di Leopardi, che forse ha dato un'occhiata a certi brani, ecco, ma per il resto è rimasto un testo segreto che Leopardi ha portato sempre con sé. Quindi noi volevamo mettere in luce questo anche così visivamente, ad apertura di pagina, per far vedere come questo testo sia attraversato proprio da cesure, da fratture, dallo scorrere del tempo, dalla caoticità e a volte anche casualità, no? Degli incontri che vi si fanno, che Leopardi faceva leggendo e accumulando citazioni, pensieri, riflessioni, ma senza un ordine preciso. Così abbiamo pensato di segnalare al lettore con un diverso colore, il grigio, innanzitutto le le citazioni che Leopardi fa da altri libri, perché un aspetto importante di questo scartafaccio, di questo manoscritto, è il dialogo con altre voci, con altri autori. È un dialogo continuo che corre lungo tutto, diciamo, tutto il filo dei ragionamenti leopardiani, e quindi è importante vedere come Leopardi continuamente si rivolge a qualcuno, leggendo e polemizzando, riflettendo, diciamo anche ironizzando sugli autori con cui di volta in volta si confronta, è quasi un agone fisico. E quindi abbiamo pensato che era giusto far vedere al lettore come si vada svolgendo questo intreccio di voci, con delle virgolette, diciamo, in altro colore, che identificano di volta in volta la voce con cui Leopardi interagisce, dialoga, cosa non sempre non possibile nelle edizioni precedenti, dove a volte le due voci si confondono, perché Leopardi a volte sottolinea i brani che cita, a volte no, a volte li sottolinea solo a metà. Quindi, insomma, per la prima volta abbiamo un'idea chiara di con chi Leopardi sta dialogando. L'altro aspetto, diciamo, innovazione grafica che fa emergere questa continua interruzione del testo nel dialogo con altri autori, è che le traduzioni sono sempre collocate all'interno del testo, sempre in colore, in un colore più chiaro, grigio, in modo che si percepisce anche visivamente quando Leopardi sta dialogando con autori in altre lingue, e il lettore ha anche, diciamo, la possibilità di leggere immediatamente diciamo il testo in italiano di tutte queste lingue, che insomma sono un pochino complicate da padroneggiare tutte insieme: il greco antico, latino, francese, ma c'è anche l'inglese, ci sono molte parole e frasi in spagnolo, eccetera. Quindi, ecco, anche visivamente si ha l'idea più di un brouillon, di un manoscritto un po' caotico, e questo secondo me rende giustizia alla vera natura di questo testo, che appunto non è un'opera finita, un trattato, e anticipa in qualche modo lo stile argomentativo, il modo di procedere di tanti autori successivi, filosofi, teorici, intellettuali, che vanno sempre di più verso questa modalità di scrittura interrotta, aperta, e che Leopardi in qualche modo inaugura. Pensiamo solo nell'Ottocento, a poco dopo, insomma, generazioni appena successive a Nietzsche, e poi a tantissimi altri nel Novecento, da Gramsci, per esempio, a Benjamin, a Simone Weil, a Valéry, insomma, molti pensatori in seguito, diciamo, saranno noti soprattutto per la parte nascosta della loro opera e non per quella pubblicata, e in questo senso Leopardi un po' anticipa i tempi.
1: Emersa, pubblicata, emersa, penso che forse la definizione più sintetica e immediata di questa è quella di Sergio Solmi, cioè lo Zibaldone è pensiero in movimento, cioè tutto quello che c'è all'interno, dietro, sotto il lavoro che poi doveva stare di fronte, davanti a tutti di Leopardi. Giacomo Iori, ma questo è un testo immenso in un certo senso, e come lo affrontiamo? Perché a parte gli specialisti che ci lavorano e quindi lo leggono totalmente dall'inizio alla fine, a scuola ne vengono affrontati solo alcuni passaggi e magari a volte non viene nemmeno letto, come ci si confronta con un'opera del genere, come si segue il flusso narrativo di Leopardi, e che, come scrivono anche Dintino e i curatori, è un'edizione composta da nervature e rugosità in questo caso, come si affronta un'opera di questo genere?
3: Ma intanto tengo a fare i complimenti a Franco Dintino e a Luca Maccioni, che a 10 anni da Una guida alla lettura dello Zibaldone, uscita da Carocci, e per Dintino dopo 3 anni dalla edizione in inglese, portano a termine questa impresa monumentale, colossale, che è davvero un grande evento negli studi leopardiani. Da tanti punti di vista il pensiero di Leopardi in generale, e in particolare il pensiero di Leopardi per come si articola nello Zibaldone, è davvero un fatto inaugurale del pensiero moderno, della modernità. Come tale, già stato detto da Intino, un pensiero che si articola nel tempo, e il tempo in questa forma in cui il pensiero si esprime è integrato nel testo. Lo si può leggere, beh, appunto, proprio perché il tempo ne fa parte, e per questa sua dimensione di assoluta modernità, non secondo un filo narrativo, ma seguendo le occorrenze nel tempo dei grandi temi in cui si articola, che sono quelli della ricerca leopardiana, della poesia e delle operette, della prosa dei Leopardi, delle operette, dei canti. Quindi, per evocare alcuni di questi grandi temi, la dicotomia natura-ragione, antichi-moderni, e altri ancora, altri grandi temi necessari alla lettura della poesia di Leopardi, il tema dell'attenzione, un tema che risalta nella sua ascendenza dalla scettica classica, il tema dell'amor proprio, eccetera, eccetera. Ma tengo, diciamo, a rilevare un altro aspetto, oltre al come leggerlo, un'indicazione sull'essenza di un genere importante della nostra letteratura contemporanea, cioè la saggistica. Proprio da Quodlibet è uscito lo scorso anno un altro importante librone a cura di Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini, Saggisti italiani del Novecento. Che ritengo indicano questo dato fondamentale, che la saggistica è un, se non il grande genere della letteratura italiana contemporanea. Beh, Leopardi ci orienta a leggere questo genere collegandolo strettamente a due altri aspetti, all'erudizione e alla filologia. Non c'è pensiero, dicono Marchesini e Berardinelli, che la saggistica è pensiero in situazione. Sì, ma Leopardi indica ai più grandi saggisti del Novecento che la saggistica è pensiero in situazione, anche in quanto erudizione e filologia, e questa è un'indicazione fondamentale che fa parte del mondo magmatico e di straordinario fascino e profondità dello Zibaldone.
0: Nell'idea di Giacomo Leopardi, questo diario personale che appunto può essere anche letto attraverso l'idea della saggistica, come ci stava dicendo anche Giacomo Iori, potremmo anche parlare di pensiero poetante, come aveva indicato uno dei massimi studiosi di Leopardi, Antonio Prete, non avrebbe dovuto essere pubblicato. Ma cosa avremmo perso, quindi, se non avesse visto le stampe? So che è una domanda enorme. Walter Siti, nell'articolo che citavamo poco fa, propone che diventi una lettura obbligatoria nei licei, non per gli studenti, naturalmente, scrive Siti, ma per le e gli insegnanti, perché vedano come fatto un intellettuale solitario che appunto si scontra con tutto quanto dicevamo prima, le fratture, i ripensamenti, le cesure. Lei è d'accordo, Dintino?
2: Beh sì, sarebbe stata una perdita enorme, appunto perché solo nello Zibaldone vediamo questo movimento che è stato citato prima da Giacomo Iori, giustamente, che ha ripreso una frase di Solmi, che noi citiamo anche nell'introduzione, perché è veramente cruciale. E proprio leggendo attentamente lo Zibaldone nel suo svolgersi, riusciamo a capire una cosa che spesso non si comprende, diciamo, nelle divulgazioni più correnti, e cioè che quando si parla di Leopardi è difficile parlare, e forse è sbagliato, di fasi, di periodi, di prese di posizione che poi vengono rovesciate, eccetera, perché è un pensatore stratificato, no? In cui le cose rimangono nel fondo, riemergono, si verificano, si correggono, si contraddicono molto spesso, ed è proprio questo campo di tensioni che lo Zibaldone fa emergere, rende visibile, laddove invece nelle opere compiute e pubblicate, che sono anche poche tra l'altro, in vita da Leopardi, è più possibile, diciamo, come dire, mettere a fuoco delle cristallizzazioni del pensiero, mentre nello Zibaldone questo è impossibile, perché è evidente che Leopardi ritorna sempre indietro, lui spesso prima di scrivere ritorna indietro a leggere quello che ha scritto, quindi c'è un dinamismo continuo nel tempo, una specie di, è come una specie di ragno che tesse questa tela andando da una parte e dall'altra e andando indietro e avanti nel tempo. E quindi nello Zibaldone è più facile vedere, più che delle cristallizzazioni del pensiero, cioè delle idee fisse, i problemi che stanno sotto il pensiero, cioè le domande che Leopardi si pone e i vari modi in cui risponde nel tempo, spesso, come dicevo, anche con contraddizioni molto forti. Pensiamo solo un caso eclatante, il problema della felicità, uno dei massimi problemi che si pone, lo risolve in modi completamente diversi e opposti. A volte diciamo la soluzione del problema sta in un acquisto di coscienza da parte dell'individuo, e quindi la ricerca in qualche modo di felicità attraverso la sapienza, la saggezza, la riflessione. A volte sta nella strada completamente opposta, cioè l'annullamento della coscienza, la regressione verso stati, diciamo, precedenti di insensibilità, anche animale o vegetale. Quindi, come risolvere queste questioni? Bisogna vedere che domande Leopardi si pone, e questo lo possiamo vedere benissimo nello Zibaldone, meno bene, secondo me, nelle opere che fissano solamente uno stadio del pensiero.
1: E probabilmente potremmo godere comunque delle opere, di opere bellissime, di queste cristallizzazioni, ma ecco, perderemo una parte veramente importante di questo campo di tensione, anche del lavoro completo, perché leggere l'infinito, anche, non so, le operette morali che permettono di entrare piuttosto in alcune riflessioni filosofiche di Leopardi, ma già cristallizzate, ecco, sì, anche sintetiche, brevi, immediate in un certo senso, che invece vengono elaborate molto più profondamente all'interno delle pagine dello Zibaldone. E qui in effetti si apre un altro tema, lo evidenziava Massimo Raffaelli nella sua recensione sul Venerdì di Repubblica, e sottolineava come, nonostante il nome di Leopardi non compaia mai nei manuali scolastici di storia della filosofia, è molto probabile invece che Leopardi sia tra i massimi pensatori della modernità, quantomeno italiana. E certamente su Leopardi ha pesato anche nell'insegnamento il materialismo, e a questo punto, includendo in queste considerazioni proprio lo Zibaldone, quanto in questo Zibaldone troviamo i passaggi di questo pensiero poetante, e quanto possiamo considerare, grazie proprio allo Zibaldone e alle varie edizioni, Leopardi anche filosofo tout court? E magari lo chiedo prima a Iori, ma poi anche a Dintino.
3: Ma allora, intanto sono del tutto d'accordo con quanto ha detto Franco Dintino un momento fa. È un'opera filosofica lo Zibaldone, quindi diciamo è una prosa, è un pensiero alla ricerca del vero, ma quello che emerge dalla lettura è un dato fondamentale appunto per il pensiero moderno, cioè la natura prismatica del vero. Non bisogna dimenticare che c'è un solo assioma autoevidente per Leopardi, lo scrive e lo parafrasa in prosa, lo scrive in verso e lo parafrasa in prosa, questo assioma che ribalta il cogito ergo sum di Cartesio: non è cogito ergo sum, ma semmai soffro, dunque sono. Scrive Leopardi che tutto è mistero nell'universo fuorché la nostra infelicità o il dolore, che è la stessa cosa. Ecco, quindi il riscontro di queste 4.500 più pagine alla ricerca di un vero che tuttavia si rivela prismaticamente, è questo unico assioma autoevidente, questo appunto ribaltamento del cogito di Cartesio. E questo non va dimenticato, e credo appunto sia una pagina fondamentale, inaugurale della modernità nella storia del pensiero filosofico, non solo italiano, ma occidentale.
2: Sì, io mi vorrei riallacciare a quanto ha detto Giacomo Iori Aurora e sono completamente d'accordo, credo che abbia fatto il nome centrale, decisivo per la comprensione di Leopardi, perché se noi tagliamo fuori lo Zibaldone forse non capiamo due cose. Una è che Leopardi è veramente forse il più grande filosofo italiano moderno, e credo che dovrebbe esserci un adeguamento anche dei manuali di filosofia nelle scuole per includerlo. Un passo che è molto difficile da fare, è stato tentato ma con poco successo da alcuni colleghi che hanno provato a farlo. Secondo me sarebbe il caso di insistere. La seconda cosa che emerge è che rispetto alla formazione diciamo più nota filosofica di Leopardi, quella di tradizione illuministica, settecentesca, materialistica, che naturalmente esiste ed è molto importante, dallo Zibaldone emergono più altri filoni di pensiero che Leopardi rielabora o addirittura contribuisce a importare nella letteratura italiana, a creare nella cultura italiana. E io credo che il filone, diciamo, centrale, anche a causa della grande massa di osservazioni sulla lingua, sulla storia, sulla stratificazione linguistica, attraverso anche l'etimologia, sia l'eredità wikiana. Ecco, su questo forse non è stato messo l'accento con sufficienza. Cioè Leopardi rielabora in un certo senso il pensiero di Vico, anche se è molto dubbio che l'abbia conosciuto almeno nei primi anni, ma in qualche modo lo eredita anche per vie indirette, fino a quando non lo incontra proprio esplicitamente, e togliendone, diciamo, il provvidenzialismo, continua la sua lotta anticartesiana, e questo è un elemento fondamentale, diciamo che è la spina dorsale probabilmente del pensiero zibaldoniano. E l'altro filone credo che sia quello messo in evidenza da Aurora, da Giacomo Iori, che è quello che potremmo chiamare esistenzialista, quindi mettere in primo piano l'esperienza vissuta, l'esistenza, e non, diciamo, una razionalità che fonderebbe il vissuto. Ecco, quindi secondo me lo Zibaldone ci aiuta a collocare meglio, innanzitutto a comprendere meglio il valore filosofico del pensiero leopardiano, e poi anche a individuarne meglio i filoni fondamentali.
0: Io ringrazio molto i nostri ospiti con cui abbiamo spaziato nelle pagine preziose di Giacomo Leopardi. Quest'opera in movimento l'abbiamo definita, riprendendo una definizione famosa di Antonio Prete, pensiero poetante, opera aperta e continuamente in fieri. Con noi per questo approfondimento Franco Dintino, curatore insieme a Luca Maccioni della nuova edizione dello Zibaldone, edito da Quadlibet. Dintino, che è docente di letteratura italiana contemporanea alla Sapienza di Roma. Grazie Dintino.
2: Grazie a voi.
0: E grazie infinite anche a Giacomo Iori, professore di letteratura italiana nell'Università della Svizzera Italiana. A presto, e grazie anche a lei.
3: Grazie ancora a voi, arrivederci.
0: E grazie mille anche a Robin Pellanda.
1: Grazie a voi, buona continuazione.
4: Rete 2.

0: I titoli della regia. EasyWork chiude, a rischio 264 posti di lavoro. L'agenzia interinale di Chiasso cessa l'attività a fine anno. Sindacati fiduciosi sul ricollocamento del personale. Anche ai cittadini con disabilità intellettiva va garantito il diritto di voto a livello federale. Il Consiglio federale ha messo in consultazione una modifica di legge. Il Canton Grigioni vede rosso anche per il 2027. Il preventivo calcola un deficit di 99 milioni di franchi. Per la prima volta i ricavi fiscali supereranno 1 miliardo. Germania, il via al processo per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Alla sbarra un cittadino ucraino e a Berlino si riaccende il dibattito sugli aiuti a Kiev. E sull'Ucraina intanto nuovi attacchi russi senza preavviso, crescono i timori che gli Stati Uniti abbiano cessato di condividere le informazioni di intelligence.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo sentito Tracy Nelson con Compare to What, una registrazione del 2023. Intanto sono le 12:35, sempre Francesca Rodesino al microfono per Alphaville. La nuova serie di Alphaville, curata da Enrico Bianda, si chiama Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire, e l'autore è Franco La Cecla. L'antropologo La Cecla, quando cammina, non attraversa la città, l'ascolta e scopre che ogni deviazione è una forma di conoscenza. Di questo parlerà proprio Franco La Cecla ogni giorno alle 12:30, 35 minuto più, minuto meno. Oggi siamo alla terza puntata.

0: Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire. Di Franco La Cecla.
1: Sono Franco La Cecla e vi accompagnerò per andare in giro per delle città che ho camminato, che ho esplorato cercando di perdermi in esse. Questa volta vi parlo di una città in Cina che si chiama Xi'an, che era l'antica Chang'an, cioè era l'antica capitale della Cina, sotto i primi, sotto coloro che hanno creato l'impero cinese nel secondo secolo d.C., cioè Yan. È stata capitale della Cina fino alla caduta dei Tang, che quindi è praticamente più o meno nel IX secolo, ed è una città favoleggiata perché era in qualche modo il luogo dove arrivava la via della seta. Quindi Marco Polo è passato per questa città, è una città che è stata ricchissima e popolosissima. Pensate che già nel 500 d.C., quindi sotto già la dinastia Tang, abbiamo 2 milioni di abitanti, è la più grande città del mondo in quel momento. Ed è una città fortificata, ha delle mura che sono ancora presenti, che quindi circondano la città, il centro della città. È una città che ha una popolazione mista, perché una parte della popolazione è una popolazione islamizzata. C'è un bellissimo quartiere islamico dove oggi si va a mangiare, soprattutto perché è un grande bazar immenso, soprattutto di cibo incredibile, cibo buonissimo che si fa lì. E poi è pieno di monumenti, è pieno di pagode, è pieno di porte che sono tutte monumentali, e c'è una grande moschea che in realtà ha la forma di pagoda, appunto perché l'Islam, quando arriva in Cina, viene sinizzato in qualche modo. Ed è una città che oggi ha 12 milioni di abitanti, è uno dei centri finanziari più importanti del mondo, è una città piena di traffico, è una città con dei grandi viali, è una città modernizzata negli ultimi 20 anni, ma anche di più, della Cina. Ed è una città in cui voi potete respirare sia la modernizzazione incredibile che la Cina ha avuto negli ultimi decenni, sia il fatto che però questa città mantiene ancora una memoria storica che certo è stata un po' cancellata negli ultimi anni, anche se però finalmente i governi locali si stanno accorgendo quanto il turismo sia importante per la Cina e quindi stanno cercando di preservare quello che rimane. Allora, la cosa interessante che a me ha colpito molto passeggiandola è che, a parte appunto a parte i monumenti, a parte il famosissimo esercito di terracotta che sta un po' in periferia, che si arriva lì con un autobus o con un taxi, però soprattutto la città mantiene nelle sue piazzette, nei suoi vicoli, nelle sue stradine che sono dietro alla parte moderna, cioè dietro a questi shopping center enormi fatti in genere progettati da architetti italiani e europei, però mantiene una socialità incredibile, per cui la sera, ma anche durante tutto il giorno, vedete bambini giocare, vedete le persone che mettono la sedia fuori dalla porta, vedete quanto la gente ci tenga, per esempio, a mangiare fuori a tutte le ore fino alle prime ore del mattino. Cioè è una città con un altissimo tasso, un'altissima densità di vita per strada e di vita quotidiana, che è una cosa che a noi italiani o europei o svizzeri impressiona molto, perché è qualcosa che noi abbiamo perduto e che loro invece, nonostante l'incredibile modernizzazione, hanno mantenuto. Perché una delle cose che bisogna capire, e appunto Xi'an è una chiave di questo rispetto alla Cina, è che la Cina è un grandissimo luogo di gente che ha un'idea della comunità molto forte, ha un'idea del prendersi cura, per esempio, dei bambini degli altri quando sono per strada. La sera montano nelle piazzette di Xi'an dei teloni per vedersi insieme nelle piazzette dei film, no? E la cosa impressionante è che tutto questo è combinato con una nuova offerta per cui i giovani, per esempio, vanno, ci sono moltissime boutique, ci sono delle discoteche, ci sono dei luoghi in cui i giovani si riuniscono, cioè è anche un luogo dove c'è molta moda adesso, dove c'è movida in qualche modo, e quindi però queste tre dimensioni, cioè quella da grande centro finanziario, quella da luogo di una altissima densità sociale e quello anche da luogo storico, convivono in maniera interessante. È uno dei luoghi in cui camminare per strada vi premia, perché poi la gente è molto curiosa ed è molto disponibile, quindi in realtà, e oggi è anche molto facile, avendo il telefono, tradurre e capire quello e capirsi, e però insomma è un luogo fondamentale per farci capire questo paese, che è il paese del futuro.
2: Questa era la terza puntata della nuova serie di Alphaville, curata da Enrico Bianda, dal titolo Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire, con l'antropologo Franco La Cecla. Domani quarta puntata.

0: Roman 2016, secondo disco, è da qui che proviene questo brano che abbiamo appena sentito, dal secondo disco del gruppo francese Les Malentendus di Manuel Mercier. E intanto sono le 12:46. La puntata di Alphaville per oggi termina qui. Grazie per averci seguito da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione, Cristina Artoni e Robin Pellanda. Tra poco c'è il radiogiornale, poi i programmi del musicale. Alle 17 c'è sempre K con Marco Pagani. A presto, risentirci.
1: Mai muoversi, mai muoversi.

c'è buio, fuori piove. Puoi spedire fermo posta se mi scrivi e non ritiro. Sei lo stesso nel mio cuore quando penso a quella volta che sei andata in Irlanda e lasciandomi mi hai detto sei un maestro, sei un buffone. Ho capito che non ero il presidente di una banca. Fanculo. Mai muoversi. Mai, mai. Muoversi mai. Cagare e costruire, e così l'amore è diventato l'ultima cosa. Eppure l'amore è di genere maschile, non è una femmina, è un dio. Mai muoversi, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai. Mai muoversi.

Mai muoversi, cazzo. Tanto di... Gianni, la spacco, però bisogna che tu venga un pochino qua. Mai muoversi, ed ora racconta. I'm gonna hit a bar while I hit me. Ha, ha, ha. No man hand him a honey hay. No man city had a hole. My mother's coming in a car. Nobody's saying hey, someone had a car.

0: Cosa significa custodire una musica senza congelarla? Negli ultimi 40 anni, Wynton Marsalis è stato accusato di conservatorismo e di aver guardato con diffidenza all'avanguardia. Ma con la fondazione del Jazz at Lincoln Center ha anche contribuito a creare la prima istituzione culturale americana che ha portato il jazz sullo stesso piano della musica classica. La stagione 2026-2027, non a caso intitolata Come Home, sarà l'ultima che lo vedrà come direttore artistico. Bourbon Street dedica due puntate a questi quattro decenni, partendo proprio dal principale protagonista. Wynton Marsalis al Lincoln Center. Una storia americana. A cura di Corrado Antonini. Bourbon Street. Oggi alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Easy Work chiude, a rischio 264 posti di lavoro, l'agenzia interinale di Chiasso cessa l'attività a fine anno, sindacati fiduciosi sul ricollocamento del personale. Anche ai cittadini con disabilità intellettiva va garantito il diritto di voto a livello federale, il governo ha messo in consultazione una modifica di legge. Il Canton Grigioni vede rosso anche per il 2027, il preventivo calcola un deficit di 99 milioni di franchi, per la prima volta i ricavi fiscali supereranno un miliardo. Germania al via il processo per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream, alla sbarra un cittadino ucraino, e a Berlino si riaccende il dibattito sugli aiuti a Kiev. E sull'Ucraina intanto nuovi attacchi russi senza preavviso, crescono i timori che gli Stati Uniti abbiano cessato di condividere le informazioni di intelligence. Ci sono buone speranze per il ricollocamento della maggior parte dei 264 impiegati di Easy Work, l'agenzia interinale di Chiasso, che chiuderà entro fine anno. È quanto emerso dal primo incontro che è terminato poco fa tra il sindacato OCST e l'amministrazione e l'amministratore unico della società. La notizia della chiusura è stata anticipata dal Corriere del Ticino stamane ed è stata decisa dagli azionisti contro il parere della direzione, secondo cui la situazione finanziaria della società è buona. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
4: Sono settimane decisive per i 257 lavoratori interinali e i 7 impiegati amministrativi della Easy Work di Chiasso, realtà fondata nel 2012 e attiva nel collocamento fisso e temporaneo, che cesserà l'attività entro fine anno. Questa mattina il vice segretario regionale del sindacato OCST, Nenad Jovanovic, ha incontrato la direzione della società. I discorsi si sono concentrati proprio sul futuro dei lavoratori, per i quali è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo.
5: Devo dire che rispetto a quando siamo entrati lo scenario era sicuramente molto allarmante, perché si tratta di un numero veramente importante di persone toccate da questo licenziamento collettivo. Devo dire che è stato sicuramente un incontro molto costruttivo, ci sono già delle opzioni positive per il ricollocamento del personale. Dobbiamo anche precisare, trattandosi di un'agenzia interinale, si tratta di personale anche molto ricercato sul mercato, quindi siamo sicuramente positivi sul riuscire a ricollocare la stragrande maggioranza di questo personale entro il termine del 31 dicembre.
4: Per chi non dovesse trovare un'altra occupazione, si discuterà un piano sociale.
5: È anche un obbligo di legge, dati i numeri delle persone toccate dal licenziamento. Noi organizzeremo un'assemblea con tutto il personale per raccogliere tutte le proposte da portare in consultazione, dopodiché faremo una trattativa con l'azienda sia per le misure di ricollocamento del personale e riduzione delle persone toccate da licenziamento collettivo, sia ovviamente il piano sociale per quelle persone che purtroppo alla fine del periodo, diciamo, di chiusura dell'azienda, quindi il 31 dicembre di quest'anno, non dovessero trovare un'occupazione.
4: Alla tutela dei lavoratori dall'assemblea si aggiungerà anche il sindacato Unia. Ci sono buone notizie anche per i 7 dipendenti interni, visto che buona parte di loro ha già trovato un altro lavoro.
3: A Berna ora il Consiglio federale ha avviato oggi la procedura di consultazione che riguarda la modifica costituzionale della legge sui diritti politici e di quella sugli svizzeri all'estero. Scopo: fare in modo che anche le persone con disabilità intellettiva possano partecipare alla vita politica del paese, come già avviene in diversi cantoni. Sentiamo Alessio Veronelli.
6: Nella Confederazione sono circa 16.000 le persone private del diritto di voto in materia federale a causa della loro disabilità intellettiva. Una disparità di trattamento che il governo intende eliminare appoggiandosi a una mozione approvata dal Parlamento con lo scopo di rafforzare l'autodeterminazione di questi cittadini. Cittadini colpiti da una durevole incapacità di discernimento e sottoposti a curatela generale o rappresentati da una persona designata. Errata dunque l'idea, secondo la Commissione delle istituzioni politiche del Nazionale, che aveva presentato la mozione, che queste persone non siano in grado di formarsi un'opinione politica. In futuro, allora, tutti gli svizzeri maggiorenni dovranno poter partecipare alla definizione politica del paese, eleggendo i membri del Consiglio degli Stati e del Nazionale, votando sui temi a livello nazionale e potendo firmare iniziative e referendum, in un progetto strettamente legato all'attuale impegno del governo volto a modernizzare il diritto in materia di protezione degli adulti. E qui si inseriscono anche i lavori per l'abolizione della curatela generale. A livello cantonale, Ginevra e Appenzello Interno hanno già modificato le rispettive costituzioni per includere i disabili intellettivi nei diritti politici, mentre in diversi altri cantoni si sta lavorando in questo senso.
3: Un deficit di 99,3 milioni di franchi a fronte di spese complessive per oltre 3,1 miliardi. Questo è il dato complessivo del preventivo 2027 dei Grigioni, presentato questa mattina. Per il terzo anno consecutivo, il governo retico prevede dunque che i conti cantonali chiudano con un disavanzo. Roberto Scolla.
7: Anche se in rosso, la situazione per il prossimo anno è comunque meno drammatica di quanto si è calcolato per l'anno in corso. Il deficit si riduce sia in termini assoluti, da 111 a 99 milioni, sia percentualmente, meno 0,5 punti percentuali. E a proposito di questo 2026, si segnala fin da ora che la chiusura dei conti non sarà in rosso, ovvero un disavanzo, ma si prevede un pareggio grazie ai soldi provenienti dalla banca cantonale e alle entrate fiscali in aumento. Gettito fiscale che il governo prevede anche per il 2027 in crescita, malgrado gli sgravi recentemente introdotti. Tanto che le entrate fiscali per la prima volta nel 2027 si prevede che supereranno quota 1 miliardo. A ciò si aggiunge, sempre per il prossimo anno, una distribuzione degli utili della Banca Nazionale 4 volte superiore alle attese e maggiori contributi provenienti dalla perequazione finanziaria nazionale. Sul fronte delle uscite, nel 2027, si registra un contenimento delle spese che aumenteranno solo del 2,3%, mentre per l'anno in corso è prevista una crescita del 3,1%. A fare la parte del leone, come sempre, sono i contributi versati a terzi, dai sussidi per la riduzione dei premi delle casse malati a quelli per gli ospedali e le case di cura, dai trasporti pubblici alla formazione. Ultima annotazione, restano storicamente alti gli investimenti destinati soprattutto a grandi progetti come la realizzazione del nuovo centro della scuola universitaria professionale e la sistemazione del Museo della Natura.
3: A Ginevra, nuove grane per il consigliere di Stato Pierre Modet. Il Ministero Pubblico sta infatti indagando su versamenti sospetti effettuati per il finanziamento della sua ultima campagna elettorale, quella del 2023. La procedura penale è in corso e c'è già un primo indagato. Aaron Guidotti.
8: Parliamo di più di 20.000 franchi versati all'associazione in sostegno della candidatura di Pierre Modet da parte di donatori fittizi, o meglio da parte di personalità storiche ginevrine in realtà decedute da anni. Per questo motivo l'associazione e la sua società fiduciaria sono già state sanzionate dalla Cancelleria di Stato l'estate scorsa per violazione della legge sull'esercizio dei diritti politici, ma sono pendenti dei ricorsi al Tribunale federale. Ma c'è di più, tra i donatori anche il nome di una giudice in carica che ha però smentito di aver dato soldi per la campagna di Modet e che a sua volta ha sporto denuncia. Sulla base di questi elementi la Procura di Ginevra ha deciso di procedere. Così, lo scorso 23 settembre, una procuratrice, accompagnata da un imponente dispiegamento di forze di polizia, ha perquisito i locali della sede dell'associazione della società fiduciaria alla quale fa capo. Il responsabile della fiduciaria è ora indagato per falso in documenti pubblici, mentre il presidente dell'associazione ha lo status di persona informata sui fatti. Per entrambi chiaramente vale la presunzione di innocenza. Pierre Modet invece per ora non è indagato e, contattato dai colleghi di RTS, ha preferito non esprimersi.
3: In Germania questa mattina è iniziato al Tribunale di Amburgo l'atteso processo contro il presunto responsabile dell'attentato contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream. Parliamo di un cittadino di nazionalità ucraina che avrebbe agito di sua iniziativa. Un processo che riaccende le discussioni politiche attorno agli aiuti militari militari ed economici di Berlino a Kiev e il coinvolgimento quindi del paese nella guerra, aiuti che alcuni partiti vorrebbero far cessare. Allora ne parliamo con il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue. Quali sono le forze politiche che chiedono al governo di grande coalizione di Friedrich Merz una fine degli aiuti all'Ucraina e perché?
9: Sì, la destra radicale dell'AfD accusa il governo tedesco di adoperare due pesi e due misure nel caso dell'attacco con dei droni carichi di esplosivo contro un aerocargo ucraino all'aeroporto di Lipsia lo scorso mese di agosto, attentato poi fallito per il cattivo funzionamento di un detonatore. Il governo di Friedrich Merz adottò subito pesanti sanzioni contro la Russia nel caso del sabotaggio del gasdotto Nord Stream, del quale è imputato un cittadino ucraino. Invece lo stesso governo ha rinunciato finora a qualsiasi tipo di reazione contro Kiev. La destra radicale, ma anche la sinistra postcomunista, chiedono da tempo la fine degli aiuti militari e finanziari della Germania all'Ucraina, la ripresa delle importazioni di gas russo e la fine anche delle sanzioni contro Mosca. Il processo iniziato oggi ad Amburgo per l'attentato al gasdotto è acqua ai mulini dei partiti radicali che sui social network sfruttano l'evento per la loro propaganda anti-ucraina e filorussa.
3: Ecco, tornando più strettamente al processo, fino a che punto la Germania potrebbe chiedere all'Ucraina un risarcimento per i danni provocati dall'attentato di 4 anni fa contro appunto il gasdotto Nord Stream?
9: Sì, il processo mette effettivamente un po' in imbarazzo il governo tedesco, che finora si è sempre rifiutato di prendere posizione sull'accaduto, limitandosi a sottolineare l'indipendenza delle autorità giudiziarie. Certo, il gasdotto danneggiato sui fondali del Mar Baltico 4 anni fa era di proprietà della Germania e della Russia, assicurava in passato oltre l'80% delle importazioni tedesche di gas naturale. La richiesta ufficiale di un indennizzo all'Ucraina per i danni provocati dall'attentato resta comunque difficile ed è improbabile anche nel caso di una condanna dell'imputato. Questo è sì cittadino ucraino e in passato faceva parte di un corpo speciale dell'esercito di Kiev, ma fino ad oggi sia il presidente ucraino sia il governo di Kiev hanno sempre negato un loro coinvolgimento nell'atto di sabotaggio.
3: Grazie Walter Raue per queste spiegazioni. E in Ucraina intanto è stata una nuova notte di bombardamenti russi. Secondo Kiev sono stati colpiti 26 bersagli legati al sistema energetico e come risultato 600.000 ucraini sono al momento senza luce. Nel frattempo però crescono anche i timori che gli Stati Uniti abbiano cessato di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina. Il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, ci spiega qual è la situazione sul campo.
10: Per la seconda notte consecutiva i missili russi sono arrivati su Kiev quasi senza preavviso. Gli allarmi aerei hanno iniziato a suonare quando le prime esplosioni già rimbombavano nei cieli della capitale ucraina. Il presidente Zelensky denuncia: è la seconda volta in 2 giorni che i missili russi vengono avvistati dai sistemi di difesa ucraini mentre già discendono sulla capitale. Significa che gli alleati non hanno fornito informazioni preliminari con i loro satelliti sui lanci, informazioni che solitamente offrono circa 10 preziosi minuti per consentire ai civili di trovare rifugio prima dell'attacco. Secondo molti qui a Kiev, gli Stati Uniti avrebbero deciso di mettere in atto le minacce circolate nei giorni scorsi, ossia sospendere comunicazioni di informazioni di intelligence vitali con gli ucraini, con l'obiettivo di spingere il paese verso il negoziato. Ma la situazione resta in realtà complicata e poco chiara. L'aviazione ucraina infatti dice che dopo la prima salva di missili arrivata senza preavviso, i successivi attacchi avvenuti durante la notte sarebbero invece stati comunicati per tempo dagli alleati di Kiev. Nel frattempo, da questa mattina, numerosi militari ucraini riferiscono che la rete Starlink, il sistema di internet satellitare di Elon Musk, utilizzato ampiamente dalle forze armate ucraine, ha smesso di funzionare quando i ricevitori si muovono a più di 160 km all'ora. Il che rende il sistema del tutto inutile per guidare in situazioni di combattimento i droni kamikaze. Insomma, anche se non abbiamo ancora tutti i pezzi del puzzle, sembra che effettivamente qualcosa di fondamentale stia cambiando nel rapporto tra Kiev e Washington proprio in queste ore.
3: Pressioni sempre più insistenti, arrivate direttamente dalla Casa Bianca, hanno spinto l'ambasciatrice americana in Grecia a dimettersi. Kimberly Guilfoyle ha annunciato la sua uscita di scena dopo una serie di rivelazioni che hanno messo in luce comportamenti, diciamo così, poco consoni a un'ambasciatrice. Chiara Savi.
11: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign.
12: Scaricata davanti ai giornalisti dalla nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zachariah, che ieri aveva confermato la richiesta inviata a Kimberly Guilfoyle di lasciare la carica, aggiungendo un laconico:
11: She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
12: È stato un fantastico elemento per tutto il team, le auguriamo il meglio. Ex procuratrice pubblica a San Francisco ed ex moglie del governatore democratico Gavin Newsom, Kimberly Guilfoyle finisce per approdare nella galassia MAGA, diventa nel 2018 un volto noto di Fox News, canale dal quale verrà però cacciata per comportamenti inappropriati. Entra nella famiglia Trump, è la compagna del figlio Donald Jr. Finita la loro relazione, viene mandata lo scorso anno ad Atene dal presidente. L'obiettivo è far firmare accordi a diversi paesi, soprattutto dei Balcani, per acquistare a ben più caro prezzo gas americano al posto di quello russo. L'atteggiamento della diplomatica è però molto chiacchierato in Grecia, ma alle chiacchiere il Wall Street Journal aggiunge informazioni verificate. L'ultima in ordine di tempo è lo scambio di messaggi avvenuto nel 2025 con un noto donatore repubblicano per spingerlo a saldare il debito da $100,000 accumulato sulla sua American Express prima di essere ascoltata dal Senato per la conferma del suo mandato ad Atene. In cambio, gli aveva promesso di aiutarlo con alcuni guai giudiziari. Ma non c'è solo questo. È stato reso pubblico il legame con un paio di immobiliaristi greci che le pagavano soggiorni in hotel di lusso e viaggi in aerei privati in giro per l'Europa. Un comportamento a dir poco troppo disinvolto, secondo anche Donald Trump, in vista ci sono le elezioni di midterm, che scarica l'ormai ex ambasciatrice, finita sotto riflettori anche per alcune sue dichiarazioni. Si era vantata della presunta capacità degli Stati Uniti di far cadere governi in Europa.
3: In Spagna la Federazione di Calcio sta per concludere un accordo innovativo rivolto alle calciatrici della nazionale spagnola per la preservazione della fertilità. L'obiettivo principale sarà di consentire alle atlete la pianificazione della maternità per evitare che debbano scegliere tra il proseguimento della carriera ad altissimo livello e il desiderio di avere figli. Ce ne parla da Madrid Giulia Danieli.
13: Conciliare l'attività sportiva a livello professionale con il desiderio di maternità è sempre stato un problema per le giovani atlete di tutto il mondo, ma dalla Spagna arriva una novità annunciata dalla capitana della nazionale spagnola di calcio, la catalana Alexia Putellas, vincitrice di un pallone d'oro. La federazione calcistica spagnola ha finalizzato un accordo con una clinica specializzata nella fertilità assistita di Madrid per consentire alle giocatrici di congelare i propri ovuli, un vero e proprio assist per le colleghe. Questo accordo è stato accolto con grande soddisfazione anche dalla FootPro, la più grande associazione di calciatrici in Spagna, perché molte atlete rimandano la decisione di diventare madri e quando finalmente decidono spesso è troppo tardi. Da diversi anni le cliniche per la fertilità si stanno impegnando in vari modi nel mondo dello sport femminile, come ci racconta la dottoressa Elisabetta Ricciarelli, direttrice della clinica di riproduzione assistita FIV Madrid.
14: Io credo che è un'ottima idea ed è una bellissima notizia, perché è una cosa molto importante che ancora si conosce poco, diciamo, ed è un'opportunità unica per le donne giovani che si dedicano a uno sport di alto livello agonistico, sia a qualsiasi altro tipo di lavoro, che nel momento non possono permettersi di neanche pensare a una gravidanza, a una maternità, è un'ottima opzione per poterla poi rimandare in un futuro.
13: Per ora però né la FIFA né la UEFA hanno protocolli specifici per regolamentare questi trattamenti, nonostante sempre più calciatrici ricorrano alla crioconservazione degli ovuli. Il principale riferimento internazionale al momento è l'Agenzia Mondiale Antidoping, che richiede però la revisione dei farmaci utilizzati in questi trattamenti e anche la richiesta di un'esenzione per uso terapeutico. Le sostanze utilizzate in alcuni protocolli di stimolazione ovale sono proibite e richiedono un'autorizzazione preventiva, mentre altre, come l'FSH, un ormone che stimola la riproduzione, possono essere utilizzate senza autorizzazione.
14: In generale è meglio non utilizzare certe medicine, che in generale non è che si usano. La stimolazione ovarica viene con un ormone che stimola la produzione di ovuli, che si chiama FSH, e questo non è sull'effetto antidoping.
3: Altre notizie dal mondo dello sport a seguire, io mi fermo qui, un buon pomeriggio.
2: Lo sport.
15: City Paris Saint-Germain, la classica finale anticipata. Buongiorno da Omar Gargantini. Si completa stasera la seconda giornata della fase a campionato di Champions League e delle nove sfide in programma spicca e di gran lunga quella tra Manchester City e Paris Saint-Germain, vincitori di tre delle ultime quattro edizioni di questo torneo. City nella bufera per le note vicende extrasportive, ma che in campo continua a vincere, leader a punteggio pieno della Premier, detentori del trofeo in rapida risalita dopo un avvio di stagione abbastanza laborioso. Chi vince andrà ad affiancarsi alle tre formazioni che il bis lo hanno già concesso, ovvero Arsenal, Barcellona e Sporting Lisbona, in una serata, quella di ieri, caratterizzata anche dal doppio KO delle italiane impegnate, ovvero Inter e Napoli. Nel programma odierno da segnalare anche Roma-Real Madrid, che tra l'altro è pure la diretta RSI con inizio alle 21. Domani poi a spazio Europa e Conference League con Lugano, che ospiterà la Stella Rossa di Belgrado. Sempre per il calcio, ma quello femminile, da ricordare l'agevole qualificazione della nazionale svizzera al secondo turno dei play-off verso il mondiale del prossimo anno in Brasile. Svizzera che ha eliminato Israele con un 9-3 complessivo e che a dicembre affronterà l'Austria nel secondo e decisivo turno. Nell'hockey a Losanna Juafa da 3 di Union tra i due weekend di campionato, le ticinesi torneranno in pista invece entrambe venerdì sera. In Champions League per contro Erning Friburgo, Ginevra Colonia e Davos Liberezza. Davos che annuncia di aver messo sotto contratto fino al termine della stagione l'attaccante canadese Joseph Blandisi, 32enne in provenienza dall'OSKA San Pietroburgo.
16: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio per lo più soleggiato su tutto il territorio, con alcune velature. Le temperature massime faranno registrare i 22 gradi al sud e i 19 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 15 ottobre. E vi posso dire che trascorrerà una giornata in prevalenza soleggiato su tutto il territorio, anche se alla mattina sarà presente qualche banco nuvoloso sul sottoceneri e estesi banchi di nebbia sull'altopiano. Le temperature risulteranno molto miti per la stagione a tutte le quote, con minime sui 10 gradi e massime attorno ai 22 gradi al sud e 19 al nord. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati al concerto.ch. Un caro saluto da Martino Dont. Come ogni mercoledì ascoltiamo la musica di un'orchestra elvitica. Le scelte musicali curate come sempre da Lisa Nembrini ci riportano ad ascoltare le interpretazioni della Luzerner Symphony Orchester, orchestra naturalmente con sede a Lucerna, ma con un respiro internazionale, e anche grazie al celeberrimo Lucern Festival, che mette in contatto questa formazione veramente con tutto il mondo della musica classica. 80 musicisti provenienti da circa 20 nazioni formano un ensemble dal fascino internazionale, con sede in una delle più prestigiose sale al mondo, il KKL di Lucerna. Questa sera, 14 ottobre, ad esempio, sarà possibile ascoltare la Luzerner Symphony Orchester nella sua sede classica, al Konzertsaal del KKL, alle 19.30, per l'apertura della sua nuova stagione concertistica. Una serata sotto la direzione di Michael Sanderling, e tra i solisti troviamo Regula Mühlemann, soprano, Anna Lapovskaya, contralto. In programma una pagina di Andrea Lorenzo Scartazzini, compositore contemporaneo classe 1971, e successivamente la seconda sinfonia, detta appunto Aufstehungssinfonie, in Do minore di Gustav Mahler. Il primo tempo, ancora prima della pausa, e successivamente i restanti quattro nella seconda parte del programma. Questo dunque è il programma dal vivo a Lucerna, se qualcuno dovesse essere sul posto. Noi ora sentiremo la Luzerner Symphony Orchester con pagine di compositori finlandesi. Ed iniziamo dall'Andante festivo, una composizione in un solo movimento scritta da Jean Sibelius nel 1922 per quartetto d'archi. Più di un decennio più tardi, nel 1938, il compositore rielaborerà il brano per orchestra d'archi e timpani, e il 1 gennaio del 1939 Sibelius dirigerà la sua composizione in una trasmissione trasmessa dal vivo via radio, rendendola così l'unico documento sonoro di una sua interpretazione in veste dunque di direttore. Noi sentiamo l'Andante festivo da un concerto il 24 agosto 2010 per il Lucerne Festival, la Lucerne Symphony Orchestra sotto la direzione di Neeme Järvi, e l'Andante festivo per orchestra d'archi e timpani di Jean Sibelius.

Jean Sibelius e l'andante festivo per orchestra d'archi e timpani. Abbiamo sentito la Luzerner Symphonie Orchester sotto la direzione di Neeme Järvi. Era il 24 agosto 2010 per il Lucerne Festival nella prestigiosa sala del KKL. Questo antipasto d'ascolto ci anticipa un programma decisamente finlandese, non solo il grande Sibelius, però precisiamo, infatti procediamo subito con un altro compositore poco conosciuto di una generazione successiva a Sibelius, parliamo di Selim Palmgren. Vissuto dal 1878 fino al 1951, fu uno dei più importanti compositori e pianisti finlandesi. Nacque a Pori e studiò musica a Helsinki, successivamente anche in Germania, a Berlino, tra l'altro con Ferruccio Busoni e Konrad Ansorg, al che fu allievo di Franz Liszt. Fu autore di oltre 300 composizioni per pianoforte, 5 concerti per pianoforte e diverse opere corali. Considerato dai contemporanei addirittura il Chopin del Nord, sviluppò uno stile influenzato anche dall'impressionismo. Svolse un'intensa attività internazionale sia come concertista che come insegnante. Palmgren continuò a comporre fino agli ultimi anni di vita e morirà ad Helsinki nel 1951, ricordato oggi come una delle figure centrali nella musica finlandese, al punto che il conservatorio di Pori, la sua città natale, porta oggi il suo nome. Musica evocativa che richiama la natura, dei tratti distintivi della musica nordica ancora oggi, un elemento che ritroviamo già nel suo concerto per pianoforte numero 2 in re minore, opera 33 intitolato The River, o meglio in finlandese Virta, ovvero Il fiume, una delle opere più celebri del compositore finlandese. Noi ascoltiamo proprio il concerto per pianoforte numero 2, detto appunto Il fiume, opera 33 di Selim Palmgren, con la Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di Michael Sanderling e Alexander Malofev al pianoforte, in un concerto del 20 agosto 2026, sempre per il Lucerne Festival al KKL.

una delle composizioni più celebri del compositore finlandese Selim Palmgren, il concerto per pianoforte numero 2, detto The River, il fiume, opera 33, abbiamo sentito la Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di Michael Sanderling e Alexander Malofev al pianoforte. Era il 20 agosto scorso, 2026, nella sala del KKL per il Lucerne Festival. Noi continuiamo con sonorità sempre finlandesi, torniamo alla musica di Jean Sibelius, probabilmente il più celebre compositore della Finlandia, e vogliamo ascoltare un estratto dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 43. Un'opera divisa in quattro movimenti, composta all'inizio del secolo, tra il 1901 e il 1902, e sebbene la composizione arrivi pochi anni dopo il celebre poema sinfonico Finlandia che consacrò Jean Sibelius come grande compositore sinfonico, l'inizio di questa nuova opera non avvenne affatto in Finlandia, ma in Italia, per la precisione in Liguria, a Rapallo, all'inizio del 1901. Un viaggio che venne finanziato dal barone Axel Karpelan. Sibelius completò poi la partitura una volta rientrato in Finlandia e la prima esecuzione, diretta dallo stesso compositore, avvenne con l'Orchestra Filarmonica di Helsinki l'8 marzo del 1902. Noi ascoltiamo il terzo e il quarto movimento dalla Sinfonia numero 2 di Sibelius. Il terzo tempo vivacissimo, uno scherzo rabbioso e inquieto, nel finale allegro moderato, l'intera sinfonia converge verso un finale che riprende temi provenienti anche dai movimenti precedenti, con un carattere potente e regale. Noi ascoltiamo questi due movimenti conclusivi, sempre naturalmente con la Luzerner Symphony Orchestra, sotto la direzione di James Gaffigan per la rassegna Lugano Musica 2020. Eravamo alla Sala Teatro del LAC il 16 febbraio 2020.

I due movimenti conclusivi della Sinfonia numero 2 in Re, opera 43, di Jean Sibelius, vivacissimo e allegro moderato. Potevamo ascoltare la Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan in concerto, era il 16 febbraio 2020, per la rassegna Lugano Musica 2020 presso la Sala Teatro del LAC. Restiamo su questo concerto anche per un ultimo bis, un ultimo ascolto dedicato alla Luzerner Symphony Orchestra di questa edizione di concerto.ch, Vals Triste, opera 44, un breve lavoro orchestrale che inizialmente era destinato a delle musiche di scena che Sibelius stava componendo per un dramma. Sentiamo allora Vals Triste per orchestra, opera 44 di Jean Sibelius, sempre la Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan.

0: La valse triste per orchestra, opera 44 di Jean Sibelius. In concerto per la stagione Lugano Musica 2020, eravamo alla Sala Teatro del Lac il 16 febbraio 2020 per sentire la Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan. E con questa celebre composizione di Jean Sibelius arriviamo anche al termine di questa edizione di Concerto.ch. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati a Montmartre, siete sempre in compagnia di Martino Donte. Continuiamo anche nella prossima ora a ascoltare grandi pagine di musica sinfonica, in particolare interpretazioni di uno dei più stimati direttori di tutti i tempi, Leonard Bernstein. Bernstein che morì proprio oggi, il 14 ottobre del 1990. E allora cogliamo questo pretesto per ascoltare delle bellissime interpretazioni dello stesso Bernstein con la Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks. E più tardi ci sposteremo invece su un appuntamento locale per il concerto di domani sera all'AC per la stagione dell'Orchestra della Svizzera Italiana e un programma molto speciale con Hans Livia Bella, solista al violino, Hans Livia Bella che conosciamo naturalmente anche come membro stabile dell'OSI e che qui interpreterà invece in veste solistica una pagina di Ottorino Respighi e soprattutto poi il concerto per violino e orchestra di Lino Livia Bella, il nonno del violinista. E abbiamo raggiunto proprio Hans Livia Bella al telefono durante un intervallo tra le prove per parlare un po' di questo significativo appuntamento domani sera e sentiremo le sue parole tra poco meno di mezz'ora. Mentre dopo l'appuntamento con l'informazione alle 15.30 lasceremo da parte, almeno per oggi pomeriggio, la musica orchestrale per dedicarci invece, come ogni mercoledì, al jazz con Bourbon Street e un'interessante puntata che ripercorre la storia di Wynton Marsalis al Lincoln Center, una storia americana, parte 1, a cura di Corrado Antonini. Dopo Bourbon Street ci dedicheremo ad una musica circense decisamente rock con uno dei più grandi gruppi inglesi degli anni 60, ma per intanto non svegliamo nulla di più. Torneremo poi infine sul jazz nella coda del programma con gli arpeggi curati da Stefano Zenni, dedicati naturalmente ai 100 anni di John Coltrane. Detto questo, iniziamo subito con Leonard Bernstein. Da un'uscita pubblicata nel 2024 da Bear Classic, il divertimento Schumann e Sinfonia numero 2 col Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Leonard Bernstein, ascoltiamo in verità un estratto dal divertimento per orchestra scritto dallo stesso Leonard Bernstein, il secondo tempo valsa allegretto con grazia, la terzo mazurka, il quarto tempo samba e il quinto turkey trot. Sentiamo quindi Bernstein dirigere l'orchestra sinfonica della radio bavarese.

le inconfondibili melodie di Leonard Bernstein in questo divertimento per orchestra da cui abbiamo sentito qualche estratto, ovvero il secondo tempo Waltz, Mazurka, il terzo e poi il quarto samba e questo Turkey Trot dal quinto tempo. E lo stesso Leonard Bernstein dirigeva questa sua composizione con l'orchestra della radio bavarese, la Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks, in una registrazione che risaliva agli anni Ottanta, pubblicata però solamente da Bayer Classic nel 2024. E come definire Leonard Bernstein? Una figura eccezionale nella storia musicale del Novecento. Direttore d'orchestra, sì, di sicuramente tra i più eccezionali del secolo, con un gesto inequivocabile, riconoscibile, ma poi anche compositore. Compositore che riusciva a mescolare, come abbiamo sentito, generi, stili in maniera davvero unica, in maniera davvero organica, come davvero pochi altri sono riusciti a fare, soprattutto nel continente americano, traendo spunto anche dal jazz, dal blues, nel caso di Bernstein dal musical e molto altro. E poi ancora il Leonard Bernstein pianista, il divulgatore, ancora un uomo profondamente impegnato sul piano umano e civile. Nacque nel 1918 da immigrati ebrei negli Stati Uniti e visse una carriera davvero intensissima, alimentata da questa passione per la musica e questo desiderio costante di comunicare questa sua passione con il pubblico in ogni modo possibile. Divenne naturalmente famoso la guida della New York Philharmonic, l'orchestra che iniziò a dirigere nel 1958 fino al 69. E nonostante poi i successi della sua opera più celebre, West Side Story, Bernstein soffrì per non poter dedicare abbastanza tempo a tutte le sue diverse vocazioni, quindi quello che dicevo poco fa, la composizione, la direzione, la famiglia, l'insegnamento e l'impegno politico. Ecco, questa registrazione che stiamo ascoltando è avvenuta in Germania e c'è da dire che il rapporto con la Germania di Bernstein è molto significativo. Lui infatti nel 1948 si reca per la prima volta in Germania per dirigere a Monaco un concerto e siamo dunque nel 48, un periodo in cui molti musicisti ebrei ancora evitavano il paese del dopoguerra. Bernstein invece accetta di dirigere a Monaco e successivamente tenne anche due concerti per sopravvissuti alla Shoah nei luoghi degli ex campi di concentramento. Bernstein considerò questi eventi molto importanti, un gesto di riconciliazione, anche qui di nuovo anche l'impegno politico possiamo vedere. Negli anni Ottanta instaurò poi un legame particolarmente forte con l'orchestra sinfonica della radio bavarese, inizia qui questa collaborazione con la Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks che lui ammirava profondamente e le testimonianze che ci arrivano dai musicisti, dalla sala prove mostrano che era sicuramente un direttore estremamente esigente, ma altrettanto caloroso e capace di motivare gli orchestrali con entusiasmo e con precisione continua nella ricerca dell'espressione musicale. E nel novembre del 1983 Bernstein presentò a Monaco proprio questo suo divertimento per orchestra, un'opera brillante, ricca naturalmente di influenze jazzistiche, composta in particolare per il centenario della Boston Symphony Orchestra. E in questo stesso concerto diresse poi anche la seconda sinfonia di Robert Schumann, offrendo un'interpretazione che convinse sia pubblico che critica per la capacità di valorizzare la forza strutturale e poetica di questa composizione. Stiamo ricordando Leonard Bernstein, che morì proprio il 14 ottobre del 1990. Oggi ricade l'anniversario, allora ascoltiamo ancora sempre da questa incisione con la Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks due tempi dalla Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61 di Robert Schumann, interpretati da Leonard Bernstein.

Il secondo tempo allegro, scherzo allegro vivace dalla Sinfonia numero 2 in Do maggiore opera 61 di Robert Schumann. Noi continuiamo ad ascoltare anche il quarto tempo allegro molto vivace, il finale dunque, sempre dalla Sinfonia di Schumann e sempre con la Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Leonard Bernstein.

0: Il finale della Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61 di Robert Schumann. E qui abbiamo sentito niente meno che Leonard Bernstein alla direzione della Symphonie Orchestra des Bayerischen Rundfunks in un'incisione che risaliva al 1983, registrato per la radio bavarese, in una pubblicazione però molto più recente per Bayer Classic del 2024. Ricordiamo così quindi l'anniversario di morte di Leonard Bernstein il 14 ottobre del 1990. Lo ricordiamo dunque nel migliore dei modi il Bernstein in vita, che insomma dedicò la sua vita alla musica in maniera incondizionata, spesso non trovando abbastanza tempo per inseguire tutte le sue varie vocazioni. Noi dunque ricordiamo Leonard Bernstein in questo primo spazio di Montmartre. Noi passiamo ora, parliamo sempre in qualche modo di musica orchestrale, ma facciamo riferimento a un evento di agenda che riguarda l'Orchestra della Svizzera Italiana domani sera.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E domani sera, quindi, sul palco dell'AC, ritorna l'Orchestra della Svizzera Italiana per la sua stagione con un programma che potremmo definire Livia Bella suona Livia Bella, ovvero Hans Livia Bella, il violinista che conosciamo nell'Orchestra della Svizzera Italiana, che interpreta il concerto per violino e orchestra di suo nonno Lino insieme all'Osi. Sarà infatti una prima assoluta per certi versi, adesso lo scopriremo più nel dettaglio. Il concerto per violino e orchestra del compositore italiano Lino Livia Bella, già allievo di Ottorino Respighi e figura unica nel panorama musicale italiano del XX secolo, capace di costruirsi un linguaggio sonoro personale, indipendente rispetto alle correnti musicali del suo tempo. E conosciamo bene, noi in Svizzera Italiana, suo nipote, il nipote di Lino Livia Bella, ovvero Hans Livia Bella, violinista nelle fila dell'Orchestra della Svizzera Italiana e da anni impegnato nella riscoperta e nella valorizzazione del repertorio del nonno. Già nel 2025 aveva pubblicato per l'etichetta Dynamic il disco Lino Livia Bella Works for Violin and Piano, realizzato quindi insieme al pianista Gianluca Angelillo. All'interno dell'album trovavamo anche una versione del concerto per violino e orchestra, nella riduzione per violino e pianoforte, ovviamente. Ecco, la versione orchestrale del concerto in verità era già stata registrata dall'OSI nel lontano 2010, ma non era mai stata eseguita dal vivo in un concerto pubblico. Si tratterà dunque di una prima assoluta per l'OSI, per Hans Livia Bella e per il direttore, che già nel 2010 aveva registrato questa pagina, ovvero Antonello Manacorda. Accanto alla pagina di Lino Livia Bella in programma c'è anche Leggenda in sol minore per violino orchestra di Ottorino Respighi, sempre con Hans Livia Bella come solista, mentre a incorniciare il programma saranno il prelude de la midi d'un fond di Claude Debussy e Ma mère loi di Maurice Ravel, una proposta ovviamente nella versione per suite orchestrale. Abbiamo incontrato Hans Livia Bella per parlare della serata durante un intervallo tra una prova e l'altra, e allora ascoltiamo questo incontro in cui ci racconta, ci porta un po' più alla scoperta di questo interessante concerto per violino scritto da suo nonno Lino Livia Bella.

0: Hans Livia Bella, grazie mille per il tuo tempo, per parlare con noi ai microfoni di Rete2, ben ritrovato.
1: Grazie a voi.
0: Parliamo del concerto, ovviamente, di questo giovedì alle 20 all'HAC. L'Osi suonerà un programma, opera di Claude Debussy, Torino Respighi, Leggenda in Sol minore, e poi concerto per violino orchestra di Lino Livia Bella, ovvero tuo nonno. Noi naturalmente abbiamo avuto modo di sentirti interpretare il repertorio di tuo nonno, un disco apparso nel 2025, no? Works for Violin and Piano. Poi, naturalmente, anche in una serata all'insegna della musica cameristica, con la rassegna Ceresio Estate, trasmessa anche qui a Rete2. Ora è la volta del concerto per violino e orchestra. Allora ti chiederei, Hans, se puoi aiutarci a situare questa pagina nella carriera e nel percorso artistico di tuo nonno.
1: Certo, ecco, questa diciamo è un'occasione speciale, secondo me anche molto importante per così mettere in evidenza nuovamente appunto questo compositore che ovviamente al quale io sono legato a livello familiare, ovviamente perché era mio nonno, ma diciamo che un'opera, sono molto contento appunto di poterlo presentare all'HAC con l'Orchestra della Svizzera Italiana e soprattutto anche con Antonello Manacorda, col quale già una decina di anni fa abbiamo registrato questo concerto. Dunque, questo concerto è un brano della maturità di Lino Livia Bella perché è stato composto nel 1956. Quindi un periodo abbastanza particolare perché comunque è molto interessante, insomma, scoprire questo tipo di musica scritta in questo periodo, perché da una parte abbiamo alle spalle appunto di Lino Livia Bella, la sua preparazione a livello diciamo, di conservatorio, nel senso che lui è stato allievo di Respighi, quindi abbiamo dietro un'influenza parte di Respighi che lo considerava il suo migliore allievo, c'è comunque una linea, possiamo parlare di melodismo italiano, c'è una tradizione romantica. C'è anche una grande scuola della strumentale italiana e dentro ovviamente, soprattutto nella musica di Livia Bella, troviamo anche la musica popolare marchigiana, perché lui era di origini marchigiane, quindi lui usava spessissimo i temi dei canti popolari marchigiani, ovviamente strutturati, elaborati in modo molto intelligente e inseriti nelle sue composizioni. Questa è una parte. Dall'altra parte, appunto, questo concerto è stato scritto nel 1956, cioè era un'epoca nella quale in Europa stavano già operando in realtà Boulez, Stockhausen, Nono, Berio e tanti altri compositori che erano legati un po' alla dodecafonia, a queste nuove tecniche sperimentali. E invece Livia Bella non ha seguito questa strada, quindi questo linguaggio riguardo questo concerto rimane diciamo sostanzialmente espressivo, melodico tonale, quindi è musica tonale, anche se poi ha utilizzato delle armonie molto moderne rispetto poi alla tonalità ottocentesca, ovviamente. Però il risultato di questa musica quindi appare contemporanea all'ascolto, perché è musica contemporanea, però non rinuncia nemmeno diciamo ha una centralità della melodia, ecco, quindi il violino ha una posizione dove canta molto, c'è grande virtuosismo, ci sono tante caratteristiche, ecco, è molto interessante comunque come brano, anche se poi è un concerto che non dura tantissimo, nel senso che è un concerto concentrato in tre tempi, però è in un tempo solo, praticamente non ci sono delle separazioni. Ecco.
0: Tra l'altro, nel disco che avevi inciso l'anno scorso con Gianluca Angelillo, troviamo una versione per violino e pianoforte della
1: E
0: versione.
1: pianoforte.
0: Sì.
1: Esatto, e sì, questo è anche interessante perché lui aveva proprio creato una versione per violino e pianoforte che non, appunto non si tratta di una riduzione, ma è proprio un pezzo a sé stante. Infatti è praticamente uguale, ma manca ad esempio la cadenza, ad esempio del concerto del 15, appunto ci sarà in questo concerto c'è la cadenza del violino proprio come un vero concerto. In questo pezzo invece no, però è molto efficace, insomma, anche questo brano, quindi lo possiamo anche già un po' sentire tramite questo brano del concerto per violino e pianoforte, insomma.

0: Stiamo ascoltando un estratto dal disco Works for Violin del compositore Lino Livia Bella, con il nipote Hans Livia Bella al violino e Gianluca Angelillo al pianoforte. Si tratta di una versione per violino e pianoforte del concerto per violino e orchestra di Lino Livia Bella, concerto che ascolteremo giovedì sera con l'orchestra della Svizzera italiana e lo stesso Hans Livia Bella. Continuiamo allora la nostra conversazione con Hans Livia Bella.
1: Immagino dunque insieme a Antonello Manacorda, con cui che già hai citato e che dirigerà il concerto, vi siete confrontati riguardo questo concerto, lo avete anche già eseguito assieme anni fa, e allora volevo chiedervi un po' di cosa avete parlato, quali aspetti della partitura vorrete portare in risalto con questa interpretazione?
2: Allora, sì, sicuramente è interessante perché appunto una decina di anni fa abbiamo avuto la possibilità di registrarlo proprio per la RSI, quindi c'è questa registrazione negli archivi, non è mai stato eseguito, quindi è importante ricordare che sarà una prima esecuzione assoluta, però diciamo che la cosa importante sulle quali ci siamo concentrati è dare la massima attenzione a queste masse sonore che a volte vengono fuori, soprattutto ai contrasti dinamici, una tensione armonica, perché se chi verrà a ascoltare o sentirà anche alla radio, noterà una grande tensione dall'inizio alla fine con grandi colori timbrici, ecco, quindi abbiamo basato molto la preparazione, abbiamo cominciato già oggi a provare, siamo basata molto su questi effetti sonori che Livia Bella voleva. Ci sono tantissime indicazioni nella partitura molto specifiche e anche molto interessanti proprio per scoprire il carattere, per proporre un carattere che è quello giusto di esecuzione. Non so, ad esempio, l'inizio del brano è definito con un allegro aggressivo. Quindi c'è qualcosa, ad esempio ci sono altri punti dove c'è una definizione come sognante, oppure ci sono tante definizioni ovviamente classiche della scrittura classica della musica, però danno questo tipo di carattere, devono uscire, ecco, quindi si è lavorato molto su questi dettagli.
1: Ecco, come si inserisce allora il concerto di Lino Livia Bella nel programma della serata, che iniziamo, ricordiamo, con Claude Debussy, colui della Comédie d'un Fou, poi Ottorino Respighi, leggenda, e qua già lo citava prima, maestro dunque di Livia Bella, e poi ovviamente il concerto di Lino Livia Bella, e infine Ravel, Ma Mère Loire. Come avete ideato, insomma, questo programma?
2: Allora, il programma diciamo che è nato un po' su mia proposta, visto che questo brano era stato solo registrato, quindi di mettere in evidenza diciamo questo compositore, visto che ho fatto un po' un percorso, nel senso ho registrato qui in Svizzera ovviamente tutti i brani per violino e pianoforte, adesso è in programma anche di registrare tutti i quartetti per archi, appunto alcuni l'abbiamo sentiti anche in diretta dal concerto per Cerese Estate, e infine io ho proposto, ho detto questo è un anno anche interessante, perché tra l'altro questo pezzo è stato scritto nel 1956, quindi è 70 anni insomma dalla scrittura di questo brano. E diciamo che è nato un po' incentrato su Livia Bella all'inizio, e Antonello ovviamente ha inserito questi altri compositori, in realtà un po', forse un pochino più, però è sempre un po' lo stesso periodo francese, ovvio questo è del 56, però insomma si delinea un po' un'idea dei compositori di quel periodo, insomma fine 800, primi del 900, quindi è interessante fare un parallelo. Dopodiché l'accostamento con Respighi è stato anche d'obbligo, nel senso che è comunque interessante sentire il maestro e l'allievo, anche se abbiamo due linguaggi abbastanza distinti, e quindi ho pensato di inserire questo brano, La Leggenda, che tra l'altro è un brano che è stato anche ritrovato non da tantissimo tempo, nel senso che è un brano che viene preso da una collana di pezzi per violino e pianoforte, che sono sei pezzi per violino e pianoforte, e all'interno c'è anche questa leggenda, però la versione orchestrale è stata scoperta non da tantissimo, infatti credo che ci sia solo una registrazione con l'orchestra della Scala e Chailly, e ho sentito questo brano per violino e orchestra e ho detto è perfetto da unire a Livia Bella, quindi c'è un po' questo percorso. Tra l'altro Questo brano, questa leggenda è stata scritta nel 1902, anno in cui Livia Bella è nato, quindi ci sono un po' di... è interessante anche sapere che in quel periodo il suo maestro, quando lui nasceva, aveva scritto questo brano. Quindi è un programma, diciamo, articolato molto bene e secondo me molto interessante.
1: E infine allora, Hans Livia Bella, una domanda più personale. Questo concerto immagino rappresenta anche un momento molto speciale per te, eseguire una pagina di tuo nonno, comunque un compositore a cui anche oltre al legame familiare stai dedicando molto spazio nella tua carriera, e lo suonerai insieme all'orchestra in cui lavori stabilmente da molti anni. Quindi banalmente ti chiederei com'è e come stai vivendo questa esperienza.
2: Ma la sto vivendo molto bene, anche in un senso, con un senso di gratitudine, sicuramente, perché io sì, ho la mia attività solistica, non sono un solista, quelli che girano, insomma, quindi c'è un senso di gratitudine nei confronti di chi ha accettato questa proposta e soprattutto anche dell'amicizia da parte dell'orchestra, che ho visto che è molto entusiasta anche di incominciare a anche di studiare questo brano che nessuno mai aveva sentito in realtà, solo alcuni forse che avevano registrato anni fa, però è una scoperta anche per loro, e questa forza che c'è insieme porterà a qualcosa di interessante, secondo me, ecco, questo sì. Quindi lo sto vivendo molto bene e sono molto molto contento che si possa proporre questo concerto in prima assoluta.
1: Grazie mille dunque, Hans Livia Bella, in bocca al lupo per il concerto di giovedì, e grazie mille per essere stato con noi.
2: E crepi il lupo e vi ringrazio. Grazie mille a voi.

Il concerto per violino e orchestra di Lino Livia Bella in un'interpretazione di Hans Livia Bella al violino e Gianluca Angelillo al pianoforte. Si tratta naturalmente di una riduzione, la riduzione per violino e pianoforte che troviamo nel disco inciso l'anno scorso, o pubblicato l'anno scorso per l'etichetta Dynamic. Lino Livia Bella Works for Violin and Piano. Sentiremo la versione orchestrale domani sera e allora ricordiamo ancora una volta che l'appuntamento è alle 20 all'ACC con l'orchestra della Svizzera italiana per pagine innanzitutto di Claude Debussy, in seguito Torino Respighi, Leggenda in Sol minore per violino orchestra, il concerto appunto di Livia Bella interpretato dallo stesso nipote di Lino, dunque Hans Livia Bella che abbiamo appena sentito intervistato poco fa, in chiusura. Poi Maurice Ravel, Ma Mère Loi. Una serata molto interessante. Ringraziamo ancora Hans Livia Bella. Gli auguriamo in bocca al lupo per il concerto di domani sera. Noi ora continuiamo nel tempo che ci resta con un breve estratto da una formazione, un'incisione sempre per l'etichetta Dynamic del 2022. Con il quartetto Energie Nuove, in cui milita lo stesso Hans Livia Bella insieme a Barbara Ciannamea ai violini, Ivan Vukcevic alla viola e Felix Vogelsang al violoncello, tutti nomi che conosciamo anche dall'orchestra della Svizzera italiana, a loro si aggiunge anche Gianluca Littera con uno strumento inusuale, diciamo, se pensiamo, se lo abbiniamo a degli archi, a un quartetto d'archi, suona l'armonica a bocca, e questo è il divertimento per armonica a bocca e quartetto d'archi. Da cui il quartetto di Tony Kinsey, da cui ascoltiamo il primo tempo allegro, almeno un estratto. Quindi, dunque, quartetto Energie Nuove, qui con Gianluca Littera, armonica e il quintetto per armonica a bocca e quartetto d'archi di Tony Kinsey.

0: Caffè Zimmerman. 5 puntate per parlare di una storia importante, quella dell'ensemble La Reverdy, che compie 40 anni. Formato in origine da due coppie di sorelle, l'ensemble è dedito da sempre alla musica medievale. Un'esperienza professionale straordinaria tutta al femminile, attraverso l'affascinante patrimonio della musica creata dal XII al XV secolo. La Reverdy è un punto di riferimento che ha catturato e cattura pubblico, critica e discografici. Giovanni Conti incontra le tre fondatrici, Claudia Caffagni, Livia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, per raccontare, decennio dopo decennio, una storia unica ed esemplare. La Reverdy, a cura di Giovanni Conti. Caffè Zimmerman, lunedì alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Studio Pervin Cavacioglu. Il Consiglio federale vuole proteggere di più i giovani sulle grandi piattaforme e i motori di ricerca. In una nuova legge si vuole ad esempio introdurre la procedura per segnalare contenuti presumibilmente illeciti. La nuova legge si applicherà alle grandi piattaforme come Facebook, X, TikTok e Google e ai motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale che, secondo l'esecutivo, influenzano in maniera sempre maggiore il dibattito pubblico. Toccherà ora al DATEC, il dipartimento competente, elaborare un messaggio entro il prossimo giugno. L'Università della Svizzera Italiana avrà un nuovo master. La Facoltà di Scienze Biomediche amplia così la sua offerta in tre ambiti strettamente collegati: oncologia, immunologia e biologia dell'invecchiamento. Il percorso di master inizierà dall'anno accademico 2027-2028, sarà biennale in lingua inglese con un massimo di 30 studenti e con una forte componente di ricerca nei laboratori di Bellinzona. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto in Gran Bretagna. Oggi è prevista un'udienza con Re Carlo III. Ci sarà poi anche un incontro con il premier Andy Burnham, in cui, ha detto Zelensky sui social, verranno discusse diverse questioni di sicurezza. La compagnia aerea tedesca Lufthansa è stata scelta per la privatizzazione parziale della portoghese TAP. L'operazione costerà oltre 1 milione di euro, lo ha annunciato il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Lo Stato portoghese, detentore dell'intero capitale di TAP dal 2022, aveva avviato il processo di parziale privatizzazione della compagnia nazionale nel settembre dell'anno scorso. Infine, un'informazione di servizio: la polizia cantonale ticinese è alla ricerca di Serena Selià, classe 2007, cittadina svizzera domiciliata a Vacallo. Non si hanno più sue notizie dallo scorso sabato 10 ottobre a Mendrisio. Questi i suoi connotati: corporatura snella, altezza 1,68 m circa, corporatura snella, occhi castani, capelli neri scuri, lisci, lunghi. Si esprime in lingua italiana. Sconosciuto l'abbigliamento al momento dell'allontanamento. In caso di avvistamento, contattare il comando della polizia cantonale allo 0848 25 55 55. Fino a stasera tempo per lo più soleggiato in tutta la Svizzera, con qualche nuvola sulle prealpi e lungo il Giura, massime sui 22 gradi al sud e sui 19 oltre San Gottardo. Domani, giovedì, giornata di sole particolarmente mite a sud delle Alpi a tutte le quote. Nel resto del paese cielo generalmente sereno, dopo qualche banco di nebbia al mattino sull'altopiano. Minime sui 10 gradi, massime sui 22 al sud e attorno ai 19 al nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Siamo sempre a Montmartre, sono le 15.33, tra pochissimo, come ogni mercoledì, l'appuntamento sarà con la musica jazz di Bourbon Street. Quest'oggi la prima di due puntate, Wynton Marsalis al Lincoln Center, una storia americana, prima parte a cura di Corrado Antonini, che ci parla insomma del rapporto tra questo grande jazzista, questo grande trombettista Wynton Marsalis, che con la stagione 26-27 al Lincoln Center, intitolata non a caso Come Home, sarà l'ultima di fatto stagione da direttore artistico dell'istituzione che è da lui fondata 40 anni fa. Dunque, due puntate di Bourbon Street, ascoltiamo oggi la prima, che raccontano questa avventura che ha segnato la carriera di Marsalis in primis e poi naturalmente quella di molti musicisti accanto a lui. E tutto questo verrà raccontato naturalmente attraverso la musica che è stata prodotta e collegata in qualche modo a questa avventura al Lincoln Center. Tanti dischi nati sotto il cappello del Lincoln Center, soprattutto con Wynton Marsalis. Ascoltiamo allora questa puntata di Bourbon Street a cura di Corrado Antonini, Wynton Marsalis al Lincoln Center, una storia americana, prima parte.
0: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
4: Bentrovati da Corrado Antonini. Questa è la prima di due puntate dedicate a un musicista che con la stagione appena cominciata chiuderà la sua avventura come direttore artistico del Jazz at Lincoln Center a New York. Per cominciare, direi che vale la pena ricordare cos'è il Jazz at Lincoln Center. Si tratta di un'organizzazione no profit, nonché di un importante complesso di arti performative con sede appunto a New York, interamente dedicato alla promozione, alla conservazione e all'educazione della musica jazz. Il Jazz at Lincoln Center nasce nel 1987 come rassegna estiva e a immaginarla è un trombettista di appena 26 anni, Wynton Marsalis. La rassegna diventa nel tempo una presenza stabile dentro il Lincoln Center con un'orchestra residente e dal 2004 una casa tutta sua, la Frederick P. Rose Hall. La rassegna si è cioè trasformata nel tempo in un'istituzione che pretende per il jazz lo stesso rispetto, gli stessi mezzi e lo stesso repertorio permanente che la società americana riserva alla musica sinfonica. Intorno a questa idea si è combattuta per 40 anni una guerra di religione, tradizionalisti contro modernisti, custodi contro innovatori. E in mezzo a tutto ciò la musica nera d'America che ogni volta si è ritrovata a dover decidere chi era più degno di rappresentarla. Oggi proveremo a ricostruire la parte più monumentale di questa storia, l'Ellington di Marsalis, il premio Pulitzer e poi la sfida alla Sala Sinfonica. Nell'agosto del 1991, all'Alice Tully Hall, l'orchestra di Wynton Marsalis dedica due serate a Duke Ellington, intitolate Portraits by Ellington, un programma che diventerà disco l'anno successivo. Dirige David Berger, che ha anche trascritto le partiture. L'idea di fondo è questa: trattare Ellington come si tratta Mozart, musica scritta, studiata, rimessa in piedi da un'orchestra stabile. Il brano che ascoltiamo viene dalla New Orleans Suite che Ellington aveva scritto nel 1970. Si tratta di un ritratto di Louis Armstrong con una parte di tromba che Ellington aveva da principio pensato per Cootie Williams e che qui diventa di Marsalis. Wynton Marsalis dunque è la Lincoln Center Jazz Orchestra in Portrait of Louis Armstrong di Duke Ellington.

Portrait of Louis Armstrong di Duke Ellington con Wynton Marsalis e la Lincoln Center Jazz Orchestra. Il 1999 era l'anno del centenario ellingtoniano e Marsalis lo celebrò con un disco dal vivo intitolato Live in Swing City Swinging with the Duke, pensato come colonna sonora di un documentario televisivo sulla vita di Duke Ellington. Cotton Tail è una delle pagine forse più travolgenti di tutto il repertorio e al sassofono tenore c'è un ospite illustre come Illinois Jacket, uno dei grandi veterani dello swing, forse la scelta più rivelatrice dell'intera operazione. Musica di ieri suonata bene con musicisti di ieri accanto a quelli di oggi sullo stesso palco a passarsi il testimone. Questo potremmo dire è il modello pedagogico che sta alla base di tutto il progetto di jazz at Lincoln Center. Cottontail.

Cottontail da Live in Swing City Swinging with the Duke. Nel 1965 la giuria del Pulitzer propose di assegnare un riconoscimento speciale a Duke Ellington, ma il Pulitzer Board respinse la proposta e quell'anno non fu assegnato alcun premio per la musica. 32 anni dopo, il premio Pulitzer per la musica per la prima volta andò a una composizione jazz e quando successe nel 1997 a ritirare il premio fu proprio Wynton Marsalis per Blood on the Fields, un oratorio di circa 3 ore sulla schiavitù e sulla ricerca della libertà, commissionato proprio dal Lincoln Center, oratorio che debuttò all'Alice Tully Hall nell'aprile del 1994 e che fu inciso integralmente solo 3 anni dopo. La storia è quella di 2 schiavi, Jesse e Leona, personaggi qui affidati a 2 voci memorabili, Miles Griffith e Cassandra Wilson, a cui si aggiunge John Hendricks, il grande maestro dello scat, nella parte di un anziano saggio. Work Song è la 6ª scena e ci porta nel cuore dell'opera. Va sottolineato, prima importante frizione, che non tutti furono entusiasti del disco, dell'operazione e del riconoscimento del premio Pulitzer a quest'opera. Un critico americano scrisse che era sì alta arte, ma che, aperte le virgolette, non ha molto sangue dentro. Una riserva estetica questa sulla quale torneremo nel corso della 2ª puntata di questo breve ciclo. Per ora, Work Song da Blood on the Fields.

Work Song, The Blood on the Fields, Wynton Marsalis e la Lincoln Center Jazz Orchestra. Due anni dopo questo monumentale lavoro, lo sguardo si sposta dall'altra parte del Lincoln Center, quella più squisitamente sinfonica. L'asticella quindi si alza di nuovo. All Rise è una composizione che nasce da una commissione di Kurt Masur e della Filarmonica di New York ed è pensata per salutare l'anno 2000. 12 movimenti, una struttura costruita sul modello del blues a 12 battute, la filarmonica da un lato, la Jazz at Lincoln Center Orchestra dall'altro e un coro. Il tutto debutta alla fine di dicembre del 1999 in un clima di festa, ma con il consueto corollario di scettici fra gli addetti ai lavori.

Il dibattito rispetto a Blood on the Fields si fa, se possibile, ancora più acceso e per motivi facilmente intuibili. Per alcuni questo è infatti il momento in cui il jazz, per sentirsi legittimato, è costretto a bussare alla porta della grande istituzione bianca. Per altri è piuttosto il gesto di chi pretende che questa musica, il jazz, abbia diritto a pensarsi in grande, come aveva già fatto Ellington prima di Marsalis. E su questo dibattito assai delicato torneremo di nuovo nel corso della seconda puntata. Per ora, Go Slow But Don't Stop è il terzo movimento dell'opera. Vai piano, ma non fermarti.

Go Slow But Don't Stop da All Rise, la Filarmonica di New York e la Jazz at Lincoln Center Orchestra di Wynton Marsalis. Oggi abbiamo sentito il Marsalis delle grandi architetture, se vogliamo, il Marsalis dell'orchestra, del Pulitzer e quello che incontra infine la dimensione sinfonica. Prima di salutarci vorrei però farvi ascoltare qualcosa di molto diverso che ci fa tornare indietro nel tempo. Febbraio 1993, Media Sound, New York. Wynton Marsalis ha 21 anni, nessuna istituzione alle spalle, nessun Pulitzer in bacheca, un quintetto con il fratello Branford al sassofono, Kenny Kirkland al pianoforte, Jeff Tane Watts alla batteria. Il disco si intitola Think of One e le note di copertina le firma Stanley Crouch, che di quel pensiero sarà un compagno di strada importante, se non vado errato dopo di allora anche consulente proprio del Lincoln Center. L'impressione è che il Marsalis dei primi anni, quello che passa per il giovane leone restauratore, fosse in realtà un musicista modernissimo. Il suo esordio, vale la pena ricordarlo, è prodotto da Herbie Hancock con Ron Carter e Tony Williams, cioè dalla sezione ritmica del quintetto di Miles Davis degli anni 60. Later è un originale di Wynton Marsalis, poco più di 4 minuti e non ha nulla di museale. Nella prossima puntata ci occuperemo del Marsalis degli ultimi 20 anni, quello che si è misurato con l'Africa, con la Chiesa, con la politica e con l'ultimo Ellington, e cercheremo anche di evidenziare meglio le ragioni per cui intorno a Wynton Marsalis e la sua idea di jazz si siano accumulati nel corso degli anni tutta una serie di lodi, sì, ma anche una serie di pregiudizi e di criticità che dividono gli appassionati di jazz. Bourbon Street torna come sempre la settimana prossima, stessa rete, stessa ora. Per oggi Wynton Marsalis in Later e un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si conclude la puntata di Bourbon Street. Wynton Marsalis al Lincoln Center, una storia americana, prima parte a cura di Corrado Antonini. Abbiamo riscoperto dunque l'operato in decenni di attività al Jazz Lincoln Center di Wynton Marsalis, un personaggio importantissimo ma anche divisivo per il mondo del jazz, come è stato anche spiegato bene nelle parole di Corrado Antonini. La seconda puntata tornerà in questa serie settimana prossima, dunque a mercoledì alle 15.35. Questa puntata invece la potete già riascoltare su RSI Play oppure in replica questa sera alle 23. E ora, per un numero circense di puro rock anni 60, cediamo la parola a Mick Jagger.
2: You've heard of Oxford Circus, you've heard of Piccadilly Circus, and this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus, and we've got sights and sounds and marvels to delight your eyes and ears, and you'll be able to see the very first one of those in a few moments.
1: Il 14 ottobre del 1996 riemerge una capsula del tempo che qualcuno credeva scomparsa, The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Un album dal vivo, ma prima ancora un film concerto registrato decadi prima, tra l'11 e il 12 dicembre del 1968. Alla ricerca di un modo originale per promuovere il loro nuovo album Beggar's Banquet, i Rolling Stones idearono uno spettacolo musicale dal tema davvero molto originale, appunto un circo rock. E questo spettacolo prevedeva degli invitati, oltre agli stessi Rolling Stones, una serie di invitati tra i più grandi rocker della scena della Swinging London degli anni 60, ma non solo. Dunque, dipingiamo meglio lo scenario. Una tenda di circo a Londra, con una troupe circense a tutti gli effetti, dunque parliamo di acrobati, clown, maghi, contorsionisti, mangiafuoco e molto altro, e chiaramente un pubblico dunque intrattenuto da questi circensi, e poi tra un concerto e l'altro di questi grandi rocker, e tra cui anche gli stessi Rolling Stones e i loro diversi ospiti. Un'operazione che potremmo definire folle, si prolungò per tutta la notte con non pochi ritardi tra casini vari legati al fatto di avere letteralmente un circo e delle rockstar da gestire, con tutti gli eccessi tipici che conosciamo dagli anni 60, senza contare poi le necessità tecniche per tutto e perché tutto questo doveva venire registrato e filmato, tra l'altro con telecamere di ultima generazione. Ma chi erano gli invitati? Forse qualcuno di questi li avete già sentiti nominare: Eric Clapton, The Who, Marianne Faithfull, Taj Mahal, oltre naturalmente agli stessi Stones.

E questo era un estratto dal set dei Jethro Tull al Rock and Roll Circus dei Rolling Stones. Ma non ho ancora citato un altro illustre ospite che partecipò a questo progetto folle. Parliamo di John Lennon con la sua allora ancora fidanzata Yoko Ono. E pare che i Rolling Stones avessero considerato invitare tutti i Beatles, che erano loro stretti amici nella Swinging London degli anni 60, ma forse invitare i Beatles sarebbe stato un po' troppo, alimentando ovviamente il confronto e la celebre quanto fantomatica faida tra le due band. Si decise invece di invitare solo John Lennon, che per l'occasione formò una band nuova di zecca, nata solo per questa occasione, scioltasi subito dopo. The Dirty Mac, così venne chiamata questa band, prevedeva John Lennon alla voce e alla chitarra, Eric Clapton alla chitarra solista, Keith Richards dei Rolling Stones al basso e Mitch Mitchell, il batterista dei Jimi Hendrix Experience. Beh, un gruppo non da poco, sentiamoli con Year Blues, un brano che verrà poi inciso anche dai Beatles nel White Album.

la graffiante voce di John Lennon con i Dirty Mac, un super gruppo che è formato solo per quest'unica occasione, con John Lennon chitarra e voce, Eric Clapton chitarra solista, Keith Richards dei Rolling Stones al basso e Mitch Mitchell dai Jimi Hendrix Experience alla batteria. E tutto questo naturalmente per i Rolling Stones Rock and Roll Circus, e questa performance resta sicuramente uno dei momenti salienti del grande circo rock and roll degli Stones, ma ci sono stati anche altri momenti sicuramente importanti, come le performance di Taj Mahal e degli Who. Il motivo per cui questo film e disco non vennero pubblicati immediatamente, ma anzi sono scomparsi quasi subito dopo la realizzazione, per tanti decenni addirittura creduti scomparsi, resta un po' un mistero tutto questo. Una teoria decisamente poco in character per i Rolling Stones vuole che proprio la performance dei Who fosse stata giudicata troppo bella rispetto a quella degli stessi Stones, dunque sminuendoli un po' durante questa operazione di cui loro erano i responsabili. Forse c'entra anche poi naturalmente la scomparsa tragica solo pochi mesi dopo di Brian Jones, è che in queste immagini, in questo film documentario, risulta visivamente stanco e a disagio. Fatto sta che sono immagini di questo folle concerto scompaiono per decenni interi fino alla riscoperta e successiva pubblicazione nel 1996. Ricorrono quest'anno dunque i 30 anni da quella uscita. Il set dei Rolling Stones includeva la prima apparizione in assoluta di You Can't Always Get What You Want, giudicata però dagli stessi Stones allora troppo piatta per la pubblicazione, verrà poi re-registrata più tardi, ma anche questa incisione nel circo del rock and roll direi che non è male.

0: baby. Oh, baby.
1: I Rolling Stones con You Can't Always Get What You Want, direttamente dal live, il circo rock and roll circus dei Rolling Stones, un gioiello degli anni 60 davvero peculiare che fortunatamente non è andato perduto, ma venne pubblicato 30 anni fa ormai, sia in disco che in documentario. Suggerirei a chiunque appassionato di quegli anni, di quella musica, e non avesse mai visto queste, sia il documentario, il film concerto, né il disco, di recuperarli. Sicuramente ne vale la pena per vedere questi personaggi leggendari in una veste davvero più unica che rara.
2: Rete 2.
1: Ci siamo concessi un'esuberanza rock and roll, ma torniamo ora alla musica serissima di John Coltrane. Per i 100 anni dalla nascita, Stefano Zenni ci invita quotidianamente alla riscoperta della sua musica in questa puntata della serie Giant Steps, intitolata Quale Free, dunque Forma e Libertà nella musica, soprattutto dell'ultimo periodo di John Coltrane. Parola allora a Stefano Zenni con gli arpeggi e Giant Steps, scusate, viaggio nella musica di John Coltrane.
2: Arpeggi.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Radio Svizzera Italiana. Siamo al 18° incontro su John Coltrane, arriviamo ad un anno fatale, il 1967. Coltrane morirà il 17 luglio di quell'anno, ma tra febbraio e marzo e ancora i primi di aprile produce alcune delle sue opere più visionarie, più audaci. Oggi ne ascolteremo finalmente per intero una. Purtroppo gli ascolti lunghi di Coltrane mal si adattano al format del nostro programma, ma questa volta riusciamo ad ascoltare per intero Offering, registrato il 15 febbraio del 67. È un ascolto necessario per comprendere in modo sintetico tutte le forze che si agitano nella nuova musica di Coltrane di questo periodo. A partire dall'inizio, è lo stesso inizio di A Love Supreme, sono le stesse note di My Favorite Things, e cioè le sue cose preferite, l'aspetto spirituale, questa offerta musicale, per parafrasare Bach, che lui stesso fa a noi ascoltatori. Dopo questa apertura rituale, il brano procede come una sorta di ballad lirica, ma poi pian piano si sgretola, come spesso accade nella musica di Coltrane di questo periodo, e molto spesso è stato interpretato come uno sgretolarsi free, libero. In realtà questa musica, come abbiamo visto anche nelle scorse puntate, si basa su una serie di motivi essenziali, poche cellule musicali che vengono combinate fra di loro. Ma qui vorrei attirare la vostra attenzione in particolare al modo in cui suona il suo gruppo, anche se qui non c'è Pharoah Sanders al sassofono, che fa un po' da contraltare più energico e aggressivo. Ellis Coltrane, Jimmy Garrison e Rashid Ali introducono un nuovo modo di procedere a livello ritmico. Non c'è una scansione precisa, la musica galleggia, letteralmente si muove ad ondate, letteralmente cresce e rifluisce, tanto da un punto di vista dinamico, piano, forte, da un punto di vista ritmico, a volte accelera, a volte rallenta, e da un punto di vista armonico, a volte diventa più nitida, a volte diventa molto più ambigua. Ecco, tutto questo sommovimento interno avviene in profonda interazione con il fraseggio di Coltrane, che come di consueto riesce a conciliare una grande libertà di fraseggio con un rigore invece nella costruzione delle cellule musicali. Offering in questo senso è davvero uno dei punti più alti della sua produzione musicale, e ci mostra come quella cosa che viene chiamata free jazz in realtà tanto libera non è, al contrario, si basa su dei principi estremamente rigorosi. Ma intanto ascoltiamoci per intero Offering con Ellis Coltrane, Jimmy Garrison e Rashid Ali.

Questo era Offering. Vale la pena di fare qualche riflessione su quello che abbiamo ascoltato. Per molti potrà sembrare una musica difficile, complessa. In realtà va presa come una musica che vuole portarci in un'altra dimensione. Non è una musica contro l'ascoltatore, ma è una musica invece che invita l'ascoltatore ad essere seguita per essere condotti in un'altra dimensione. Per Coltrane in quest'altra dimensione è la dimensione di una purezza estetica, di una onestà nella musica, di una non tanto mancanza di compromessi, quanto di integrità nella propria azione professionale, umana e musicale. Questa integrità è un esempio che Coltrane offre, visto che il brano si chiama Offering, ai suoi ascoltatori, perché vuole portare gli ascoltatori in questa dimensione. Lo scopo di Coltrane è condurre gli ascoltatori in una dimensione per loro magari inedita o sconosciuta, che coincide con uno spazio etico, con uno spazio di valori musicali, umani, spirituali, etici. Questa cosa all'epoca non fu affatto compresa. Questa musica è stata, come quella che ascolteremo anche nella prossima puntata, profondamente avversata dalla critica, e è stata oggetto perfino di dileggio, come se Coltrane avesse, e così è stato detto, perso completamente la bussola, oppure facesse qualcosa di autoindulgente che capisce solo lui. Una critica assolutamente incomprensibile, sbagliata, fondata su una presunta, come posso dire, ortodossia del jazz. Questa musica invece ci insegna che non esiste un'ortodossia del jazz, che il jazz è una musica che cambia continuamente, e Coltrane l'ha portata in una direzione e in una dimensione inedite, peraltro con una grandissima coerenza di pensiero, perché molte delle frasi che avete sentito sono ancora quelle di Jan Steps, suonate in un contesto che non è quello tonale, tradizionale di Jan Steps, ma è un contesto più ambiguo e più aperto, ma le strutture di fondo sono le stesse. In questo senso c'è una sorta di permanenza del pensiero coltraniano nel corso di questi 10 folli anni vissuti alla velocità della luce e di profonde e continue innovazioni. E questa permanenza nel segno dell'approfondimento, nel segno dello scavo, nel segno di uno scavo perfino estremo, come vedremo nella prossima puntata, la penultima del nostro ciclo su Coltrane. Un saluto da Stefano Zenni.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La serie di Stefano Zenni dedicata a John Coltrane, in particolare in occasione dei 100 anni della sua nascita, Viaggio nella musica di John Coltrane. In queste ultime puntate, in particolare in questa 18ª, si parlava della forma, quale free, forma e libertà. Ricordo che potete riascoltare tutte le puntate di questa serie di arpeggi anche online, se volete riesplorare sopra anche la musica degli albori, dei primi anni di John Coltrane, che venne discussa da Stefano Zenni proprio nelle primissime puntate di Giant Steps.
2: פה שמור בתוך ליבי זיכרון נושן ודמותך שלא נמוגה בעשן הזמן גם הזמן האכזרי לא מחק עד כה כי אותך יפה שלי אותך תמיד אזכור

0: אני לא אסלח, מקומי בשאול שמור לי כי אני פרחח.
1: Chiudiamo questa edizione di Montmartre con qualche momento francese, le interpretazioni di canzoni del grande Georges Brassens in altre lingue, però, come in questo caso Yossi Vanai in ebraico, che ci proponeva appunto questa canzone che è quella originale, sarebbe Je suis un voyou, e dunque di Georges Brassens. E continuiamo con un'altra canzone sempre di Brassens, in questo caso però interpretate in italiano, ma non solo in italiano, in dialetto milanese per la precisione, con Nanni Svampa e Canson per il Rotamat.

canzone per il Rotamat, canzone per il Rotamat di Nanni Svampa, che naturalmente rilegge quel repertorio del grande Georges Brassens, in particolare la chanson pour l'Auvergne. Dal disco del 2009 Brassens Mon Amour, un omaggio dunque alla canzone francese di Justina Bax, invece, che interpreta anche in questo caso brani di Georges Brassens. Chiudiamo invece questa edizione di Montmartre. Tra pochissimo torna K, sarete in compagnia di Marco Pagani. Non mi resta allora che augurarvi un piacevole proseguimento di ascolto e una buona serata da Martino Dont.

0: che non ti aspetti.
1: Oggi si parla di giovani collezionisti d'arte, del costo reale delle cose e dei nuovi cattivi al cinema. Marco Pagani con voi alle 17 in punto qui a Rete2 a K, sempre un piacere essere in vostra compagnia. Vi ricordo il numero di telefono per mandarci sms o via WhatsApp, è lo 079-382-6765. E tra poco, come dicevo, parleremo di giovani collezionisti d'arte che sembrano essere i più attivi in questo ambito, soprattutto quelli che si possono permettere di investire parecchio. C'è un rapporto appena uscito in collaborazione tra Art Basel e UBS che racconta questa cosa. È stato analizzato da Cristina Masturzo su un bell'articolo sul portale Art Tribune, e allora abbiamo sentito Cristina Masturzo, storica e critica d'arte, per raccontarci meglio cosa si cela dietro queste cifre apparentemente neutre, come tutte le cifre sono. Alle 17.20, 17.15 più o meno, parliamo invece con il sociologo Nenad Stojanovic di pluralismo culturale e convivenza democratica, crisi e conflitti del presente, idee per ripensare il domani. Si intitola così la conferenza, che lo vedrà protagonista alle 18.15 stasera a Lugano, Lugano 2, biblioteca del liceo. E alle 5.35 Alessia Rapone ci racconta del laser di domani alle 9, visto che l'ha curato, l'ha creato lei, ed è un laser dedicato a Cederna per i 30 anni dalla morte di questo grande giornalista, grande intellettuale italiano, che è stato anche un ambientalista in tempi in cui questa parola si usava molto meno di oggi. Ne parleremo con la stessa autrice Alessia Rapone. K in libertà, dedicato al valore delle cose, un po' ispirato anche alla figura di Cederna stesso. E poi Alessandro Longo alle 18 ci racconta i nuovi cattivi del cinema di Hollywood, ovvero i proprietari, i capi, quei matti che gestiscono le grandi imprese di intelligenza artificiale e digitale in generale, che sembrano sempre più matti visti da qui dal basso e sembrano sempre più cattivi visti dall'occhio di Hollywood. Questo è interessante, ne parleremo con lui. Per finire, K e spalla, Roberto Antonini, 800 anni dalla morte di San Francesco, lo sapete, lo sappiamo tutti, se ne parla diffusamente, giustamente, quest'anno. Oggi ne parleremo però con Roberto in chiave zoologica. E non aggiungo altro, no braino con Cecilia.

0: No Braino con Cecilia, il titolo del primo brano di oggi qui a K, che ci porta, come dicevo, a analizzare, a commentare un rapporto uscito da poco di Art Basel con UBS sul collezionismo globale, da cui emerge un dato interessante che cercheremo di comprendere meglio. I più giovani, ovvero quelli della generazione Z, sembrerebbero essere quelli che investono di più in arte, che comprano di più alle aste d'arte e che si informano di più in merito evidentemente a cosa acquistare. L'analisi da cui partiamo l'ha scritta Cristina Masturzo su Art Tribune, lei è storica e critica d'arte e analizza appunto i risultati di questa ricerca internazionale. Intanto è con noi al telefono e la salutiamo. Ciao Cristina, ben trovata qui a K.
1: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio.
0: Allora, il dato già di per sé è un po' sorprendente, almeno per chi non è della generazione X come sottoscritto. La generazione Z, risulta quella che ha speso di più nel collezionismo d'arte. È davvero così? Chi sono questi collezionisti? Come dobbiamo leggere questi dati?
1: Questi dati vanno letti sempre un po' ragionandoci su, direi. In realtà ti dico, questa notizia ha sorpreso anche noi addetti ai lavori, che da qualche anno ci interroghiamo su che cosa succederà alle grandi collezioni d'arte che sono state messe insieme dai baby boomers, no? Da quelli più anziani di questa più recente generazione Z, della quale si è detto sinora che fosse meno interessata al possesso di opere d'arte in quanto oggetti e molto più curiosa di esperienze e di fenomeni più sfumati rispetto alla proprietà di un oggetto d'arte. E invece poi arriva questo report di Art Basel e UBS che spariglia un po'. E come dicevi, appare la generazione, questa generazione Z, che sono praticamente quelli che hanno meno di 30 anni, perché sono nati dal 1997 in poi. Dal 97 in poi, cioè sono adulti ma hanno
0: giovani.
1: Meno di 30 anni.
0: Sì,
1: esatto. E pare che tra la fine del 2004, il 2024 e il 2025 sia stata la generazione che appunto, come dicevi, ha speso di più come valore medio in arte rispetto alle generazioni precedenti, e parliamo di quasi 350.000 dollari nel 2025.
0: A testa. Tra i più ricchi, quantomeno, sì.
1: Allora sì, questo è importante, perché per capire questi dati dobbiamo guardare un po' come è stato scelto questo campione di Art Basel e UBS, ovvero una survey di circa 3.100 individui selezionati in diverse aree geografiche, ma tutti accomunati dall'essere quello che noi definiamo high net worth individuals, cioè persone con un patrimonio netto disponibile al di là di beni immobili o beni che appartengono alle aziende, di oltre $1 milione. Quindi parliamo di persone alto spendenti con grandi disponibilità economiche, e in questo caso, essendo stati raggiunti dalla principale fiera d'arte moderna e contemporanea che è Art Basel, sono persone che evidentemente hanno anche una certa consuetudine con gli acquisti d'arte. Ecco. Questo per metterci sul campione, anche per dire cosa? Per dire che questa selezione di questo campione non può essere certo rappresentativa di tutta la generazione Z.
0: No. Ecco. Non so quanti sono all'ascolto, meno che trentenni con più di 1 milione di franchi a disposizione sul conto corrente, escluse le case. Ad ogni modo, l'altro elemento interessante, quindi già qui capiamo che comunque è un dato da prendere con le pinze, come sempre si dovrebbe fare quando si parla di sondaggi. L'altro dato interessante, però, sul quale anche tu hai ragionato, è quello del modo in cui questi giovani collezionisti rampanti si informano, cercano opere, vanno a pescare l'affare giusto.
1: Sì, perché questo forse ci sorprenderà meno, ma è la generazione che chiaramente dispone di più informazioni rispetto al passato, soprattutto grazie alla tecnologia, ai social network, agli strumenti di intelligenza artificiale, che cominciano a entrare anche nel campo dell'arte contemporanea, delle arti visive. E quindi scopriamo dal report di Art Basel e UBS che la maggior parte di questo campione di giovani milionari guarda tantissimo gli strumenti digitali che ha a disposizione, e lo fa Per quale motivo? Prima di tutto per scoprire artisti e nuovi artisti, e quindi può farlo attraverso Instagram, e lo fa attraverso Instagram, attraverso X, ma poi può rivolgersi anche a una serie di app e tool sviluppati con agenti di intelligenza artificiale che al momento riescono a restituire delle informazioni in tempo reale anche sui regimi di prezzo, e cioè su quanto costano le opere d'arte. E un'informazione questa che è sempre stata ed è ancora piuttosto opaca all'interno del mercato dell'arte, non disponibile a chiunque, e che però fa una grande differenza anche in termini di potere, se ci ragioniamo no? Sapere quanto costa quello che ci piace ci mette anche in condizione poi di intavolare delle trattative e anche di negoziare un po' il prezzo, che nel campo dell'arte è frutto di grandi conversazioni.
0: Certo, una cosa che invece sorprende meno Cristina, almeno sorprende meno me, ma credo anche molti che ci ascoltano, è il fatto che si sia giovani o meno giovani, comunque si va sulle opere d'arte, sulle collezioni, sugli oggetti fisici. Quell'ubriacatura da NFT di qualche anno fa, quando sembrava che l'arte diventasse anche quella intangibile digitale, mi pare tramontata, o sbaglio?
1: Guarda, quella è tramontata veramente in fretta.
0: E per fortuna,
1: dire,
0: aggiungo.
1: Per certi versi sì, perché la qualità non è mai stata eccelsa, a parte qualche significativa eccezione. Questo report ci racconta di una generazione Z che cerca essenzialmente pittura e scultura, che è esattamente quello che facevano i grandi collezionisti del Novecento. Certo, non è una sorpresa, mi verrebbe da dire, io adesso sono in fiera a Frieze London, a Londra, e i corridoi della fiera sono pieni di pittura. C'è stato un grande ritorno della pittura, come succede spesso nei periodi di incertezza economica e geopolitica.
0: E l'età media, scusami
1: anche...
0: Cristina, sono curioso, l'età media lì alla fiera coincide con quello che dice questo studio? Sono tanti giovani che vedi in giro o sono anche...
1: Tanti giovani, devo dire. Però Londra è anche un po' un palcoscenico particolare, questa fiera Frieze London lo è a maggior ragione, perché è forse la più di ricerca e la più sperimentale tra le grandi fiere internazionali. Si vedono opere diverse da quelle che vedremo tra una settimana, per esempio, dal Basel Paris. Di certo però c'è tanta pittura, che è molto facile anche da gestire, oltre ad essere molto facile da fare innamorare, è anche molto facile da avere in casa, da portarsi dietro da una fiera a un appartamento.
0: Attaccare un quadro
1: di essere messa in corrente, no?
0: Sì. È un po' più facile attaccare un quadro al muro che mettere una statua in salotto, anche se immagino che a questo livello di collezionismo non è che abbiano proprio dei bilocali le persone che spendono 350.000 dollari all'anno.
1: Quello no, noi sappiamo ormai per certo, ed è notizia assolutamente comune, informazione comune, che tante delle più grandi collezioni non entrano nemmeno nelle case dei cosiddetti collezionisti, ma restano nei caveau, restano nei depositi, restano nei portafranchi in attesa poi che venga decisa la loro destinazione. Però diciamo che in un collezionismo su scala un po' più realistico, quotidiana, immaginando persone che scelgono opere con le quali vogliono vivere nelle loro case, chiaramente i media tradizionali continuano ad essere super attrattivi in questo senso.
0: Abbastanza di buon senso, se vogliamo. L'NFT è stata una piccola parentesi un po' strana, come ne capitano sempre più di frequente in questi tempi bizzarri. Cristina Marsturzo, su Art Tribune vi consiglio di cercare proprio il suo nome con la parola Art Tribune, troverete anche i suoi contributi, sono tutti molto interessanti. Grazie per averci aiutato a districarci nei dati di questo nuovo report, e buon lavoro, a presto.
1: Grazie a voi, a presto.

0: Imagine Thackeray con Black Hole featuring Reggie Watts dall'album Weirdo del 2025 di una cantante inglese molto interessante e molto contaminata dal soul. Si sentono tanto gli anni 70 in questo brano e ci piace così. È un momento storico questo segnato da guerre, lo sappiamo bene, da polarizzazioni, da tensioni identitarie, la convivenza tra culture, lingue e religioni è una delle sfide delle democrazie contemporanee. Di questo parla, si occupa la conferenza che si apre tra pochissimo alle 18:15 alla Biblioteca del Liceo Lugano 2. Il titolo è Pluralismo culturale e convivenza democratica. È il primo appuntamento di un ciclo che si intitola a sua volta Crisi e conflitti del presente, idee per ripensare il domani, e sarà ospite di questa conferenza il politologo Nenad Stojanovic, professore all'Università di Ginevra, che è in collegamento con noi e che potremmo dire un amico di Rete 2, ci sentiamo piuttosto spesso ed è sempre un piacere. Buonasera Nenad e ben ritrovato.
1: Buonasera Marco, è sempre un piacere anche per me.
0: Allora, partirei proprio dal concetto di pluralismo culturale e convivenza democratica. Sono due termini che in Svizzera siamo abituati ad abbinare. Ci raccontiamo spesso che siamo una società fortemente pluriculturale, plurilinguista, democratica evidentemente. Tutto questo è forse dato per scontato da noi e da altre parti invece bisogna lavorare più sulle basi?
1: Sì, direi che in Svizzera sicuramente tante cose le diamo per scontate. Vi faccio soltanto un esempio. La Svizzera viene considerata giustamente una democrazia da tanto tempo, ma lo è anche un altro paese plurilingue come il Belgio. Ecco, se paragoniamo il Belgio con la Svizzera possiamo constatare che in Belgio le relazioni fra le comunità linguistiche o fra i loro, diciamo, rappresentanti politici non sono così idilliache come magari qui da noi. In Belgio tutti i partiti nazionali sono separati, non ci sono partiti veramente belgi, sono o francofoni o fiamminghi, credo che sia solo una piccola eccezione, un piccolo partito marxista che è l'unico bilingue. Ecco, mentre in Svizzera diamo per scontato che tutti i nostri partiti maggiori, almeno quelli rappresentati in Consiglio federale, sono plurilingui. Lo diamo per scontato, invece non lo è. E insomma è frutto di diverse ragioni, magari avremo l'occasione di approfondirlo in un'altra occasione.
0: Sì, chiaro, oppure anche ascoltando questa sera la tua conferenza. Quale sarà il punto di partenza dal quale dipanerai il ragionamento intorno al pluralismo culturale?
1: Ma prima della conferenza ho avuto un incontro con gli allievi e le allieve della prima liceo, un incontro conclusosi poco fa. E ho iniziato proprio chiedendo ma che cosa è per loro la democrazia in quanto tale. E anche qui sono uscite fuori delle cose interessanti. Erano per esempio tutti d'accordo che in una democrazia tutti dovrebbero avere il diritto di voto dello stesso peso, però dopo, ecco, quando ho chiesto a loro, però ecco, tutti il diritto di voto, la Svizzera è una democrazia, però voi che siete 14 anni, 15 anni, 16 anni, il diritto di voto non ce l'avete. Eppure si discute del diritto di voto, almeno per i 16enni, nel Canton Glarona ce l'hanno già, in Austria esiste già, oppure il diritto di voto per i residenti stranieri, in quasi tutti i cantoni della Svizzera francese, almeno a livello comunale esiste, in Ticino non c'è ancora. E così via. Rispettivamente, anche un'altra cosa interessante è che il diritto di voto dovrebbe essere, ogni voto dovrebbe avere lo stesso peso, e quando li ho confrontati col fatto che un cittadino del Canton Uri ha lo stesso peso di circa 40 zurighesi o almeno 12 ticinesi, erano anche molto sorpresi. Eppure è così, nel Consiglio degli Stati, dove ogni cantone ha due rappresentanti. Questo fa sì che il Canton Uri, con circa 40.000 abitanti, ha lo stesso peso del Canton Ticino, che ne ha 350.000, e il Canton Zurigo, che ne ha 1.400.000. Ecco, queste sono un pochettino le domande. Prima forse la domanda su che cosa è la democrazia, per poi dopo introdurre il tema della diversità culturale e se questa rappresenta e in quale misura una sfida per una democrazia funzionante.
0: Beh, la domanda a questo punto te la rigiro, magari non facciamo spoiler come si direbbe se andassimo al cinema, sì. Però sì. Pluralismo e democrazia devono necessariamente convivere? Possono essere scorporate? Funzionano? Funziona la democrazia senza un pluralismo culturale profondo, fatto anche dell'accettazione di un punto di vista diverso?
1: Sì, la diversità è qualcosa che contraddistingue in realtà ogni società. Anche nelle famiglie ci sono i punti contrastanti e magari anche dei piccoli conflitti. Allora figuriamoci lì dove convivono gruppi religiosi, linguistici o etnici diversi. Però ecco, sicuramente rappresenta una sfida. Pensiamo soltanto a quel plurilinguismo: se non ci capiamo, parliamo lingue diverse, come riusciamo a discutere e prendere delle decisioni? Eppure, ecco, la Svizzera è un esempio di una democrazia plurilingue che funziona. Un'altra grande democrazia che funziona nonostante le divergenze o divari linguistici ma anche religiosi è l'India. L'India, insomma, oltre un miliardo di abitanti è dalla fine degli anni 40 che è una democrazia. Dico sempre che tutto funziona benissimo, però in fondo funziona. Dopo purtroppo ci sono anche degli esempi di paesi dove religione o lingua o etnia sono stati utilizzati, spesso anche strumentalizzati come pretesto per scatenare guerre, come per esempio recentemente nei Balcani.
0: Pluralismo culturale e convivenza democratica. Questa sera, tra poco, alle 18:15 al Liceo Lugano 2 di Lugano, magari si fa ancora in tempo ad andare per chi abitasse da quelle parti. Io ringrazio il professor Nenad Stojanovic, grazie Nenad per averci dato qualche anticipazione e buona serata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata.

Capoverde incontra il Portogallo, Carmen Sousa con Theo Pascal, questo era Baju Mandado. 17:28, spazio alle notizie, noi ci ritroviamo tra meno di 10 minuti.

Osia Lack, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Antonello Manacorda. Solista Hans Livia Bella, violino. Musiche di Claude Debussy, Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel.

0: Osi all'Hack, in diretta su Rete 2 dalla Sala Teatro dell'Hack di Lugano, domani alle 20.
1: Rete 2.
2: In studio Pervin Cavacioglu. La FINMA, l'autorità federale di vigilanza finanziaria, ha approvato i piani d'emergenza di Raiffeisen e della Banca Cantonale di Zurigo, due delle tre banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno. Bocciato per la seconda volta invece quello di PostFinance. La FINMA le riconosce progressi significativi, ma devono essere ulteriormente concretizzate le opzioni di intervento qualora non fosse possibile ristrutturare e continuare l'attività dell'istituto. Più protezione dei giovani sulle grandi piattaforme e i motori di ricerca, lo vuole il Consiglio federale che con una nuova legge vuole ad esempio introdurre la procedura per segnalare contenuti presumibilmente illeciti. La nuova legge si applicherà alle grandi piattaforme come Facebook, X, TikTok e Google e ai motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale che secondo l'esecutivo influenzano in maniera sempre maggiore il dibattito pubblico. Il consigliere federale Alberto Rösti, a capo del Dipartimento Ambiente, Trasporti, Energia e Comunicazione, in conferenza stampa ha dato qualche precisazione.
3: Je tiens à souligner que le projet de loi n'établit pas de nouvelles règles sur ce qui peut être dit ou non sur les réseaux sociaux.
4: Ci tengo a sottolineare che il progetto di legge non stabilisce nuove regole su ciò che si possa dire o no sulle piattaforme social. Non le obbliga nemmeno a lottare contro la disinformazione. Le autorità non potranno intervenire per far vietare o eliminare delle informazioni indesiderate. I fornitori delle piattaforme devono esaminare ogni segnalazione, prendere una decisione e giustificarla, decisione che si può anche contestare legalmente. Non si tratta di censurare, ma di proteggere la libera formazione di opinione del pubblico e la libertà di espressione nel quadro legale attuale.
3: E della libertà di espressione dans le cadre du droit en vigueur.
2: Il preventivo del Canton Grigioni segna per il 2027 una perdita che sfiora i 100 milioni di franchi. Le spese sono aumentate in particolare nei settori sanitari come i sussidi per la cassa malati, gli ospedali, le case per anziani, ma anche nei trasporti pubblici. Il Canton Grigioni incasserà più soldi dalle tasse rispetto agli ultimi anni. Per la prima volta le entrate dalle imposte saranno più di 1 miliardo di franchi. Ma non è abbastanza perché per il terzo anno di fila il Canton Grigioni prevede di chiudere il 2027 appunto con una perdita. In Ticino ci sono buone speranze di ricollocare gran parte dei 264 dipendenti di Easy Work, l'agenzia di lavoro interinale di Chiasso che chiuderà a fine anno. È quanto emerso da un primo incontro tra il sindacato OCST e la direzione. Non si tratta di un fallimento, ha precisato l'amministratore unico Edoardo D'Angelo. La chiusura è stata decisa dagli azionisti contro il parere della direzione, secondo cui la situazione finanziaria è buona. Il decorso post-operatorio del Papa è regolare. Il bollettino medico diffuso dal Vaticano precisa che il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace che hanno dato valori nella norma. Leone XIV ieri al Policlinico Gemelli di Roma ha subito un intervento per asportare la parte bassa del polmone destro dove c'era un tumore maligno. Dovrà restare in ospedale per una settimana. E infine un'informazione di servizio. La polizia cantonale ticinese è alla ricerca di Serena Celia, classe 2007, cittadina svizzera domiciliata a Vacallo. Non si hanno più sue notizie dallo scorso sabato 10 ottobre a Mendrisio. Questi i suoi connotati: corporatura snella, altezza circa 1,70 m, occhi castani, capelli neri scuri, lisci, lunghi, si esprime in lingua italiana. Sconosciuto l'abbigliamento al momento dell'allontanamento. In caso di avvistamento contattare il comando della polizia cantonale allo 0848 25 55 55. Le previsioni del tempo per domani, giovedì, giornata di sole particolarmente mite a sud delle Alpi a tutte le quote. Nel resto del paese cielo generalmente sereno dopo qualche banco di nebbia al mattino sull'altopiano. Minime sui 10 gradi, massime sui 22 al sud e attorno ai 19 al nord.

0: Ed è subito gita scolastica, magari fine anni 70, inizio anni 80, sull'autobus, quando si cantava immancabilmente questo classico di Adriano Celentano del 1968, Azzurro. Do il benvenuto alla nostra ospite che ci racconta del laser che metteremo in onda domani mattina alle 9, un laser dedicato alla figura di Antonio Cederna, curato da Alessia Rapone. Buonasera Alessia, benvenuta a K.
1: Buonasera, buonasera Marco, ascolta.
0: Allora, Antonio Cederna, giornalista è dire poco, perché è un intellettuale, una figura a tutto tondo, con una grande attenzione per gli ultimi, una grande attenzione per l'ambiente, scrive parole nella sua opera che, se le leggi oggi, sembrano veramente attualissime, moderne anche nel linguaggio. E raccontaci tu meglio di chi si tratta, come mai ti ha incuriosito questa figura tanto da dedicare un approfondimento di 25 minuti a una persona che è morta 30 anni fa, quindi con tutte le difficoltà che immaginiamo, magari ce le racconterai anche nel ricostruire la sua storia.
1: Sì, è una figura moderna, come hai giustamente detto, anche nel lessico che usava per descrivere quello che stava per accadere, in realtà era proprio l'inizio, cioè la cementificazione delle città. Io ho preso in esame Roma, che è la città che conosco di più perché ci sono nata, la vivo, la voglio continuare ad attraversare, anche se negli ultimi tempi sempre più a fatica. E allora volevo un po' dare conto di questa fatica, ma anche dei germi positivi che possono esserci, andando un po' indietro nel tempo, ripartendo da una figura che è quella di un maestro, perché Antonio Cederna, tra l'altro, non si è mai posto come tale, ma si è posto come uno di noi, cioè un cittadino che arriva al suo sud, appunto, nel nostro caso Roma, e scopre e ha la conferma che, al pari di Milano, ma anche con caratteristiche ovviamente diverse, la città sta prendendo una forma, da qui anche del documentario, la forma della città, che è diversa da quello che si potrebbe ben pianificare o proteggere, perché non tiene conto del verde, della necessità di spazi veramente pubblici e anche di spazi pensati, prima di tutto che realizzati, ma pensati per i più piccoli, per le bambine e per i bambini, verso cui magari all'estero c'è più attenzione.
0: Uno degli elementi che emergono dal documentario che sentiremo domani mattina alle 9 è il racconto del cosiddetto metodo Cederna. Ci vuoi dire di che si tratta?
1: Ok, allora il metodo Cederna è l'attenzione costante al dato, non soltanto però il numero, ma quello che c'è dietro. Quindi sapere quanti abitanti conta un quartiere, ad esempio, o anche una scuola all'interno del quartiere, farà sempre il paio con la conoscenza diretta del territorio e l'ascolto, quindi qui giochiamo un po' facile noi, l'ascolto di chi abita. È il dato sensibile, quindi la forte consapevolezza che bisogna prima chiedere, fare ricerca e poi usare il dato per scoprire le memorie, le storie delle persone, le relazioni che si intrecciano. Oggi appunto si parla di dati umani, usando anche paradossalmente l'intelligenza artificiale. Cederna è moderno anche per questo, perché usa la testa e poi usa i piedi e le gambe per andare e girare non solo nei quartieri della Roma storica, ma anche nelle tante periferie.
0: Cederna muore nel 1996, il 27 di agosto, quindi 30 anni fa, ricorrono proprio quest'anno i 30 anni. Questo è anche uno dei motivi per cui ci piace ricordarlo attraverso questo documentario radiofonico. Com'è stato? Ci sono le difficoltà e gli inghippi principali, raccontaci, nel ricostruire la sua figura, perché è una figura conosciuta ma non così conosciuta, non è, che ne so, Umberto Eco, per cui basta aprire un libro a caso e qualcuno ne parlerà sicuramente. E tu come hai lavorato per ricostruire la figura di Antonio Cederna?
1: Allora, sono partita con un po' di vox populi, cioè sono andata al Belvedere Cederna, che è un posto bellissimo da poco riaperto a Roma lungo i Fori Imperiali, quindi all'uscita della metropolitana, e ho chiesto, di fronte all'insegna che porta il suo nome, chi conoscesse questa figura, a questo camminamento e questo affaccio sui Fori, sul Colosseo. e nessuno, quasi nessuno, è riuscito a darmi una risposta completa. Turisti pensavo che fosse abbastanza ovvio, ma soprattutto italiani e romani, quindi è una figura che non ha avuto una risposta, sì, lo conosco, diretta e consapevole da parte dei primi intervistati. Però sono rimasta molto lungo sul Belvedere e le persone, soprattutto ragazzi, devo dire, si sono incuriositi da questa figura che nel caldo dell'estate romana e non solo, poi continuasse a chiedere, a cercare risposte. E allora abbiamo parlato. Questo del parlare mi ha permesso di immaginare un documentario che fosse poi un percorso, cioè partire da una segnaletica urbana e poi grazie anche a poste sincere del non lo so, dimmi di più, arrivare e portare la sua storia, la sua esperienza un po' più lontano. E alla fine ho camminato parecchio perché mi sono spostata decisamente tanto, geograficamente parlando, andando un po' fuori, sin dove potevo arrivare, subito fuori il grande raccordo anulare che a Roma non solo è conosciuto, e portando Antonio Cederna in una grande periferia, se ancora vogliamo usare un po' queste categorie, che è quella di Tor Bella Monaca, che è un quartiere forse conosciuto anche fuori Roma come emblema negativo, e scoprendo proprio lì quanto la lezione di Cederna sia invece all'opera. Questo mi ha confortato molto, non avevo una tesi da dimostrare, ma delle tracce da seguire.
0: Bello, vabbè, bello lo potremmo dire una volta ascoltatelo, però
1: Sì.
0: manca poco. Domani alle 9, sempre qui su Rete2. Io ringrazio molto Alessia Rapone per averci così dato qualche anticipazione sul suo lavoro. Io sono molto curioso e mi sintonizzerò, ma credo anche una buona parte di chi ci ascolta. Grazie mille Alessia, a risentirci a presto.
1: Grazie. Grazie a voi, buonasera.

Sharif Megharban Ali con Fragmented Meaning, il titolo di questo brano libanese, spero di averlo pronunciato correttamente. Adesso Les Claypools col duo The Twang, il brano è Stayin' Alive.

E qui forse ci sta qualche parola in più, perché questo è un brano molto speciale, Stayin' Alive. Intanto, beh, classico, grande successo dei Bee Gees, in una reinterpretazione che merita una maggiore attenzione. Intanto perché sentivamo le sonorità un po' bluegrass, un po' strane, un po' da sud degli Stati Uniti, ma dall'altra parte Les Claypool è il fondatore del gruppo, diciamo, metal alternativo Primus, nonché considerato da molti uno dei più grandi bassisti della nostra epoca. E lo si sente quel basso, che è un po' speciale, che c'ha qualcosa da dire in più rispetto a una linea di basso melodica, diciamo, normale, come potrebbe essere in un brano del genere, dove il basso non è fondamentale, non è lui che tiene tutto. Insomma, un bel brano. Grazie ancora ad Antonini che lo ha scelto, non finisce mai di sorprendermi. Rodrigo Leao con Lobos Domar.

0: Ancora un po' di Portogallo con Rodrigo Leao, Lobos do Mar.
1: Kappa.
0: Proseguo in un certo senso il pensiero di ieri sul valore dei prodotti industriali e tecnologici moderni. Se ieri parlavamo di durevolezza, di affidabilità e di quanto sarebbe bello avere prodotti che fanno quel che devono fare e nient'altro, oggi vorrei introdurre il tema della differenza tra costo economico e costo reale. Non sono un economista, ovviamente, ma non è necessario esserlo per rendersi conto che nel nostro sistema, in quello che ormai è rimasto l'unico sistema, esiste una regola facile facile alla base di tutto, che potremmo enunciare così. Il costo reale di un bene, ovvero il costo che tiene conto di tutto quello che è stato speso, usato, ma consumato o anche inquinato per produrre quel bene, è sempre superiore al suo costo economico. La regoletta si applica facilmente a ogni cosa che abbia un valore monetario, dalle mele alle petroliere. Non esiste al mondo niente di acquistabile con denaro che costi davvero quello che costa. Perdonate il gioco di parole. Prendiamo qualche esempio. Un telefonino. Costo al dettaglio, diciamo, 400 franchi. I materiali di cui è fatto arrivano da decine di luoghi diversi nel mondo. Le persone che li hanno estratti, lavorati, messo insieme, assemblati, sono state quasi certamente pagate una miseria, quando non direttamente sfruttate o schiavizzate. Quando lo butteremo via, tra poco, perché durano poco, verrà trasportato dall'altra parte del mondo per essere fatto a pezzi da altra gente sfruttata e schiavizzata per estrarre i materiali preziosi. Oppure sarà smaltito con un costo ambientale che di sicuro non paghiamo noi, perché se il suo costo reale fosse uguale a quello economico, i 400 franchi che costa dovrebbero forse essere 4.000 o 40.000. Prendiamo un altro esempio, un limone, di quelli che devo ancora capire il perché. Pare che ormai alla Coop e alla Migros arrivino solo quasi dal Sudafrica, nonostante siamo a due passi dal Mediterraneo, dove mi risulta che il limone cresca benino. Fateci caso, leggete la provenienza sulle etichette, leggetela sempre la provenienza, dovrebbe essere la prima cosa da guardare in ogni prodotto insieme agli ingredienti. E fate caso all'aspetto. I limoni del Sudafrica sono tutti belli, gialli, perfetti. Se vi capita la fortuna di trovare un limone italiano, diciamo, costerà probabilmente il doppio. Sarà un cosino triste verdognolo, duro come un sasso. Allora, com'è possibile che un limone che arriva letteralmente dall'altro capo del pianeta sia più bello e costi la metà di uno che arriva da un posto così vicino, dove peraltro i limoni sono stati una cultura culturale per secoli? O vogliamo parlare delle banane ecuadoriane a 2 franchi al chilo o dell'avocado che arriva dal Cile? Quanto costano realmente queste cose? Quante tonnellate di carburante bruciano le navi che fanno il giro del mondo con la nostra frutta? Com'è possibile che un limone sudafricano costi meno di uno siciliano, visto che fa un viaggio 10 volte più lungo? Prendiamo un altro esempio ancora, l'energia. Ci piace parlare di energia pulita, rinnovabile, sostenibile. Sono i mantra della nostra epoca, il greenwashing. La triste realtà è che l'energia pulita non esiste. Una diga sicuramente fa energia più pulita di una centrale a carbone, ma non fa energia pulita. Una diga è un gigante di cemento che taglia in due una valle e ne affoga la metà superiore. Però è vero che alcuni tipi di energia sono più sporchi e più costosi di altri, sempre con riferimento al valore reale e non a quello economico. Perché nelle nostre bollette il kilowattora lo paghiamo magari una 30 centesimi e ci sembra anche tanto. Ma quanto costa davvero un kilowatt? Quanto costa in termini di miniere, di carbone, di inquinamento, di dighe che bloccano fiumi, bloccano ecosistemi, creano laghi, cambiano l'aspetto delle valli? Quanto costa in termini di petrolio bruciato, di materiali rari necessari per i pannelli fotovoltaici? Quanto costa un kilowattora nucleare? Quanto costa Chernobyl?

Quanto costa o sta costando Fukushima? Al di là dei miliardi di franchi spesi per bonificare decine di migliaia di ettari per limitare i danni dopo queste catastrofi planetarie, vogliamo parlare di questi costi che nessuno pagherà mai perché nessuno li vuole neanche conoscere? Quanto vale il danno alla vita marina causato dalle acque radioattive ributtate in mare a Fukushima? Quanto costa isolare migliaia di ettari per secoli, visto che se ci entri diventi fosforescente in 10 minuti? Quanto costa smaltire scorie che continuano a essere veleno per ogni forma di vita per decine di migliaia di anni? Quanto costerebbe un kilowattora che tenesse conto di tutti questi costi in bolletta, anziché 20 centesimi o 30 centesimi? 1000 franchi? 10.000? Ma soprattutto ha senso usare il denaro come parametro di tutto, anche di ciò che non è acquistabile con il denaro, come la salute del nostro corpo o del mondo? Io come sempre non ho una risposta che vale per tutti, ognuno si cerchi le sue, però una cosa la voglio ripetere, leggete le etichette, sempre, di ogni cosa che comprate, e più sono scritte in piccolo, più vanno lette, la provenienza, gli ingredienti, si parte da qui.

0: I Coward Brothers con I Don't Want You, Lyndon Johnson. Curioso anche il titolo di questo brano, un disco nato dalla collaborazione tra Elvis Costello e T-Bone Burnett. 18:03 minuti, siamo nello spazio dei consigli, diciamo, lo chiamiamo così qui alla redazione di K, consigli sempre con la K, ci piacciono le K a K, non so se si era capito. Vabbè, veniamo al punto. Intanto saluto il nostro ospite che è il giornalista direttore di Agenda Digitale, se non vado errato, Alessandro Longo. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, oggi tu non ci porti un consiglio vero e proprio, qualcosa da leggere o qualcosa da vedere, ma in generale una serie di consigli su alcuni fenomeni interessanti che stanno riguardando il modo in cui il cinema americano racconta quelli che fino a ieri erano considerati da quel cinema eroi e adesso sono diventati un po' i cattivi. Di che si tratta?
1: Eh sì, infatti non so se ve ne siete accorti, ma nei cinema, nelle sale, ma anche un po' di serie TV, stanno arrivando nuovi cattivi da Hollywood che sono i capi della Silicon Valley, quindi il nuovo cattivo, il fondatore, l'imprenditore innovatore come Elon Musk, come Sam Altman di OpenAI, come Zuckerberg di Meta, Facebook, che adesso diventano protagonisti di diverse opere cinematografiche e tutte un pochino critiche nei confronti della loro figura. È interessante perché prima Hollywood, che aveva lo scienziato pazzo, l'imprenditore cattivo, e adesso in queste figure le mette assieme questi due personaggi, perché sono sia innovatori, quindi un po' scienziati, sia anche grandi imprenditori, e il leitmotiv è: stiamo affidando tantissimo potere a queste figure che sostanzialmente governano le sorti del mondo senza avere contraltari.
0: È vero che il cinema arriva dopo i fenomeni sociali, li racconta, raramente li anticipa, ma non mi pare questo il caso. Qui che cosa ci sta dicendo il cinema americano? Che fenomeno sociale di repulsione, di rigetto verso queste figure ci sta raccontando?
1: Sì, il cinema non anticipa, però l'arte molto spesso riesce a reinterpretare dei fenomeni, capisce che il pubblico adesso sta identificando in queste figure un pericolo, un problema, quindi permette tramite il filtro artistico di comprendere un po' meglio il fenomeno, anche se non sia un esperto di tecnologia, se non sia un esperto di economia. Questo è molto interessante. Per esempio c'è il film di Zuckerberg, dove quella prosecuzione, ricordiamo, del famoso film che è uscito su Facebook, sulla nascita, sì, di Facebook. Questo film è già nelle sale, è un po' il prosieguo, però non c'è più il giovane Zuckerberg che ascende con la sua creatività, il suo genio, e diventa super miliardario. Adesso c'è un Facebook invecchiato, un Meta invecchiato, il nuovo nome di Facebook, che con le sue scelte totalmente legate al profitto, solo al profitto, poi causa dei danni all'umanità. Per esempio ai bambini, sappiamo c'è stata recentemente un'importante causa americana che ha riconosciuto come i social di Meta, Instagram e Facebook in particolare, possono creare problemi ai minori, e anche imposto a Zuckerberg alcuni rimedi per impedire che questi social diano dipendenza, ecco, in modo sintetico. Quindi inizia a porsi una domanda, questo ci fa capire che abbiamo affidato forse troppo potere a questi social network, e questo potere influenza chi? Le menti dei giovani, ma non solo, può influenzare anche le elezioni, come forse è successo nel caso della Brexit inglese, forse qualche altra votazione in giro per il mondo. Quindi troppo potere nelle mani di pochi che non hanno un controllo, non subiscono effettivamente un controllo sociale e probabilmente nemmeno un buon controllo dal punto di vista normativo, almeno negli Stati Uniti. L'altro grande eroe cattivo è Elon Musk, anche qui c'è un documentario. In
0: Ci ha messo anche del suo, devo dire, a raccontarsi come eroe cattivo.
1: Sì, perché lui è un personaggio, fa quello che vuole, non dà retta a nessuno. Quindi questo documentario segue l'ascesa di Musk, che adesso è potentissimo, sappiamo, non è solo un grande miliardario, forse l'uomo più ricco al mondo nell'attuale classifica, ma anche controlla dei satelliti anche attraverso cui si fa la guerra in Ucraina, satelliti quindi anche di importanza militare oltre che civile, e guida l'ascesa dell'arrivo di macchine, di automobili autonome, robot autonomi, un altro grande ambiente dove lo investe, è proprietario di X, il social network che era Twitter, quindi anche una potenza mediatica, eccetera, eccetera. Musk ha scritto, si è scagliato contro questo documentario e ha fatto di tutto per togliergli dei fondi, per togliergli pubblicità. Non c'è riuscito, il documentario è comunque andato in in pubblicazione comunque disponibile. Ci sono anche altri esempi simili, per esempio molto interessante Artificial, che è di Guadagnino, di un regista italiano, e questo è su Sam Altman, e Sam Altman è, sappiamo, il fondatore di OpenAI e l'azienda che fa ChatGPT. Questo Artificial pure segue l'ascesa di Sam Altman e soprattutto anche il suo licenziamento che era avvenuto e poi è recuperato il suo posto di lavoro in OpenAI. Ricordiamo che era stato licenziato perché aveva degli atteggiamenti un po' oscuri, quindi il resto dell'azienda l'aveva estromesso perché non si fidava più di lui. Lui però è riuscito col suo potere, con la sua influenza, a tornare a comandare quell'azienda. E anche in questo caso ci sono dei dubbi su questa figura, che con le sue scelte sull'intelligenza artificiale in questo caso ha delle conseguenze negative su tutti noi, perché è stato dimostrato che soprattutto in passato OpenAI ha fatto delle scelte solo votate, diciamo così, al progresso della sua macchina, al progresso dei suoi algoritmi, senza tanto preoccuparsi dei rischi, delle conseguenze negative che queste macchine possono creare, per esempio finendo nelle mani di persone, di personaggi con cattive intenzioni, anche sfuggendo al controllo stesso dei suoi creatori. Sono notizie di queste settimane. Anche questo è un caso polemico, perché Artificial doveva essere distribuito da Amazon, però Amazon si è rifiutata, e secondo alcuni critici perché Amazon ha degli interessi economici molto forti in OpenAI, poi ha avuto chiaramente un altro distributore Artificial, e anche questo per fortuna sarà nelle nostre sale.
0: Sono tutti temi interessanti, ma rimane sullo sfondo quel temone di cui parliamo un giorno sì e l'altro pure anche qui a Rete 2, ovvero l'intelligenza artificiale. Dal tuo punto di vista, visto che tu questa situazione l'hai osservata da vicino, ne hai anche scritto, il disamore, anzi il progressivo fastidio di una fascia sempre più significativa delle popolazioni in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, nei confronti dell'intelligenza artificiale, delle sue storture, i data center, il consumo di terreno, di energia, di acqua, tutto questo ha concorso a questo repentino cambio di narrazione nei confronti di questi grandi matti del pianeta che gestiscono le nostre vite digitali?
1: Beh, sicuramente il clima, il sentiment, come dicono gli esperti, è cambiato moltissimo nei confronti di queste figure e delle loro aziende, in generale dell'innovazione americana. In giro di pochi mesi, meno pochi anni, le statistiche dicono che gli americani, per esempio, adesso hanno più paura di prima nei confronti dell'intelligenza artificiale. Paura di cosa? Di nuovo che possa sfuggire dal controllo, causare un disastro, rubare posti di lavoro. Molti sono contro l'arrivo di nuovi data center vicino a casa loro perché fanno rumore, possono consumare risorse, energia elettrica, e questa negatività è cresciuta dal fatto che sembra che non si possa fare nulla dal basso come popolazione per rallentare questo processo. Quindi la popolazione, dicono i sondaggi, si sente impotente, non riesce a controllare questa cosa, che però inciderà forse ancora di più sulle loro vite. Questo senso di impotenza si deve in qualche modo incanalare, e il cinema lo sta esprimendo e forse potrebbe anche aiutare a incanalarlo.
0: Alessandro Longo, grazie. Aspetteremo quest'autunno per vedere questi film di cui tu ci hai raccontato qualche accenno. A risentirci a presto, buon lavoro.
1: Grazie.

0: Gli Style Council, My Ever Changing Moods, mi viene da ridere perché è un cassetto della memoria che si sblocca così dopo 40 anni, un brano del 1982, ha tirato fuori veramente una cosa, una perla, il nostro Corrado Antonini, Style Council, fantastici.
1: K.
0: Ultima pagina di oggi, quella di K e Spalla, che sapete che chiude in un certo senso l'edizione quotidiana di K. Oggi qui con me Roberto Antonini, che è un piacere ritrovare sempre di persona. Grazie Roberto che ci sei venuto a trovare.
2: Piacere tutto mio, grazie.
0: Oggi sei da solo, vedo che non c'è il tuo nipotino, non siamo due uomini e mezzo.
2: Non c'è Oliviero, ma
0: come l'altra
2: volta è venuto, era molto contento.
0: Si era molto divertito,
2: sì,
0: lo vedevo con la cuffia e gli occhi spalancati che guardava.
2: Mi è piaciuto molto.
0: Nonno,
2: sì,
0: era veramente una bella esperienza, ma torniamo a noi, torniamo seri. 800 anni dalla morte di San Francesco o dalla nascita, forse mi
2: dalla morte.
0: Dalla morte, grazie.
2: Dalla morte
0: quei
2: di San Francesco, ne avevamo già parlato, ma ci ritorniamo.
0: Sì.
2: E appunto quello che propongo è un tema un po' particolare, no? Che dà un po' uno spaccato della mentalità dell'epoca, il nostro rapporto con gli animali, perché parliamo della famosa leggenda del lupo di Gubbio, a cui tra l'altro consacra un bell'articolo la rivista Medioevo di settembre, da cui traiamo alcuni spunti per la riflessione di oggi. Traiamo anche degli spunti dal bellissimo libro di Michel Pastoureau, che si chiama proprio Il Libro, un medievista che si è occupato di diversi animali, tra cui la balena, il corvo, eccetera. E anche
0: e torniamo sui tuoi temi cari, qui.
2: Il corvo, sì, il mio
0: corvo.
2: Tema, ma oggi non parliamo del corvo. Allora, questa leggenda del lupo di Gubbio la troviamo in realtà in una celebre raccolta di 53 brevi racconti, si chiamano I Fioretti di San Francesco, che sono stati scritti circa 150 anni dopo la morte, no, del santo di Assisi. In sintesi, la storia è così: un grande e feroce lupo seminava il terrore nella campagna di Gubbio, divorando animali, attaccando gli abitanti che non osavano più uscire di casa o dalle mura. Ecco, San Francesco d'Assisi si trova a Gubbio, decide di andare incontro all'animale, di risolvere la questione. Si fa il segno della croce, lo chiama fratello lupo. Il lupo esce dalla tana con aria minacciosa, la bocca spalancata, gli si avvicina, ma quando vede che Francesco fa il segno della croce, chiude la bocca e, mansueto come un agnello, gli si getta ai piedi. Così il santo promette al lupo che i cittadini gli avrebbero dato da mangiare ogni giorno, però in cambio l'animale non avrebbe più fatto male a nessuno. Il lupo accetta questo deal, vive per 2 anni in città e poi muore di vecchiaia. Questa dunque è la leggenda.
0: Questa è la leggenda, siamo in chiaro sul fatto che è una leggenda, gli storici non c'è una discussione storica a riguardo. Il lupo di Gubbio però rimane una leggenda molto radicata, molto profonda nell'immaginario, e ci dice anche qualcosa sul modo in cui guardavamo 800 anni fa al lupo e forse anche guardiamo oggi.
2: Sì, è molto interessante, infatti Michel Pastoureau, di cui avevo accennato prima, lui si è specializzato un po' sugli animali, perché ci dice che ogni società costruisce il proprio immaginario attorno a poche specie di animali che appaiono più rilevanti di altre, una specie di bestiario centrale, uno zoccolo duro. Allora, in Europa questo bestiario interessante è costruito nell'antichità attorno a 8 animali soltanto. Sono sempre questi che ritornano.
0: Io penserei
2: l'orso,
0: orso,
2: il cinghiale,
0: cane. Vabbè,
2: il cervo, il cane no,
0: ah,
2: no. Il cigno, l'aquila, il corvo,
0: certo,
2: ovviamente,
0: il corvo,
2: la volpe e poi il lupo.
0: Ma li ripeti, scusami.
2: Allora, l'orso, che era stato fino a un certo periodo un po' il re degli animali, e poi è stato scalzato dal leone.
0: Certo.
2: È stato scalzato dal leone. Il cinghiale, il cervo, il cigno, l'aquila, il corvo, la volpe e il lupo, dunque tutti animali che si frequentavano, si vedevano. Poi nei bestiari sappiamo ci sono anche degli animali naturalmente immaginari, animali che non esistono, come l'unicorno, no?
0: Certo, certo.
2: E a tanti altri. Allora, è interessante notare che nelle culture antiche il lupo era un animale temibile, ma non aveva una connotazione negativa, poteva rappresentare il coraggio, la forza, la protezione. Pensiamo per esempio alla famosa lupa che allatta Remo Romolo, no? Nell'immaginario di Roma. E con il rafforzamento della cultura cristiana, che nel Medioevo si dà un'immagine prevalentemente negativa al lupo, che è associato al diavolo, al peccato, perché è il nemico del gregge. Il gregge naturalmente sono i fedeli.
0: Certo.
2: Dunque il lupo che assale le pecore è la metafora del male, del peccato, del nemico che minaccia dunque la comunità dei cristiani. Poi naturalmente ci sono delle eccezioni, come sempre negli animali, ma è in questo contesto che si scrive dunque la leggenda del lupo di Gubbio. E gli antropologi sanno che questa è anche legata e anche gli storici, al disboscamento del XII-XIII secolo. C'è una forte crescita delle città, dunque si disbosca, e il lupo cosa fa? Deve andare a cercare da mangiare, va vicino alle case, e qui chiaramente cambia la sua immagine perché la gente ha paura. Dunque ci sono molti miti del lupo che mangia bambini, cosa che in genere non è vera, ma valeva anche per l'orso naturalmente.
0: E ancora oggi basta avvistare un lupo in un paese di montagna per scatenare un allarme che va subito sui giornali. Quella paura lì è rimasta. Noi siamo diventati moderni in tutto, siamo capaci di...
2: È una paura abbastanza irrazionale, perché chiaramente il lupo può essere pericoloso, ma io non mi ricordo di un lupo che ha sbranato un essere umano negli ultimi anni, però mi ricordo di pitbull che hanno sbranato gli esseri umani, pure
0: di esseri umani che sbranano gli esseri umani di solito. Quello,
2: e poi naturalmente sì, l'animale più devastante, il più grande predatore siamo noi.
0: Senti, io prima di salutarci dicevo che l'analisi storica su questo fatto del lupo di Gubbio è praticamente certa, ma è davvero così?
2: Allora, naturalmente la cosa importante è il significato di questi, no? Sappiamo che quel lupo non è esistito. C'era però un brigante che si chiamava Lupo, per cui alcuni storici dicono ma forse non era proprio l'animale, però sostanzialmente gran parte degli storici ci dicono che la vera lettura è quella allegorica, no? In realtà c'è uno storico, per esempio, si chiama Arnaldo Casali, che ha scritto un articolo nella rivista Medioevo, ci dice che Francesco in realtà non converte il lupo, ma un'intera città mansisce il lupo, ma anche i cittadini di Gubbio. Il lupo rappresenterebbe il male, dunque, l'abbiamo detto, che incombe sulla città, il peccato che impedisce alla città di vivere serenamente. È un animale avido e feroce, dunque, secondo questo pregiudizio, incarna i peccati tipici del capitalismo che sta nascendo in quegli anni, dunque l'avidità, la ferocia, che troviamo per esempio nella lupa di Dante, della Divina Commedia, no? Altri studiosi ci danno un'interpretazione ancora più interessante. E a un certo momento San Francesco incontra il sultano Malik al-Kamil, no? In Egitto, e che rappresenta naturalmente il mondo musulmano, rappresenta il male. Allora, per alcuni, diciamo, per alcuni storici, questa metafora del lupo è: il lupo è il sultano, e San Francesco arriva lì dal sultano senza armi, lo ammansisce, e cosa succede? Non è che lui non ottiene niente San Francesco, però 10 anni più tardi è il grande imperatore Federico II che va dallo stesso sultano e ottiene Gerusalemme e altre 2 città, tra cui Betlemme e Nazareth, in cambio semplicemente della pace, senza combattere. È stata l'unica crociata pacifica, e dunque viene attribuita a San Francesco in realtà e Federico II. Dunque, diciamo, la sconfitta del lupo, il lupo viene ammanzito, è il mondo musulmano che si piega alla pace portata da San Francesco. È una bella, veramente una bella metafora.
0: È una bella storia, grazie che ce l'hai raccontata. Io non sapevo, per esempio, di queste letture alternative, che il lupo potesse essere il male che si annidava a Gubbio, o addirittura il male che era poi l'Islam di quegli anni. Molto interessante. Grazie mille, Roberto.
2: Grazie a voi.

Ilian Canizares con Bembé, con Roberto Antonini ci stavamo soffermando su questi 8 animali di Pastoureau che sono stati il feticcio dell'Europa per tanto tempo. Tema molto interessante, chissà che non ci si torni in un altro modo qui a Rete2. La butto lì. Carl Ellen con James e siamo arrivati ai saluti da Marco Pagani. L'augurio di una buona serata. Ci ritroviamo domani su K qui a Rete2 alle 17:00.

0: Modem.
1: Der Bundesrat.
2: Il Consiglio federale ha definito le priorità per la nostra prossima generazione, ovvero per i prossimi 20-25 anni, e ha approvato i progetti di trasporto più urgenti, indispensabili per gestire la mobilità.
3: Su un punto partiti, associazioni di categorie e cantoni sono quasi tutti d'accordo. Pensare in modo integrato il futuro di strada, ferrovia e traffico d'agglomerato è la via corretta per rispondere alle esigenze di mobilità dei prossimi decenni.
4: Il governo ticinese ha preso posizione su Trasporti 45.
5: Gli interventi previsti nella consultazione sono nettamente insufficienti, perché già oggi vediamo i limiti nella capacità per far fronte alla domanda che è esplosa anche a seguito dell'apertura del tunnel del Ceneri e delle conseguenze positive di Alptransit.
6: Per le autostrade sono previsti 9 o 10 miliardi, sarà molto difficile che 3 vengano poi dedicati al Ticino, perché il volume è a 2 a 13 assieme e fanno quasi 3 miliardi.
7: Oggi la Svizzera dispone di una delle migliori reti ferroviarie e stradali al mondo. Per garantire questo livello anche nel corso dei prossimi 20 anni e oltre, è necessario stabilire delle priorità e investire in modo coordinato sia nella rete stradale sia in quella ferroviaria. Questo è l'obiettivo del progetto proposto dal Consiglio federale.
8: Una copertina che ci parla di mobilità in un momento in cui si fa un gran discutere del progetto chiamato Trasporti 45, elaborato dal Dipartimento federale dei trasporti per ridefinire e potenziare le infrastrutture stradali e ferroviarie del futuro, e questo entro il 2045, lungo i principali assi di collegamento ma anche attorno agli agglomerati urbani del nostro paese. Ieri se ne è tornato a parlare a Berna con le critiche espresse da Auto Svizzera, l'associazione che rappresenta gli importatori di auto, ma questa è solo una delle tante voci che in queste settimane si sono fatte sentire attorno al progetto Trasporti 45, un piano di interventi che coinvolge anche il Canton Ticino, in particolare per quanto riguarda il collegamento a 2 a 13 tra Bellinzona e Locarno e il potenziamento autostradale a sud di Lugano, il cosiddetto Polume, senza dimenticare anche altri interventi mirati in favore del trasporto pubblico. Il grande cantiere della mobilità dunque, questo è il nostro tema oggi a Modem, in una puntata con Agata Galfetti in regia, Fabio Bosia alla messa in onda e Roberto Porta al microfono. Con noi tre ospiti che vi presenterò man mano. Iniziamo da uno sguardo complessivo su Trasporti 45. Qui va detto, va ricordato che tutto nasce da una bocciatura popolare. 2 anni fa il 52% dei votanti aveva respinto nelle urne un piano di potenziamento delle strade nazionali. Saluto dapprima Alex Farinelli, buongiorno.
9: Buongiorno a lei che ci ascolta.
8: Lei è consigliere nazionale del PLR e anche membro della commissione che si occupa di trasporti nella Camera del Popolo. Un no popolare, lo abbiamo detto, nel 2024 per 6 tratti autostradali e 5 miliardi e oltre di investimenti. Ora si presenta questo piano che prevede alcuni interventi mirati a livello di strade nazionali, ma vi sono anche diversi progetti per il potenziamento del trasporto ferroviario. Ne cito uno tra i tanti: l'introduzione ad esempio di un treno ogni 15 minuti tra Berna e Zurigo. Insomma, non solo strade, cosa vuol dire? Che a Berna, al Dipartimento Rösti, si è capita la lezione data dal popolo 2 anni fa.
9: Ma diciamo che probabilmente gli elementi sono 2 o 3. Questo progetto Trasporti 45 nasce da un lato, effettivamente l'elemento che l'ha fatto partire è stata la bocciatura del potenziamento autostradale che diceva lei, ma in realtà nasce da 2 problemi principali. Da un lato avevamo un problema di accettazione per quanto riguarda i potenziamenti autostradali, dall'altro però anche in ambito ferroviario avevamo un problema dato dal numero di progetti, diverse centinaia per un ammontare di oltre 60 miliardi di franchi a fronte di risorse molto inferiori, quindi c'era uno squilibrio tra ciò che era desiderato e ciò che effettivamente si poteva realizzare. Da qui l'idea di andare a ripensare la modalità con cui si discute della mobilità, che appunto non è costruita né solo dalla strada, né dalla ferrovia, né dalle reti di trasporto pubblico regionali, ma è costruita da tutti questi elementi che devono giocare insieme. Da qui l'idea di portare sul tavolo questa riflessione Trasporti 45, che è da un lato una repriorizzazione di progetti, ma dall'altro anche un presentare la mobilità appunto come un insieme di tutti questi elementi.
8: Saluto ora la nostra seconda ospite, buongiorno Nara Valsangiacomo.
0: Buongiorno, grazie per l'invito.
8: Lei è presidente di ProAlps, quella che fino a qualche anno fa si chiamava Iniziativa delle Alpi, e anche deputata dei Verdi in Gran Consiglio in Ticino. Insomma, il Consiglio federale, con lui anche il ministro dei trasporti Albert Rösti, ha capito il senso di quel no popolare di 2 anni fa. Ricordo ad esempio che Trasporti 45 prevede lo stralcio, la rinuncia a ben 31 progetti stradali per un risparmio complessivo di circa 16 miliardi. Insomma, si stanno facendo i compiti, secondo lei, a Berna?
0: Io mi chiedo se è stata la volontà popolare che ha spinto a questa decisione. Penso che in realtà in questo momento la decisione che è stata presa sia piuttosto legata a delle priorità finanziarie e non sia stata neanche particolarmente coraggiosa. È verosimile che per questi progetti autostradali in realtà saranno a disposizione molti pochi mezzi e bisognerà definire delle priorità. E le priorità in realtà sono date. Abbiamo la cornice comunque legislativa che riguarda una serie di obiettivi, dagli obiettivi delle riduzioni delle emissioni, ma anche a quelli per esempio del trasferimento del traffico merci su rotaia, e oltre a questo abbiamo ancora il ricordo appunto del voto popolare, che ha detto chiaramente in tutta la Svizzera comunque no agli ampliamenti autostradali. Questo dà una linea chiara che all'interno di Trasporti 45 a nostro avviso non è così definita. Sembra di voler costruire una strada ma non sapere ancora bene dove vuole andare, anche se ci sono tante indicazioni della direzione corretta.
8: Ecco, lei dice che bisogna dare delle priorità, c'è anche chi sottolinea che ci sono altre priorità che lei non ha citato, ad esempio l'aumento, cioè far fronte all'aumento del numero delle ore che trascorriamo in colonna. Nel 2019 erano 30.000, oggi sono 68.000, ecco, non c'è necessità di rendere più fluido anche il traffico stradale?
0: Ma a nostro avviso, se la risposta al fluidificare del traffico è un aumento della capacità, ci ritroveremo a porci la stessa domanda per anni e decenni. La questione centrale è avere degli obiettivi per quote. Si considera in modo sinergico, giustamente, ferrovia, autostrade, traffico negli agglomerati, ma ci si deve anche mettere degli obiettivi di trasferimento, perché oggettivamente è passando a una nuova tipologia di mobilità che riusciamo a risolvere questi problemi, non dando più spazio al problema stesso.
8: Una nuova tipologia di mobilità, Alex Farinelli, questo progetto Trasporti 45 va in questa direzione oppure ci sono degli ostacoli anche dal punto di vista finanziario, come ha sottolineato Nara Valsangiacomo nel suo primo intervento?
9: Ma gli ostacoli dal punto di vista finanziario ci sono, ma erano soprattutto appunto presenti nei progetti ferroviari, che come dico erano 62 miliardi a fronte di al momento 14 miliardi disponibili, che potrebbero eventualmente diventare 24. Mi permetto anche di contestare, di dire che la popolazione ha seccamente respinto l'ampliamento della rete autostradale, la votazione è finita 52 a 48, quindi la popolazione ha segnalato che così come presentato non andava bene, ma un 52 a 48 vuol dire che comunque c'è comprensione anche per il fatto che la rete autostradale abbia la sua importanza, anche perché bisogna, dal mio punto di vista, nella politica dei trasporti togliere quelli che sono degli occhiali di lettura ideologici. Oggi come oggi, comunque, più dell'80% del trasporto di merci e persone in Svizzera viaggia sulla strada, e non si può ignorare questo aspetto pensando di risolvere i problemi di mobilità agendo solo o prevalentemente sulla ferrovia. Io sono un convinto sostenitore del fatto che dobbiamo avere dei mezzi di trasporto complementari, ma non bisogna in qualche modo demonizzare la strada, che poi non dimentichiamoci è anche quella sulla quale viaggia gran parte del trasporto pubblico, perché tutta la rete capillare di trasporto pubblico è una rete che viaggia appunto su strada e che quindi ha bisogno anche che queste infrastrutture siano al passo coi tempi. Quindi non penso che sia il gioco adesso mettere contro strada e ferrovia, sappiamo che dobbiamo sviluppare entrambi proprio per avere una mobilità che risponda a quello che in realtà ci chiede la nostra popolazione.
8: Ecco, Alice Farinelli, c'è comunque un grande bisogno, ad esempio, di manutenzione per quanto riguarda le ferrovie federali, le infrastrutture ferroviarie, ecco, altrimenti rischiamo di finire come la Germania, che ha grossi problemi da questo punto di vista.
9: Già oggi la rete ferroviaria riceve circa 6 miliardi di franchi all'anno, di cui il 70%, grosso modo, è pensato proprio per l'esercizio e la manutenzione, a dimostrazione che si vuole mantenere questo buon livello. Va poi detto che effettivamente si può espandere la rete ferroviaria, però bisogna tenere in conto che espandere la rete ferroviaria vuol dire da un lato avere i costi di manutenzione, dall'altro vuol dire comunque andare ad agire su una rete che deve restare in esercizio, e lo vediamo. Quando c'è un cantiere su una linea abbiamo un problema, quindi anche la FFS ci hanno sempre detto: va bene decidere nuovi progetti, ma fate attenzione perché ci sono delle capacità limitate di realizzazione, non solo date dagli elementi finanziari, ma anche dal fatto che tecnicamente noi dobbiamo lavorare su delle linee che devono comunque garantire l'esercizio e che quindi non possono semplicemente essere chiuse e poi dopo qualche anno riaperte.
8: A livello nazionale questo Trasporti 45, questo progetto include anche ad esempio un tema che sta facendo molto discutere, la nuova galleria ferroviaria sotto il passo del Grimsel per collegare il Canton Berna al Canton Vallese. È una linea voluta dal ministro Rösti che vive in quelle regioni, vedremo cosa ne deciderà il Parlamento, c'è chi non ritiene necessario questo traforo. Venendo a sud delle Alpi, tra i progetti più discussi in Ticino c'è senza dubbio il collegamento tra Bellinzona e Locarno, e qui saluto il nostro terzo ospite. Buongiorno a Nicola Pini.
10: Buongiorno, buongiorno.
8: Lei è sindaco di Locarno e presidente della Commissione dei Trasporti del Locarnese e della Valle Maggia. Un collegamento, questo qui, tra Bellinzona e Locarno, di cui si discute da anni, c'è anche stata una votazione popolare nel 2007, però questo collegamento non rientra nella prima fascia del progetto di Trasporti 45, insomma non è una priorità numero uno. La settimana scorsa il Gran Consiglio ticinese ha approvato quasi all'unanimità una risoluzione con cui si chiede a Berna di accelerare i tempi sul piano di Magadino. Nicola Pina, ci sono però anche altre regioni che mirano a dare priorità ai loro progetti, insomma la concorrenza è alta.
10: Sì, la concorrenza è grande, questo sì, devo dire, lei ha detto tanto discusso, in realtà è tanto voluto questo progetto perché gode di una condivisione politica, istituzionale ma anche associativa molto importante. Quello che fa un po' male, devo dire, fa male alla città di Locarno, a tutto il locarnese ma anche al bellinzonese, perché sento molto vicini la Commissione dei Trasporti del Bellinzonese su questo tema, è che si è fatto un lavoro tecnico affidando al Politecnico di Zurigo un'analisi scientifica, tecnica sulle priorità, necessità importanti. Questa è andata a definire il collegamento A2 A13 come prioritario. Questa perizia tecnica è andata a chiarire che se non si facesse nulla, cosa succede? Un ulteriore peggioramento, e cito, e non c'è nessuna alternativa. Fa un po' specie perché si dà una valutazione tecnica ma dopo non la si ascolta, e questo lascia un po' basiti, anche perché di varianti, questo sì, è da tanto tempo che ne discutiamo, siamo arrivati un paese unito su questa, ed è peccato che adesso il Consiglio federale tiri il freno a mano. Evidentemente qui ora è una battaglia ancora da compiere, e io colgo l'occasione di questa piattaforma di dibattito e di discussione per chiedere aiuto a coloro che sono con noi in questa tavola rotonda virtuale, ad Alex Farinelli affinché riesca a sensibilizzare il Parlamento nazionale, ma anche a Nara Valsangiacomo, che apprezzo e stimo, perché questa variante, che adesso è quella in discussione, è stata scelta e è stata portata avanti proprio perché è frutto di grande condivisione politica, compresa anche dalle associazioni ambientaliste, compreso anche dalla sinistra. Ecco, ed è importante far sentire questa unione di intenti anche a livello nazionale attraverso le istanze che ci rappresentano, sì, anche come associazioni ambientaliste a livello nazionale.
8: Ecco, Nicola Pini, una seconda domanda per lei. Lei parla di questa variante sul piano di Magadino, diciamo che il tracciato che è stato più studiato è quello sul versante sinistro del fiume Ticino, anche con un passaggio in galleria. galleria, però in questi ultimi tempi illustra l'Ufficio Federale delle Strade e ha anche riproposto una seconda variante sul lato destro del fiume Ticino, e quindi diciamo sul piano di Magadino a questo punto c'è anche una seconda concorrenza di cui tener conto, quindi un secondo progetto o bozza di progetto.
10: In realtà credo che Ustra sia convinta e determinata nel proseguire con la variante prescelta, col progetto Covello. Hanno perizie giuridiche, hanno ulteriori analisi dopo quelle già fatte dal cantone di confronto fra varianti, e Ustra è determinata nel dire la variante Ustra, diciamo, proprio perché erano poi portata avanti loro questo progetto Covello, che era quello iniziato dal cantone, è quello che dà più benefici. E ecco, è piuttosto un altro ufficio federale, l'Ufficio Federale dell'Ambiente sostenuto dall'area, che ha detto: ah, non abbiamo ancora sufficienti elementi per scartare la variante rossa, che è quella proposta di galleria, quindi sponda nord. Però basta un po' guardare con una variante Ustra ci troviamo uno sgravio sul piano di Magadino molto importante, perché arriviamo ad abbattere a un terzo, se non a un quarto, le auto che oggi transitano nel piano di Magadino. Ricordiamo che abbiamo istituito un parco del piano di Magadino proprio perché vogliamo valorizzare e riconosciamo tutti quanti la valenza
8: è abbastanza protetto questo
10: agraria,
8: parco
10: paesaggistica,
8: è abbastanza protetto questo parco.
10: Ma sicuramente, perché abbiamo istituito veramente anche a livello pianificatorio delle rafforzamenti importanti. Ma se pensiamo che facciamo una variante a nord che invece diminuisce di poco il traffico sul parco, nel parco del piano, nel piano di Magadino in generale, è un po' peccato, perché le cifre sono davvero, cioè si varia da quasi un terzo di quello che c'è, che potrebbe essere con l'altra variante. Dunque dobbiamo mantenere l'unità che abbiamo dimostrato fino adesso come non solo locarnese, non solo bellinzonese, ma Canton Ticino tutto, e essere determinate nel dire Consiglio federale. Tra l'altro questo non è un ampliamento, non è un potenziamento della rete autostradale, è un completamento necessario, perché Locarnese è l'ultimo agglomerato svizzero senza allacciamento autostradale, e questo non va bene.
8: Nara Val San Giacomo, restiamo sul piano di Magadino, perché appunto ci sono queste due varianti. La prima, che è quella che è stata più studiata, però ha un inciampo, diciamo così, sottolineato anche dall'Ufficio Federale dell'Ambiente, perché bisognerebbe superare in qualche modo una zona protetta, una palude di valore nazionale. Dal suo punto di vista è un percorso con delle criticità?
0: Io penso che in generale, quando si lavora con le infrastrutture, con degli ampliamenti, con degli interventi che vanno a inficiare sulle vicinanze comunque ambientali, ma anche sulla popolazione, ci siano sempre delle criticità, ci mancherebbe. Volendo dare un po' valore comunque alla visione sinergica che è stata approcciata fino adesso con Trasporti 45, la nostra valutazione rispetto alla 213 è il fatto che negli obiettivi, negli orizzonti di investimento, USA sta facendo degli strafalcioni, sta mettendo le priorità sbagliate. La cosa centrale in Canton Ticino: non c'è spazio per due interventi autostradali, ma soprattutto non c'è spazio per il potenziamento della Lugano-Mendrisio, quindi per la terza corsia. In questo caso parliamo, come già stato detto, di un completamento della rete autostradale, di un processo condiviso, dall'altra parte invece abbiamo un progetto che è stato opposto con diverse manifestazioni nel Mendrisiotto.
8: Quindi sta parlando del progetto Polume, sì.
0: Sto parlando del progetto Polume, quindi secondo me la questione centrale in questo caso nella visione sinergica è quella di mettere delle priorità chiare, e le priorità messe da Ustra non rispondono a nessuna volontà portata sul tavolo. Le conclusioni del Gran Consiglio sulle risoluzioni sono state anche queste, è stato il fatto di evidenziare l'importanza di una priorità differente da quella che è posta da Ustra, che anticipa il potenziamento della Lugano-Mendrisio e ritarda un progetto che invece ha una lunga storia di condivisione, una lunga storia di progettazione. Quindi le criticità sono sempre presenti, in questo caso trovo sia fondamentale considerare la priorità di quale progetto è più utile, più importante sul territorio, più condiviso.
8: Ecco, ricordo, sottolineo che noi avevamo anche invitato un rappresentante di Ustra, ma non è stato possibile avere nessun rappresentante dell'Ufficio Federale delle Strade in questa puntata. Alex Farinelli, Nicola Pini ha parlato anche della necessità ora di convincere Berna a portare il collegamento Locarno-Bellinzona nella fascia priorità 1. Convincere Berna sappiamo che non è sempre semplice.
9: No, non è semplice, però diciamo che su questo aspetto specifico penso che in realtà sarà piuttosto il Canton Ticino a dover stabilire quali siano le priorità, nel senso che lo stesso consigliere federale Rösti ha lasciato trasparire che evidentemente a fronte di progetti per circa 10 miliardi previsti nei prossimi 20 anni è impensabile che si possa investire quasi un terzo delle risorse in Canton Ticino, e che quindi il Canton Ticino avrebbe dovuto segnalare tra il potenziamento Lugano-Mendrisio e il collegamento 2 a 13 con il Locarnese quale opera ritenesse prioritaria. Quindi penso che sarà soprattutto un lavoro a livello cantonale da fare con una consapevolezza. Io concordo assolutamente con il sindaco di Locarno e ha perfettamente ragione, la 2 a 13 con il collegamento con il Locarnese è qualcosa di dovuto, perché si tratta di completare una rete autostradale che oggi non è ancora completa, ci sono stati dei punti d'inciampo, ma questo non giustifica ancora un procrastinare, e dopo però va detto che anche a sud di Lugano qualcosa andrà fatto nei prossimi 30 anni, perché è impensabile di lasciare la situazione come attuale. Diciamo che lasciare le cose come oggi non va sicuramente a migliorare, anzi va ulteriormente a peggiorare una situazione in una regione sotto pressione. Saranno necessari anche altri interventi, per esempio anche lì in ambito ferroviario ci sono dei progetti che si possono mettere in pratica per migliorare un pochino la situazione, ma è imprescindibile che anche dal profilo autostradale bisognerà trovare qualche soluzione con delle misure di accompagnamento, perché ha ragione la signora Valsan Giacomo quando dice che il progetto a sud di Lugano è contestato e quindi lì bisogna lavorare per far sì che la popolazione in qualche modo sia maggiormente coinvolta e possa anche riconoscere un miglioramento della situazione dato da quello che possono essere gli interventi previsti.
8: Leonora Valsan Giacomo, lo ricordo, lei è deputata dei Verdi, vive nel Mendrisiotto, sappiamo che questo progetto Polumè è contestato a livello istituzionale, ma pure con delle petizioni, però come dice Alex Farinelli il traffico lì si blocca e la regione può continuare a sopportare queste ore di colonne che si sommano continuamente.
0: La risposta naturalmente è no, ma la domanda è questa la soluzione? È l'ampliamento autostradale l'effettiva soluzione che possa permettere di evitare questo tipo di congestioni? Io non credo, temo che si tratterebbe soltanto di spostare il problema più a sud, più a nord, oppure nelle zone di agglomerato. E temo che in questo caso ci sia comunque un potenziale che anche in questo caso nel pacchetto Trasporti 45 non è stato considerato, non ci si è chinati, cioè il fatto appunto di aumentare la capacità da Mendrisio Lugano. Sappiamo che sono delle tratte, adesso penso dal punto di vista dei trasporti pubblici, sono delle tratte, per chi fa pendolarismo si sa benissimo, molto, molto piene, ha aumentato tanto anche l'utenza dei mezzi pubblici. Adesso è il momento, penso, di cogliere l'occasione di garantire qualche collegamento in più e di chinarsi su quelle che sono le strozzature che conosciamo di queste infrastrutture. Penso in particolare naturalmente alla galleria di Monte Olimpino, ma
8: quindi a sud di Chiasso in Lugano. Italia, sì.
0: Esattamente, e lì è fondamentale che ci siano anche delle collaborazioni. Noi abbiamo nel Mendrisiotto la necessità per forza di cose di collaborare con l'Italia, non è soltanto la Galleria di Monte Olimpino, c'è anche il tema del cabotaggio che è ancora attualmente inesplorato. Adesso di per sé hanno sollevato il divieto, ma devono ancora trovare degli accordi per garantire per esempio delle linee su gomma per canalizzare parte del traffico transfrontaliero. Quindi c'è tanto potenziale, diciamo, nella via della mobilità corretta. Se investissimo nel potenziamento della Lugano-Mendrisio avremmo più traffico, più capacità data al traffico, e non avremmo ancora sperimentato quelle che sono delle soluzioni più virtuose e meno impattanti per la popolazione e per il territorio.
8: Alex Farinelli, a sud di Lugano più treni e più bus.
9: Assolutamente ci vogliono più treni e più bus, ma bisogna anche lì essere onesti. Cioè, non si può vendere alla popolazione l'idea che mettendo 10 treni in più al giorno, che sarebbe un potenziamento importante, improvvisamente il traffico andrebbe a dimezzarsi. Cioè, dobbiamo andare ad investire nel trasporto pubblico, sicuramente si possono migliorare alcune situazioni, ma è imprescindibile, lo dicevo prima, 4/5 dei movimenti avvengono con l'automobile, è imprescindibile anche andare a intervenire sulla rete stradale, e le faccio un esempio che riguarda il bellinzonese, il semisvincolo di Bellinzona, che è stato avversato al momento dello studio, della realizzazione da parte della sinistra, oggi come oggi non viene più contestato da nessuno, perché si è visto che da quando si è fatto il semisvincolo la situazione è nettamente migliorata per la città di Bellinzona e soprattutto per l'agglomerato che prima veniva attraversata.

0: al transit a sud di Lugano è chiuso?
1: Per noi nel Medrisiotto, nel Canton Ticino, naturalmente no. L'idea comunque della Croce Federale o del fatto di riuscire a garantire i collegamenti che comunque si erano discussi, si erano promessi, rimane fondamentale. È un tema in generale per il trasferimento del traffico merci in generale. Avere le infrastrutture necessarie è un tema, ma è un tema fondamentale anche per il traffico viaggiatori, ripetendo appunto quanto già detto, abbiamo diverse strozzature che non ci permettono di riuscire a sgravare il traffico regionale ferroviario e separarlo un pochino da quello che è il traffico viaggiatori internazionale. Penso che non debba, non possa mai in politica, non possa essere chiuso un discorso che viene portato da una parte importante della popolazione che lo richiede. Chiede perché sarebbe un servizio importante.
0: Nicola Pini, sul Ticino e sulla possibilità di investire fondi pubblici sulle infrastrutture in Ticino pesa anche il passato, perché la Confederazione ha investito parecchio, pensiamo dal transit, pensiamo al secondo tubo autostradale del San Gottardo che è in fase di realizzazione. Anche per questo a Berna c'è chi magari solleva dei dubbi su ulteriori investimenti in Ticino, anche per quanto riguarda il collegamento Locarno-Bellinzona, insomma, c'è anche questo aspetto di cui tener conto.
2: Da un lato sì, però io mi aspetto una politica che vada oltre le ripicchine o quanto sia già stato dato al Ticino, che è parte della Svizzera, ma credo a una politica federale che guarda oggettivamente ogni singolo progetto e lo valuta. È per questo che ho richiamato la perizia del Politecnico di Zurigo, perché dopo il voto popolare sul no all'ampliamento dell'infrastruttura stradale, Rosti, secondo me anche opportunamente, ha detto: aspetta un attimo, facciamo un'analisi veramente tecnica, scientifica sui vari progetti e vediamo cosa sono prioritari. E beh, è questo il completamento con il collegamento a 213, ma anche il Polumè sono risultati prioritari perché efficienti ed efficaci nell'investimento
0: Poi
2: e nei
0: Rosti però
2: risultati che ne
0: ha
2: escono.
0: spostato il piano
2: E
0: di
2: quindi
0: Magadino in
2: è
0: seconda
2: questo.
0: fase.
2: Sì, poi il Consiglio federale non ha seguito questa via tecnica e ha fatto un discorso più politico, che è un po' peccato perché mettere così in concorrenza due progetti dicendo: ah sì, uno o l'altro, fatevela fuori voi, è un po' peccato e si dimentica un po' questa dimensione tecnica. Però vorrei aggiungere una cosa e devo dire, seguo totalmente quello che ha detto Alex Farinelli prima, dobbiamo ragionare su un sistema di mobilità complementare che guardi sia la gomma che la rotaia, e in questo senso devo dire io sul trasporto pubblico 45 sono anche un po' rimasto male del fatto che con tutti gli sforzi che abbiamo fatto con la bretella del Ceneri, col potenziamento del trasporto pubblico aumentato del 60% per quanto riguarda l'offerta nel Locarnese, beh, si è stati un po' timidi anche sulla ferrovia per quanto riguarda il Locarnese. Abbiamo bisogno del raddoppio dei ponti sul Ticino e sulla Verzasca, oltre che al quarto marciapiede della stazione di Locarno, per raggiungere un obiettivo di politica cantonale fondamentale che è collegare Locarno, Bellinzona, Lugano ogni 15 minuti, ecco, quindi
0: Vi
2: penso che c'è lavoro
0: aspettavate
2: da
0: di più
2: fare
0: anche
2: per
0: dal punto
2: poter
0: di
2: ottenere di
0: vista
2: più.
0: ferroviario?
2: Beh,
0: Quindi.
2: qualcosina sì, lo abbiamo ribadito nella nostra presa di posizione. Riteniamo che un agglomerato come quello del Locarnese debba essere maggiormente collegato a livello di autostrada, naturalmente, ed è compito della Confederazione completare la rete autostradale, ma anche con tutti gli sforzi che si stanno facendo a livello di trasporto pubblico, anche migliorare il collegamento tra capoluoghi per creare per davvero
0: Sì.
2: questa città Ticino di cui si parla da tanto tempo.
0: Siamo arrivati in conclusione della nostra puntata, sono le 9, abbiamo capito che questo cantiere è molto ampio, ci aspettano ulteriori discussioni, continueremo a seguirle. Io ringrazio i nostri ospiti e il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.

0: Gulluzza è regista, sceneggiatrice e sound designer. Assieme a Patricia Boyat ha dato vita all'atelier Boat Visual Art, una fabbrica di idee che fa e costruisce cinema. Ha curato il suono e l'immagine per il Locarno Film Festival e sempre assieme a Patricia Boyat ha messo a punto il più grande cinema confederato, Le Capitole, cuore pulsante della Cineteca Svizzera. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.45.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Anche il governo svizzero conclude che i giovani devono essere tutelati dai contenuti che si trovano in rete. Oggi il Consiglio federale ha presentato la bozza del progetto di legge che pone dei limiti alle piattaforme del web, ma senza imporre dei divieti. Buonasera ad Alessandro Broggini. In realtà quella del Consiglio federale è un'aggiunta che è arrivata dopo la consultazione, perché l'idea iniziale del governo della tutela dei giovani non faceva assolutamente accenno. Anche di questo parleremo con Pro Juventute Svizzera. E proprio le big tech giocano un ruolo che si sta rivelando sempre più importante nella corsa elettorale di metà mandato negli Stati Uniti. Al centro c'è il ruolo dell'intelligenza artificiale, ma non solo, ne parleremo con chi sta seguendo la campagna da vicino. Ci sono persone che sono obbligate a convivere con handicap che iniziano a manifestarsi già da bambini, compresa la vista. Domani sarà la giornata internazionale del bastone bianco, durante la quale si promuovono diritti, autonomia e inclusione delle persone cieche e ipovedenti. Tra i temi toccati quest'anno vi è la sensibilizzazione sui più giovani, tema che abbiamo trattato portando anche una testimonianza. E oggi abbiamo sottoposto agli addetti ai lavori, docenti e sindacati, il documento che ieri il Dipartimento del Consiglio di Stato che si occupa di educazione ha presentato insieme al Dipartimento della SUPSI che invece forma i docenti, documento che contiene misure per migliorare il sistema attuale e, ve lo posso anticipare, prevale la delusione. Altro tema che approfondiremo, la desertificazione e i metodi per contrastarla.
4: La causa della desertificazione si può riassumere in una sola parola: il super sfruttamento, cioè quando l'uomo crede che il suolo sta sempre lì, che è una risorsa disponibile in eterno, forza il suo uso.
3: Ne parleremo con l'esperta in materia che lavora per le Nazioni Unite, che è Anna Luise, e racconteremo di un progetto ambizioso, quello di creare una grande muraglia verde in Africa. Iniziamo dalle tutele per gli utenti in rete che verranno rafforzate e un'attenzione particolare ai giovani. Il Consiglio federale presenta un avamprogetto di legge per dare delle regole alle grandi piattaforme online come TikTok, Instagram, Facebook o Google. L'obiettivo è quello di rafforzare i diritti degli utenti nel mondo digitale e lo fa imponendo una trasparenza maggiore alle piattaforme e una protezione migliore dei bambini e degli adolescenti dai rischi che si trovano in rete. Lo fa senza imporre nessun divieto d'accesso ai social ai minori, almeno per il momento. Da Berna, Anna Valenti.
5: Stop alla pubblicità mirata per bambini e adolescenti e maggiori obblighi per proteggere i giovani dai rischi dei social media. E questa è la modifica più importante apportata dal Consiglio federale all'avamprogetto di legge che intende regolamentare piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook, X o Google. Una lacuna oggetto di forte critiche durante la consultazione del progetto iniziale che il Consiglio federale ha deciso di colmare, come lo spiega il responsabile del Dipartimento della Comunicazione Albert Rösti.
6: Le grandi piattaforme dovranno valutare i rischi che i loro servizi comportano per bambini e adolescenti e adottare misure per ridurli. Nel mirino contenuti inappropriati, contatti con sconosciuti e funzionalità che possono favorire la dipendenza, come lo scorrimento infinito dei contenuti. Inoltre, ai minori non potrà più essere mostrata pubblicità personalizzata basata sul loro comportamento online.
5: Tuttavia, niente età minima per accedere ai social media. Per ora il Consiglio federale prende ancora tempo. La motivazione la fornisce Rösti.
6: Un divieto sarebbe difficile da applicare e potrebbe essere aggirato. Inoltre potrebbe limitare l'accesso dei giovani a informazioni importanti. Bisogna trovare un giusto equilibrio. Un divieto non si introduce alla leggera.
5: L'obiettivo della legge è rafforzare i diritti degli utenti nello spazio digitale.
2: Vorlage macht keine neuen Vorschriften darüber, was in sozialen Medien gesagt werden darf.
6: La legge non dirà cosa si può o non si può scrivere online, non impone nemmeno alle piattaforme di combattere la disinformazione, tantomeno attribuisce alle autorità il potere di far rimuovere contenuti. Il passo avanti è un altro.
2: Wenn Kommunikationsplattformen Inhalte löschen.
5: Vale a dire, le piattaforme dovranno spiegare perché un contenuto viene cancellato, un account viene sospeso. Oggi non è così. Possono farlo senza fornire spiegazioni, sottolinea Rösti. Soprattutto dovranno offrire la possibilità di contestare queste decisioni e saranno obbligate inoltre a garantire maggiore trasparenza sugli algoritmi che determinano quali contenuti vengono proposti agli utenti e mettere così a disposizione procedure per segnalare contenuti ritenuti illegali. Le aziende con sede all'estero dovranno inoltre avere un rappresentante legale in Svizzera, così da poter rispondere delle proprie decisioni anche nel nostro paese. In caso di violazioni sono previste multe fino al 6% del fatturato annuo mondiale dell'azienda. Nei casi più gravi, il blocco all'accesso alla piattaforma dal territorio elvetico. A differenza della legge europea a cui si ispira, l'avamprogetto svizzero è più prudente e non impone alle piattaforme un obbligo generale di ridurre tutti i rischi presenti online. Una scelta precisa, liberale, per regolamentare il meno possibile, ammette Rösti. Ma c'è chi solleva il dubbio che la scelta sia in realtà non irritare Washington, visti i negoziati sui dazi ancora in corso, e dato i lunghi tempi che ci sono voluti e che ci vorranno ancora per arrivare al messaggio giugno 2027. No, solo colpa della complessità del dossier, la risposta con sorriso di Albert Rösti.
3: Come abbiamo sentito, l'avamprogetto della legge sulle piattaforme di comunicazione non conteneva alcuna regolamentazione specifica sulla protezione dei bambini e dei giovani. È invece stata richiesta da molti partecipanti alla consultazione, tra questi c'è anche Pro Juventute, fondazione che si impegna a favore dei bambini. Paola Latorre ha raggiunto la portavoce Lulzana Muslio.
7: Mi ha sorpreso che il Consiglio federale non avesse previsto disposizioni specifiche per la protezione dei bambini.
8: In un certo senso non ci ha sorpreso. Purtroppo vediamo continuamente che ai bambini e agli adolescenti non viene attribuita la stessa importanza che viene data, per esempio, agli interessi economici o di politica estera. Non eravamo affatto soddisfatti del progetto messo in consultazione. Per questo motivo ci siamo rivolti al consigliere federale Rösti e gli abbiamo detto che è necessario che la tutela dei bambini e dei giovani sia inserita in modo vincolante nella regolamentazione delle piattaforme.
7: Il Consiglio federale ora ha deciso di rafforzare la tutela dei minori. Siete soddisfatti?
8: Ci fa piacere sentire che si voglia dare ascolto alle nostre richieste. Dovremo però esaminare la questione nel dettaglio, perché dopo la consultazione eravamo davvero molto sconcertati. Queste piattaforme hanno un grande potere nella vita quotidiana dei bambini e degli adolescenti e da ciò deriva anche una responsabilità. E la politica deve adottare le norme necessarie affinché bambini e adolescenti possano muoversi in sicurezza in questi spazi.
7: Dal punto di vista di Pro Juventute, quali sono le misure necessarie per proteggere bambini e adolescenti? Il rapporto parla di controllo dell'età, di un sistema di controllo parentale, di un sistema di segnalazione dei contenuti e di divieto di pubblicità mirata basata sulla profilazione.
8: È molto importante che ci sia un approccio olistico. La regolamentazione delle piattaforme è un elemento importante, ma occorre anche promuovere l'alfabetizzazione mediatica e sostenere le famiglie.
7: Nel rapporto sui risultati della consultazione si legge che un divieto generalizzato dei social media per bambini e adolescenti non viene quasi mai richiesto, mentre in diversi casi viene esplicitamente respinto. Qual è la posizione di Pro Juventute?
8: Un divieto può sembrare allettante perché rappresenta una risposta semplice a un fenomeno molto complesso. Noi però siamo contrari. Si dovrebbe piuttosto puntare su raccomandazioni relative all'età e soprattutto su spazi sicuri per responsabilizzare bambini e adolescenti. Perché proprio in caso di divieto potrebbe esserci il rischio che le piattaforme dicano: va bene, ma loro non dovrebbero nemmeno trovarsi su queste piattaforme, quindi a noi non importa. E questo è ciò che vogliamo evitare.
3: ancora tecnologia, ancora grandi attori del web, ma dall'altra parte dell'Atlantico. Oggi, fra esattamente 3 settimane, negli Stati Uniti si conosceranno i risultati delle elezioni di metà mandato e quindi anche il margine di manovra che avrà l'amministrazione Trump per imporre le sue decisioni e le sue politiche. Attualmente il suo partito, quello repubblicano, ha la maggioranza sia nella Camera dei rappresentanti che nel Senato. Tra 3 settimane però gli equilibri potrebbero cambiare ed è per questo che queste elezioni sono seguite da vicino anche da noi. Ci colleghiamo allora in diretta con Washington, dove troviamo la nostra inviata Camilla Camponovo, che tiene d'occhio in particolare il ruolo delle big tech in questa importante partita elettorale, e dove ritroviamo anche il nostro corrispondente Andrea Vosti. Cominciamo da te, Andrea. Ne hai seguito diverse di elezioni midterm di metà mandato, perché queste sono diverse dalle altre?
9: Beh, sono diverse essenzialmente per 2 ragioni. Il primo è che se nelle midterm il cambio di maggioranza alla Camera dei rappresentanti è quasi fisiologico, il partito che ha vinto le precedenti elezioni non mantiene tutte le promesse, l'elettorato quindi è deluso ed esprime la voglia di cambiamento, è molto più raro che in un colpo solo vengano perse le maggioranze in entrambi i rami del Congresso. L'ultima volta era accaduto con George W. Bush per via dell'opposizione popolare alla guerra in Iraq, era il 2006. Ebbene, questo è uno scenario che potrebbe anche ripetersi tra 3 settimane, e anche questa volta c'è di mezzo una guerra ancora una volta in Medio Oriente, quella contro l'Iran, che ha fatto, come sappiamo, impennare i prezzi di benzina, diesel e generi alimentari. E qui vengo al secondo motivo: benché le midterm non siano un voto sul presidente, il presidente non è sulla scheda di voto, le midterm sono sempre anche una sorta di referendum sull'inquilino della Casa Bianca, e Trump è un presidente con un indice di gradimento in picchiata appena al 37%, quindi per Trump, in caso di severa bocciatura alle urne il 3 novembre, queste midterm potrebbero anche segnare l'inizio della sua parabola politica, l'inizio della fine della sua parabola politica.
3: Camilla, quanto l'intelligenza artificiale è diventata un tema di campagna elettorale in queste elezioni?
10: Beh, direi che è entrata in pieno nella campagna elettorale, è cambiata l'opinione pubblica sull'intelligenza artificiale. Oggi non è più soltanto una questione tecnologica, gli elettori si sono resi conto che il tema riguarda anche il lavoro, l'ambiente, il costo della vita e la competizione con la Cina. E il momento di svolta è forse arrivato quest'estate con i casi in cui agenti dell'intelligenza artificiale sono stati impiegati per condurre attacchi informatici, episodi che hanno acceso i riflettori sui rischi di questa tecnologia e sulla necessità di contenerli, questi rischi. Gli elettori sono preoccupati anche da queste risorse necessarie per poter sviluppare i modelli di intelligenza artificiale, modelli che richiedono enormi quantità di energia. In tutti gli Stati Uniti crescono le opposizioni ai data center, fondamentali per l'economia digitale, ma anche al centro del dibattito per il loro impatto sul territorio e sui cittadini. Infine, la partita politica è ancora aperta, manca una legge federale organica e gli stati si sono già mossi, si muovono autonomamente. Repubblicani e democratici concordano sulla necessità di affrontare il tema, ma hanno approcci leggermente diversi per quanto concerne appunto la regolamentazione. E anche gli enormi finanziamenti alla politica dimostrano quanto l'intelligenza artificiale sia diventata centrale. Forse un segnale ci era già arrivato lo scorso 20 gennaio all'insediamento, cioè del 2025, il giorno dell'insediamento di Trump, che avevamo visto circondato dai grandi nomi della tecnologia. Il rapporto tra potere politico e potere tecnologico era insomma destinato a diventare sempre più stretto.
3: Dando un occhio ai sondaggi, molti parlano di tsunami blu, che è il colore dei democratici. Ci si può davvero aspettare questa grande onda blu?
9: Ma diciamo che in questa campagna elettorale c'è stato un punto di svolta: la guerra lanciata a fine febbraio contro l'Iran. Prima immaginare uno tsunami democratico era francamente fantascienza. Adesso invece questa possibilità, che farebbe di Donald Trump un presidente più che dimezzato, è davvero concreta. Se alla Camera soltanto un miracolo potrebbe consentire ai repubblicani di conservare la maggioranza, al Senato i democratici devono conquistare almeno 4 seggi per prendersi il controllo. Sondaggi ci dicono che nelle sfide più equilibrate, le 9 sfide più equilibrate, i candidati democratici fanno corsa in testa seppur di poco, e questo anche in stati tradizionalmente conservatori come il Texas, l'Ohio o l'Alaska. Quindi un serio campionato campanello d'allarme per Trump e per i repubblicani, che hanno commesso l'errore strategico di sottovalutare il malcontento davvero bipartisan per il costo eccessivo della vita, benzina, generi alimentari, affitti, cure sanitarie. L'affordability, la capacità di arrivare a fine mese è il tema decisivo di queste midterm, e tra l'altro non va dimenticato che nelle elezioni di metà mandato i sondaggi si rivelano quasi sempre ben più accurati che nelle elezioni presidenziali.
3: Le grandi aziende digitali hanno un enorme potere, stanno favorendo il partito di Trump in questa campagna, magari anche a livello di finanziamenti.
10: Ma sicuramente a livello finanziario c'è un sostegno significativo. Il dato più recente, quello più evidente, è il finanziamento da parte di Elon Musk, il CEO di Tesla e SpaceX, che dallo scorso luglio, per favorire i repubblicani, aiutarli a mantenere il controllo del Congresso, ha speso più di 300 milioni di dollari, superando quella che è stata la spesa invece per le presidenziali del 2024. C'è quindi una parte del settore delle big tech che si è avvicinata ai repubblicani, ma il settore, va detto, non è per nulla compatto, e lo dimostrano anche i finanziamenti per supportare i candidati di entrambi i partiti. Le maggiori big tech del settore, quindi OpenAI e Anthropic, stanno supportando sia i candidati democratici sia quelli repubblicani, anche se, come detto, hanno priorità leggermente differenti, con la prima, quindi OpenAI, che chiede uno sviluppo rapido dell'intelligenza artificiale, meno vincoli e un'unica politica federale al posto di leggi appunto dei piccoli stati. Infine i finanziamenti invece da parte di Anthropic puntano a più garanzie, e la società difende il diritto degli stati a legiferare. Insomma, la vera posta in gioco non è soltanto quale partito sostenere, ma quale direzione prenderà la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, dalle regole per lo sviluppo dei modelli agli investimenti nelle infrastrutture, fino al rapporto tra governo federale e l'industria tecnologica.
3: Camilla Camponovo, che insieme al nostro corrispondente a Washington Andrea Vossi stanno seguendo da vicino il voto di metà mandato negli Stati Uniti. Più vicino a noi invece, all'Università della Svizzera Italiana, dal prossimo anno ci sarà una nuova offerta formativa, e siamo nell'ambito della ricerca biomedica, un settore in cui in Ticino sono attivi l'IRB, l'Istituto di Ricerca in Biomedicina, e lo IOR, l'Istituto Oncologico di Ricerca, che saranno direttamente coinvolti in questo nuovo percorso. Il nuovo master rappresenta dunque il tassello che mancava in Ticino, e si guarda già alla collaborazione con l'industria farmaceutica cantonale. Umberto Gatti.
11: Dal 2027 nascerà all'USI il nuovo master in oncologia, immunologia traslazionale e invecchiamento, un percorso di formazione orientato alla ricerca che si svilupperà all'interno degli istituti biomedici di Bios Plus a Bellinzona, che ospita l'IRB e lo IOR. Ma come saranno trattate queste tre discipline in un unico percorso formativo? Greta Aguarda, vice decana e professoressa ordinaria della Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI.
12: Si tratta di un master abbastanza specifico. L'immunologia è usata tantissimo al momento per combattere i problemi oncologici, e quindi c'è un legame molto molto stretto tra queste due discipline, e naturalmente l'aging, l'invecchiamento, è una delle concause dei problemi oncologici, ma c'è anche un invecchiamento del sistema immunitario, quindi vede bene come tutte queste diverse discipline si toccano tutte, e quindi il master si iscrive proprio all'interno di questo triangolo.
11: Oncologia, immunologia e invecchiamento, dunque settori che sono fortemente correlati. Ma come si inseriscono i risultati di queste ricerche nella nostra vita quotidiana?
12: Sappiamo che la popolazione, in particolare in Ticino, ma non soltanto, tende ad invecchiare sempre di più, e ci si pone molto la domanda di come poter invecchiare in un modo comunque tra virgolette sano, che non vuol dire non avere assolutamente nessun problema, ma vuol dire avere comunque una buona qualità di vita. E questo master sicuramente avrà un po' il pregio e l'unicità di cercare di adressare proprio questo tipo di conoscenze e poi di domande.
11: Gli istituti di Bellinzona sono delle eccellenze nell'ambito della ricerca. Quello della formazione in questo settore era dunque un tassello che mancava in Ticino?
12: C'era già una ricerca e c'era già un ambito di formazione anche negli istituti di Bellinzona, perché evidentemente ospitavamo già degli studenti di master che però svolgevano il loro master in altre università, e ospitiamo tantissimi dottorandi. Diciamo che forse mancava un po' di allargare, di approfondire l'offerta educativa verso una fascia più giovane, quindi quella proprio dello studente di master. E con questo passo speriamo proprio di colmare questo aspetto.
11: Il nuovo percorso formativo permetterà dunque ogni anno a 30 studenti di entrare in contatto con i ricercatori di BIOS Plus. Negli stabili si svolgeranno infatti la gran parte degli insegnamenti e delle attività pratiche, un'occasione preziosa per lavorare al fianco dei migliori ricercatori scientifici. E per questo master non si escludono in futuro, una volta avviati i percorsi formativi, anche collaborazioni con il settore farmaceutico cantonale, che guarda con interesse a questa nuova proposta. Piero Poli, presidente di Farmindustria Ticino, l'associazione mantello del settore.
13: Noi come Farmindustria sicuramente accogliamo questa iniziativa con un grande favore, perché è uno di quei passi verso la creazione di un vero ecosistema biomedico, medico, farmaceutico in Ticino. Non siamo ancora stati contattati, però sicuramente un confronto strutturato tra USI, istituti di ricerca e noi potrebbe essere sicuramente un primo passo, o comunque un passo importante, per identificare quelle che potrebbero essere le aree di formazione e collaborazione concreta.
11: L'appuntamento dunque è segnato per settembre 2027, quando verranno accolti i primi studenti del nuovo master.
3: Domani torna la giornata del bastone bianco, ricorrenza nata per sensibilizzare sulle persone cieche e ipovedenti. Quest'anno fra i suoi accenti ci sono i giovani ipovedenti dagli 0 ai 20 anni, per capirci, persone che hanno una vita davanti e hanno tutte le possibilità di partecipare a pieno alla realtà della società. Premessa importante in questo senso è soprattutto una diagnosi precoce. Ale Melchionda.
14: Prima di tutto è importante capire di chi stiamo parlando. L'abbiamo quindi chiesto a Carmen Lauber, responsabile del servizio giovani di Unitas.
15: Quello che spiego sempre anche agli educatori e ai futuri docenti per i quali facciamo delle mini formazioni, l'ipovisione è la difficoltà visiva che non si risolve semplicemente mettendo un paio di occhiali.
14: Una presa a carico è una rete che in Ticino è attiva da 20 anni, ma per avere la maggiore efficacia possibile, come ci dice la presidente di Retina Suisse, Susanne Trudel, una premessa è fondamentale.
16: È molto importante scoprire presto i problemi ai occhi, così possiamo iniziare le cure e pianificare il futuro dei bambini.
14: Come fondamentale, aggiunge Carmen Lauber, è una rete capillare ed efficace. Tutto questo per permettere a queste e a questi giovani di avere una vita sostanzialmente normale, con le stesse opportunità delle dei coetanei, a partire dalla scuola, dove il Ticino è stato pioniere.
15: Il Ticino è stato pioniere in tutta la Svizzera per l'inclusione delle persone con difficoltà visive, ciechi, ipovedenti. Da noi non è più la questione visiva a stabilire se la scolarizzazione è nel comune di domicilio o se è in una classe speciale, affettivo ridotto o inclusiva. I docenti sono pronti, hanno bisogno di sostegno, ma per questo ci siamo noi, ma mettono in atto volentieri i consigli che diamo e ci interpellano anche volentieri.
14: La presa a carico e l'accompagnamento di Unitas e Retina Suisse sono un supporto importante, dalle spiegazioni agli aspetti concreti e psicologici davanti alla scoperta della malattia e al nuovo percorso condiviso da affrontare.
15: Quando il bambino è piccolo facciamo partecipare di solito la mamma, ma può essere la nonna, il papà, insomma le persone di riferimento, le facciamo stare con noi in terapia, così che possano portare nella quotidianità a casa i piccoli trucchi, i piccoli consigli che vedono applicato in terapia. A me, ci tengo a dirlo, quello che occupa la testa e il cuore sono i ragazzi adolescenti dai 13 ai 16 anni che ricevono una diagnosi di una malattia degenerativa. Mi rendo conto sempre di più che, oltre a dare il mezzo ausiliario, a spiegare in modo molto tecnico di cosa si tratta, bisogna accompagnare loro e le famiglie a tutto un ventaglio di emozioni e di elaborazione della diagnosi.
3: Situazioni, problemi e percorsi ai quali non si pensa, ma che diventano subito molto concreti attraverso il racconto di chi questa realtà la vive da sempre. Come Martina, nata ipovedente, affetta da albinismo oculo-cutaneo. Oggi ha cominciato le scuole medie e, grazie anche a una diagnosi precoce, conduce una vita pressoché normale. Ce la raccontano lei e la mamma Selene, che parte dalle prime settimane di vita di Martina e dal sospetto poi diventato realtà della malattia agli occhi della figlia.
17: Intorno a un mesetto e mezzo di vita di Martina ci siamo accorti che i suoi occhi avevano un movimento strano, orizzontale, e mi ha detto: aspettiamo un altro po' la pediatra, vediamo. Ok. Mi è venuta a trovare a casa la mia amica, che ha avuto un bambino una settimana dopo di me. Lei e Elia erano sul seggiolone, uno accanto all'altro e noi a distanza e facciamo delle smorfie. Elia ci seguiva con lo sguardo, sorrideva, e lei invece no. E gli ho detto, no, qui c'è qualcosa che non va. L'indomani sono andata subito dal pediatra e poi è arrivato l'esito dell'albinismo oculocutaneo. E quindi abbiamo iniziato questa avventura.
14: Nel frattempo Martina ha seguito delle terapie e con esse ha acquisito importanti strumenti compensativi. È cresciuta e da settembre ha iniziato una nuova avventura, le scuole medie.
18: Mi piace molto, mi piacciono i maestri e le classi e siamo una classe molto tranquilla. Ci sono cose più difficili e si imparano cose nuove. Uso l'iPad e il computer. Poi uso la ZoomCam, che è un apparecchio, che è una telecamera che collegato all'iPad mi fa vedere i fogli più ingranditi.
14: Nata in Italia, Martina arriva in Svizzera, a Biasca, con la sua famiglia all'età di 5 anni. Per la mamma c'è la preoccupazione di dover ricominciare tutto da capo.
17: Io non ero proprio tranquilla, perché ricominciare di nuovo un percorso in un altro stato, con leggi diverse, e non è stato semplice in Italia, mi faceva paura. Però l'Unitas c'è sempre stata, sia con le terapie, sia con il sostegno per ciò che riguarda tutti gli ausili che ha Martina. Hanno l'informatico dell'Unitas, ha sostenuto Martina in questi anni ed è, lei adesso è abilissima ad utilizzare il computer. Anzi, sono io che delle volte per lavoro ho bisogno di qualcosa e chiedo a lei. Sì. Lei, grazie anche all'Unitas, Martina oggi riesce anche tranquillamente a muoversi per Biasca. Un'ergoterapista dell'Unitas è venuta e hanno fatto un po' mobilità con Martina. Sono andati in giro per Biasca, hanno visto quali sono i punti per attraversare la strada migliori, quale percorso fare per andare a scuola, quale percorso fare per andare in centro. Prossimo mercoledì prenderanno il bus, perché appunto lei suona in meno i band a Faido, ma io non sempre riesco con il lavoro ad esserci, e quindi quest'anno proveremo anche a far prendere il bus da sola a Martina per andare a Faido e a fare le lezioni. Quindi questa nuova esperienza. Sostegni abbiamo avuti veramente tanti, a partire da tutti gli ausili che lei ha oggi, quindi dall'ingranditore al banco reclinabile, all'iPad con la ZoomCam, al computer, l'informatico, ma anche un gran sostegno da parte della scuola. Il direttore della scuola di Biasca è sempre stato fantastico. Grazie anche alla pedagogia speciale siamo riusciti ad avere un OPI che l'ha seguita per i 5 anni delle scuole elementari, che le è stata veramente tanto accanto, che si è formata anche insieme a lei per ciò che riguarda l'ipovisione, e hanno fatto veramente un gran lavoro.
3: Ora torniamo sul documento che è stato presentato ieri dal DEX, il Dipartimento del Governo ticinese che dirige l'educazione, documento che è stato realizzato insieme al Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, un'analisi critica del modello con il quale in Ticino vengono formati i docenti che vogliono insegnare alle scuole medie e medie superiore. Come abbiamo già detto ieri, sono state individuate 9 azioni per migliorare l'attuale sistema. Con Romina Lara invece oggi sentiamo come sono state recepite le proposte da chi a suo tempo aveva sollevato delle critiche, dando voce a un certo malessere e agli auspici del corpo docente.
19: Si partiva da un grande ritardo e un profondo malcontento. In questo contesto siamo lieti che perlomeno il Dipartimento abbia aperto un cantiere per riformare il sistema di abilitazione.
20: Edoardo Cappelletti, responsabile del settore docenti per il sindacato VPOD, premette che il rapporto appena pubblicato anche sul sito del Cantone andrà approfondito e discusso con i docenti. Dopo aver messo in luce un disagio tra gli insegnanti che andava oltre il caso specifico dell'italiano, i sindacati, come pure le associazioni di categoria, sono stati coinvolti nei gruppi di discussione. Come giudicano dunque le 9 azioni indicate nel rapporto finale?
19: Ci sono alcuni elementi, dobbiamo dirlo, interessanti, direi anche incoraggianti, ma svariati altri che dovranno essere approfonditi, soprattutto concretizzati, rispettivamente alcune richieste che ancora adesso, rispetto al sistema di abilitazione, rimangono inevase e insoddisfatti.
21: Di primo acchito
0: detto, la prima reazione è stata non particolarmente esaltante, di delusione.
20: Così Alessandro Frigeri, co-presidente del Movimento per la Scuola e docente.
0: L'impressione è che non vadano nel senso di rispondere adeguatamente alle preoccupazioni da cui era partita l'idea di creare questo gruppo di lavoro e quindi di avanzare queste proposte.
20: Tiepido sull'idea di avere in futuro abilitazioni che portino a insegnare più materie, fino anche a 3, Frigeri accoglie più positivamente la proposta di abilitazioni valide per medie e medie superiori. Un passo avanti anche per Cappelletti. Entrambi sono delusi invece dal fatto che si sia scartata la reintroduzione della formazione en emploi, quindi parallela al lavoro.
19: Avrebbe permesso di garantire un miglior coordinamento tra la formazione dei docenti, il fabbisogno docenti. Averlo scartato, il sistema en emploi, senza dare delle alternative rispetto al sostegno economico alla categoria informazione, sicuramente non è incoraggiante, è un punto su cui dovremo continuare a insistere.
20: Anche perché, ricorda Edoardo Cappelletti, tra le rivendicazioni di cui il sindacato si è fatto portavoce c'era anche quella di una migliore conciliabilità con la vita lavorativa dei percorsi di abilitazione, la qualità di formazione e pratica professionale e poi il nodo centrale, gli sbocchi lavorativi una volta terminato il DFA. Alessandro Frigeri però ieri lo si è detto chiaramente, ci sono dei vincoli, il rischio con il modello en emploi era quello di non poter lavorare fuori cantone e addirittura di mettere a rischio il riconoscimento delle maturità.
0: È vero che, come dice il gruppo di lavoro, su questo tema specifico ci sono degli ostacoli di ordine normativo, di riconoscimento dei titoli a livello federale, ma che si possono affrontare nella discussione se c'è la volontà di andare in questo senso, cosa che invece sembrerebbe non esserci.
20: Gli fa eco Edoardo Cappelletti.
19: Riteniamo non sarebbe dovuto essere un tabù, perlomeno ci saremmo aspettati un approfondimento maggiore di questo sistema o anche di una forma ibrida.
20: In generale prevale un sentimento di delusione, poca concretezza per ora. Frigeri ricorda anche le lamentele emerse sul livello della formazione teorica al DFA. Per lui le proposte formulate non cancellano il problema di fondo, la precarietà crescente per gli insegnanti a fronte di un calo demografico che si fa e si farà sentire, incidendo sul numero di ore da spartire. E abilitarsi in più materie, dice, risolve il problema per il singolo, ma non nel complesso. Edoardo Cappelletti, da parte sua, chiude con un invito e un auspicio.
19: Le proposte di miglioramento dell'offerta formativa al DFA e della sua conciliabilità con il reale fabbisogno docente nel cantone dipende anche dal coraggio del Dipartimento di intervenire sull'ente formatore e anche dalla disponibilità stessa del DFA di rimettersi in discussione. Tutte queste piste di miglioramento andranno approfondite e concretizzate, ma questo dovrà avvenire anche se gli attori in gioco riconoscono che qualcosa non ha funzionato, ma si può anche migliorare per il futuro.
3: Musica del futuro quindi, tra poco invece andremo in Africa per parlare di un progetto colossale messo in piedi per frenare la desertificazione. Prima altre notizie, Gino Ceschina.
21: L'autorità federale di vigilanza finanziaria, la FINMA, ha approvato i piani d'emergenza di Raiffeisen e della Banca Cantonale di Zurigo, ovvero due delle tre banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno. Bocciato per la seconda volta invece quello di PostFinance. La FINMA le riconosce progressi significativi, ma devono essere ulteriormente concretizzate le opzioni di intervento qualora non fosse possibile ristrutturare e continuare l'attività dell'istituto. L'Ucraina ha accusato SpaceX di Elon Musk di limitare i servizi Starlink rendendo inutilizzabili i propri droni, mentre i missili russi hanno messo fuori uso alcune centrali elettriche in attacchi che il presidente Volodymyr Zelensky ha definito un'ostentata mancanza di rispetto nei confronti di Donald Trump, il quale, ricordo, aveva annunciato una tregua energetica tra i due paesi. I rapporti tra Kiev e Washington hanno subito un peggioramento da quando il presidente Trump ha revocato le sanzioni sul gasolio russo e si è scagliato contro Zelensky. Ci sono buone speranze per il ricollocamento della maggior parte dei 264 impiegati di EasyWork, l'azienda interinale di Chiasso che chiuderà entro fine anno. E quanto emerso dal primo incontro tra il sindacato CST e l'amministratore unico della società. La chiusura è stata decisa da dagli azionisti contro il parere della direzione, secondo cui la situazione finanziaria della società è buona. EasyWork è stata fondata nel 2012 ed è attiva nel collocamento fisso e temporaneo. Per chi non dovesse trovare un'altra occupazione, sarà discusso un piano sociale. Il preventivo 2027 del Canton Grigioni presenta un disavanzo di 99,3 milioni di franchi contro i 111,3 milioni del 2026. I ricavi fiscali sfondano il tetto del miliardo, mentre sono state pianificate spese ordinarie di poco superiori ai 3 miliardi e ricavi ordinari circa dello stesso importo. Per il governo le finanze cantonali sono da ritenere solide. Infine un aggiornamento sulle condizioni del Papa dopo l'operazione per asportare un tumore polmonare. Leone XIV stamane ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare nella stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto.
3: Adesso vogliamo fare il punto sul megaprogetto iniziato quasi 20 anni fa nel 2007 in Africa, un muro diverso da tutti gli altri, non di pietra o cemento ma di acace, arbusti e terre recuperate, 8.000 chilometri di verde che attraversano l'Africa da un oceano all'altro, dal Senegal fino al Djibouti, per fermare l'avanzata del deserto e la grande muraglia verde, la scommessa ambientale lanciata dall'Unione Africana quasi 20 anni fa che avrebbe dovuto cambiare il volto del Sahel e entro il 2030, ma oggi, a 4 anni dalla scadenza, il progetto arranca. Freddy Del Curatolo, ripercorriamo la storia del progetto e i suoi obiettivi.
1: La Grande Muraglia Verde Africana sulla carta è uno dei più ambiziosi programmi di ripristino ambientale mai concepiti per il continente. Un progetto da 500 milioni di dollari nato nel 2007 per volontà dell'Unione Africana per contrastare la desertificazione e il degrado del suolo della fascia saheliana. Inizialmente erano coinvolti solo i paesi della regione ai piedi del deserto, poi l'Unione Africana insieme alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione ha allargato il progetto a 22 paesi, anche se non tutti con gli stessi programmi e uguali benefici. È una linea ancora abbastanza immaginaria di circa 8.000 chilometri che parte dal Senegal, quindi sulla costa atlantica, e arriva a Djibouti, sulle rive del Mar Rosso, ma dall'ambiente si è progressivamente trasformata in un progetto di sviluppo rurale, adattamento climatico, sicurezza alimentare e creazione di posti di lavoro. Gli obiettivi, ambiziosi al limite dell'utopia, sono il recupero di 100 milioni di ettari di terreno degradati, 250 milioni di tonnellate di CO2 da mitigare e almeno 10 milioni di opportunità occupazionali, il tutto entro il 2030.
3: E oggi a che punto è il progetto, quali risultati ha raggiunto e quali difficoltà sta incontrando?
1: E qui veniamo al lato dolente. Seppur con qualche spiraglio di ottimismo, dei 100 milioni di ettari da rigenerare ne sono stati ripristinati meno di 2 milioni. E solo un quarto dei progetti idealizzati sono realmente operativi. Di buono c'è il numero delle persone impiegate, particolarmente nei paesi del Sahel e dell'Africa occidentale, che sono già quasi la metà. E la speranza è data dal finanziamento la scorsa settimana da parte del Fondo Mondiale per l'Ambiente, 78 milioni di dollari, che dovrebbero permettere non solo di implementare nuove iniziative, ma di allargare la Grande Muraglia Verde alle regioni dell'Africa australe. Le grosse criticità sono rappresentate dalla situazione generale di instabilità nel Sahel, con i ribelli separatisti e il jihadismo in Mali, Niger e parte del Chad. Insicurezza che si trasforma in vera e propria impossibilità di agire nella parte orientale della fascia subsahariana, particolarmente nel Sudan devastato dalla guerra civile e nel nord-est dell'Etiopia al confine con l'Eritrea, con la questione del Tigray e l'altissima tensione tra le due nazioni. Muri insormontabili che rendono quasi impossibile pensare al 2030 come data del completamento, anche parziale, del progetto.
3: Partner molto importante del progetto Grande Muraglia Verde è Pechino. All'opera ci sono infatti anche ricercatori e imprese cinesi che portano tecnologie sperimentate nei deserti del loro paese. La collaborazione comprende progetti sul terreno e formazione di tecnici locali. Per la Cina è anche un'occasione per promuovere la propria industria verde, rafforzando così i propri interessi commerciali e diplomatici. Allora ci rivolgiamo a Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
4: Pompe solari, irrigazione controllata e vivai in Mauritania, recupero dei pascoli in Etiopia, coltivazioni sperimentali di alberi in Nigeria. La Cina partecipa alla grande muraglia verde africana con ricercatori, imprese e tecnologie avanzate. La collaborazione con l'Agenzia Panafricana del progetto è stata formalizzata nel 2017. Accanto agli scienziati operano grandi aziende come Sinoway, coinvolta in un accordo per studiare il recupero di 10.000 ettari in Mauritania, un obiettivo ancora da realizzare. Pechino porta un'esperienza costruita in quasi mezzo secolo sul suo territorio, dove nel 1978 ha avviato la sua Grande Muraglia Verde, nome ufficiale programma di riforestazione dei Tre Nord. Una rete di alberi, arbusti e interventi sul terreno per proteggere campi, insediamenti e infrastrutture dai danni della sabbia, in una tabella di marcia che andrà avanti fino al 2050. Oggi le tecnologie antidesertificazione cinesi vengono adattate alle condizioni africane. Per la Cina la cooperazione è anche una vetrina per le sue industrie, pannelli solari, sistemi di irrigazione, attrezzature agricole. Partecipare al progetto serve anche ad accreditarsi come punto di riferimento ambientale del sud globale, con potenziali vantaggi diplomatici. La Grande Muraglia Verde è uno degli esempi della presenza cinese in Africa. Nel continente Pechino cerca mercati per la sua industria e risorse come rame, cobalto e litio, fondamentali per batterie e transizione energetica. I governi africani chiedono però più occupazione, lavorazione locale delle materie prime e trasferimento tecnologico, ma anche nella Grande Muraglia Verde non è sempre semplice conciliare gli interessi cinesi con le priorità delle comunità africane.
3: La Grande Muraglia Verde, pur tra ritardi e difficoltà, ha dimostrato che recuperare i terreni degradati è possibile. A pesare sono soprattutto la complessità del progetto e la necessità di garantire finanziamenti adeguati e continui. Una sfida che va ben oltre il Sahel: dalla salute dei suoi dipendono la produzione alimentare, la disponibilità d'acqua e anche la capacità di immagazzinare carbonio, contribuendo così alle lotte contro il cambiamento climatico. Giuditta Wiesendanger ne ha parlato con Anna Luise, esperta di desertificazione alle Nazioni Unite.
6: Quale è attualmente l'impatto di questo progetto e quale potrebbe essere l'impatto del progetto se effettivamente si realizzasse?
22: L'impatto sarà sicuramente grande. Per ora si vedono impatti, come possiamo dire, un po' a macchia di leopardo, nelle zone in cui i singoli interventi vengono realizzati. Ovviamente non possiamo pensare che si realizzi tutto in poco tempo, ma quello che si sta vedendo nell'ultima COP in Mongolia è stato evidente: l'avanzata di questo progetto è veramente assai rilevante e sta impattando non solo sulle condizioni ambientali, ma ovviamente sulla vita delle comunità che ci vivono intorno e che vivono essenzialmente poi di un'agricoltura familiare, un'agricoltura di sussistenza che permette il loro livello di qualità della vita accettabile. Sull'esempio del Great Green Wall sono nati altri due grandi progetti sia in Asia sia in Sudafrica, e meno noti, ma che avranno sicuramente un impatto molto rilevante.
6: Cos'è la desertificazione e quali sono le principali cause?
22: Per desertificazione si intende l'incapacità del suolo di fornire i suoi servizi ecosistemici, che vanno dalla produzione alimentare, produzione agricola quindi, alla produzione di legnami, alla produzione di fibre tessili eccetera, che sono direttamente connesse proprio alla vita dell'uomo, ma anche un suolo che non ha più il suo contenuto produttivo, è un suolo che si disgrega o che diventa troppo compatto e quindi perde anche la capacità di reagire in maniera positiva all'acqua.
6: Quali sono le principali cause della desertificazione?
22: La causa della desertificazione si può riassumere in una sola parola: il supersfruttamento. Cioè, quando l'uomo crede che il suolo sta sempre lì, che è una risorsa disponibile in eterno, che si riproduce automaticamente, allora forza il suo uso. Nel caso del suolo, questo super sfruttamento può avvenire attraverso tantissime pressioni. Può essere l'agricoltura reale, che utilizza in maniera troppo spinta i supporti chimici, può essere l'inquinamento può essere il consumo di suolo, cioè l'impermeabilizzazione del suolo attraverso manufatti e quindi cementificazione, ma può essere addirittura anche l'uso di macchinari molto pesanti che compattano il suolo. E quello che c'ha di particolare è che la desertificazione e il degrado del suolo sono diffusi su tutto il pianeta, ma differiscono molto dalle singole condizioni locali, geografiche e ambientali. Naturalmente le condizioni climatiche incidono in maniera molto rilevante sulla desertificazione, in particolare in questa fase di cambiamenti climatici, dove la disponibilità idrica e le sempre più ricorrenti e sempre più lunghe episodi di siccità rendono assai imprevedibile e in alcuni casi assai scarsa la disponibilità idrica.
6: E quali sono gli strumenti principali per contrastare la desertificazione?
22: Lo strumento principale è adottare dei modelli di pianificazione dell'uso del suolo, dell'uso del territorio, che tengano conto di tutte le componenti, cioè che tengano conto di tutte le funzioni che il suolo fa. La ricetta generale è quello di rendersi conto di quello che succede e quindi proporre quella che viene definita una pianificazione integrata dell'uso del territorio, dove vengono tenute insieme sia le condizioni ecosistemiche, quindi le priorità ambientali, sia comunque non dimenticando le necessità in termini economico e sociale delle comunità che ci fanno riferimento.
3: 6 di sera finisce qui, anche oggi c'era Gino Ceschina a coordinare la pagina. Buona serata.
2: Lo sport.
5: Buonasera da Patrick Locatelli, seconda serata di Champions League con dalle 21 di fronte alle Manchester City e i duplici campioni del Paris Saint-Germain, così come Roma-Real Madrid, partita che vi proporremo in diretta su RSI La 2. Già dalle 18.45 invece il Como gioca a Rotterdam contro il Feyenoord. Domani sarà invece il turno del Lugano, che farà il suo esordio in Conference League alla AEL Arena contro la Stella Rossa di Belgrado. Chiusura affidata all'hockey, in campionato si affrontano Losanna e Ajoie, in Champions League il Friburgo gioca a Herning in Danimarca, il Davos riceve i cechi della Liberec, il Ginevra invece il Colonia.
7: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 15 ottobre, e vi posso dire che trascorrerà una giornata in prevalenza soleggiata su tutto il territorio, anche se alla mattina sarà presente qualche banco nuvoloso sul sottoceneri e degli estesi banchi di nebbia sull'altopiano. Le temperature risulteranno molto miti per la stagione a tutte le quote, con minime sui 10 gradi e massime attorno ai 22 gradi al sud e i 19 al nord. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
23: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Una buona sera da Gaia Varona al microfono, questa sera in vostra compagnia per il nostro consueto appuntamento settimanale con la musica barocca, che questa sera ci porta a Napoli, o meglio fra Napoli e Roma, fra la fine del 600 e la prima metà del 700, con un accostamento fra due composizioni diverse ma che forse possono essere ascoltate come due momenti, due facce di un unico percorso. La prima è il Geremie, Profete Lamentationes di Francesco Durante, e quella che ascolteremo successivamente è il Trionfo della Grazia di Alessandro Scarlatti. Francesco Durante è oggi molto meno conosciuto naturalmente di Scarlatti, ma all'epoca fu una figura molto importante. Era nato nel 1684 e fu uno dei grandi maestri della scuola musicale napoletana, insegnò nei conservatori di Napoli e soprattutto fu il tramite per lo stile della generazione di Scarlatti e quella successiva alla propria, tant'è che fra i suoi allievi ci furono compositori come Pergolesi, Iommelli e Piccinni. Ed è particolarmente interessante nel suo lavoro, nel suo caso, il rapporto fra la musica e la parola, soprattutto nella produzione sacra, fra cui queste Lamentazioni di Geremia che ascoltiamo questa sera. Sono basate su testi biblici tratti dal libro delle Lamentazioni, che tradizionalmente è attribuito al profeta Geremia, e sono testi di lutto per la distruzione di Gerusalemme, ma anche di dolore, di pentimento e tutto sommato di ricerca di una speranza. C'è il pianto di una comunità che ha perso tutto, con il dolore, la solitudine, il senso di colpa, ma anche la ricerca di una risposta. E Durante non trasforma questo dolore in senso teatrale, non cerca di incarnare il dramma, ma lo tiene piuttosto all'interno della musica stessa. La parola rimane al centro, la scrittura vocale segue, si conforma, diciamo, approfondisce i diversi affetti del testo. Quindi, più che raccontare qualcosa, è una musica che ci mette in una condizione di ascolto e di meditazione. Ascoltiamo queste Geremie, Profete Lamentationes, cioè queste lamentazioni del profeta Geremia, in un'esecuzione ad opera del coro della radio svizzera di Lugano, naturalmente, dei suonatori della Gioiosa Marca, con la direzione di Diego Fasolis, da una registrazione realizzata nel 1998. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato le lamentazioni del profeta Geremia, Geremie Profete Lamentationes di Francesco Durante nell'esecuzione del coro della Radio Svizzera Italiana dei suonatori della Gioiosa Marca con la direzione di Diego Fasolis da una registrazione del 1998. Questa composizione ci lascia quindi proprio davanti al dolore, alla perdita, alla fragilità dell'uomo. Ma un lamento che non è solo e semplicemente una disperazione, contiene anche la domanda a chi rivolgersi. Può esserci una risposta in generale nel testo sacro ed è reso ancor più evidente quando il testo sacro viene rivestito di musica, c'è la ricerca di una risposta, c'è l'anelito, l'aspirazione verso una risposta, un riscatto, un conforto, una consolazione, una spiegazione. E talvolta questa ricerca viene in un certo senso messa in scena, quindi se in Durante restiamo nel momento del lamento pur pervaso da questo anelito e da questa domanda, nella composizione che ora ascoltiamo, che è Il trionfo della grazia, un oratorio di Alessandro Scarlatti, quella domanda diventa un vero e proprio confronto. La grazia non è semplicemente ciò a cui si anela o che si invoca, è proprio una presenza reale, un personaggio, una forza che interviene nel conflitto e lo trasforma, anche perché Alessandro Scarlatti, che è di una generazione precedente a Durante, nato a Napoli nel 1660 ed è una figura fondamentale della musica italiana tra 6 e 700, divide la sua attività soprattutto fra Roma e Napoli, ma fra il teatro e la musica sacra, dunque uno dei compositori che contribuiscono in modo decisivo allo sviluppo dell'oratorio, soprattutto in ambiente romano, portandovi una dimensione sempre più teatrale e drammatica. Il trionfo della grazia, ovvero la conversione di Santa Maria Maddalena di Alessandro Scarlatti, è un oratorio in due parti su testo di Benedetto Pamphili, composto intorno al 1684-85 e rappresentato a Roma proprio nel 1685. Qui viene letteralmente messo in scena il conflitto tra la grazia divina e il mondo del peccato. Al centro, naturalmente, c'è l'anima umana combattuta tra le seduzioni, gli attaccamenti terreni e la possibilità invece di convertirsi, di guardare verso l'alto. La grazia interviene proprio come forza che richiama l'uomo alla verità e alla salvezza, mentre altre figure rappresentano le diverse resistenze, le diverse tentazioni che ostacolano questo percorso. Dunque non è una storia, una narrazione in senso tradizionale con una vera e propria vicenda esterna che si sviluppi, è una sorta di dramma allegorico dell'anima, nel quale però il conflitto diventa dialogo e azione teatrale, naturalmente tutto questo in musica. Lo ascoltiamo nell'esecuzione dell'ensemble vocal strumentale Céladon, diretto ed era stato anche fondato dal controtenore Paulin Bunchen. Un elemento particolare di questa esecuzione, una delle ragioni di interesse di questa esecuzione, è che l'ensemble Céladon ha scelto di partire dalla prima versione romana dell'oratorio, quella del 1685, mentre più spesso si ascoltano delle versioni modificate con aggiunte che Scarlatti introdusse negli anni successivi. Questa lettura, quella che ascoltiamo, cerca dunque di ritrovare il carattere originario di questo lavoro, quindi di un compositore che è ancora giovane e che ha una forte vocazione teatrale. Forse proprio questo rende anche più evidente il contrasto con le lamentazioni di Durante che abbiamo ascoltato nella prima parte e rafforza anche l'interesse di questo accostamento. L'ascoltiamo dunque, Il trionfo della grazia, ovvero la conversione di Santa Maddalena di Alessandro Scarlatti, nell'esecuzione dell'ensemble Céladon guidato da Paulin Bunchen. Buon ascolto.

Sono ascolti relativamente rari perché quando si ascolta una toccata, una sonata di Scarlatti, una composizione cembalistica di Scarlatti, ci si riferisce solitamente a quelle del figlio Domenico, ma anche Alessandro, il padre, ha lasciato una bella messe di pagine strumentali. Ne ascoltiamo una, la toccata in do minore nell'esecuzione di Marcello De Lisa. Grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento di serata e ci ritroveremo come sempre con la musica barocca al mercoledì sera.

0: Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire. Di Franco La Cecla.
1: Sono Franco La Cecla e vi accompagnerò per andare in giro per delle città che ho camminato, che ho esplorato cercando di perdermi in esse. Questa volta vi parlo di una città in Cina che si chiama Xi'an, che era l'antica Chang'an, cioè era l'antica capitale della Cina, sotto i primi, sotto coloro che hanno creato l'impero cinese nel secondo secolo d.C., cioè Yan. È stata capitale della Cina fino alla caduta dei Tang, che quindi è praticamente più o meno nel IX secolo, ed è una città favoleggiata perché era in qualche modo il luogo dove arrivava la Via della Seta. Quindi Marco Polo è passato per questa città, è una città che è stata ricchissima e popolosissima. Pensate che già nel 500 d.C., quindi sotto già la dinastia Tang, abbiamo 2 milioni di abitanti, è la più grande città del mondo in quel momento. Ed è una città fortificata, ha delle mura che sono ancora presenti, che quindi circondano la città, il centro della città. È una città che ha una popolazione mista, perché una parte della popolazione è una popolazione islamizzata. C'è un bellissimo quartiere islamico dove oggi si va a mangiare, soprattutto perché è un grande bazar immenso, soprattutto di cibo incredibile, cibo buonissimo che si fa lì. E poi è pieno di monumenti, è pieno di pagode, è pieno di porte che sono tutte monumentali, e c'è una grande moschea che in realtà ha la forma di pagoda, appunto perché l'Islam, quando arriva in Cina, viene sinizzato in qualche modo. Ed è una città che oggi ha 12 milioni di abitanti, è uno dei centri finanziari più importanti del mondo, è una città piena di traffico, è una città con dei grandi viali, è una città modernizzata negli ultimi 20 anni, ma anche di più, della Cina. Ed è una città in cui voi potete respirare sia la modernizzazione incredibile che la Cina ha avuto negli ultimi decenni, sia il fatto che però questa città mantiene ancora una memoria storica che certo è stata un po' cancellata negli ultimi anni, anche se però finalmente i governi locali si stanno accorgendo quanto il turismo sia importante per la Cina, e quindi stanno cercando di preservare quello che rimane. Allora, la cosa interessante che a me ha colpito molto passeggiandola è che, a parte appunto questi, a parte i monumenti, a parte il famosissimo esercito di terracotta che sta un po' in periferia, che si arriva lì con un autobus o con un taxi, però soprattutto la città mantiene nelle sue piazzette, nei suoi vicoli, nelle sue stradine che sono dietro alla parte moderna, cioè dietro a questi shopping center enormi fatti in genere progettati da architetti italiani e europei, però mantiene una socialità incredibile, per cui la sera, ma anche durante tutto il giorno, vedete bambini giocare, vedete le persone che mettono la sedia fuori dalla porta, vedete quanto la gente ci tenga, per esempio, a mangiare fuori a tutte le ore fino alle prime ore del mattino. Cioè è una città con un altissimo tasso, un'altissima densità di vita per strada e di vita quotidiana, che è una cosa che a noi italiani o europei o svizzeri impressiona molto, perché è qualcosa che noi abbiamo perduto e che loro invece, nonostante l'incredibile modernizzazione, hanno mantenuto. Perché una delle cose che bisogna capire, e appunto Xi'an è una chiave di questo rispetto alla Cina, è che la Cina è un grandissimo luogo di gente che ha un'idea della comunità molto forte, ha un'idea del prendersi cura, per esempio, dei bambini degli altri quando sono per strada. La sera montano nelle piazzette di Xi'an dei teloni per vedersi insieme nelle piazzette dei film, no? E la cosa impressionante è che tutto questo è combinato con una nuova offerta per cui i giovani, per esempio, vanno, ci sono moltissime boutique, ci sono delle discoteche, ci sono dei luoghi in cui i giovani si riuniscono, cioè è anche un luogo dove c'è molta moda adesso, dove c'è movida in qualche modo, e quindi però queste tre dimensioni, cioè quella da grande centro finanziario, quella da luogo di una altissima densità sociale e quello anche da luogo storico, convivono in maniera interessante. È uno dei luoghi in cui camminare per strada vi premia, perché poi la gente è molto curiosa ed è molto disponibile, quindi in realtà, e oggi è anche molto facile, avendo il telefono, tradurre e capire quello e capirsi, e però insomma è un luogo fondamentale per farci capire questo paese, che è il paese del futuro.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Quello che abbiamo appena ascoltato era il secondo brano dei sette che costituiscono i Trois Morceaux en forme de poire di Erik Satie. Al pianoforte, suonato a quattro mani, c'erano Robert e Gaby Casadesus, celebre duo pianistico costituito appunto da Robert Casadesus e da sua moglie Gaby, che nel 1959 a Parigi registrarono un album giustamente celebre dal titolo French Music for Piano Four Hands, che comprendeva alcune delle pagine più note del repertorio francese per pianoforte a quattro mani, fra cui la Petite Suite di Debussy, Dolly di Fauré e appunto i Trois Morceaux en forme de poire di Satie. Qualcuno avrà notato che ho parlato di sette brani, ma il titolo dell'opera è Tre pezzi in forma di pera. In effetti i pezzi propriamente detti sono tre, ma sono preceduti e seguiti da altri quattro brani per un totale appunto di sette. È un'opera giustamente celebre, e non lo è solamente per la peculiarità del titolo, ma perché costituisce un momento importante nel percorso creativo di Satie, quasi un momento di recollection, di riassunto di tutto ciò che era stata la sua produzione fino a quel momento. Per scrivere questa suite, in realtà Satie fa un'operazione molto interessante di recupero di materiale utilizzato precedentemente in altre composizioni o, in alcuni casi, semplicemente abbozzato, a cui in questa suite decide di dare una seconda vita. È, ad esempio, il caso del primo pezzo della suite, dal titolo Manière de commencement, che altro non è che una gnossienne presente nelle musiche di scena scritte da Satie per la pièce teatrale Les Fils des Étoiles. Quelli che stiamo per ascoltare, e con i quali voglio salutarvi oggi, sono invece il secondo dei Morceaux e l'ultimo movimento della suite, dal titolo Redite. Il secondo dei Morceaux è costituito da due temi tratti da altrettante melodie scritte qualche anno prima, una del 1901 e quella centrale del 1899. In Redite, invece, che come dicevo è il brano che completa la suite, Satie utilizza del materiale tratto da un progetto dal titolo Le Bœuf Angora, iniziato e abbandonato un paio di anni prima. Ascoltiamo quindi anche questi due movimenti dai Trois Morceaux en forme de poire di Erik Satie, eseguiti da Robert e Gaby Casadesus, da questo album pubblicato nel 1962, un album davvero raffinatissimo che consiglio a tutti di recuperare nella sua interezza, e ripubblicato una decina d'anni fa da Sony Classical nel cofanetto Erik Satie and Friends. Buon ascolto e un saluto da Alessandro Stella.

0: Silvia Bencivelli è giornalista scientifica, scrittrice e conduttrice radiotelevisiva. Collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura, insegna in numerosi corsi, universitari e non, ed è autrice di podcast. Ha da poco pubblicato il suo ultimo libro, Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle. Un manuale per ragazze e ragazzi su come difendersi dalla disinformazione o quantomeno provarci. Silvia Bencivelli commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Sofia Pelosi. Tornano d'attualità le tensioni tra Kiev e SpaceX. Dopo le accuse ucraine sulle limitazioni a Starlink, che avrebbero reso inutilizzabili alcuni droni, Elon Musk precisa che Starlink è un servizio commerciale e non può essere utilizzato per operazioni militari offensive. La versione militare, Star Shield, è invece sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni, afferma Musk, vengono decise dalle autorità americane. Nel frattempo, il Ministero della Difesa ucraino fa sapere che la connessione a Starlink è migliorata, anche se restano alcuni limiti all'utilizzo in movimento. Cresce l'inflazione negli Stati Uniti. Il mese scorso il rincaro è salito al 3,7% su base annua, spinto soprattutto dall'aumento dei costi energetici. L'opposizione democratica critica duramente le politiche della Casa Bianca, dai dazi alla guerra in Iran. Quello dell'inflazione è un dato che arriva a soli 20 giorni dalle elezioni di metà legislatura e che rappresenta un nuovo problema politico per Donald Trump. L'aumento dell'inflazione penalizza in queste ore anche la borsa americana e il prezzo del petrolio è in rialzo. Nuovo attacco informatico in Svizzera. Questa volta è stato colpito Offerts, negozio online specializzato nella vendita di buoni regalo e carte prepagate. L'attacco si è svolto nella notte del 7 ottobre, riferisce il Blick. Gli hacker sono riusciti ad accedere ai dati di circa 115.000 clienti. Tra le informazioni sottratte ci sono nomi, indirizzi, email e numeri di telefono. Secondo l'azienda, password e dati di pagamento non sono stati compromessi. La piattaforma ha avvertito gli utenti del rischio di possibili tentativi di frode e ha sporto denuncia. Intanto il Consiglio federale annuncia un rafforzamento della protezione dei giovani sulle grandi piattaforme digitali. La legge si applicherebbe a piattaforme come Facebook, X, TikTok e Google e anche ai motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale. Tra le misure previste emerge una procedura per segnalare contenuti presumibilmente illeciti. L'agenzia interinale di Chiasso Easy Work chiuderà entro fine anno, ma ci sono buone possibilità di ricollocamento per la maggior parte dei 264 impiegati. Per chi non dovesse trovare un'altra occupazione, sarà discusso un piano sociale. È quanto emerso stamani da un primo incontro tra il sindacato OCST e l'amministratore unico della stessa Easy Work. La chiusura è stata decisa dagli azionisti contro il parere della direzione, che ritiene buona la situazione finanziaria. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo generalmente bello sull'insieme del paese, ma con estesi banchi di nebbia sull'altipiano nella prima parte della giornata. Al mattino, sul sottoceneri, anche qualche banco nuvoloso.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'inizio della vita, così come la sua fine, sono realtà evidenti agli occhi di tutti e di tutte. Eppure, nella storia del pensiero occidentale, la nascita, a differenza della morte, è circondata da un singolare silenzio, ovvero da un'assenza di pensiero. Ina Praetorius, teologa svizzera.
1: In filosofia il tema della nascita suscita da sempre molto meno fascino rispetto a quello della morte. D'altra parte, anche le tappe della donna che diventa madre, gravidanza, parto, maternità, sono sempre state considerate come qualcosa totalmente agli antipodi dell'attività intellettuale, bistrattate anche da un certo femminismo storico. Ma quali sono le ragioni di questo lungo silenzio? E che cosa succederebbe invece se iniziassimo a interrogarci e a riflettere intorno a nascita, gravidanza e maternità, genitorialità? Se iniziassimo cioè a pensarle, oltre che a viverle nelle nostre esperienze personali.
2: Alors peut-être parce que justement c'est une expérience spécifiquement féminine et notamment en philosophie, les femmes entrent en philosophie dans les années 60. Donc déjà c'est pas un thème qui pouvait parler en première personne à ceux qui philosophaient.
3: La gravidanza è un'esperienza prettamente femminile e le donne accedono al mondo della filosofia solo a partire dagli anni 60. Quindi questo tema non risuonava direttamente in coloro che filosofavano, appunto, maschi. Ma forse c'è un'altra ragione, molto più profonda, ed è che la gravidanza era considerata come qualcosa di animale. La donna, come tutti gli altri mammiferi, porta in grembo un bebè e non si vedeva nulla di specificatamente umano in questo.
2: E donc comme n'ayant rien de spécifiquement humain.
1: Marie Le Borgne Lucas è una delle voci emergenti più interessanti della scena filosofica francese contemporanea. Il suo libro Un corpo per due, una filosofia della gravidanza, appena uscito anche in italiano per la casa editrice Vita e Pensiero, ci offre un'occasione nuova, inedita, per provare ad addentrarci in un campo fino ad oggi quasi inesplorato.
2: Alors moi c'était lors de ma première grossesse il y a 10 ans déjà.
3: Ho iniziato a interessarmi alla gravidanza quando io stessa sono rimasta incinta 10 anni fa. È stato un autentico stravolgimento, una metamorfosi, innanzitutto fisica, ma è stato soprattutto quando ho sentito i primi movimenti del bambino dentro di me che ho pensato: incredibile, l'altro, contrariamente a quanto mi era stato insegnato alla Sorbona di Parigi, non è di fronte a me, all'io, non è un volto, non è distante. In realtà l'altro è dentro, invisibile. Muove le mie costole e mi rivolta la pancia senza che nessuno se ne accorga.
2: Nous avons tous jailli au dedans de quelqu'un. Nous avons tous d'abord été portés dans le monde avant d'être mis au monde et non pas jetés.
3: Tutti noi siamo emersi da dentro qualcuno. Siamo stati tutti portati nel mondo prima di venire messi al mondo. Non vi siamo stati gettati e basta. Così ho iniziato a far ricerca e mi sono accorta dell'enorme silenzio filosofico sulla gravidanza. I primi testi compaiono solo negli anni 80 e 90, grazie in particolare alla filosofa statunitense Iris Marion Young. Ma è affascinante constatare che per secoli abbiamo letteralmente accantonato questa esperienza incredibile che non soltanto nell'arco di 9 mesi può trasformare il corpo di una donna, ma che è anche l'esperienza da cui tutti noi proveniamo.
1: Attraverso una rigorosa analisi fenomenologica, Marie Le Borgne e Lucas demolisce il mito del self-made man, l'individuo che si è fatto da sé, che ha radici molto antiche se pensiamo che Atena, la dea della ragione, appunto, nasce direttamente dalla testa di Zeus, senza passare dalla gestazione. E al contempo rifiuta la concezione della donna incinta come mero contenitore passivo, ma per farlo è costretta a inventare nuovi concetti, nuovi parametri.
2: Oui, parce que nos catégories classiques, elles permettent pas de comprendre ce qui se passe dans la grossesse.
3: Le categorie filosofiche classiche non ci permettono di capire cosa succede durante la gravidanza. Noi partiamo dal presupposto che il soggetto sia qualcosa di unitario, un io che si contrappone al non io, che invece inizia fuori dal mio corpo. Tuttavia, la gravidanza è un'esperienza così paradossale da far crollare tutta questa impalcatura. In gravidanza, come afferma la filosofa belga Luce Irigaray, io non sono né una né due. E questo frantuma completamente il confine tra io e non io. Quindi, se vogliamo pensare alla gravidanza e al soggetto gravido, in realtà dobbiamo proprio ridefinire che cos'è un soggetto.
2: Il faut redéfinir ce qu'est un sujet.

0: Ma ce lo immaginiamo se a partire dalla gravidanza così intesa si rifondasse l'intera filosofia e la maniera stessa con cui l'essere umano si è da sempre concepito. Se dalla notte dei tempi noi fossimo cresciuti come società umana con l'idea che l'altro non è distante da noi, non è lo straniero da temere, combattere, ma che tutte e tutti noi, prima ancora di essere un io, siamo stati un altro nel corpo di qualcuno che ci ha portati e accolti. Tutte e tutti noi eravamo all'inizio l'altro dentro il corpo di nostra madre.
1: En fait non, c'est pour tout le monde parce que nous sommes tous issus.
2: La filosofia della gravidanza è per tutti, perché per usare le parole di Lucy Rigaray, proveniamo tutti da queste acque immemorabili. Tutti noi proveniamo da questa origine coesistenziale e siamo accomunati da questa condizione di essere con. Filosofare sulla gravidanza significa filosofare sulla nostra prima casa.
1: Filosofare sur notre première habitation.
3: Il tema della natalità all'interno, soprattutto del pensiero filosofico, è forse più definibile come assenza che non come presenza.
0: Silvia Suriano è docente di storia e filosofia al liceo. È su un suo impulso che recentemente la rivista femminista italiana Leggendaria, Libri, Letture, Linguaggi ha provato a fare luce su una questione un po' scomoda. Ma perché nascita e maternità sono rimaste un tabù, quasi uno stigma, anche per il pensiero femminista?
4: Silvia Suriano mi ha sollecitato su un punto sul quale ero già molto sensibile, perché negli ultimi anni ho incontrato tante giovani donne come lei che rivendicavano che la maternità fosse anche una felicità.
0: Silvia Neonato è una femminista genovese della vecchia guardia, già presidente della SIL, la Società Italiana delle Letterate, e ha co-curato insieme a Silvia Suriano questo numero speciale di Leggendaria dedicato al desiderio di maternità.
4: Per noi, io avevo 20 anni nel 1970, per noi era troppo urgente liberarci dell'immagine dell'angelo del focolare, che in parte era impersonato dalle nostre mamme, che diventavano madri sempre, non per scelta, si sposavano e facevano dei figli. Questa inconsapevolezza per noi era insopportabile, poi corroborata da Simone de Beauvoir, che è stata fondamentale per noi perché il suo secondo sesso è del 1949, arriva in Italia negli anni 60, e Simone de Beauvoir scrive: o si fanno bambini o si scrivono libri. Simone de Beauvoir non ha fatto figli, ha scritto molti libri. Del resto Virginia Woolf, 50 anni prima ancora, aveva detto che l'angelo del focolare bisognava ucciderlo, no? Strangolarlo, le impediva di scrivere.
5: La donna è quella che ha un ruolo specifico, lavorativo, di riproduttrice della specie, di riproduttrice della forza lavoro all'interno della famiglia. Allora,
4: io ricordo benissimo un giorno che arrivò al collettivo femminista di Genova una donna che disse: ma voi qui fate aborti, figuriamoci, era illegale. E lei disse: io sono disperata perché ho 4 figli e ho fatto 17 aborti. Questo per me è stato uno spartiacque. Per tutta la vita ho in mente la faccia di questa donna e quel numero. Era così forte, così feroce questa violazione del corpo femminile, queste donne continuamente ingravidate, continuamente o incinte o che allattavano o che ricorrevano all'aborto, e questa ciclicità cieca e perversa, questo non rispetto dei corpi. Ecco, io credo che è stato così forte per noi che, devo dire la verità, a molte di noi ha fatto rifiutare la maternità.
3: Credo che raccogliere il testimone sia proprio nel mettere insieme tutti i pezzi, nel senso dare valore con gratitudine a ciò che è stato fatto e con tutta la passione e il sacrificio che raccontava poco fa Silvia da parte delle femministe nei decenni precedenti, ma ancora oggi. E anche, mi viene da dire, accettare i conflitti, cioè ha senso anche contrapporre a volte testimonianze diverse, narrazioni diverse, ma intanto per quello che diceva prima Silvia, cioè oggi fare figli è spesso frutto di una scelta, non di un destino scritto. Il tema della nascita è un tema che appunto nel materno diventa chiaramente incarnato, è però anche un concetto filosofico, politico, potremmo dire rivoluzionario nella storia del pensiero rispetto a una tradizione che indicava negli esseri umani degli esseri per la morte, tradizionalmente appunto invece autrici, penso ad Hannah Arendt in primis, indicano negli esseri umani gli esseri che nascono e nascono più volte, sono esseri per cominciare, e questo essere per cominciare significa proprio rimettere al centro lo spazio pubblico, l'agito politico. È bellissimo, secondo me, nel pensiero filosofico di Arendt, proprio il tema della radicalità, cioè ogni nascita porta con sé qualcosa di inedito, perché il soggetto che nasce ha in sé un segreto, no? È qualcosa di nuovo, è qualcosa che non puoi calcolare a priori, ma porta con sé qualcosa di radicale, cioè qualcosa che è alla radice, che è all'origine, che rompe necessariamente col passato. Quindi il tema del materno, il tema della natalità, il tema della relazione madre-figlio, come dice anche qui Adrian Rich, no, è nato di donna, è un tema fortissimo.
6: Noi eravamo più figlie che madri, quindi io devo moltissimo alle donne della generazione dopo di me, perché hanno risignificato la maternità, la libertà di essere madri, la felicità, il desiderio, hanno inventato un altro modo di essere madri. Silvia Suriano lo sa, io sono felice che voi siate venute al mondo.
3: Avere un figlio, avere una figlia significa riassumere questa responsabilità politica, riconcepirsi protagonisti e al contempo farlo con chi appartiene a questo futuro, a questa promessa. È quel concetto appunto di amor mundi, carissimo ad Hannah Arendt, carissimo chiaramente prima ad Agostino ma poi ad Hannah Arendt, che sta proprio nella maternità, sta proprio in questa concezione politica, filosofica della natalità.
7: Il parto con la mente delle donne, perché il parto con la mente degli uomini è garantito, cioè punto e basta. Ma leggete le dediche dei libri, anche contemporanei, tutti questi autori maschi che dicono ho partorito questa opera, no? Che ne so, in particolari condizioni, sempre operando questo furto.
8: Una vera pioniera del filosofare su gravidanza, parto e maternità è stata la filosofa Francesca Rigotti, a lungo docente presso l'Università della Svizzera Italiana. Era il 2010 quando usciva il suo saggio Partorire con il corpo e con la mente, creatività, filosofia, maternità.
7: Io proprio l'ho chiamato così, un furto, perché la maternità è anche creatività. Nel senso proprio più pratico della cosa, si creano dei bambini nuovi, non dal nulla, ma se la creazione venga dal nulla, è tutto un problema teologico molto intricato. E questa creatività è stata espropriata da un certo tipo di cultura, la chiamerei oggi patriarcale, insomma allora non si diceva così, che ha preso per sé la creatività mentale e ha relegato le donne alla procreatività fisica, negando loro, questo è il brutto della faccenda, negando loro la creatività mentale. Cioè si è detto, ma non mi faccia dire chi l'ha detto, eh? George Steiner, uno dei più grandi critici letterari, uno bravissimo che ha scritto libri meravigliosi, e ha avuto il fegato di dire che le donne non scrivono di teatro, di romanzi, di musica lirica, perché la loro creatività si esaurisce nella creatività fisica, nella potenzialità, anche chi non ce l'ha, chi non li ha fatti, nella potenzialità di fare figli. Ma io quando leggo queste cose rimango veramente esterrefatta.
8: Fateci caso, noi possiamo concepire o abortire un'idea, nutrirla e alimentarla, far nascere un progetto che all'inizio è in embrione e dopo magari travagliato da travaglio, avere una mente fertile a testare la paternità di un'idea. Con quel suo tipico procedere fine e originalissimo fra vita quotidiana di mamma di quattro figli e speculazione filosofica e metaforologica, Francesca Rigotti sventa finalmente il furto della creatività del parto, corpo e mente.
7: Questo libro nasce quasi come esortazione alle giovani madri a non farsi abbindolare da quei pregiudizi che dicono che il lavoro intellettuale e il lavoro familiare, in particolare con la maternità, sono incompatibili. Per favore non li state a sentire. E l'altro pregiudizio è che essere madre porti a una specie di rimbambimento, così si mette il cervello in naftalina e ci si occupa solo di pappette e pannolini, poi di andare i bambini a scuola, all'asilo, tutto quello che è. E invece, voglio dire, proprio questa organizzazione mentale, tutta questa pratica che viene fatta dalle donne con bambini, anche dagli uomini che si occupano di bambini, è importante, nel senso che arricchisce il lavoro intellettuale, e il lavoro intellettuale stesso viene arricchito dalle osservazioni continue che fa chi si trova insieme ai bambini. Da qui nascono delle idee meravigliose. Io adesso non voglio portare il mio caso come esempio paradigmatico, tutti devono fare così. Però, glielo giuro, io portavo all'università i pensieri che mi erano nati con i bambini, portavo ai bambini i pensieri che mi erano nati là, ed era un arricchimento perlomeno per me.
9: J'ai été frappée de voir à quel point dans le monde philosophique on oppose énormément aussi la maternité ou même la parentalité en général.
2: Sono colpita da quanto nel mondo filosofico maternità e genitorialità siano state contrapposte al pensiero. Io ho sperimentato l'esatto opposto.
9: Tout l'inverse, je me suis dit en fait évidemment, j'ai peut-être moins le temps de lire des ouvrages désormais parce que j'ai aussi trois enfants en bas âge.
2: Certo che oggi, per dire, ho meno tempo di leggere libri perché ho tre figli piccoli, ma al tempo stesso sento che i miei figli sono stati occasione per me di un vero risveglio filosofico. Grazie a loro mi sono posta delle domande importanti. Grazie a loro il mio tempo è diventato essenziale. Grazie a loro il mio corpo è diventato non più solo un corpo per me, ma un corpo per gli altri. Amo molto questa frase del filosofo Emmanuel Mounier, che dice: io esisto nella misura in cui esisto per gli altri. Quando si diventa genitori, questo vale pure per i padri, anche se nelle madri si scrive proprio nella carne, avviene questa apertura. Non è sempre facile, a volte è estenuante, ma la genitorialità non è solo un peso o una parte della nostra vita in cui sacrifichiamo il nostro cervello. Sento che dovremmo riconciliarci con la visione che abbiamo dei bambini e delle relazioni con l'altro. Per me questa interconnessione è l'essenza stessa della filosofia, e la maternità e la genitorialità ce lo ricordano.
8: Ritroviamo Marie Le Borgne Lucas, autrice di Un corpo per due, che nella filosofia della gravidanza intravede anche un possibile nuovo capitolo del femminismo.
9: Mon travail est vraiment un travail féministe dans le sens où il cherche à montrer que cette expérience de la grossesse.
2: Il femminismo si basa sull'idea che le donne siano state messe da parte, rese inferiori ed invisibili, e in questo senso sì, il mio lavoro è profondamente femminista perché cerca di dimostrare che l'esperienza della gravidanza è qualcosa di potenziante. Il mio però è un femminismo incarnato, ovvero che non cancella le differenze fra maschi e femmine solo per provare a dimostrare che le donne sono pari agli uomini come gli uomini, ma che osa partire dai nostri corpi. Dopo aver decostruito il genere, una volta che avremo dimostrato che la maggior parte delle differenze tra uomini e donne sono puramente culturali, quali differenze rimarranno? Per me è solo una, ed è enorme. È questo corpo, il corpo delle donne, che ha la possibilità di portarne un altro.
9: Un féminisme qui part de ce que nous sommes, de cette situation qu'est notre corps.
8: Non si tratta di ridurre le donne al loro utero. Si tratta di capire in che modo il fatto di averne uno cambi il rapporto con sé e con il mondo, scrive Le Borgne. Riconoscere questa diversità, pensarla, apre nuove vie alla filosofia, all'etica, alla salute e ai diritti delle donne e dei nascituri.
9: effectivement, s'il y a des progrès considérables sur le plan de la médecine, ce qu'on remarque quand même, c'est que derrière, il y a une banalisation.
2: Anche dietro i progressi della medicina rimane comunque una banalizzazione della sofferenza femminile, dai dolori mestruali alla sofferenza del parto. Ad esempio, io ho avuto un primo parto molto traumatico e mi veniva risposto: ma guarda che ci siamo passate tutte. Avviene una sorta di invisibilizzazione, sia dal corpo medico, sia da parte delle stesse donne che, in definitiva, le incoraggia a interiorizzare il dolore e a rubricare la sofferenza come qualcosa di normale. Una banalizzazione che impedisce di parlare di ciò che è successo e di fare diagnosi corrette. Nel mio caso, avevo subito violenza ostetrica, che lascia ferite pesanti. Quindi no, la sofferenza non è mai normale. Come afferma il filosofo Emmanuel Levinas, di fronte a una sofferenza non bisogna mai accettarla. E questo vale anche per un parto traumatico.
9: Cercher à sortir l'autre de la souffrance.
10: Io ricordo donne di 80 anni che hanno pianto a degli incontri attorno al tema della nascita, perché non è vero che se il bebè è sano tutto il resto non ha importanza. Importanza è come.
8: Angela Notari è un'attivista della maternità. La incontro a casa sua, a Locarno, mentre la più piccola dei suoi tre figli gioca in mezzo a noi. Fondatrice dell'associazione Mamma Nascita Libertà e autrice del libro Quello che ci unisce, dalla levatrice Lucia al nostro e vostro parto. Da anni Angela Notari racconta e riscrive le narrazioni intorno a parto e maternità, partendo dalla propria vita e dalla condivisione con migliaia di altre donne della Svizzera italiana. Un attivismo nato proprio dall'esperienza positiva dei suoi parti, vissuti in casa nascita e a domicilio.
10: Spesso nelle donne c'è questa idea che il trauma sia quasi il prezzo da pagare per avere un bebè, e questa cosa ci fa malissimo. Ed è anche per questo che parto dalla mia esperienza, perché non solo non è stato traumatico, ma davvero ha trasformato la mia vita. Davvero non ho più guardato a me stessa nello stesso modo. Uno studio in Svizzera, quindi in questo che a noi piace chiamare primo mondo, dice che una donna su tre ritiene il proprio parto traumatico. Mi sarei aspettata un'indignazione, che però non c'è stata, non c'è mai stata. Pensiamo solo se un cespo di insalata su tre che compriamo all'interno è completamente marcio, continueremo a comprare quell'insalata? Se uno yogurt

0: Conoscere il tuo bebè, perché il tuo viaggio conta, perché tu conti, perché quello è il tuo corpo e perché ci sono una bellezza e una sacralità di quei momenti che non solo possono non essere traumatici, ma possono essere bellissimi. Perché ogni volta che vedo una donna o anche un papà che hanno vissuto questa cosa qua, nella loro versione diversissima, in posti e in modi diversi, ha lasciato un segno che è per la vita, che crea bellezza nel mondo, che crea gentilezza, che non lascia strascichi, che potrebbe migliorare il mondo per me. Quello che dice Michel Audin di migliorare il mondo una nascita alla volta è questo.
1: She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy.
2: È solo una ragazza ed è in fiamme. Questa canzone è stata scritta da Alicia Keys, regina dell'R&B, dopo la nascita del primo figlio. Chissà, dopo le filosofie della maternità e della gravidanza, forse un giorno arriverà anche una filosofia del parto. Prima però dobbiamo ancora ottenerla, quella nascita che solleva e non mortifica. In Svizzera, come ricorda Angela, una donna su tre ha un ricordo traumatico del proprio parto e più di una su quattro dice di aver subito qualche forma di coercizione. E i bebè? I bebè non parlano, ma sempre più studi evidenziano l'importanza della fase prenatale, del modo in cui nasciamo, dell'inizio.
0: Bisogna un attimino partire, secondo me, da noi, perché le storie sono statistica con l'anima, dice una scienziata, mi piace molto. Non c'è come l'esperienza diretta, perché le donne, le famiglie, non possono scegliere qualcosa che non sanno che esiste. Continuiamo a sentire che i bambini sono il futuro. Continuiamo a sentire che c'è la crisi della denatalità, che non si fanno più i figli. Però in realtà viviamo in una società che vede tutto questo come un problema, che non fa spazio alla nascita, a un discorso, ad accogliere quello che è l'inizio della vita. E quindi a me piace anche parlare del fatto che i figli non sono una pausa da quella che è la vita, sono il centro, sono un'opportunità di crescita. Mi emoziona moltissimo adesso essere qua con te, che è un casino, ma con mia figlia, tra l'altro, dove lei è nata, a cercare di spingere anche adesso che lei ha 10 mesi, cioè la nostra vita non è in pausa. Io conosco mamme che gli slanci creativi più grandi ce li hanno durante il postparto o ci sono tantissimi slanci creativi, la voglia di un mondo diverso, di un mondo più giusto, ma nessuno come una mamma ce l'ha. Però ecco, questa nuova versione la dobbiamo raccontare e quindi c'è un grandissimo lavoro da fare per iniziare a dare alla nascita il suo giusto spazio. Il parto è nostro, il parto è della donna prima di tutto, il corpo è il suo. Il parto dobbiamo riprendercelo noi, ce lo riprendiamo in quest'epoca dove paradossalmente siamo pieni di informazioni ma non sappiamo più cosa scegliere. Sarebbe bello raggiungere le ragazze, le donne, gli uomini, i ragazzi prima e fare questo lavoro prima per poi appunto arrivare con consapevolezza, facendoli sentire agenti attivi, anche in ospedale, anche con un taglio cesareo. Anche, il punto non è che tutti debbano vivere o possano vivere un parto in casa o un parto in casa nascita come ha vissuto la mia famiglia. Ecco, riprenderci il parto è proprio tutto questo lavoro.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Bentrovati da Corrado Antonini. Questa è la prima di due puntate dedicate a un musicista che con la stagione appena cominciata chiuderà la

sua avventura come direttore artistico del Jazz at Lincoln Center a New York. Per cominciare, direi che vale la pena ricordare cos'è il Jazz at Lincoln Center. Si tratta di un'organizzazione no profit, nonché di un importante complesso di arti performative con sede appunto a New York, interamente dedicato alla promozione, alla conservazione e all'educazione della musica jazz. Il Jazz at Lincoln Center nasce nel 1987 come rassegna estiva e a immaginarla è un trombettista di appena 26 anni, Wynton Marsalis. La rassegna diventa nel tempo una presenza stabile dentro il Lincoln Center con un'orchestra residente e dal 2004 una casa tutta sua, la Frederick P. Rose Hall. La rassegna si è cioè trasformata nel tempo in un'istituzione che pretende per il jazz lo stesso rispetto, gli stessi mezzi e lo stesso repertorio permanente che la società americana riserva alla musica sinfonica. Intorno a questa idea si è combattuta per 40 anni una guerra di religione, tradizionalisti contro modernisti, custodi contro innovatori. E in mezzo a tutto ciò la musica nera d'America che ogni volta si è ritrovata a dover decidere chi era più degno di rappresentarla. Oggi proveremo a ricostruire la parte più monumentale di questa storia, l'Ellington di Marsalis, il premio Pulitzer e poi la sfida alla Sala Sinfonica. Nell'agosto del 1991, all'Alice Tully Hall, l'orchestra di Wynton Marsalis dedica due serate a Duke Ellington, intitolate Portraits by Ellington, un programma che diventerà disco l'anno successivo. Dirige David Berger, che ha anche trascritto le partiture. L'idea di fondo è questa: trattare Ellington come si tratta Mozart, musica scritta, studiata, rimessa in piedi da un'orchestra stabile. Il brano che ascoltiamo viene dalla New Orleans Suite che Ellington aveva scritto nel 1970. Si tratta di un ritratto di Louis Armstrong con una parte di tromba che Ellington aveva da principio pensato per Cootie Williams e che qui diventa di Marsalis. Wynton Marsalis dunque è la Lincoln Center Jazz Orchestra in Portrait of Louis Armstrong di Duke Ellington.

Portrait of Louis Armstrong di Duke Ellington con Wynton Marsalis e la Lincoln Center Jazz Orchestra. Il 1999 era l'anno del centenario ellingtoniano e Marsalis lo celebrò con un disco dal vivo intitolato Live in Swing City Swinging with the Duke, pensato come colonna sonora di un documentario televisivo sulla vita di Duke Ellington. Cotton Tail è una delle pagine forse più travolgenti di tutto il repertorio e al sassofono tenore c'è un ospite illustre come Illinois Jacket, uno dei grandi veterani dello swing, forse la scelta più rivelatrice dell'intera operazione. Musica di ieri suonata bene con musicisti di ieri accanto a quelli di oggi sullo stesso palco a passarsi il testimone. Questo potremmo dire è il modello pedagogico che sta alla base di tutto il progetto di jazz at Lincoln Center. Cottontail.

Cottontail da Live in Swing City Swinging with the Duke. Nel 1965 la giuria del Pulitzer propose di assegnare un riconoscimento speciale a Duke Ellington, ma il Pulitzer Board respinse la proposta e quell'anno non fu assegnato alcun premio per la musica. 32 anni dopo, il premio Pulitzer per la musica per la prima volta andò a una composizione jazz e quando successe nel 1997 a ritirare il premio fu proprio Wynton Marsalis per Blood on the Fields, un oratorio di circa 3 ore sulla schiavitù e sulla ricerca della libertà, commissionato proprio dal Lincoln Center. Oratorio che debuttò all'Alice Tully Hall nell'aprile del 1994 e che fu inciso integralmente solo 3 anni dopo. La storia è quella di due schiavi, Jesse e Leona, personaggi qui affidati a due voci memorabili, Miles Griffith e Cassandra Wilson, a cui si aggiunge John Hendricks, il grande maestro dello scat, nella parte di un anziano saggio. Work Song è la sesta scena e ci porta nel cuore dell'opera. Va sottolineato, prima importante frizione, che non tutti furono entusiasti del disco, dell'operazione e del riconoscimento del premio Pulitzer a quest'opera. Un critico americano scrisse che era sì alta arte, ma che, aperte le virgolette, non ha molto sangue dentro. Una riserva estetica questa sulla quale torneremo nel corso della seconda puntata di questo breve ciclo. Per ora, Work Song da Blood on the Fields.

Work Song, The Blood on the Fields, Wynton Marsalis e la Lincoln Center Jazz Orchestra. Due anni dopo questo monumentale lavoro, lo sguardo si sposta dall'altra parte del Lincoln Center, quella più squisitamente sinfonica. L'asticella quindi si alza di nuovo. All Rise è una composizione che nasce da una commissione di Kurt Masur e della Filarmonica di New York ed è pensata per salutare l'anno 2000. 12 movimenti, una struttura costruita sul modello del blues a 12 battute, la filarmonica da un lato, la Jazz at Lincoln Center Orchestra dall'altro e un coro. Il tutto debutta alla fine di dicembre del 1999 in un clima di festa, ma con il consueto corollario di scettici fra gli addetti ai lavori. Il dibattito rispetto a Blood on the Fields si fa, se possibile, ancora più acceso e per motivi facilmente intuibili. Per alcuni questo è infatti il momento in cui il jazz, per sentirsi legittimato, è costretto a bussare alla porta della grande istituzione bianca. Per altri è piuttosto il gesto di chi pretende che questa musica, il jazz, abbia diritto a pensarsi in grande, come aveva già fatto Ellington prima di Marsalis. E su questo dibattito assai delicato torneremo di nuovo nel corso della seconda puntata. Per ora, Go Slow But Don't Stop è il terzo movimento dell'opera. Vai piano, ma non fermarti.

Go Slow But Don't Stop da All Rise, la Filarmonica di New York e la Jazz at Lincoln Center Orchestra di Wynton Marsalis. Oggi abbiamo sentito il Marsalis delle grandi architetture, se vogliamo, il Marsalis dell'orchestra, del Pulitzer e quello che incontra infine la dimensione sinfonica. Prima di salutarci vorrei però farvi ascoltare qualcosa di molto diverso che ci fa tornare indietro nel tempo. Febbraio 1993, Media Sound, New York. Wynton Marsalis ha 21 anni, nessuna istituzione alle spalle, nessun Pulitzer in bacheca, un quintetto con il fratello Branford al sassofono, Kenny Kirkland al pianoforte e Jeff Tane Watts alla batteria. Il disco si intitola Think of One e le note di copertina le firma Stanley Crouch, che di quel pensiero sarà un compagno di strada importante, se non vado errato dopo di allora anche consulente proprio del Lincoln Center. L'impressione è che il Marsalis dei primi anni, quello che passa per il giovane leone restauratore, fosse in realtà un musicista modernissimo. Il suo esordio, vale la pena ricordarlo, è prodotto da Herbie Hancock con Ron Carter e Tony Williams, cioè dalla sezione ritmica del quintetto di Miles Davis degli anni 60. Later è un originale di Wynton Marsalis, poco più di 4 minuti e non ha nulla di museale. Nella prossima puntata ci occuperemo del Marsalis degli ultimi 20 anni, quello che si è misurato con l'Africa, con la Chiesa, con la politica e con l'ultimo Ellington, e cercheremo anche di evidenziare meglio le ragioni per cui intorno a Wynton Marsalis e la sua idea di jazz si siano accumulati nel corso degli anni tutta una serie di lodi, sì, ma anche una serie di pregiudizi e di criticità che dividono gli appassionati di jazz. Bourbon Street torna come sempre la settimana prossima, stessa rete, stessa ora. Per oggi Wynton Marsalis in Later e un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Nuove leggi per tutelare i giovani utenti delle piattaforme digitali. Ci sta lavorando il Consiglio federale, che prevede di vietare le pubblicità personalizzate rivolte ai minorenni. Allo studio anche procedure per segnalare contenuti potenzialmente illegali. Preventivo 2027 in rosso per il Canton Grigioni. Atteso un deficit di quasi 100 milioni di franchi, ma per la prima volta anche introiti fiscali oltre il miliardo. 264 i posti di lavoro cancellati in un solo colpo alla Easy Work di Chiasso. L'agenzia di collocamento chiuderà entro fine anno. Per i sindacati ci sono buone possibilità che parte dei collaboratori possa trovare un'altra occupazione. Calcio di Champions League, il Real Madrid si impone 4-3 sulla Roma. In apertura di RG Notte, il progetto del Consiglio federale per proteggere maggiormente i giovanissimi dai contenuti che si trovano sulle piattaforme digitali o sui motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale. Per farlo, il governo ha incaricato il Dipartimento di Albert Rösti di elaborare le opportune modifiche di legge entro giugno 2027. Il testo riguarda in particolare i social network come Facebook e TikTok, che si dovranno dotare di procedure per segnalare contenuti presumibilmente illeciti. Non si tratta però di censura, come sottolineato dal responsabile federale della comunicazione che sentiamo.
3: Je tiens à souligner que le projet de loi n'établit pas de nouvelles règles sur ce qui peut être dit ou non sur les réseaux sociaux.
4: Tengo a sottolineare che il progetto di legge non stabilisce nuove regole su ciò che si possa dire o no sulle piattaforme social. Non le obbliga nemmeno a lottare contro la disinformazione. Le autorità non potranno intervenire per far vietare o eliminare delle informazioni indesiderate. I fornitori delle piattaforme devono esaminare ogni segnalazione, prendere una decisione e giustificare. Decisione che si può anche contestare legalmente. Non si tratta di censurare, ma di proteggere la libera formazione di opinione del pubblico e la libertà di espressione nel quadro legale attuale.
3: E della libertà di espressione dans le cadre du droit en vigueur.
2: Il consigliere federale Albert Rösti. E sempre in giornata il governo ha annunciato che anche le persone con disabilità intellettiva potranno partecipare alla vita politica. Questi cittadini, sottoposti a curatela generale o rappresentati da terze persone, non hanno ancora diritto di voto in ambito federale. Il Consiglio federale ha pertanto avviato la procedura di consultazione per modificare la Costituzione e la legge sui diritti politici. Il governo grigionese ha presentato il preventivo 2027 con un deficit di quasi 100 milioni di franchi, a fronte di uscite complessive per oltre 3 miliardi. Cifre rosse per il terzo anno consecutivo. Da Coira riferisce Roberto Scolla.
5: Anche se in rosso, la situazione per il prossimo anno è comunque meno drammatica di quanto si è calcolato per l'anno in corso. Il deficit si riduce sia in termini assoluti, da 111 a 99 milioni, sia percentualmente, meno 0,5 punti percentuali. E a proposito di questo 2026, si segnala fin da ora che la chiusura dei conti non sarà in rosso, ovvero un disavanzo, ma si prevede un pareggio grazie ai soldi provenienti dalla banca cantonale e alle entrate fiscali in aumento. Gettito fiscale che il governo prevede anche per il 2027 in crescita, malgrado gli sgravi recentemente introdotti. Tanto che le entrate fiscali per la prima volta nel 2027 si prevede che supereranno quota 1 miliardo. A ciò si aggiunge, sempre per il prossimo anno, una distribuzione degli utili della Banca Nazionale 4 volte superiore alle attese e maggiori contributi provenienti dalla perequazione finanziaria nazionale. Sul fronte delle uscite, nel 2027, si registra un contenimento delle spese che aumenteranno solo del 2,3%, mentre per l'anno in corso è prevista una crescita del 3,1%. A fare la parte del leone, come sempre, sono i contributi versati a terzi, dai sussidi per la riduzione dei premi delle casse malati a quelli per gli ospedali e le case di cura, dai trasporti pubblici alla formazione.
2: A Chiasso ci sono invece buone speranze per il ricollocamento di una buona parte dei 264 collaboratori di Easy Work, l'agenzia di lavoro interinale che chiuderà entro fine anno. Una chiusura decisa dagli azionisti contro il parere della direzione. Il servizio di Cristian Gilardoni.
6: Sono settimane decisive per i 257 lavoratori interinali e i 7 impiegati amministrativi della Easy Work di Chiasso, realtà fondata nel 2012 e attiva nel collocamento fisso e temporaneo che cesserà l'attività entro fine anno. Il vice segretario regionale del sindacato OCST, Nenad Jovanovic, ha incontrato la direzione della società. I discorsi si sono concentrati proprio sul futuro dei lavoratori, per i quali è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo.
7: È stato sicuramente un incontro molto costruttivo, ci sono già delle opzioni positive per il ricollocamento del personale. Dobbiamo anche precisare, trattandosi di un'agenzia interinale, si tratta di personale anche molto ricercato sul mercato, quindi siamo sicuramente positivi sul riuscire a ricollocare la stragrande maggioranza di questo personale entro il termine del 31 dicembre.
6: Per chi non dovesse trovare un'altra occupazione, si discuterà un piano sociale.
7: Anche un obbligo di legge, dati i numeri delle persone toccate dal licenziamento. Noi organizzeremo un'assemblea con tutto il personale per raccogliere tutte le proposte da portare in consultazione. Dopodiché faremo una trattativa con l'azienda sia per le misure di ricollocamento del personale e riduzione delle persone toccate dal licenziamento collettivo, sia ovviamente il piano sociale per quelle persone che purtroppo alla fine del periodo, diciamo, di chiusura dell'azienda, quindi il 31 dicembre di quest'anno, non dovessero trovare un'occupazione.
6: Alla tutela dei lavoratori dall'assemblea si aggiungerà anche il sindacato Unia. Ci sono buone notizie anche per i 7 dipendenti interni, visto che buona parte di loro ha già trovato un altro lavoro.
2: Per la pagina estera, Elon Musk ha risposto alle accuse dell'Ucraina, secondo cui il malfunzionamento del sistema di connessione satellitare Starlink ha permesso la scorsa notte alla Russia di colpire pesantemente il paese. Musk ha precisato che Starlink è un servizio commerciale e non può essere utilizzato per operazioni militari offensive. La versione militare, che si chiama Starshield, è invece sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni, ha proseguito Musk, vengono decise dalle autorità americane. In serata il Ministero ucraino della Difesa ha fatto sapere che la connessione a Starlink è migliorata. Altre critiche nei confronti di Elon Musk arrivano dalla Francia per voce del ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che punta pure il dito contro il social network X controllato dallo stesso miliardario. L'accusa è di intromettersi nelle vicende politiche del paese. La corrispondenza da Parigi è di Alessandro Grandesso.
8: L'attacco è stato frontale ed è arrivato dal palco del Forum Mondiale sulla Fiducia e la Democrazia, organizzato questa settimana dall'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico a Parigi. In chiusura è intervenuto Jean-Noël Barrot, ministro degli affari esteri francese, che prima ha accusato il presidente della Russia, Vladimir Putin, di temere l'espansione delle democrazie nel mondo e poi ha spostato l'attenzione sui rischi di ingerenza e disinformazione sulle prossime elezioni presidenziali in Francia nel 2027.
9: In France, les prochains mois nous conduiront vers l'élection présidentielle de 2027. Dans ce contexte, les adversaires de la démocratie donnent tout pour nous déstabiliser.
8: In tal contesto, ha spiegato il ministro, gli avversari delle democrazie fanno di tutto per destabilizzarci, sfruttando le divisioni, strumentalizzando l'immigrazione, la laicità o anche il conflitto israelo-palestinese. E dopo aver evocato gli esempi di alcune società basate in Israele o in Azerbaigian, Barrot si è fatto più specifico.
9: Ce sont des campagnes de harcèlement massif en ligne par Elon Musk contre des dirigeants européens.
8: Per il ministro, dunque, la destabilizzazione passa anche per le campagne vessatorie online di Elon Musk contro i dirigenti europei per influenzare i dibattiti di politica interna, sfruttando l'effetto virale del suo social network X. In realtà, già nel gennaio del 2025, il ministro francese aveva puntato il dito contro i messaggi seriali del miliardario americano, invocando provvedimenti da parte dell'Unione Europea. Ma in vista delle elezioni, la Francia ormai si tiene pronta non solo denunciando pubblicamente le manovre di disinformazione orchestrate in Russia, Cina, Iran o dalla comunità MAGA, ma anche intervenendo in modo diretto, come nel caso dell'opinionista russa Xenia Federova, ex direttrice in Francia di Russia Today, accusata di fare propaganda in favore di Mosca e per questo espulsa dal paese.
2: Inflazione di nuovo in aumento negli Stati Uniti in settembre. Il mese scorso il rincaro su base annua è salito al 3,7% più 0,3 punti percentuali, soprattutto a causa dell'impennata dei costi energetici. E così, a soli 20 giorni dalle elezioni di metà legislatura, l'opposizione democratica coglie l'occasione per criticare le scelte della Casa Bianca, iniziando dal conflitto con l'Iran, e parla di agenda fallimentare di Donald Trump. E procede senza complicazioni occasioni il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, sottoposto martedì all'asportazione di un tumore maligno al polmone. I risultati degli esami di ieri mattina sono nella norma e, secondo il Vaticano, il pontefice ha ripreso a camminare e a mangiare regolarmente. Ieri ha anche concelebrato la messa in una sala del Policlinico Gemelli di Roma. Eccoci alla pagina sportiva, curata da Patrick Locatelli.
10: Ben ritrovati, serata scoppiettante in Champions League, a iniziare dal ribaltone subito dalla Roma, 4-3 all'Olimpico dalla Real Madrid. Spagnoli sotto 3-1 sino all'83esimo e capace di segnarne 3 in 7 minuti. Tutte sconfitte dunque le italiane, con il Como superato a Rotterdam 3-2 dal Feyenoord. Il big match della seconda giornata è andato alla Paris Saint-Germain, vittorioso 4-2 in casa del Manchester City, e poi è da segnalare anche il 6-0 della Aston Villa sul Fenerbahce, con la prima rete messa a segno da Manzambi, e l'1-0 con il quale il Borussia Dortmund di Kobel ha perso in Norvegia contro il Bodo Glimt. Questa sera esordisce in Conference League il Lugano e lo fa alle 18.45 all'AIL Arena contro la Stella Rossa. Il Thun gioca nei Paesi Bassi contro il Twente. In Europa League Salisburgo, Milan e Celta Vigo Juventus tra le altre. Ora è ufficiale, Mauro Pini torna nel giro della Coppa del Mondo di sci alpino. L'allenatore ticinese si dedicherà a Valéry Grenier, gigantista canadese. Infine l'hockey e il successo in campionato per 6-3 della Losanna sulla Joie, mentre in Champions League le tre svizzere si sono qualificate per gli ottavi di finale. Il Ginevra vincendo 4-3 all'overtime con il Colonia, il Friburgo nonostante la sconfitta 4-3 ai rigori a Herning in Danimarca, e le Davos malgrado la vittoria esterna della Liberec per 2-0.
2: E prima dei saluti vediamo anche le previsioni di Meteo Svizzera per questo giovedì 15 ottobre. Su tutto il paese generalmente soleggiato, nonostante estesi banchi di nebbia sulle pianure nordalpine fin verso i 700 metri di quota, in graduale dissoluzione. Sempre al mattino qualche banco nuvoloso alle basse quote del sottoceneri. Temperature miti per la stagione, con una massima di 19 gradi a nord delle Alpi e fino a 22 sul versante sudalpino. È tutto per il momento, ma l'informazione torna su Rete 1 allo scoccare di ogni ora e sempre in diretta. Grazie per l'attenzione e felice notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Radio Svizzera Italiana. Siamo al 18° incontro su John Coltrane. Arriviamo ad un anno fatale, il 1967. Coltrane morirà il 17 luglio di quell'anno, ma tra febbraio e marzo e ancora i primi di aprile produce alcune delle sue opere più visionarie, più audaci. Oggi ne ascolteremo finalmente per intero una. Purtroppo gli ascolti lunghi di Coltrane mal si adattano al format del nostro programma, ma questa volta riusciamo ad ascoltare per intero Offering, registrato il 15 febbraio del 67. È un ascolto necessario per comprendere in modo sintetico tutte le forze che si agitano nella nuova musica di Coltrane di questo periodo, a partire dall'inizio. È lo stesso inizio di A Love Supreme, sono le stesse note di My Favorite Things, e cioè le sue cose preferite, l'aspetto spirituale, questa offerta musicale, per parafrasare Bach, che lui stesso fa a noi ascoltatori. Dopo questa apertura rituale, il brano procede come una sorta di ballad lirica, ma poi pian piano si sgretola, come spesso accade nella musica di Coltrane di questo periodo, e molto spesso è stato interpretato come uno sgretolarsi free, libero. In realtà questa musica, come abbiamo visto anche nelle scorse puntate, si basa su una serie di motivi essenziali, poche cellule musicali che vengono combinate fra di loro. Ma qui vorrei attirare la vostra attenzione in particolare al modo in cui suona il suo gruppo, anche se qui non c'è Pharoah Sanders al sassofono, che fa un po' da contraltare più energico e aggressivo. Ellis Coltrane, Jimmy Garrison e Rashid Ali introducono un nuovo modo di procedere a livello ritmico. Non c'è una scansione precisa, la musica galleggia, letteralmente si muove ad ondate, letteralmente cresce e rifluisce, tanto da un punto di vista dinamico, piano, forte, da un punto di vista ritmico, a volte accelera, a volte rallenta, e da un punto di vista armonico, a volte diventa più nitida, a volte diventa molto più ambigua. Ecco, tutto questo sommovimento interno avviene in profonda interazione con il fraseggio di Coltrane, che come di consueto riesce a conciliare una grande

libertà di fraseggio con un rigore invece nella costruzione delle cellule musicali. Offering in questo senso è davvero uno dei punti più alti della sua produzione musicale e ci mostra come quella cosa che viene chiamata free jazz in realtà tanto libera non è, al contrario, si basa su dei principi estremamente rigorosi. Ma intanto ascoltiamoci per intero Offering con Ellis Coltrane, Jimmy Garrison e Rashid Ali.

Questo era Offering. Vale la pena di fare qualche riflessione su quello che abbiamo ascoltato. Per molti potrà sembrare una musica difficile, complessa. In realtà va presa come una musica che vuole portarci in un'altra dimensione. Non è una musica contro l'ascoltatore, ma è una musica invece che invita l'ascoltatore ad essere seguita per essere condotti in un'altra dimensione. Per Coltrane in quest'altra dimensione è la dimensione di una purezza estetica, di una onestà nella musica, di una non tanto mancanza di compromessi, quanto di integrità nella propria azione professionale, umana e musicale. Questa integrità è un esempio che Coltrane offre, visto che il brano si chiama Offering, ai suoi ascoltatori, perché vuole portare gli ascoltatori in questa dimensione. Lo scopo di Coltrane è condurre gli ascoltatori in una dimensione per loro magari inedita o sconosciuta, che coincide con uno spazio etico, con uno spazio di valori musicali, umani, spirituali, etici. Questa cosa all'epoca non fu affatto compresa. Questa musica è stata, come quella che ascolteremo anche nella prossima puntata, profondamente avversata dalla critica, e è stata oggetto perfino di dileggio, come se Coltrane avesse, e così è stato detto, perso completamente la bussola, oppure facesse qualcosa di autoindulgente che capisce solo lui. Una critica assolutamente incomprensibile, sbagliata, fondata su una presunta, come posso dire, ortodossia del jazz. Questa musica invece ci insegna che non esiste un'ortodossia del jazz, che il jazz è una musica che cambia continuamente, e Coltrane l'ha portata in una direzione e in una dimensione inedite, peraltro con una grandissima coerenza di pensiero, perché molte delle frasi che avete sentito sono ancora quelle di Jan Steps, suonate in un contesto che non è quello tonale, tradizionale di Jan Steps, ma è un contesto più ambiguo e più aperto, ma le strutture di fondo sono le stesse. In questo senso c'è una sorta di permanenza del pensiero coltraniano nel corso di questi 10 folli anni, vissuti alla velocità della luce e di profonde e continue innovazioni. E questa permanenza nel segno dell'approfondimento, nel segno dello scavo, nel segno di uno scavo perfino estremo, come vedremo nella prossima puntata, la penultima del nostro ciclo su Coltrane. Un saluto da Stefano Zenni.

quando poi avrò smesso di camminare e poi avrò il tempo di coltivare la rabbia e la gioia, quando poi sentirò odori e sapori confusi nella sabbia, guarderò le mie scarpe e le mie ferite, urlerò ai lampioni, mi innamorerò dei taxi, dei tassisti, quando poi giocherò a scacchi con le molliche di pane e giocherò con il resto del mondo a chemin de fer, i pugni si chiuderanno e si apriranno come per segnalare che sono ancora vivo, e quando poi i cavalli saranno bianchi e verdi e l'alba e il tramonto finalmente si stringeranno la mano, le discese non saranno più risalite, quando poi la gente senza amore sarà sepolta dai debiti, quando io sarò nella mia stanza sognando mio padre, mio figlio e tutto quello che non c'è più, lei entrerà come un sogno vestita di blu e come una carezza di miele dirà

0: In altre parole.
1: Perché il reattore di Heisenberg non funzionò? Questo è il titolo di un articolo pubblicato ieri sul numero internazionale della Neue Zürcher Zeitung. L'impianto sperimentale, situato in un'ex cantina di birra nel sud della Germania, non raggiunse mai la soglia critica del funzionamento. Una nuova indagine rivela oggi cosa mancasse ai ricercatori all'epoca. E da qui vogliamo partire. Oggi, buongiorno, bentornata Silvia Bencivelli.
2: Buongiorno, buongiorno Cristiana e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, lo studio appena uscito chiude una discussione lunga 80 anni. La Germania nazista non avrebbe mai potuto costruire la bomba atomica. Come lo sappiamo?
2: Questa è una storia che è durata anni anche questa, perché è stata una ricerca molto lunga, quella appena pubblicata, che comincia con un tizio che fa jogging, è un fisico, si chiama Timothy Kurtz, che viene avvicinato da una collega. La collega è la responsabile della sicurezza radiologica della sua università, siamo nel Maryland, vicino a Washington. Questa collega lo avvicina e gli dà un pacchettino, una specie di pacchettino regalo di compleanno, dentro cui c'è un cubetto di metallo grande come una zolletta di zucchero, quindi un cubettino piccolo piccolo, che però è pesantissimo. È uno dei cubetti di uranio che servivano per costruire il reattore di Hitler. Lei, la responsabile della sicurezza radiologica, l'aveva trovato nello studio di un collega geologo che era morto da poco e di cui si era da poco svuotato l'ufficio, l'aveva trovato in un cassetto. E lei lo dà a questo fisico, e questo fisico per gli anni successivi, insieme a un gruppo di colleghi, eccetera, ha fatto un'indagine, che è appunto quella che menzionavi tu, è stata appena pubblicata su PNAS Nexus e raccontata da Science, che ha concluso che la Germania non aveva abbastanza materiale nemmeno per far funzionare un reattore, e nota che il reattore è solo il primo passo verso la bomba. Questo tipo di indagine, tra l'altro, è molto interessante e ci insegna anche molte cose utili oggi, perché si tratta di archeologia nucleare. Cioè, questi fisici hanno misurato in laboratorio i cubetti sopravvissuti, ce ne sono diversi in giro per il mondo, hanno cercato materiali d'archivio, hanno ricostruito l'esperimento del 45 per come è stato possibile con il computer, cioè hanno fatto una simulazione, e col computer hanno avuto gli stessi risultati che ebbero i tedeschi, quindi la ricostruzione è affidabile. E alla fine la conclusione è che ai tedeschi mancava la metà del materiale necessario. Ma non solo, anche mettendo insieme tutto quello che c'era nella Germania dell'epoca, non sarebbero riusciti ad avere materiale a sufficienza. Quindi questo chiude la questione: la Germania nazista non avrebbe mai potuto avere una bomba atomica.
1: Eppure dopo la guerra si diceva il contrario.
2: Eh sì, e lì entra in gioco, come giustamente hai detto tu poc'anzi, Werner Heisenberg, uno dei più grandi fisici del Novecento, premio Nobel, eccetera. La storia comincia nel 38 e riguarda un altro fisico tedesco, si chiama Otto Hahn, che scopre la fissione dell'uranio, quindi capisce che spezzando l'atomo si libera energia. E tutto il mondo della fisica capisce che si può costruire un'arma. In Germania Heisenberg proprio diventa la figura principale di un programma di ricerca che si chiama Club dell'Uranio, che cerca appunto di fare una bomba con la fissione dell'uranio. Allora, flash forward, siamo nel 44, Berlino è sotto le bombe, tutto il gruppo di Heisenberg si trasferisce in un paesino vicino alla Svizzera, dove in una grotta scavata sotto un castello, prima era la cantina di una birreria, così cominciano a costruire il loro esperimento. Ad aprile 45 sono più o meno pronti, cominciano il loro esperimento, ma il reattore non parte. Poco dopo arrivano gli alleati e smontano tutto quanto. Quindi l'8 maggio la Germania si arrende e l'esperimento di Heisenberg non ha mai funzionato. A quel punto i cubi di uranio vengono dispersi, dopo il 45 finiscono in giro per il mondo, gli alleati cercano di...
1: Silvia Bencivelli, abbiamo perso l'abbiamo persa. L'abbiamo persa, cerchiamo di ritrovarla. La richiamiamo immediatamente. Stiamo parlando di un tema veramente molto interessante, su come mai i nazisti in realtà non potevano realizzare la bomba atomica. E noi stiamo provando a richiamare la nostra ospite di questa settimana, Silvia Bencivelli, e vi ricordiamo il tema che è, del quale ha scritto anche la Neue Zürcher Zeitung ieri, pubblicando l'articolo "Perché il reattore di Heisenberg non funzionò". E noi siamo veramente molto come i nazisti che volevano assolutamente i tedeschi che volevano assolutamente realizzare la bomba atomica, e noi siamo altrettanto tenaci e cerchiamo di rintracciare, continuiamo a cercare di rintracciare la nostra ospite, che l'abbiamo ritrovata. Allora, Silvia Bencivelli, bentornata. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. C'è anche un capitolo svizzero in questa storia, qual è?
2: La fisica ci ha tradito anche a noi oggi, evidentemente. Sì. Però insomma, Heisenberg dopo la guerra raccontò la storia in una maniera che gli faceva comodo, cioè che lui ci stava per arrivare e non era vero, e che era stato lui a non dare la bomba a Hitler per frenare le ambizioni guerresche di Hitler, per far finire la guerra, e probabilmente non era vero nemmeno questo. Ma il capitolo svizzero è altrettanto interessante, perché Heisenberg nel 1944, quindi poco prima di fare quell'esperimento, andò in Svizzera, andò a Zurigo per tenere una conferenza, e gli americani mandarono una spia, che era un giocatore di baseball di nome Mo Berg, che doveva uccidere Heisenberg se si fosse reso conto, ovviamente c'erano dei fisici che gli avrebbero dato le informazioni giuste, che i tedeschi fossero vicino alla bomba. Lui non solo non spara ad Heisenberg, ma riesce persino ad andarci a cena quella sera lì. E dietro c'è questa figura importante nella storia della Svizzera, che è Paul Scherrer, che era un fisico del Politecnico di Zurigo, spia degli americani, e che poi diventò la figura chiave del progetto atomico militare svizzero, che poi è stato chiuso ufficialmente negli anni 80. Quindi sì, c'entra moltissimo anche la Svizzera in questa storia.
1: E la storia non si fa con i se e con i ma, però qui c'è un se che ha cambiato il mondo. Bencivelli.
2: Esattamente, qui la storia interessante è che gli americani erano convinti che i tedeschi potessero avere la bomba, ed è per quello che hanno costruito la propria. Quindi quando nel 39 ci sono i fisici che scappano dall'Europa nazista, tra cui Leo Szilard per esempio, Fermi e così via, arrivano negli Stati Uniti, convincono Einstein a scrivere a Roosevelt per dire: la Germania ha i fisici migliori del mondo, tra cui Werner Heisenberg, ha scoperto la fissione, Otto Hahn, può costruire una bomba. Ed è da quella paura che nasce il progetto Manhattan. E allora qui c'è, ovviamente se ne può discutere, ma la Germania si arrende a maggio del 45. La minaccia, se anche ci fosse stata, a quel punto non c'è più. Oggi sappiamo che non c'era mai stata davvero. Però a luglio gli americani fanno comunque le prove di bomba atomica nel deserto del New Mexico, e ad agosto la buttano sul Giappone, Hiroshima e Nagasaki. Quindi la bomba atomica tedesca non è importante per quello che fu e non fu, ma è importante per quello che si credeva che fosse o che potesse essere. E se vuoi, c'è anche una lezione per oggi, perché stimare quanto un paese sia vicino alla bomba è molto difficile. Pensa all'Iran, al momento non sappiamo dove sia il suo uranio arricchito. Ci sono delle ricerche molto simili a quelle fatte dal nostro fisico che faceva jogging per capire cosa avesse in mano Heisenberg, che cercano di ricostruire cosa hanno in mano adesso gli iraniani. Sono risposte difficili da dare in questo momento. Sbagliare la risposta, come fu fatto dagli americani, può costare molto a tutta l'umanità.
1: Chiudendo con due battute, questa storia ha appassionato anche libri, film e teatro. Che idea si è fatto il grande pubblico, secondo lei, Bencivelli?
2: Dunque, c'è stata quest'idea di Heisenberg che è stata dominante anche nella nostra narrazione, quindi lo scienziato geniale che avrebbe potuto costruire la bomba, ma in fondo non volle, no? Quindi abbiamo libri, abbiamo avuto pièce teatrali. Negli anni poi forse le cose sono un po' cambiate. Se hai presente Oppenheimer, adesso si racconta un po' di più la crisi di coscienza dei fisici, più che l'eroismo dei fisici. Bisogna però ricordarsi, ecco, che raccontare le cose con le parole è una cosa, farlo coi fatti è un'altra. E la storia ci restituisce pezzi del del passato, come è stato con quel cubetto d'uranio, che possono chiudere la questione, possono cambiare il nostro racconto. Oggi ci sono in giro per il mondo questi minuscoli cubetti d'uranio, ogni tanto ne salta fuori qualcuno e ci insegnano che la storia è andata un po' diversamente da come credevamo che fosse andata e che forse sarebbe potuta andare anche meglio.
1: E allora raccontare le cose attraverso i fatti, questo ce lo siamo segnato e lo sottolineiamo. Grazie Silvia Bencivelli, noi ci risentiamo domani.
2: Grazie a voi, a domani allora.

0: Perdersi in città è un metodo. Quando smetti di cercare la strada giusta, cominci finalmente a vedere dove sei. L'antropologo cammina così, non attraversa la città, la ascolta e scopre che ogni deviazione è una forma di conoscenza. Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire, a cura di Franco La Cecla. Da lunedì a venerdì alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: me pregunten.
1: Con il nostro dossier sui 100 anni di Michel Foucault, oggi vogliamo soffermarci su un aspetto del pensiero di questo grande filosofo e intellettuale che ha sviscerato con forza i rapporti tra potere, corpo, sapere, disciplinamento, storia della conoscenza e rapporti di produzione, ragionando all'interno di tutta questa linea di ricerca anche di sessualità. È appena uscito un volume inedito dedicato al tema degli ermafroditi, che era stato annunciato nel 1978 da Foucault come parte della sua storia della sessualità. Il progetto poi era decaduto, ma nel suo archivio è stato ritrovato un manoscritto che doveva costituire una parte dell'opera. Da qui noi partiamo con Arianna Sforzini, che ha curato il volume Gli ermafroditi di Foucault, appena pubblicato da Einaudi. Buongiorno Sforzini, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie mille.
1: Lei è professoressa di filosofia all'Università di Créteil in Francia. Molti i suoi saggi e articoli dedicati a Foucault e alla filosofia contemporanea, soprattutto nel suo rapporto con le arti e con le arti in particolare performative. Potremmo leggere il testo Gli ermafroditi come una lunga trattazione di questo concetto all'interno della storia dei saperi dall'antichità fino alla modernità. E tra un attimo arriviamo proprio ai contenuti specifici, ma prima di tutto, come si inserisce Sforzini l'interesse per questo tema nella lunga riflessione sulla sessualità di Foucault?
2: Allora, sicuramente Michel Foucault, quando si propone di scrivere una storia della sessualità, che aveva pensato all'inizio in 6 volumi, la volontà di sapere, che è il primo e l'unico che è uscito di questo primo progetto, voleva appunto studiare la sessualità come un dispositivo proprio dell'epoca moderna, andando ad analizzare in particolare che cosa si intende per sessualità normale o sessualità anormale, in quale maniera queste distinzioni si sono poi formate nel nostro discorso scientifico, ma anche nella pratica della sessualità. E lavorando sulla normalità, c'è un corso al Collège de France che si chiama appunto Gli anormali, siamo alla metà degli anni 70, Foucault incontra il tema dei mostri, della mostruosità, e tra i mostri nella storia ci sono anche gli individui che sono stati chiamati ermafroditi. Ovviamente questo termine è usato e l'abbiamo ripreso nell'edizione del testo in senso storico, il termine con cui si indicavano quelli che oggi si chiamano piuttosto gli individui intersessi. Quindi Foucault si incontra gli ermafroditi perché lavora su tutti quei casi che sono un po' dei casi limite della distribuzione normale all'interno della sessualità. Nel primo progetto della storia della sessualità, Foucault aveva pensato di scrivere un volume che avrebbe dovuto intitolarsi I perversi. Non l'ha mai scritto, ma il tema della perversione è presente in questo manoscritto che appunto abbiamo ritrovato alla Bibliothèque Nationale de France, e quindi mi sono chiesta e penso che facesse parte delle ricerche appunto consacrate anche alla perversione, perché nel movimento, poi entriamo nei contenuti, ma nel movimento che ha portato a una medicalizzazione dell'ermafroditismo si è cominciato a un certo punto